0: pensate voi che importanza può avere il cardo mariano per noi.
1: Che incredibile, signora.
0: Infatti è una pianta, io avevo fatto una bellissima coltivazione di cardo mariano, ne ho ancora un po'. A raccogliere le infiorescenze bisogna avere i guanti da fabbro, perché ha delle spine che ti rovini le mani. Avevo fatto un bag pieno di capsule, di semi, insomma, di infiorescenze. Poi le avevo passate per macinare la capsula. Fatto sta che nella capsula c'è una peluria molto fastidiosa che io poi con la manovella ci ho messo 2 giorni e immagino. Mi sono rimasti una quindicina di chili di semi di cardo mariano, quindi è un lavoraccio.
1: Pensate il lavoro che ha.
0: Ma io lo faccio perché voglio avere quella specifica pianta e quella parte di pianta, se no non lo farei. Beh, per chiaro. Quello, però, per quello che è il profitto, ecco.
2: Non fa tutto in generale, ma su una cosa che si concentra preferisce essere concentrato il nostro grande Marino. Marino, sì. Ciao. Ho stomaco che ha problemi di reflusso, cosa consigli?
0: Ma cioè, intanto cambiare alimentazione, poi ho fatto delle è la prima cosa in assoluto. Bisogna vedere le cause che sono sempre nell'alimentazione. Prima ho parlato poi anche di non usare certi farmaci che ci propongono, e poi ho usato dei mix di erbe che in certi casi si sono rivelati anche efficaci. Vi ripeto, il 16 siamo qui a Radio Gamma 5 al gas e vi consiglio di venire da noi per vedere innanzitutto come funziona la radio, i gas, cosa c'è, cosa si propone, e anche per l'amicizia e l'armonia di incontrarci e di fare 4 chiacchiere, ma non più da dietro il microfono.
2: Vabbè, certamente, anche perché confrontarsi così è tutta un'altra cosa. Vi consiglio di venire qua al gas per Marino e anche per altri motivi, però
0: esatto, così non solo per me, ecco.
2: Se non altro anche le persone che stanno chiedendo a te consigli. Adesso ce n'è uno un po' particolare comunque.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno a voi tutti, voglio chiedere: io faccio attività di arrampicata sportiva e trail. Voglio chiedere a Marino se ci sono delle piante o aiuti che possono aiutare nel ritardare la comparsa di acido lattico o aiutare processi energetici durante la prestazione. È vero che l'acido lattico protegge il muscolo, però sono sicuro che le piante ci possono aiutare, come anche la sapienza del Super Marino. Grazie, Max.
0: Grazie a te, Max, per il complimento che mi fa onore, insomma.
2: E te lo meriti tutto.
0: Grazie, sì. Lilli, grazie. Ci sono delle piante che agiscono sui mitocondri e anche che si concentrano sulle fibre muscolari quando c'è acido lattico. Venite qui e ne parliamo. Intanto io nel frattempo, avanti il 16, siccome è una domanda che non mi viene fatta, vagamente so, no, con certezza so quali sono queste piante, però voglio avere il tempo di informarmi bene e di darti risposte precise. Ecco perché bene. Non è una cosa da tutti i giorni questa, eh?
1: Sì, è importante, perché sai, molti che fanno anche corsa, bicicletta, hanno questo problema. Venite al gas che Marino in qualche maniera vi soddisferà.
0: Una pianta l'ho già individuata, cioè ci avevo già pensato di proporla per questo problema agli atleti, però voglio essere un po' più preciso e insomma a spanne non si fa niente. Ecco,
2: per adesso non ci sono messaggi. Marino, se vuoi
1: No, volevo chiederti, ecco. Marino, l'eupatorio,
0: il cannabinum, eupatorio cannabinum, sì.
1: Bravo. Assomiglia alla canapa, a qualche
0: è una composita, penso. Prova a guardare a famiglia, non è una cannabacea, è una composita o asteracea, cosa c'è scritto lì? Famiglia di appartenenza.
1: Allora, Bisogna non confondere l'eupatorio degli arabi con l'eupatorio dei greci, che fino al XVII secolo è stato il nome di una pianta oggi nota come agrimonia.
0: Sì, ma l'agrimonia eupatoria, ma no, mi interessava la famiglia di appartenenza, cioè composita deve essere. Beh, vabbè, lascia perdere, non importa, comunque è un lassativo efficace.
1: Colesterolo, convalescenza, cuperosi, fegato, piava, stitichezza, vedi che hai ragione, sì. Vescichetta biliare.
0: Va bene per la stitichezza quando c'è insufficienza biliare. Beh, è molto efficace.
1: Ne hai fatto?
0: Non ne raccolgo da qualche anno perché ormai utilizzo la frangula che ha più o meno le stesse caratteristiche.
1: Ah, perché ci sono similari anche nel mondo delle piante, cioè che praticamente si possono equivalere, diciamo, no? Per usare un termine,
0: hanno un'attività in comune, poi ci sono attività che non sono in comune.
1: Ah, ok. E con la farfara
0: Tussilago farfara, sì.
1: Tussilago farfara.
0: Ma va bene.
1: Come puoi sapere tutti i nomi scientifici, cavolo? Beh, io ti nomino.
0: Sai quante volte ho girato le pagine delle guide botaniche?
1: Mi immagino. Però sai cosa? È molto bello da parte tua avere questa memoria e ricordare i nomi scientifici che... Pensa a tussilagine, anche piedadino, ferfugine, ugna, cavallina, piotta, mula, barbazza, biadanza, petacciolo, cappellite, copitello. Cioè sono dato tutta questa serie di nomi, magari.
0: Ne parlavo all'inizio trasmissione quando Fabri Dell'Est mi ha chiesto sul farfaraccio. Questa è la sorella minore e ha una caratteristica: fiorisce a fine febbraio e... Prima fa il fiore, fa il fusto fiorale, poi scompare il fiore e fa le foglie. Sono efficaci sia il fiore che le foglie per le vie aeree alte, quindi bronchi, laringe, faringe.
1: Asma.
0: Asma si compare in una ricetta antica dei cinque fiori per... dove c'è la Tussilago farfara, il verbasco album, l'antennaria, come si chiama, Ignafallium dioicum e altre due erbe che...
1: E aiuta nel tabagismo addirittura.
0: Il tabagismo, se non c'è buona volontà, non si esce.
1: Non credi che possa aiutare, cioè far smettere, no, di fumare?
0: No, cioè quando c'è una dipendenza bisogna metterci la buona volontà per uscirne. Le erbe possono darti un input, un aiuto, ma se non c'è la buona volontà...
1: Esatto, magari a livello psicologico, se io prendo una tisana di farfara, hai capito, magari smetto di fumare.
2: Ma... il libro.
0: Ci sono messaggi.
2: No, ce n'è uno che sta arrivando e uno invece che è già qua. Dopo te lo leggo comunque quello lì. Intanto questo qua è sempre il nostro Adamo che dice: un giudice della Cassazione ha deciso che lo scudetto dell'Inter deve essere dato al Milan perché l'Inter ha truccato tutte le partite di campionato. Adamo, io questa non l'avevo sentita, però voglio dirti che il Milan qualche tempo fa è finito in Serie B non perché aveva rubato le galline, penso, punto primo. In secondo luogo ricordo a tutti che l'Inter è l'unica squadra che non è mai stata in Serie B.
1: Mamma mia.
0: Se lo stanno augurando tutti che entri in qualche scandalo e non ci riescono.
2: Però lo fa chi ha già subito gli scandali.
0: Comunque, hanno invidia.
2: Comunque ne parliamo, Adamo, quando ci troviamo al prossimo gas, ecco. Allora, Max dice, quello che andava a fare le scalate, che va a fare le scalate, la ringrazio di cuore. Per me risulta molto lontano potervi raggiungere al vostro gas. Magari prossimamente, se possibile, le potrei riproporre la domanda. È così di esempio per sentire esseri umani come lei che realizzano quello per cui sono venute qui. Buona vita a tutti, Max.
0: Grazie Max, ma scrivici di dove sei, perché Max, anch'io non abito vicinissimo.
2: Magari siete dalle stesse parti, fa parte che lo dici spesso, che sei di Feltre. Allora c'è Andrea Sceriffo che ti manda un messaggio che dice: invidio la ferrea memoria di Marino, io che non mi ricordo nemmeno come mi chiamo. Ti chiami Andrea, che sei di Verona.
0: Con la stella sul petto.
2: Sì, ecco, sì. Vediamo. Eh sì, lo sceriffo. Buongiorno belle persone, Lilli, siamo sempre superiori, non c'è niente da fare, amala sempre. Andrea da Isola Vicentina, beccate questa, Adamo.
1: C'è il botto e risposta, no?
2: Brava, significa... aspetta sì. Che ce n'è un'altra. Domanda per Ettore: ma gli indiani d'America che erbe fumavano? Per loro, per i loro avvenimenti sacri, e conoscevano, conoscono a tutt'oggi le proprietà delle erbe? Io penso proprio di sì.
1: Certo, però per fumare magari ne parlerò mercoledì prossimo.
2: Sì, nella sua trasmissione.
1: Sì,
2: perché...
1: dai.
2: Allora, le stecche di cannella per abbassare la glicemia si possono usare per fare una tisana assieme al cardo mariano o al tarassaco? La tisana deve bollire 5-7 minuti, o che differenza c'è con un decotto?
0: Ma se c'è la glicemia alta, la cannella va benissimo, va bene anche per togliere il ritorno della fame, dopo poco tempo che si è mangiato. I diabetici hanno questo,
2: sì,
0: va benissimo in quel caso, quando c'è il richiamo della fame. E poi si può mettere, si può combinare con tante erbe. Io non so se allora i semi di cardo mariano non vanno fatti in tisana, tanto per chiarire la faccenda, perché le cardamine, dove ci sono queste sostanze, non sono solubili in acqua, quindi bisognerebbe o polverizzarle oppure usare una tintura madre che sia ben fatta. Allora i principi attivi del cardo mariano sono attivi, in acqua sono completamente neutri se non li mangiamo, o mangiarli o usare un solvente. Quindi la cannella non va bene associata
1: al cardo
0: per motivi di preparazione, non per motivi di incompatibilità. La cannella si mette in tante ricette, soprattutto viene usata per fare strudel o dolci dove c'è lo zucchero, in effetti. Io faccio anche dei preparati di riso molto buoni, riso e piselli e mandorle, con cannella, curcuma, un po' di pepe e quant'altro. La uso spesso in alimentazione e sarebbe il modo ideale per usare le spezie in generale, perché noi dovremo guardare al paese d'origine come vengono usate queste spezie di importazione e imparare da loro, non usare le spezie noce moscata, cannella, chiodigaro, così come le usa la farmaceutica, usarle come farmaco, perché sono degli insaporitori di qualcosa che modifica il sapore, ci fa gradire le pietanze. E che sono usate in quello specifico paese. Impariamo dalle cose semplici come si usano.
2: Certamente. Allora, poi ecco, la tisana deve essere che differenza c'è fra una tisana e un decotto?
0: L'ho scritto sui libri, me lo chiedono tutti. La tisana è una o più erbe messe insieme. Allora, parliamo di infuso. Quando c'è un'erba, una parte erbacea, che siano foglie, fiori o parti verdi, insomma, o comunque parte aerea, che va fatta in infusione, ossia acqua bollente e fuoco spento. Poi si mettono le erbe, si mescola, si copre, si lascia un tot minuti a riposo e si filtra. Il decotto è quando si mette una parte di pianta in acqua fredda, si porta a ebollizione, si fa bollire per tot minuti, si spegne e si lascia a riposo per altri tot minuti. Ecco, questa è la differenza fondamentale, quella che sono stufo di rispondere quando mi viene richiesta tramite messaggi WhatsApp o addirittura chiamato per spiegare come si fa una tisana.
2: Ecco, registratevi quello che ha appena detto. E poi, buongiorno cari, vorrei chiedere a Marino, sempre venendo al gas, se posso trovare qualcosa che mi può aiutare rispetto a contratture muscolari anche di notte, soprattutto nel pavimento pelvico. Saluti e grazie Paola.
0: Possiamo parlarne al gas, qualcosa ho a disposizione da provare senza promesse o senza illudere nessuno, ci sono erbe da provare e stabilite voi poi se vi dà beneficio o meno. Ecco, le erbe che ho vanno bene per dolori muscolari e vediamo insieme, insomma.
2: Ecco, Max, quello delle arrampicate, diciamo, adesso è in Francia.
0: Siamo sì. Lontani.
1: Ci sta ascoltando dalla Francia.
0: Bonjour à toi, Max.
2: Ti aspettiamo a casa allora quando torni, ammesso esatto. Che tu non abiti in Francia. Ecco, che abbiamo anche noi delle belle montagne da scalare.
0: Mamma mia, io abito nelle Dolomiti Bellunesi.
2: Pensa.
1: I piani eterni.
0: Li conosco, sono sulle vette Feltrine.
1: Mamma mia, che posto fantastico. Là si può raccogliere tantissime erbe, perché ci sono dei prati meravigliosi.
0: Sì, ma cioè la concentrazione della flora in numero è fino agli 800-1000 metri, poi diminuisce e crescono poche erbe. Poi c'è un fenomeno che è stato rilevato da quello che è sempre stata l'autorità botanica del Feltrino, che è il nostro botanico Cesare Lasen, che ha fatto un articolo sul Corriere delle Alpi, che le erbe sono salite di 600 metri di altitudine.
1: Per via che non è più freddo?
0: Ma c'è il fattore cambiamento climatico, io aggiungerei anche l'inquinamento elettromagnetico,
1: può essere, sì.
0: Perché più in alto si va e più si dirada l'inquinamento elettromagnetico.
1: Per 600 metri poi, sono tanti, sai, in montagna.
0: Sono tanti, sì.
1: Mamma mia.
0: Per certe specie sono salite i 600 metri. Lui, capita. Che insomma, ha scritto dei libri importanti sulla flora, poi è anche il fondatore del Parco delle Dolomiti, quindi è un'autorità. Nel campo
1: è una bella persona, insomma.
2: Poi sempre Andrea Sceriffo, che ci sta ascoltando con molta attenzione. Marino, non ti ho mai sentito parlare del fieno greco, cosa ne pensi?
0: Cresce nei paesi caldi. Il fieno greco è un seme da usare per stati di inappetenza, per stati di convalescenze, e anche se si fa un decotto di semi è un antinfettivo, si può usare come disinfettante per le ferite. Cioè è un seme da usare, poi ha tante altre proprietà, io mi soffermo su quelle più semplici.
2: Sì,
0: così.
2: Sì, sì, certo.
0: Rachitismo, inappetenza, fragilità, insomma è un seme da usare, aumenta di peso, anche va bene per gli atleti.
2: Ah, ecco, vedi. Ma fieno greco si trova anche qua? Greco è così?
0: No, è un seme ai paesi caldi. Trigonella. Fieno greco è una trigonella, cresce, viene coltivato in Sicilia. Qui da noi abbiamo la trigonella cerulea, che è quella con cui si fa il pane col trifoglio, dicono in Trentino, che è buonissimo, mamma mia che buono che è.
1: È vero?
0: È il pane più buono che puoi mangiare, pane alla trigonella.
1: Neanche mai sentito,
0: ma buonissimo, assaggiatelo se lo trovate.
2: Lo troviamo.
1: Ma è una farina, diventa farina e poi fanno il pane?
0: Fanno una polvere che la mescolano con la farina di grano e poi fanno il pane.
1: Pensate.
0: Da me c'è un panificio, che poi parlavo con te, Lilli, sabato, di questi ragazzi che hanno un po', sono un po' i pionieri della, sì, macro, della panificazione acido-lattica, dell'alimentazione integrale e così, è loro che fanno questo pane alla trigonella. E da me lo, guarda, dobbiamo, quando lo trovo, quando lo trovo, lo compro e lo porto ai gas.
2: Ah, sì, sì, magari,
1: eh sì,
0: è buonissimo. E poi profuma
1: addirittura,
0: sì,
1: si, caspita, sente proprio il sapore di questa trigonella, insomma,
0: sì, ha un profumo che è incredibile. Io l'avevo portata, la ho coltivata per qualche anno, per fare i tè e le tisane per il colesterolo, sì, e poi ho dismesso la coltura perché è impegnativa e non sempre cresce bene. In Trentino invece cresce
1: perché
0: molto
1: il suo
0: bene.
1: Habitat naturale, forse.
0: Sì, poi loro l'hanno anche per tradizione. Forse sono ancora in una latitudine bassa, in altitudine bassa. E...
1: più trentino o bolzanino, diciamo?
0: Penso proprio anche bolzanino, perché trentino, basso trentino è più o meno Veneto, come qua.
2: Sì, sì, sì. Perché l'Alto Adige invece è un...
0: È un altro clima, sì.
2: È arrivato il dottor Muscari con la mazza da baseball e mi sta minacciando.
0: Che entri pure.
2: Sì, eccolo qua, mi vuole picchiare, non so, ne ignoro il motivo. Comunque adesso Andrea Sceriffo dice che il fieno greco lo prende in erboristeria.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma guarda,
0: e poi il fieno greco è anche la base di tanti curry indiani. Si sente il sapore e il profumo del fieno greco nei curry indiani.
2: Bene.
1: Ma sono volate queste tre ore, sono state molto interessanti, un migliaia di messaggi, cavolo, io vi ringrazio di cuore, perché guardate,
2: noi ringraziamo te,
1: la Lili, guarda,
0: è stato e io voi,
2: ci ringraziamo a vicenda,
1: sì, è stata una trasmissione veramente molto molto potente, questa, uso sto termine, ma è veramente stata molto molto bella questa trasmissione.
2: Abbiamo dietro le spalle sempre la Palestina,
1: sì,
2: il cedro del Libano,
1: è il cedro del Libano,
0: sì. Altra pianta.
1: Preghiamo per questi fratelli poverini.
2: Certamente, sì.
1: Mamma mia.
2: Adesso noi vi salutiamo, io vi do appuntamento per mercoledì prossimo con Gianni Stoppa, con Marino ci vediamo al gas, sì, del 16.
1: E poi tu sei il 5. Il 3 giugno.
2: Il 3 giugno è con
1: mamma
2: noi,
1: mamma mia,
2: Marino,
1: pochi giorni alla partenza faremo la nostra trasmissione, ultima trasmissione.
0: Ci scappa sempre.
2: Sì. Vi saluto e tra un po' entrerà appunto il dottor Muscari, vi lascio in sua compagnia fino alle 15 e una canzone per chiudere in bellezza, diciamo, visto che abbiamo parlato un po' di tutto. Ciao. E a presto. Ciao.
0: Buona continuazione a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Fate bravi. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Oh, jamás será vencido el pueblo.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, tutto bene? Oggi, mercoledì 6 maggio, siamo già al 6 maggio, anche se la giornata sembra più di marzo che di maggio, però dai, un po' di pioggia non farebbe male. Buongiorno a tutti, ho interrotto purtroppo Franco Battiato perché ho fatto un errore nel muovermi con le registrazioni. Comunque spero di trovarvi tutti in salute. Stamattina con me, fino a mezzogiorno, c'è il nostro Marino, che poi darò la parola a lui ovviamente. Intanto volevo leggere le iniziative della radio, ma ancora prima di leggere le iniziative della radio volevo partire con un'altra canzone, visto che quella che avevo messo prima si è interrotta. Allora, a tra poco.
1: Palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol

0: Ebbene, torniamo in diretta un attimo. Mi è arrivato un messaggio dalla Titti che mi dice: Lilli cara, buona giornata, è mancato il Becca, che mi aveva già detto Marino, che aveva sentito. Marino, a te la parola. Becca
1: Buongiorno a
0: Rossi,
1: tutti.
0: a proposito di Inter,
1: Ah
0: appunto.
1: sì, scendendo, venendo giù in macchina ho sentito la notizia della morte di Beccalossi, 69 anni, ed era un po' un idolo dei nostri anni
0: Eh beh,
1: migliori.
0: certamente sì, e sempre, beh, parte sempre anche adesso una grande Inter, se vogliamo,
1: Sì.
0: e comunque, visto che ha vinto il campionato, e comunque è la canzone dell'Inter, allora la dedichiamo a Becalossi, e poi la dedico anche alla mia amica Vittoria di Como, grande interista, e sia tifosa dell'Inter che del Como, adesso lei è un po'. Va bene, comunque, ecco, ciao Vittoria, e dopo, visto che è mancato anche un altro grande sportivo qualche giorno fa, ricordiamo Alex Zanardi, come l'hanno ricordato tutti, ecco, che è stato anche lui un grande campione. Ecco, e torniamo alle nostre cose. Adesso è rientrato anche il nostro Ettore. Vi leggo le iniziative. Tu le hai lette, Ettore?
2: Sì,
0: Benissimo, allora le leggo io.
2: sono mezz'ora.
0: Ah, mezz'ora, allora aspetto perché ho
1: Sì.
0: una cosina da fare di là, mi allontano un attimo e lascio il microfono al nostro Ettore. E poi aspetta Beppi 300 che mi dice, messaggio, mi scrive.
1: Ettore ha già preparato l'enciclopedia per interrogarmi, però io vorrei iniziare parlando, se per... Ecco, adesso Lilli se ne va e io continuo
0: Un attimo
1: comunque.
0: di là, devo prendere.
3: Bene, bene, dai, diamo inizio a questa trasmissione con il nostro Marino, l'ho battezzato Marino delle Erbe.
0: Appunto mi chiamiamo Marino delle
3: Ah,
0: Erbe.
3: ecco, allora pensavo di essere io. Cosa vedo qua? Noi siamo l'Inter. Eh sì, la Lili ci ha preparato il nero azzurro. Va bene, brava Inter che quest'anno se l'ha veramente meritato lo scudetto. E poi infatti io prima non ho accennato perché avevo un'ora solo per ricordare proprio Zanardi, che poi è anche un mio paesano. Purtroppo è stata una grande perdita. Me ne dispiace veramente tanto, tanto questo grande campione. Bene, Marino.
1: Io stavo dicendo che a parte l'enciclopedia vorrei dire un po' così la mia concentrazione sui raccolti che ho già fatto, che sono stati di alta qualità. E quel periodo di siccità è stato proficuo per raccogliere le erbe del periodo. E poi varie semine che benedetta la pioggia che mi è arrivata in soccorso. Mi ha dato un po' di riposo perché non mi fermavo più nel raccogliere erbe e ci voleva l'acqua per far germogliare i semi e per permettermi il trapianto di alcune specie di erbe che coltivo e che necessitano di un terreno nuovo, e certamente non erano le condizioni migliori per poter effettuare i trapianti. Nei trapianti è importantissima, anzi è indispensabile, l'acqua e il terreno bagnato. Poi sto cercando incessantemente di individuare alcune erbe, ma non le trovo, che sono erbe che sono importanti per certi disturbi che abbiamo e che sono frequenti, emicranie e via dicendo. Però non riesco a trovarle. Negli erbari che avevo acquistato ancora nel lontano 1980, una di queste erbe viene data per scomparsa nella pianura padana, e la scomparsa nella pianura padana la causa non è altro che i grandi macchinari aver tolto tutte le zone umide per poter passare siepi e zone umide per poter entrare con grandi macchinari a fare monoculture che non favoriscono certo la salute del terreno e fanno scomparire le erbe migliori, per alcune erbe, ho detto migliori, ma alcune erbe che sono molto ma molto utili per l'equilibrio del nostro benessere psicofisico. Continuerò a cercarle, una di queste erbe è data, ancora si può ancora trovare, perché la sua altitudine non è soltanto la pianura, ma va da 0 a 2000 metri sul livello del mare. Continuo a frequentare acquitrini, zone umide, fanghiglie, corsi d'acqua per poter ricercare queste erbe, questa erbetta che vorrei tanto averla. E prima o poi succederà che la trovo. Ecco, volevo iniziare con questo mio lavoro, e poi che è un po' la base di tutto ciò che faccio: trovare piante superstiti, raccoglierne i semi oppure delle radici, dei germogli, per poterle riprodurre e fare in modo di avere una continuità. Perché poi trovare un posto di raccolta per un raccoglitore di erbe, per uno insomma come me che ha vissuto raccogliendo erbe, era già un terno al lotto nel passato, sta diventando sempre più difficile. Ecco Ettore, volevo iniziare questa trasmissione con la difficoltà che incontra uno che si mette a raccogliere erbe.
3: Infatti pensa, caro Marino, domenica

0: mi hanno accompagnato in un posto che, un posto così, io me lo ricordavo negli anni 70-60 qua da noi. Tu prima hai accennato degli acquitrini. Insomma, questo posto era meraviglioso, perché al di là delle erbe, insomma, che si, sicuramente ci sono, ma io non le conosco tutte, ma poi c'era il laghetto, c'erano un sacco di animali acquatici, un sacco di tartarughe, ho visto perfino la biscia d'acqua, che era tantissimo che non la vedevo, un'infinità di uccelli che cantavano, che qua sono quasi tutti spariti e non si capisce come mai, a parte le gazze, i cornacchi e le ghiandaie che stanno decimando tutti i nidi. Ecco, ma a parte questo ti ho pensato, perché ho detto, se Marino è qua diventa matto con tutte queste erbe. Ecco, vedi, purtroppo qua cosa sta succedendo? Che stanno praticamente cementificando tutto.
1: Sì. Purtroppo è così.
0: E quello che tu hai accennato adesso, che non trovi più certi tipi di erbe, penso che, non penso, sono sicuro che dipenda anche da questo, perché qualsiasi metro quadrato che si può costruire, qua costruiscono. È un appello che io magari lancio a chi di dovere, a qualche assessore, qualche sindaco che ci sta ascoltando, che abbiano in cuor suo veramente amore per questa terra che veramente sta scomparendo.
1: Stanno scomparendo le specie utili all'uomo, soprattutto. Comunque, alla base di tutto ciò, secondo me, c'è una cosa: che la terra, un pezzo di terra che dovrebbe essere sacrosanto a Dio, è valutato per il profitto che ne dà, non per il sostentamento che ci dà. Quindi abbiamo una concezione sbagliata della natura e della terra. Tutto è rivolto al profitto monetario. E poi senti, quest'anno abbiamo consumato anteprima le risorse che ci dà la terra. Ma se continuiamo a bonificare le zone umide, che è un delitto, cementificare le zone agricole, e andando avanti di questo passo, dove potremo trovare il terreno che ci può sostentare?
0: Dove?
1: Perché questo è un problema. Oltretutto, se io che osservo come viene impegnato il territorio agricolo, anche quando parto da Feltre per arrivare qua, mi guardo intorno e vedo tutte queste grandi estensioni, soprattutto estensioni di mais a uso animale. E per l'uomo?
0: Per l'uomo conviene prenderlo dal Canada pieno di glisolfato, che ci fa anche morire, che ci fa anche male, per dire, capisci? E noi magari alimentiamo qualche allevamento, caro Marino, alimentiamo qualche, ma anche no, poi chissà, adesso sai, il mais se lo viene usato anche per fare pellet, pensa te.
1: Sì, sì, ma soprattutto a uso animale, e poi noi ci mangiamo gli animali, questo è il... siamo in un circolo vizioso dove facciamo fatica ad uscirne. Invece la terra dovrebbe essere coltivata per l'armonia, il benessere e il viver sano nella nostra società, non soltanto creare profitto da una parte per rendere scontento dall'altra, perché questo succede, non arriveremo mai a toglierci da questo circolo. Quello che a me preme invece è salvare quelle erbe che si possono salvare, che una volta trovavo abbondanti intorno a casa. Sto parlando anche di un'erba che mi viene in mente adesso, che era molto frequente ed è molto frequente nei dintorni casa, che era la parietaria officinalis e anche la parietaria muralis, che cresce fra le crepe dei muri. Scusate, poi vado a prendermi un bicchiere d'acqua. Che trovavo ovunque intorno a casa, era utile alle famiglie contadine che ci facevano

0: dei miscugli per andare a ripulire l'interno delle botti del vino, che era un'erba che riusciva a scrostare le botti all'interno ed è preziosa per il nostro apparato urinario. Ora devo prendere la macchina, farmi qualche decina di chilometri per andarmela a cercare nelle zone in cui si è ritirata, si è allontanata dalle attività umane. Ma perché si è ritirata dall'attività umana? Perché è completamente cambiata l'attività umana. Una volta nel mio paese c'erano le case che erano strutturate in maniera da avere una cantina dove mettere le derrate alimentari per l'inverno, quindi una piccola cantinetta fresca, una stalla, un fienile e il biaver, che non so come si chiami, il sottosoffitta dove si mettevano le granaglie. Quella era la casa, poi c'era la cucina e le camere, e il bagno o fuori o dentro, insomma c'era il passaggio dall'avere il bagno in casa o dall'averlo fuori. E non c'erano le fognature, le case avevano il fondo perduto, quindi le sostanze organiche andavano a nutrire quella parte di terreno vicino casa, e lì intorno crescevano tante erbe con le case strutturate così.
1: In special modo le ortiche, ti ricordi?
0: Ortiche, bardana, parietaria, bardana, che cresceva nei muri.
1: La bardana, adesso ricordiamo a chi ci sta ascoltando, la bardana è quella pianta che ha queste foglie grandissime e che fa i famosi peocci, che si attacca alle gambe, è vero? Che si attacca ai tessuti.
0: Al pelo degli animali che la portano a riprodursi di qua e di là, insomma. E poi era importante, ora non è tanto considerata, ma una volta era importantissima come pianta. Perché? Perché era uno dei metodi per dissuadere dall'alcol. Cioè, se ti bevi un decotto di radice di bardana dopo aver bevuto dell'alcol, il vomito è assicurato.
1: E ti liberava lo stomaco.
0: Sì.
1: Pensate cosa vi sta raccontando Marino, cavolo. Io non me la ricordavo questa cosa. È incredibile, guardate, è una fonte, il nostro Marino, di cose meravigliose. Perché porta nell'antico Marino.
0: Erano usanze,
1: mamma mia, bella questa, non me la ricordavo.
0: Ma della parietaria, poi insomma è una pianta eletta per quel che riguarda le cistiti, i piccoli calcoli delle vie urinarie, le infiammazioni delle vie urinarie, è un depurativo, la pianta è eletta come depurativo delle vie urinarie. Non vederla più intorno a casa potrebbe essere un allarme. Poi i disturbi alle vie urinarie stanno dilagando.
1: Eh sì, purtroppo.
0: Stanno dilagando per vari motivi, ma soprattutto queste cose stanno dilagando perché le abitudini dell'uomo sono cambiate. Il fatto di entrare col trattore nelle grandi estensioni è una comodità, però questa comodità ha distrutto quelle zone umide che ci danno le erbe molto utili per il nostro benessere psicofisico. Cioè, non è il caso della parietaria, perché non cresce nelle zone umide, cresce nei muri, ma è il caso di tante altre erbe che io ho individuato delle piante madri, delle zone dove ancora si salvano, e ogni anno vado a prendere i semi per riprodurle e metterle, cercare degli habitat in cui possono riprodursi naturalmente senza il mio aiuto. Però qualcosa si deve fare, cioè io do quell'input alle piante, finché trovo le zone adatte continuo a raccogliere semi, finché trovo le zone adatte dove si riproducono autonomamente.
1: Ma caro Marino, tu per la medicina sei un pericolo, hai capito? Perché è più facile mandare la gente in farmacia oppure nelle parafarmacie a prendersi integratori, a prendersi tutte quelle pillole chimiche, che piuttosto usare le tue erbe per guarire. E questo, tu sei un nemico per la farmacia, hai capito?
0: Ma guarda, io sarò un nemico per una struttura, però quello che a me preme è di mantenere l'habitat, l'equilibrio delle erbe nell'ambiente, perché sono preziose non soltanto per l'uomo. Pensa che nel mio territorio la forestale ha fatto una bellissima cosa: ha rimandato ai primi di luglio il taglio del fieno per salvare una farfalla che ha bisogno della fioritura di una centaurea, che è un fiore, una pianta che cresce nei prati a foraggio, dove va a deporre le uova per riprodursi. Se non trova questo fiore, non ha lo spazio ideale per riprodurre le uova.
1: Ma pensate.
0: Quindi non è soltanto il discorso il nostro benessere psicofisico dipende dallo stato di salute del nostro ambiente. Questo è il concetto che bisogna usare.
1: Vediamo qualche messaggio, Maria. Allora, Titti a capo scrive: Lili cara, buona giornata, purtroppo è mancato il becca.
0: Già letto,
1: questo l'ha già letto. Bene, allora Paolo: ciao, un piacere, mi occorrerebbe una tisana, però il 16 non ce la faccio a venire al gas. Quando e dove potrei trovare Marino? Magari prima del 16, Paolo.
0: Paolo, non so di dove sei, e comunque l'unico posto dove mi puoi trovare è a casa mia, perché non ho altre...
1: Puoi dargli l'indirizzo magari.
0: Gli do il numero di telefono che mi contatti.
1: Ecco.
0: Il mio numero di telefono è pubblico qui in radio, tutti sono autorizzati a rilasciarlo. Glielo do, però ci tenevo a dire che se qualcuno vuol mettersi in contatto con me, basta che chieda il numero in radio e poi mi mandi un WhatsApp dicendomi che lo ha ricevuto da Radio Gamma. Allora rispondo, perché non rispondo a tutti i numeri.
1: Okay.
0: Il mio numero è 346 033 6531.
1: Ecco.
0: Poi lo ripeto, se non lo hai memorizzato ci rimandi un messaggio e te lo ripeto quando sei pronto.
1: Sonica mi scrive, ci scrive: ho un'azienda agricola, i vitelli e le vacche scartano il mais, non lo mangiano. Non è strano questo?
0: Perché hai animali intelligenti, sanno usare le papille gustative probabilmente e sentono l'allarme sulla lingua.
1: Questa,
0: non lo so.
1: Questo ti fa onore però, Marina. C'è il nostro Andrea Sceriffo a Verona che scrive: e io confermo, caro Andrea, Marino è un mostro sacro, patrimonio dell'umanità. È vero.
0: Grazie Andrea.
1: Vero, Andrea. Buongiorno Ettore. È il mago delle erbe, Marino. Marino, puoi dire qualcosa sul... Però questo non lo conosco neanch'io, Fabri dall'Est. Qualcosa sul farfaraccio.
0: Ah sì, il farfaraccio non lo utilizzo. Petasites, farfaraccio. Ciao Fabri, intanto è un nostro ascoltatore da quando sono in radio. Poi viene anche qui in radio, viene a Villa Manin a trovarmi. È una bella persona, Fabri.
1: Bene, bene, bene. Belle, quando le persone sono belle, meritano di essere citate, no, Marino?
0: Sì, senza dubbio. Non la utilizzo, sai, è piena la zona umida del mio territorio lassù. Utilizzo la Tussilago Farfara per certi problemi alla laringe, alla faringe, alle bronchiti. Le donne dei paesi dell'est me la chiedono sempre, è molto in uso nei paesi dell'est, anche se qui in Italia, o comunque penso normative europee, non è ammessa negli integratori per i soliti motivi per cui proibiscono le erbe. È meglio che lo metti silenzioso.
1: Non mi mi chiamate in diretta, scusate. Ascolta adesso, questa Simone ci scrive: ciao a tutti e complimenti per le vostre trasmissioni. Ho una domanda da fare a Marino. Mi capita spesso di vedere sull'erba di casa mia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino o nel trifoglio. Sembra quasi una muffa, poi le foglie delle erbe diventano gialle. La trovo nel giardino e anche nel fossetto lungo la strada dove taglio con il decespugliatore. Grazie Simone.
0: Ma diventano gialle la cromatura gialla o è una polverina gialla che poi se ne va? Non lo so.
1: Sembra che sia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino. Nel
0: perché se le... allora... Se la cromatura prende delle ticchiolature, dei puntini gialli, è oidio ed è pericoloso per le erbe. Grazie mille Mariano. Ecco, Mariano appena arrivato mi ha dato una grandissima bella notizia sull'efficacia delle erbe.
2: Che funzionano.
0: Ecco. Queste sono cose che mi fanno continuare. Infatti i raccolti che ho fatto prima di questa pioggerellina erano tutti principalmente per il gas di Radio Gamma, per le amicizie che ho, non soltanto per l'umanità che c'è quando ci sono i ritrovi del gas di Radio Gamma, ecco, per dirla in breve.
1: Poi ancora...
0: stavo dicendo una cosa, scusami, è oidio. Se invece è una polverina gialla che se ne va, insomma, non penso che ci sia l'importante è che non ammali, che non ci siano delle patologie alle piante, questo.
1: Ma può essere, perché sai, quella polverina gialla anche il sambuco la rilascia, può essere.
0: Ma quello è un polline, sì, può essere tutto, è che non so in che ambiente vive il nostro ascoltatore.
1: Sì, esatto, Simone, hai dei sambuchi vicino, perché potrebbe essere, sai, quella polverina bianca che rilascia i fiori, che poi è buono per fare il liquore di sambuco, tra l'altro.
0: Come si dice? Lo sciroppo.
1: Lo sciroppo. Allora, poi non so se è il tuo campo. Ho un'ortensia in vaso che ho provveduto a trapiantare visto che si stava espandendo. Il mio amico giardiniere ne aveva portata ad inizio primavera e ha germogliato molto bene. Conto una ventina di infiorescenze. Ho notato che le foglie stanno maturando una colorazione sul marrone, altre nuove in basso sul giallo molto fragili. Avrete un consiglio? Grazie,
0: no.
1: Sempre Tiziano Nerazzurro.
0: Guarda, non saprei dirti.
1: Sì, perché insomma, no, lui è bravo, ma
0: è una pianta, appunto. E poi le ortensie crescono nei paesi tropicali, mi sembra, e avevo trovato che la radice dell'ortensia è un ottimo rimedio per combattere la febbre malaria. In pratica, però, non voglio dire una stupidaggine. Infatti ho raccolto delle cortecce durante questo periodo secco, mi ha dato modo di fare un bel po' di raccolti, delle cortecce che sono molto utili per le febbri. Una in particolare che andrò a raccogliere, tempo permettendo, comunque l'ho in programma, di un albero. Devo trovare il modo, però, devo tagliare dei rami giovani, devo portarmeli a casa, scortecciarli e così via. Devo trovare il modo di fare il meno danno possibile. Una corteccia che ho già, anzi ne ho raccolte già due, una che è la corteccia di frangula, che è un lassativo, è il lassativo del nostro territorio e insomma mi viene richiesta ed ha un'efficacia ormai comprovata. Un'altra è la corteccia dell'alnus glutinosa, che va bene per i mal di gola accompagnati da febbri intermittenti soprattutto. E la polvere si può usarla sia in decotto per fare i gargarismi per il mal di gola, Per la febbre si può usare sia il decotto che la polvere ingerita con acqua al mattino, e queste hanno proprietà febbrifughe. Insomma, mi sto raccogliendo ogni anno sempre delle erbe nuove, altrimenti mi viene anche la noia a raccogliere sempre le stesse erbe.
1: Ascolta, c'è una domanda curiosa. Buongiorno, cosa ne pensate delle luci a LED, dei lampioni accesi tutta la notte? Possono condizionare le piante e i vegetali vicine? Riccardo.
0: Sì. Cioè, pensate che la colza, che contiene, allora, l'olio di colza è una riserva, un magazzino di omega 3, di alfa, del capostipite degli omega 3, e contiene acido euruncico, che è tossico cardiaco. Negli anni 70 ci sono stati dei problemi cardiovascolari per l'utilizzo, causati dall'utilizzo di olio di colza, e si era dalle ricerche questi problemi erano dovuti all'acido euruncico. Allora, sono state prese dei campioni di colza e sono stati sottoposti a luce 24 ore al giorno. Sono stati poi presi questi campioni, seminati, e dalle analisi di questi campioni riseminati l'acido euruncico era notevolmente ridotto. Allora, questo la dice lunga sulle piante che crescono dove non c'è l'alternanza buio-luce. La dice veramente lunga, perché si possono ottenere piante che hanno delle attività completamente diverse dal loro stato naturale.
1: Incredibile. Allora, Beppi 300 mi scrive a posto. Non so perché mi abbia scritto questo. Poi, e buongiorno. Ah, signora, è sparita. Buongiorno cari, volevo chiedere a Marino qualche consiglio per le allergie stagionali e poi sapere, se possibile, perché non c'è più.
0: Ok, allora, per le allergie stagionali, dipende se è un'asma allergica. Utilizzo due erbe, una è la grimonia, che è un moderatore infiammatorio, possiamo chiamarla così, insomma, senza andare nell'utilizzo i termini medici o farmacologici che sono antipatici. E le foglie del viburno, che aumentano la capacità respiratoria e vanno bene per asma bronchiale, bronchiti asmatiche, asme e anche per bronchiti che non hanno un'origine né asmatica né allergica. Mi viene in mente un nostro frequentatore del GAS che mi ha detto, guarda che ci aveva anche inviato nella scorsa trasmissione, poi è venuto a darmi conferma e a riprendersi le erbe qui al nostro GAS, gli starnuti e la capacità respiratoria, gli starnuti erano diminuiti, la capacità respiratoria era notevolmente aumentata solo per la presenza delle foglie del viburno che gli avevo messo in una composizione depurativa. Anzi, io ringrazio questo ascoltatore, e se viene il 16 gli posso magari gli posso dare questo duo di erbe specifico per il problema dei starnuti. Quindi all'inizio si utilizza una tisana depurativa e poi si va nel problema specifico.
1: Filippo Dolo: ciao Marino, mi dispiace contraddire Fabri, ma il più bello sono io, Filippo da Dolo.
0: Non c'è nessun dubbio, Filippo.
1: Filippo, mi raccomando, sabato mattina essere presente. dobbiamo montare.
0: Ti sei autoincensato.
1: Oddio. No, Filippo è forte, il nostro Filippo. Poi vediamo. Ciao Ettore, ciao Marino, buona trasmissione, Davide 66. Facciamo altro che ringraziarlo che ci sta ascoltando. E poi dalla polvere gialla il polline di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova, purtroppo non so il nome degli alberi, ogni anno rilasciano molto polline. Saluti Marino.
0: Due conifere, due pini, ha detto.
1: Di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova. Sì, infatti ci sono due pini.
0: Poi parla anche di un centro città, immagino, perché non so dove sia la prefettura di Padova.
1: È il centro.
0: Le conifere hanno un metodo di riproduzione, di andare assieme, che è tutto suo. Praticamente le foglie si deformano ad andare a formare gli organi sessuali. È una deformazione delle foglie, l'organo sessuale delle conifere. Una va a formare i microsporofili, che sono gli organi maschili, che rilasciano polline ogni due, cioè non tutti gli anni comunque, e l'altro sono i macrosporofili, che sono poi quelli che vanno a formare le pignette.
1: Poi ho anch'io una domanda da farti. Comunque, buongiorno carissimo, vorrei chiedere a Marino cosa mi può consigliare come fluidificante delle secrezioni delle vie respiratorie, che ho alquanto intasate a causa dell'allergia stagionale al posto di classici sciroppi, che anche se a base di erbe sono stracarichi di zucchero, peggio saccarosio. Grazie mille, buona giornata Daniela Vicenza.
0: Daniela, vieni al gas il 16 e ti preparo una composizione. Erbe fluidificanti dei catarri bronchiali ce ne sono, ne ho, e anche depurativi polmonari.
1: Ma è in grado il nostro...
0: Il gas è più che un punto di acquisto, anche se si chiama gruppo di acquisto, è un punto di umanità, è il valore umano dei gas, che è bello.
1: Sì, è l'amicizia che poi fai.
0: E poi
1: il giorno 16 puoi anche mangiare qua. C'è le zuppe delle spose, no?
0: Sì.
1: Le nostre spose.
0: E poi ti faccio una composizione di erbe che sono utili a fluidificare i catarri, i broncodilatatori, che per permettere una miglior respirazione e così via. E qui trovi anche tanti prodotti che sono utili all'alimentazione. Diciamo che nel nostro territorio siamo anche autosufficienti in modo biologico e naturale. Via Antoniana 66 è la sede di Radio Gamma 5
1: Campo d'Arsego.
0: La trovate comunque nel sito della radio, dove trovate anche tutti gli eventi e gli incontri che facciamo.
1: Fabri dell'Est risponde a Filippo: non metto in dubbio Filippo, basta poco per essere più bello di me. Fabri dell'Est, ma perché vi buttate giù ragazzi? Mamma ci ha fatti così e noi dobbiamo apprezzare ciò che mamma ha fatto. Poi Andrea Sceriffo: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccolo, hai qualche rimedio per aiutarla? Grazie.
0: Ma queste erbe che ho nominato, sì. E poi magari se ha l'occasione di venire qui e frequentarci il 16 o quelle date in cui c'è il gas che ci troviamo, sarebbe importante fare quattro chiacchiere insomma, per capire bene e mettere a fuoco i vari, il problema e come funziona la persona e quali sono le sue problematiche, quello sì.
1: Perché Marino deve un po' anche vedervi. Poi c'è questa amica Ornella che ci chiede: buongiorno a tutti, qual è la miglior pianta che guarisce eczemi da sudore? Grazie mille.
0: Ma se sono irritazioni cutanee da sudore, l'olio di calendula è sempre da sudore o insomma da altre cause, l'olio di calendula potrebbe sempre essere valido. Poi per gli eczemi, insomma, la saponaria, fare dei lavaggi con la saponaria officinalis, che va benissimo per tutti i tipi di eczemi. Fate attenzione a non ingerirla, perché la saponaria, se messa, se bollita, va bene, se lasciata macerare anche per qualche minuto diventa tossica per uso interno, quindi va usata solo come lavaggio della pelle. Secondo me è il miglior rimedio per tutte le forme di eczemi. Poi ci sono anche altre erbe, le foglie o il mallo di noce, che va bene per alcune dermatiti, e altre erbe, insomma. Comunque, secondo me la saponaria è un ottimo rimedio. E comunque quando ci sono delle manifestazioni cutanee, la prima cosa da fare è la depurazione del fegato con delle radici. Io utilizzo la cicoria, ma va bene anche la radice della bardana e anche il tarassaco. Lo metto come ultimo, anche se è molto decantato. Perché il tarassaco cresce sotto le vigne, che sappiamo come sono trattate, cresce in terreni, nei campi, che sappiamo come sono trattati. Insomma, i territori di raccolta del tarassaco diventano sempre più ristretti.
1: Buongiorno, brava gente, grazie. Volevo chiedere quanto fa bene all'essere umano il polline, quale proprietà può avere? Grazie Giulia.
0: Giulia, sei una donna, il polline andrebbe bene al maschile per problemi di prostata, poi è un ottimo per le donne e anche gli uomini, è un ottimo tonico energetico, masticato bene al mattino, un cucchiaio scusate, masticato bene finché si scioglie in bocca e poi ingerito. Per le donne, soprattutto le donne in gravidanza, è meglio evitarlo. Per le donne in gravidanza è meglio evitarlo. Per le altre donne si fa un cucchiaino masticato bene come test, perché non dia problemi di stomaco, e è sempre ingerito quasi liquefatto in bocca.
1: Mamma mia Marino, sei una fonte di notizie per i nostri ascoltatori, infatti vediamo un sacco di messaggi. Siamo quasi alle 10 e la mia domanda te la faccio dopo la pubblicità, che però penso che interessi a molta gente. Cosa possiamo dire? Beh, invitarli sicuramente al gas,
0: sì.
1: Il 16, che allora potrete trovare Marino, ma fate un salto il sabato, iniziamo alle 11 mi sembra, vero sabato?
0: Sì, il gas di Treviso inizia alle 11.
1: Fino alle 18 potete venire qua a mangiare anche in nostra compagnia. Infatti la Giulia ci scrive: grazie mille Giulia, grazie a te che ti hai rivolto questa domanda, e Marino è molto esaudiente su queste cose. Sì, venite a trovarci il 16, fate un salto, cavolo, trovate Marino e poi anche tante altre cose che lui vi spiega, vi spiega il mondo sulle erbe. Poi magari potete anche prendervi qualcosa a una modica cifra, insomma, perché tutto questo per Marino costa tantissimo. Scusate, ecco, Questa non è allergia, ma è che stamattina, cavolo, abbiamo 12-13 gradi anche qua in regia. Bene, dai. Marino, aggiungiamo qualcosa prima della pubblicità?
0: No, dovevi fare, volevi fare una domanda, falla. Abbiamo 5 minuti, quindi
1: 5 minuti, ma...
0: magari è un argomento che possiamo anche riprendere.
1: Sì, allora, questo è il periodo dei pollini, e tu sai che pollini, se si può chiamarli così, delle allergie. Oh, Andrea Sceriscio mi scrive: chissà che riesca a venire qualche volta a casa a trovarmi. Dai, sceriffo, muovi il culo. Madonna, anche perché sei, cioè, la tua simpatia aiuta il nostro gas, sei una bella persona. Sì, sì, facci pure i sberleffi. La domanda è, caro Marino, i pioppi rilasciano un sacco di infiorescenze bianche adesso, che addirittura sembra che nevichi.
0: Ah sì, sì. Beh, sono trasporto
1: quella pelluria sempre. che sono delle, tipo delle piccole palline che scoppiano, no? E rilasciano poi nell'atmosfera che sembra che nevichi, quella cosa là per molti crea allergia, no? Dimmi un po' qualcosa,
0: sai,
1: poi sarà una cosa lunga da spiegare, ma possiamo aiutare i nostri.
0: Guarda, non mi sono mai interessato a come si riproducono i pioppi. Stavo pensando che quella peluria trasporta il seme fino a destinazione. Stavo pensando, ma non vorrei dire qualcosa di storto, perché il pioppo ha separato nella stessa pianta l'organo sessuale maschile e l'organo sessuale femminile. Allora, il seme, il fiore, l'ovario femminile, quando è fecondato, poi va a maturità, e a maturità ci sono infiniti modi perché quel seme vada a depositarsi sulla terra e a dar vita a una nuova pianta. Non mi sono mai interessato al metodo di riproduzione dei pioppi, e questo mi dispiace, però del pioppo che io raccolgo, del pioppo Populus nigra, ci sono due specie di pioppo, Populus nigra e Populus alba, pioppo nero e pioppo bianco.
1: Il bianco è quello che io chiamo artificiale,
0: ha la corteccia bianca.
1: Non è quello che produce i famosi pioppini, diciamo, no? Per chi ci ascolta.
0: Non lo so, comunque vabbè, ma la riprendo dopo.
1: Sì, sì, no, interessante.
0: Il pioppo è una miniera di salute sia per il terreno sia per l'essere umano. E sulle proprietà del pioppo riprenderemo un po', senza interrompere, riprenderemo dopo la pubblicità.
1: Sì, perché manca 50 secondi.
0: Comunque è una pianta in cui io sto molto attento. Quando è allo stadio della gemma, sto molto attento, faccio parecchi giri del Populus nigra, faccio parecchi giri di controllo se è il momento di raccoglierlo o no.
1: Perché è attaccaticcio anche, vero?
0: Perché c'è un momento specifico in cui i principi attivi del germoglio sono solubili in acqua.
1: Esatto, perché poi anch'io ho un'altra curiosità da dire. Tu pensa che i cardellini raccolgono quel piumino là per farsi il nido, ma non solo i cardellini, altri tipi di uccellini che stanno scomparendo.
0: Si fanno il materasso morbido.
1: Sì. Eccoci tornati in diretta. Buongiorno. Prima leggiamo i messaggi, poi Marino terminerà quello che stava spiegando sul pioppo. Allora, questa è la Mary che ci scrive: buongiorno anime speciali e meravigliose, mamma mia, grazie. Volevo chiedere informazioni su un raro esemplare di erba con proprietà uniche, eccezionali e magiche, ma mi sembra di entrare in un librone del 1200 quando le streghe scrivevano. E questa è una domanda per forza che rivolgiamo al nostro grande Marino. Io spero di pronunciarla bene. E la Marinum Perrottum Officinalis. E Marino ride, non so dove sei andata a scavare Mary per fargli una domanda del genere. Allora, Marinum Perrottum Officinali, cosa ci risponde il nostro grande Marino?
0: Che ti do un grande abbraccio, Mary, e ti dedico un'erba che si chiama cardiaca. Un grande cuore, un abbraccio a me.
1: È ritornata la nostra Lili dei suoi impegni burocratici, perché qua ce n'è sempre un'infinità in questa radio. Per fortuna abbiamo la Lili che...
2: Non è finita,
1: ha detto. Avete capito?
0: Allora, stavo parlando del pioppo nero, che è prezioso per la nostra salute, e sulla raccolta dei germogli, che c'è uno spazio di tempo molto molto ristretto in cui il germoglio, ossia la gemma che si sta dischiudendo, i principi attivi contenuti sono solubili in acqua. Perché? Perché se la gemma è troppo chiusa, che poi i principi attivi non sono altro che la propoli contenuta, provate a mettere una goccia di tintura di propoli nell'acqua e vedrete che la propoli se ne va ad appiccicarsi alle pareti della tazza. In effetti le api bottinano questa resina dalle gemme delle piante per tamponare tutte le fessure fino al micro tamponamento, per evitare che entrino microorganismi nell'alveare che potrebbero causare malattie. E questa propoli ha un potere antisettico molto ampio. Quando la gemma è troppo chiusa, questa propoli, questi principi attivi, non è solubile in acqua, quindi solo in alcol. Quando è troppo dischiusa, ossia le foglie sono quasi compiute, questi principi attivi sono pressoché spariti. Quindi, per avere una raccolta ottimale, lo spazio di raccolta è molto ristretto. E io devo stare molto attento che in quei pochi giorni devo raccogliermi quel quantitativo che mi sia sufficiente per tutto l'anno, perché problematiche in cui i germogli di pioppo sono utili a contrastarle sono abbastanza diffuse, soprattutto per le vie urinarie, in cui parlavo prima. Di cui parlavo anche prima, ho avuto l'occasione di parlarne quando accennavo alla parietaria, che non è solo la parietaria utile alle vie urinarie, ci sono i germogli di pioppo e poi ci sono delle erbe che crescono in terreni acidi, delle piante acidofile, che contrastano l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus. Poi ce ne sono anche altri, un'erba aromatica va sempre bene, comunque le ho elencate quasi tutte. Ecco, i germogli di pioppo, se ingeriti, stimolano il nostro organismo a produrre acetil salicilico. Io, siccome frequento le zone e sento anche i profumi nell'aria delle piante e così, vi posso dire che dove crescono i pioppi, e che poi crescono sulla sabbia, quindi non è molto difficile neanche individuarne le componenti, si sente l'odore nell'aria dei pioppi e anche di questo silicio, di questa presenza massiccia di silicio nella pianta. No, in questa parte di pianta soprattutto. Ecco, adesso c'è Ettore che sta consultando l'enciclopedia e mi farà sicuramente le domande, interrogazione, che insomma è, no, ma, sulle erbe, sì, che vale, per me è molto bello.
1: Ti spingo Marino, perché mi piace anche un po', ma è una provocazione, certo, però
0: simpatica,
1: però sì, è molto simpatica, perché la gente che ci sta ascoltando magari conosce anche queste erbe, magari non sa, non conosce il nome, però è interessante spiegare alle persone, voglio dire, il significato, il perché, cosa potrebbe servire questa pianta per le loro cure, e indurle comunque a non usare chimica, Marino, a non usare chimica.
0: Eh sì,
1: è vero.
0: Purtroppo sì,
1: adesso la domanda che voglio farti su questa pianta, perché poi sapete, io ho anche il nome scientifico, ma ho i nomi locali, anche dialettali, che è il cino glosso, lingua di cane, erba vellutina, lingua de can, cino glossa, gerumola o lingua de bo.
0: Ma non la raccolgo, sai, non...
1: La cinoglossa, sai, sì, qual è? Perché cresce
0: vagamente, Ettore, vagamente.
1: Perché cresce proprio nelle più frequenti in regioni montane, per questo mi ha incuriosito. Cioè è submontane, cioè è il tuo luogo.
0: Sì, è nella fascia che va fino agli 800 metri, la zona submontana, però non l'ho considerata ancora.
1: Perché certo che se voglio dire, se tu dovessi studiare tutte le piante, sono a migliaia, vero?
0: Bravo.
1: Sono a migliaia, però siccome che anche questa ha di...
2: Marino, detto fra me e te, che non ci sente nessuno, quel libro lì glielo brucio, eh?
1: Sì, è simpatica la nostra Lili, ma sa che poi io da questo libro traggo spunti che poi Marino ci è venuto a vedere la foto della cinoglossa. Hai presente? Perché, cioè, chiedere tutto, insomma, che lui sappia tutto è già...
0: Neanche vorremmo,
2: perché vogliamo sentire le proposte che fa lui e cosa serve a questa stagione e cosa fa bene per depurarci. E se no, non so perché ero di là e non ho potuto sentire, però insomma...
0: Abbiamo dato un bel po'...
2: Diamo la parola a Marino.
0: Abbiamo dato un bel po' di informazioni stamattina.
1: Mamma mia, è stata un'ora proprio piena.
0: Poi, allora, il mio metodo è questo. Quando vedo delle erbe che magari hanno... Perché non tutti gli anni c'è sempre l'infestazione della stessa pianta. Allora, cosa faccio? Quando vedo una pianta che tende a sovrastare sulle altre, lo considero come un messaggio energetico, e vado a informarmi, cioè la studio, vado a informarmi a cosa è utile all'ambiente, vado a informarmi se è utile all'uomo e così via. Se trovo delle attività importanti per l'utilità all'uomo, allora ne raccolgo un quantitativo molto moderato e dico, vabbè, al momento che si presentano queste problematiche la propongo e comincio ad utilizzarla. Poi c'è anche il discorso all'incontrario, che mi sospinge ad andare a ricercare le erbe, ossia le problematiche dell'uomo, quelle più diffuse, quelle tipo quando parlavo stamattina che non sto trovando una pianta per le emicranie, sto cercando questa pianta incessantemente finché la trovo, perché la trovo molto utile all'uomo. Ecco, questi due metodi sono quelli che mi sospingono alla ricerca prima di tutto individuare sotto il profilo botanico la pianta, il suo territorio, l'altitudine e quant'altro, poi le parti utilizzabili della pianta, come raccoglierla, quello è affar mio, come essiccarla, quello è affar mio, cioè nel senso che non si trovano notizie scritte su come raccogliere, come essiccare, così, quelle sono esperienze che faccio da me. E poi, conservarla e proporla quando è il caso di proporla. Ecco. Quindi è praticamente impossibile che io riesca a conoscere le proprietà di quasi 2000 piante che crescono nella zona submontana. Il mio banco ne ho 130, insomma.
1: Per arrivare a 2000, dici?
0: Potrei arrivare a parecchie di più, ma ad un certo punto, per evitare anche caos mentale, perché poi incominciano a essere troppe, mi fermo.
1: Sì, ma usi le più essenziali, insomma.
0: Sì, per i problemi più comuni, sì.
2: Diamo la voce anche agli ascoltatori, voce per modo di dire, messaggi, diciamo. C'è Katia che scrive: grazie a voi, potete ripetere cosa è meglio per depurare il fegato, la cistifellea? Scusate, mi hanno sempre consigliato il tarassaco, ma ho sentito che non è il massimo. Grazie,
0: no,
2: Katia.
0: No, cioè il tarassaco va benissimo, io non voglio dire che il tarassaco non sia il massimo. Per motivi di dove cresce, io non lo raccolgo più, perché raccoglierlo in mezzo al prato è praticamente impossibile. Bisognerebbe raccoglierlo in un terreno arato e abbandonato dove la terra è ancora soffice, perché con la vanga non vai giù se la terra è compatta, e poi il tarassaco stesso non sviluppa radice in mezzo al prato, sviluppa poca radice. Poi ci cresce sotto le vigne e nei terreni, anche se sono lasciati incolti da un anno, c'è sempre il dubbio del come viene lavorato quel pezzo di terra. Quindi non raccolgo più il tarassaco. E la bardana la raccolgo ad annate per non danneggiare l'ambiente, perché cresce spontanea in certi luoghi. Ho provato anche a coltivarla, però la raccolta da coltivazione è un po' diversa. Non sto lì a spiegare i particolari dei due modi diversi.
1: Sì, nasce spontanea ed essere coltivata, vuol dire.
0: Sì, sono due cose diverse, sia per la raccolta sia per le proprietà. E nei luoghi dove cresce spontanea cerco di mantenerne, di fare
1: l'equilibrio, insomma,
0: esatto,
1: mantenere,
0: di non estinguerla.
1: Esatto.
0: Allora, utilizzo la cicoria intibus, che è anche un concentrato di inulina, ha un concentrato di inulina maggiore delle altre, e considerando anche non soltanto lo stato del fegato ma anche lo stato intestinale, in cui l'inulina è un grande beneficio, cioè considerando il fatto che l'approvvigionamento alimentare avviene dai supermercati, quindi il cibo è quello che è, poi si usano farmaci che danneggiano l'intestino, la flora batterica intestinale non è in equilibrio, insomma non c'è nessuno che abbia un intestino messo in armonia o correttamente funzionante come deve funzionare. Quindi considero la cicoria il rimedio migliore per quello che è il fegato e l'intestino. Ecco, per questo. E consiglio ogni anno in primavera di fare un ciclo depurativo almeno di un mese. Perché oltre a uscire dall'inverno che siamo appesantiti, noi siamo ormai, abbiamo permesso ormai a questi criminali dell'umanità di circondarci di veleni che piovono dal cielo, ci sono nell'acqua, Poi se guardiamo come viene coltivata la terra, prima parlavamo del mais per il bestiame, sì, ma ormai è un tutt'uno, quello che viene chiamato agricoltore non è altro che un autista che sale sul trattore al mattino, va di qua e di là per la terra a cospargerlo di chimica, con le cuffiette si ascolta la musica, alla sera rientra pensando tutto contento di aver fatto una giornata di lavoro, ma in effetti ha avvelenato il terreno, e poi se ne va a cena, dove se ne vada. Ma insomma, questo è il modo di fare agricoltura anche per l'alimentazione umana.
2: Bene, diamo di nuovo la parola ai nostri ascoltatori. Allora, buongiorno Lilli, Ettore e ospite Marino. Ho sentito nominare
0: Escherichia coli.
2: Sì, bravo. Non ho capito la pianta, per favore mi puoi ripetere il nome? Ripetilo tu, perché se lo ripeti...
0: Ma io non ho detto forse il nome delle piante, comunque è l'Erica carnea e le foglie del Vaccinium mirtillo, che sono due piante acidofile che contengono arbutina. È un glicoside che è il miglior disinfettante per le vie urinarie quando c'è che combatte questi due microbatteri, che sono l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus, quello che ho detto prima, insomma. Ecco,
2: ecco bene. Mi manda un saluto Andrea Sceriffo di Verona, che aveva già mandato messaggi a voi. E poi c'è la nostra amica Chiara, che dice: buongiorno, conosco un'erba che in Grecia si chiama fascomilo.
0: Brava.
2: Dovrebbe essere questa.
0: E come faccio, io non conosco il greco.
1: Ha mandato una foto, vero?
0: Ha mandato una foto. No, Lilli, né foto né commento.
2: È incomprensibile la foto, perché...
0: Mi dispiace, guardate, ho passato tanto tempo a convincervi che non rispondevo alle foto quando mi chiedevano indagini botaniche, non rispondo, come non rispondo o rispondo mal volentieri quando mi mandate il messaggio se per fare una tisana l'acqua deve bollire o no. C'è scritto sul libro, vi do sempre in allegato un foglio dove ci sono le istruzioni, ve lo dico anche più di una volta, e comunque continuano ad arrivarmi questi messaggi che,
2: ecco,
0: se non ci fossero, o forse mi spiego male io, ditemelo voi, non lo so.
1: No, vogliono sempre precisazioni, Marino, cosa vuoi, porta pazienza.
2: Però vi ricordo sempre che Marino è qua ai nostri gas, per cui gli fate le domande che state facendo adesso per telefono, praticamente per messaggi, e così parlate direttamente con lui, e lui si porta anche a 2-3 vasetti di erbe quando vieni qua.
0: Sì.
2: Allora, ciao Ettore, Lilli e Marino, volevo chiedere quale erba germoglio è utile per la prevenzione e salute della prostata. Grazie Luca.
0: Ma ce ne sono di erbe per la prostata. Una poco conosciuta è il Gallium aparine. Penso che abbia un'efficacia alla pari con l'epilobium, che viene tanto decantato, anche perché l'epilobium, il parviflorum, è efficace solo se fresco. Voi magari aprite internet, polvere secca di epilobium, pianta secca di epilobium, sono completamente inattive.
1: Ecco.
0: Se è attiva da fresca, se il riscontro è che la pianta è attiva da fresca, bisogna usarla da fresca se vogliamo fare una prova dell'efficacia o meno.
2: Certo.
0: E poi da fresca deve essere raccolta col fiore a maturità, che ha un inconveniente anche: quando il fiore è maturo, l'epilobium sviluppa un piumaggio, quindi non è più da usare in tisana fresco in acqua, e poi fresco sarebbe anche in un lasso di tempo molto breve. Si fa questa tintura e si utilizza a gocce durante l'anno. Io non utilizzo il parviflorum, utilizzo l'angustifolium, che cresce in montagna, che non ha questi inconvenienti. E questo è il l'epilobium, è una seconda pianta. Poi per la prostata ci sarebbe anche, e comprovato dalla farmacologia, la radice dell'ortica. Queste sono le tre piante o le tre parti di pianta che sono efficaci per combattere l'ipertrofia prostatica.
1: Mamma mia, che forte che sei, Marina.
2: Veramente.
1: Se i nostri uomini che hanno questo problema, se venite al gas, poi lui.
0: Sì, sì. E poi vorrei aggiungere anche, mi viene in mente, per problemi alla prostata più importanti, insomma, ci sarebbe il CREN. È stato riscontrato sempre dalla moderna farmacologia che il sulforafano, quella sostanza che fa piangere quando grattugia,
1: mamma mia, che si mette sulla carne, no?
0: Sì, combatte il tumore alla prostata.
2: Mamma mia, è terribile.
1: No, è terribile, aiuto. Sì.
2: Buona trasmissione Lilli, un saluto a tutti dal cubano, caro Mauro cubano. Magari un giorno mi racconti, mi chiami, mi spieghi cosa sta succedendo a Cuba, se sei stato di recente. Comunque io ho comunque sempre i miei agganci. Andiamo.

0: La Sideris scardica cresce in zone mediterranee, si trova dalle Marche in giù. Qui da noi non c'è. Volevo andare a raccoglierla, come volevo andare a raccogliere l'elicrisio italico, come avrei voglia di andare a raccogliere tante erbe mediterranee, ma insomma, cioè è che giugno e luglio e maggio è un concentrato di raccolta qui da noi, quindi non trovo mai
1: il tempo.
0: Ma sì, e poi sono anche stanco perché raccolgo qui alla sera mi butto a letto e amen.
2: E un consiglio per la schiena di Marino che sta curvo tanto tempo?
0: No, non ho problemi, sai, non faccio, cioè,
2: bello magrolino tutto.
0: Raccogliere erbe, vabbè, sì, ci sono periodi in cui si sta curvi, sì, però mi dà modo di avere movimenti vari, slanciati, alle volte in alto, alle volte si raccolgono con le braccia alte.
2: Palestra naturale, praticamente.
0: Esatto, cioè io quando vedo questi sportivi tutti belli intutati che vanno in bicicletta, cioè dico, ma questi al posto di correre potrebbero anche prendersi qualche attrezzo da lavoro.
2: Sì, sì, infatti con le braccia per l'agricoltura, dici.
0: Esatto.
2: Un tempo.
0: E torniamo a fare agricoltura manuale.
1: No, Marino, infatti tu prima l'hai nominato l'elicrisium, che era elicrisium, no? Si chiama
2: elicrisium, è un fiore anche.
0: Sì, è una pianta mediterranea. Sì.
1: Era questa che ti avevo chiesto precedentemente, no? Sì, di parlarmi un po' di questa pianta, perché insomma, erisimo non è.
0: No, l'erisimo viene qui da noi, è l'erba dei cantanti. Va bene per gli abbassamenti di voce, infiammazioni alle corde vocali.
1: E infatti acne, bronchite, cure di primavera, laringite, raucedine, vedi che avevi ragione.
0: Sì. Ma, erba cornacchia si chiama anche, prova a vedere se trovi erba cornacchia.
1: Allora, trione, rapino, rapistogno, alaussa, barbena, cima amarella.
2: Sempre il nome di una pianta solo.
1: La senedi, rapa salvaia, foeia de navon. Guarda quanti nomi che ha.
0: Erba cornacchia non c'è, comunque.
1: Sì, erba cornacchia anche, dai.
0: Erba dei cantanti.
1: Erba dei cantanti.
2: Però è una bella pianta.
1: Perché erba cornacchia?
0: Perché va bene per la raucedine,
1: ah,
0: sì.
2: Ma pensavo, capito, perché la mangiavano le cornacchie.
0: E erba ai cantanti, perché la usavano i cantanti, quelli quando hanno spesso irritazioni alle corde vocali.
1: E fanno delle tisane con questa erba?
0: Sì, puoi farci tisane, puoi farci anche gargarismi, sai.
1: Ma ce l'hai te? No.
0: No, l'ho tenuta un periodo. Per la raucedine andrebbe bene anche l'epilobio che ho citato prima, quello della montagna. Sì. E poi
1: è una pianta rossa, vero, l'epilobio?
0: No, è rosseggia, infatti lo stavo dicendo, ha un fiore che è una meraviglia, si vede da lontano queste scarpate dove fiorisce la comunità, in comunità, perché non è che trovi un esemplare solo, la trovi che tu vedi questi fiori di un viola, lilla, ma sono stupendi, e poi tende a rosseggiare, ecco, quello è l'indizio che contiene quercetina, di cui tanti avranno sentito nominare le proprietà della quercetina, che è un flavonoide, è un fenolo, adesso non so classificare, non mi ricordo, lo avevo già classificato comunque.
1: Prima dicevi della saponaria, ma scusa, questo nome porta a fare il sapone? Scusa, una domanda.
0: Sì, contiene saponine.
1: Ah.
0: Se tu prendi le foglie e le stropicci, incominci a vedere schiumetta.
1: Pensate.
0: È un concentrato di saponine, e infatti va bene per fare lavaggi alla pelle quando c'è dermatiti e ste robe qua.
1: Si fa bollire le foglie, non so.
0: Anche la radice.
1: Anche la radice.
0: La radice va raccolta in primavera.
1: E poi si solidifica.
0: No. Fai solo il lavaggio e poi
1: fa solo il lavaggio.
0: E butti l'acqua, sì.
1: Magari gli antichi usavano questa.
0: La usavano, sì.
1: Per lavarsi, ma pensate.
0: Anche per il cuoio capelluto va bene. Cioè, tante volte mi chiedono cosa posso fare.

0: Gli dico non ho niente, gli dai l'ortica, ma se potrei raccogliere, anzi dovrei avere ancora delle radici di saponaria che ho raccolto nel passato, perché poi non è che perda le proprietà, è una pianta che contiene le proprietà, non ha aromi che si disperdono e così.
1: Allora, scusate, per precisare, ho un dubbio, le piante consigliate per la salute della prostata possono essere usate anche a scopo preventivo o meglio evitare? Meglio fare periodicamente consumo di queste erbe o quasi sempre si possono usare? Grazie mille,
0: Hai
1: Luca.
0: fatto bene a precisare, Luca. Puoi usarle come preventivo a una tassa, due, insomma, a seconda del tuo di come uno si sente, come preventivo, e puoi usarle in maniera massiccia quando c'è il problema in corso. Ecco, questo mi ero dimenticato di dirvelo, grazie Luca.
2: E in maniera massiccia significa
0: 3-4 tasse se c'è
2: 3-4
0: un
2: tazze.
0: problema in corso, sì.
1: Andiamo avanti. Allora, perdonatemi ancora, dice Chiara. Dove si trova il gas a Treviso? Mi potete dare l'indirizzo? Grazie. Il gas di Treviso si trova a Padova, qui in sede radio. La data viene spesso, anche io dopo quando leggerò le iniziative
0: La
1: alle
0: via,
1: 11.
0: in via
1: Ah, Via Antoniana 66, ecco,
0: Campo Arsio.
1: Via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. È qui a Campo d'Arsego, però siccome c'è il gas di Padova qui, anche quello di Treviso è qui, li abbiamo distinti, ma non perché uno si trovi a Treviso o uno a Padova, anche perché è tutta gente della radio, anche nel gas di Treviso. Buongiorno, una domanda per Marino. Una pianta che predomina su tutte le altre, la sorghetta. Come si può utilizzarla in erboristeria o in cucina? Grazie Mario. Cos'è la
0: No,
1: sorghetta?
0: la sorghetta è un infestante dei prati, dei
2: No.
0: campi, di tutto, cresce ovunque ormai, grazie ai grandi macchinari che vanno di qua e di là a portare semi, pezzi di radice e quant'altro.
1: Per cui non sarebbe una pianta da utilizzare in nessun
0: No,
1: modo?
0: cioè è un disastro averla nelle coltivazioni.
2: La radice.
0: Poh, è un
1: Come
0: disastro.
1: la gramigna?
0: Sì, è una gramigna,
1: Ah,
0: peggio, peggio.
1: peggio della
2: Perché
1: gramigna.
2: ha una radice molto profonda e tu pensi di averla tagliata e dopo ricresce anche velocemente. È il disastro per i campi da calcio la sorghetta,
0: Anche quelli
2: mamma
0: su
2: mia.
0: da noi l'hanno portata i grandi trattori che vengono su dal Trevisano a fare il foraggio perché non c'era 30-40 anni fa, non c'era.
2: Non c'era, pensa a te.
1: Allora, ho l'orto pieno di cerfoglio, come lo utilizzo? Grazie mille.
0: Sicuro che sia cerfoglio? Non mandate foto però, perché ho i
1: No,
0: miei
1: no, no,
0: dubbi.
1: no, stavo guardando
0: Perché
1: un'altra
0: io
1: cosa.
0: provo a coltivarlo, non lo trovo, provo a coltivarlo, ma non mi riesce neanche la
2: Che
0: coltivazione.
2: proprietà, che
0: No,
2: proprietà?
0: non le so,
2: Ah, non
0: cioè, io
2: conosci. Eh beh,
0: uso il prezzemolo e nei piatti uso le foglie del coriandolo, come ne so,
2: insaporitore.
0: sì,
2: E il
0: prese.
2: coriandolo è molto forte, è vero?
0: Sì, però dà un sapore
2: Lo
0: che
2: so, lo so.
0: bisognerebbe imparare a utilizzarlo perché le foglie del coriandolo sono preziose per la salute.
2: Ma pensa a
0: Anche se
2: te.
0: inizialmente hanno quel sentore a cimice, poi danno dei piatti che hanno dei sapori unici.
2: È molto usato al sud, vero, il coriandolo, più che al nord.
0: Nelle ricette indiane soprattutto, io ho tante ricette
1: Dove si sono indiane?
0: indiane,
1: Indiane dell'India
2: ma
1: o
2: no,
1: scusami
2: indiane
1: Luca?
0: dell'India,
1: Ah,
0: dell'India, dell'India.
2: ok. E poverini indiani d'America, cosa
0: E
2: vuoi?
0: sto anche trascrivendole con pennino inchiostro perché voglio farmi per la mia vecchiaia un libricino
1: Che bello!
2: no, ma anche per noi,
0: Sì, anche
2: adesso
0: per Radio Gamma,
2: dovresti
0: sì.
2: scrivere un altro libro, no?
0: Anche per Radio Gamma. No, no, no, non so, no, non sollevare i nostri ascoltatori, se no devo proprio mettermi a scrivere un
1: No, dai,
0: altro
2: perché sapete, Marina ha scritto due libri, Se
0: scrivi.
2: venite al gas e li trovate, sono
0: No,
2: due libri
0: scriverò
2: utilissimi.
0: un manoscritto delle ricette, come si cucinano le erbe, come si fa il ghee, come si fa il formaggino in casa, queste robette
1: Pensa a
0: qua,
1: te.
0: insomma.
1: Bene. Allora, ciao, sto adoperando farina di sorgo, ottima senza glutine per dolci. Paolo.
0: È una buona idea, Io non l'ho mai usata,
1: Ah.
0: sinceramente. Ho il mais che mi faccio a polenta. per me è già un dolce quello.
1: Mamma mia, poi la polenta mi fa impazzire. Non c'è dolce che tenga. Se no, non abbiamo fatto le grigliate da qualche parte, anche con la radio, la carne la mangio, ma ve la lascio, preferisco mangiare la polenta.
2: Anch'io.
0: Se non c'è zucchero, se non c'è polenta non ha valore neanche la carne che ci mangi insieme.
1: No, ma infatti.
2: E la polenta taragna?
0: Sai che la polenta taragna, adesso che mi metti in mente, è mais e grano saraceno. Allora, io l'ho detto anche nelle trasmissioni di quest'inverno che si vive di polenta da me, insomma. La polenta, il mais, ha una vitamina B3 che non è biodisponibile. La vitamina B3 è quella che ci protegge dalla pellagra. Quindi l'alimentazione a base di mais dà una carenza di vitamina B3. Il grano saraceno contiene una sostanza che è un amminoacido, che è il triptofano, che è il precursore della vitamina B3, ossia il nostro organismo riesce a ricavare la vitamina B3 da questo triptofano. Allora mescolare le due farine è molto utile per non avere carenze di vitamina B3.
2: Allora fanno bene i bergamaschi,
0: sì, fanno benissimo.
2: I valtellinesi, quelle zone là, fare la polenta taragna.
0: Sì, è una bella combinazione, davvero.
2: Vabbè, c'è sempre da imparare un po' da tutti.
1: È un'altra cosa da imparare. Allora, buongiorno a voi, trasmissione molto interessante. Vorrei chiedere al signor Marino se ci sono piante che aiutano a mantenere sane le ossa per prevenire l'osteoporosi. Grazie da Rosa.
0: Sì, Rosa, per mantenere sane le ossa, innanzitutto non bisogna prendere correttori di acidità, inibitori di acidità, i gastroprotettori, per il gastroprazolo e queste cose qui. Come si chiamano? Inibitori pompa protonici si chiamano come termine tecnico. Quindi se c'è acidità di stomaco non prendeteli, prendetevi piuttosto, vi do dei consigli se venite al gas, su quali erbe sono utili per l'acidità di stomaco. E questo è il passo più importante. Perché? Perché se non c'è acidità nello stomaco, innanzitutto il bolo alimentare arriva integro negli intestini e lì ci sono migrazioni batteriche soprattutto verso le vie urinarie, ed è il caso delle Escherichia coli di cui dicevo prima. Ma poi c'è un'alterazione nel metabolismo del calcio, che è quello che determina il grado di acidità che è quello che determina il grado, sì, il pH, diciamo, ecco. E l'osteoporosi e problemi alle ossa sono una conseguenza. Quindi questo è un primo passo. Poi l'erba eletta è sempre l'Equisetum arvensis, che è un apporto minerale notevole, soprattutto di silicio. Ecco, un'altra cosa che io sconsiglio in genere di non prendere minerali isolati, ad esempio il magnesio, che poi è un metallo alcalino, il magnesio. Perché? Perché il magazzino del magnesio nel nostro organismo sono nelle ossa e ciò va a scapito del calcio. Quindi bisogna prendere, con una sana alimentazione integrale, abbiamo l'equilibrio salino e minerale necessario a tutte le richieste del nostro organismo. Ecco, ritengo l'Equisetum arvensis la pianta eletta, poi ce ne sono anche alcune altre, ad esempio ricche di calcio, le foglie e il lampone per fare un esempio, e comunque ce ne sono tantissime. Una sana alimentazione con cereali integrali, nella buccia del chicco dei cereali ci sono tutti i minerali per non avere problemi di demineralizzazione.
1: Pensa quante cazzate ho fatto io nella mia vita.
2: Ed io? Mamma mia, quante gas prozoro.
1: Sai che cosa facevo?
2: Che ho preso negli anni.
0: Ma non hai ancora i problemi. Dimmi, Lili.
1: Perché poi qua, proprio qua a Radio Gamma 5, mi hanno detto che sono matta a fare questa cosa. Io quando facevo i fagioli secchi d'inverno, magari dopo fai la minestra, minestrone, quello che è, o li cucini, li mettevo a bagno la sera con l'acqua calda. Alla mattina, che erano belli morbidi, metà li sbucciavo perché così veniva più denso. Qualcuno mi ha detto: stai facendo una grande cazzata, e non lo faccio più.
0: Brava.
1: Piuttosto li macino dentro.
0: Dentro ci metti un mixer e ti fai
1: metto
0: la crema.
1: Metto un mixer dentro e li macino così.
0: Perché? Comunque non mi sembra che tu abbia problemi ossei, anzi sei massiccio.
2: Ma sai, in gioventù magari ti trascuri, sai, fai un po', bevi qualche birra in più. E
0: l'ho fatto anch'io.
2: Ecco, poi lo stomaco ne risente, e comunque sai, poi con l'età tutto si calma. Ecco.
1: Allora, buongiorno ragazzi, Marino e Lilli. Come posso fare perché il rosmarino mi resti in vivo in vaso? Ho solo un poggiolo, non ho giardino. Che terra devo usare per invasarlo? Devo usare un vaso grande da 20-25 cm di diametro? E poi scrive: Equiseto arventis in polvere o radice o foglie?
0: Foglie
1: silicio o calcio, cosa prendere?
0: Beh, foglie in tisana, cioè la parte aerea in tisana, perché devi prendere polvere o così, ti fai la tisana e te la bevi. Cioè il rosmarino 20-25 è piccolo, cioè le piante che crescono bisogna metterle in terra. Io non so dare consigli per il poggiolo, intanto non ama terreni grassi, quindi una terra che sia sabbiosa, magra, insomma basta osservare i terreni dove cresce spontaneo e farsene un'idea. Poi quello che fate nel poggiolo io veramente non so darvi.
2: Almeno un vaso grande,
0: almeno
2: no?
0: Un vaso grande, esatto.
2: Di 30 centimetri di diametro,
0: Da non soffocare le radici entro spazi molto brevi, perché poi le piante hanno bisogno di minerali, i minerali vanno in profondità, sì, a cercarseli le piante,
1: certo.
0: Vedete voi.
1: Poi bravo, aspetta, ho sbagliato, schiacciare. Bravo Marino, il decotto di Equiseto è eccezionale per la salute delle ossa, Mario.
0: Sì, ed è anche gradevole al palato, se è l'Equisetum marbensis raccolto come
2: ce l'hai te in
0: sì, no. Cioè io ho una fortuna che il mio terreno dove coltivo per il mio sostentamento e le erbe per il banco è infestato di Equisetum marbensis. Quello mi indica che il terreno è ricco di tanti minerali, quindi è una fortuna averlo nel terreno, davvero.
2: Ma metti qualcosa nel terreno per arricchirlo?
0: Mai messo niente, io ogni
2: neanche
0: anno...
2: l'etame, scusa se...
0: No, niente. Mi cresce sempre di tutto.
2: Ok, perché si alimenta da solo.
0: Ma scambio, cioè coltivi le erbe, poi le cambio sempre di posto, poi non faccio una coltura intensiva, quindi la terra non viene sfibrata. Cioè se si ha cura di quel fazzoletto di terra che ci sostiene una vita, anche due, se si rinasce.
2: Sì, perché la natura si ricambia da sé, no Marino? È giusto.
1: Allora, sempre Andrea Sceriffo dice: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccola. Mamma.
0: Ce l'ha, è già letto questo messaggio, sì. Li abbiamo già invitati al nostro gas.
1: Infatti volevo dire, Andrea, l'unica è venire qua al gas. Allora, polenta senza sale, io adoro quella di Storo, però col sale.
0: Ma insomma, io il sale non lo metto perché altera il sapore, insomma. Poi i condimenti per la polenta ci metto, hanno già di per sé il loro sale, ecco, perché devo andare. E poi bisognerebbe abituarsi a mangiare i cibi naturali fatti bene senza il sale, perché il sale è una delle alterazioni del nostro sistema cardiovascolare, l'eccesso di sodio. Cioè il nostro sistema cardiovascolare ha bisogno di un equilibrio perfetto proprio di sodio e potassio, perché quando arriva ai reni il potassio, lì nei tubicini che regolano queste cose, viene sostituito dal sodio, che l'uno ha una funzione che sorregge l'altro. Se noi abbiamo squilibri questi due minerali preziosi, andiamo incontro a malattie cardiovascolari, fibrillazione, infarto e tutte quelle cose che succedono al giorno d'oggi. Ecco perché non bisognerebbe mangiare il grasso animale, perché è ricco di sodio, perché altera l'equilibrio sensibile che c'è fra questi due elementi.
1: Ciao, anche la salvia necessita di terreno sabbioso per crescere bene, grazie Luca.
0: Sì, e anche la lavanda, se avete dei vasi di lavanda, non hanno bisogno di terreno grasso, perché crescerebbero, non è il loro ideale, ecco, avere terreni troppo ricchi di sostanze organiche, crescono sul magro naturalmente.
1: Pensa che io ho preso due rametti di salvia spezzata, uno in Italia e uno no, e li ho messi, portati a casa. Sono diverse le foglie, una ha foglie larghe, una le foglie normali come le abbiamo noi. Messi per terra, nel giro di qualche anno sono diventate una aiola immensa. Il pollice verde, io mi hanno detto, ma non credo proprio.
0: No, si fanno radice.
1: Poi
0: i rametti.
1: Li ho messi in vaso, sai quei vasi contenitori quadrati, rettangolari, grandi, quelli di cemento, diciamo. Ecco. Le ho messe lì altre due piantine, anche lì, e anche rosmarino, hanno fatto uno sviluppo eccezionale.
2: Hanno trovato anche la terra giusta, probabilmente.
1: Probabilmente sì.
0: Ma radicano, cioè la terra giusta è il magro, non è che hanno bisogno chissà di cosa.
1: Sì, piantati così per terra, dove ci sono gatti, c'è il cane, c'è di tutto, insomma. Messi così.
0: Fanno le radici.
1: Uno sviluppo eccezionale, molto bello anche peraltro.
0: Hai la foglia tonda e hai la foglia lunga.
1: Sì, esatto,
0: la foglia tonda va bene se devi fare dei fritti.
1: Scusatemi. Sì, vai. Sì. Vado, torno subito.
2: Sì.
1: Voi andate avanti.
2: Sì, vai, noi intanto continuiamo. Sì, perché poi dobbiamo leggere anche. Sì.
1: Scusatemi, ma stamattina va così.
2: Va bene, la nostra Lili, oltre a fare la parte burocratica, fa anche la parte lavorativa, perché adesso penso che sia arrivato un elettricista, ecco. Vedete, tra i vari problemi che abbiamo in radio è anche questo. Paul ci scrive, vediamo. Allora, io talvolta utilizzo i semi di sesamo e semi di girasole pestati al mortaio con 5 spicchi d'aglio come sostituto del sale. Ma il pepe nero o verde fa bene o male per l'orgasmo?
0: Per l'organismo, no, il pepe fa bene, insomma, non bisogna eccedere, è un tonico delle funzioni epatiche, anche penso. Però non bisogna eccedere, quello sì.
2: Logico, ma i semi di sesamo e i semi di girasolo
0: sono dei semi oleosi
2: sì, che fanno comunque bene, vero?
0: Sì. Quelli si possono usare come alimento, ma il pepe, tutte quelle spezie, quei sapori forti vanno usati con parsimonia.
2: Ma ascolta, e quelli che prendono pastiglie d'aglio, secondo te, che vendono delle pastiglie d'aglio, magari sarà in polvere, ma cioè la funzione dell'aglio nel nostro organismo
0: è ipotensiva, è depuratore dei polmoni, però l'aglio svolge la sua miglior funzione nell'ingestione da fresco, quindi se uno ha il problema poi della puzza dell'alito, non c'è niente da fare, quello è perché vengono su insieme alle sostanze volatili dell'aglio, trasporta questa sostanza volatile che contiene, trasporta fuori anche le tossine polmonari e poi è un ottimo ipotensore. Pensate che sono sostanze sulfure, pensate che, cioè, che contengono zolfo. Dove raccolgo il biancospino, il tappeto per terra, cioè la terra sotto dove crescono, è un bosco, è tappezzata di aglio orsino, che è il miglior sinergico per la salute del cuore. Quindi è una coppiata che già in natura esiste. E ho un biancospino che quest'anno poi ha un profumo talmente intenso, è stato quella siccità che ha fatto ad aprile, ha concentrato i profumi, è di altissima qualità e ne ho raccolto tanto. Quindi
2: il biancospino è un calmante, no?
0: È un calmante ed è anche un cardiotonico, cioè protegge, oltre a proteggere il cuore, ha una funzione di rafforzo della contrazione del muscolo cardiaco quando fa il battito, e poi diluisce le frequenze.
2: E come lo consigli da prendere? In tisana
0: pomeriggio e sera, ma anche per sempre, perché i suoi principi attivi non si accumulano mai nell'organismo, lo bevi e viene espulso.
2: Con la pipì?
0: Sì, perché poi il principio attivo è un antociano, quindi un pigmento colorato, che se tagliamo un rametto, che all'inizio subito è bianco, ma poi tende a tingersi di arancione, rosseggia arancione, ecco, quello è il pigmento, è l'antocianide che protegge, che è il principio attivo del biancospino.
2: Io pensavo che la polenta atalaia fosse tra le migliori, invece no.
0: Perché non è tra le migliori?
2: Anzi, perché? Vediamo, non si firma.
0: Non importa.
2: No, vabbè. Ma come ha detto Marino, mi sembra che...
0: È una bella accoppiata invece.
2: Allora, Luca ci scrive: aglio, avevo sentito, purifica il sangue, è vero o è solo un modo di dire generico senza validità? Grazie Luca. Purifica il sangue?
0: E i polmoni? Veniva usato per gli enfisemi nell'antichità.
2: Ecco, pensa.
0: Oplai. Hai già fatto?
1: No.
2: Ah no? Allora,
0: è un ospite. Abbiamo un ospite, Ettore.
2: Mamma, abbiamo un ospite, la Lilli. Allora, buongiorno. I semi di lino, ma perché scompaiono? I semi di lino si possono mangiare? Grazie, Mary.
0: Mamma mia, se si possono mangiare, anzi sono un toccasana per la salute. Bisognerebbe trovare il modo di macinarli, perché poi vengono anche espulsi interi, hanno una buccia coriacea e sarebbero una fonte di omega 3 che nella nostra alimentazione submontana non scarseggia.
2: Questa è per Lili, perché Lili avrà già capito. Ciao ragazzi, vi porto il barattolo di colore nero che la signorina Lili aspetta per fare le righe nere sul cancello rosso della radio.
1: Sì Adamo, hai ragione, mi manca solo che qui, guarda, intanto noi abbiamo vinto lo scudetto, intanto, e voi ingoiate
0: il rospo.
1: Esatto. Povero rospo.
0: Esatto, povero rospo.
2: Lo vedete. Buongiorno, volevo chiedere al signor Marino: mia moglie ha il problema delle gambe stanche alla sera, può usare qualcosa che la può aiutare? Grazie, buona giornata Valentino.
0: Sì, ci sono erbe anche per quello. Guarda, ripeto la stessa cosa, il nostro gas è un punto di incontro importante per queste cose, per socializzare e quant'altro. Per questo problema, se vieni il 16, intanto ci conosciamo e mi fa piacere, e poi abbiamo modo di parlarne tranquillamente, insomma, non so perché ho anche la fila alle volte.
1: È vero, infatti spio ogni tanto se posso andare a salutarlo.
2: E guardate che lo dovete, venite presto, perché magari prima delle 11, che allora vi...
0: apre alle 11.
1: No, prima delle 11 no.
2: Ma no, solo per chiedere. solo per chi è, eventualmente, a parte che lui è talmente preso a prepararsi il banco che
1: infatti,
2: non
1: bisogna lasciarlo tranquillo. Quando, quando è aperto ufficialmente il cancello, esatto, si viene dentro e si fa la chiacchierata con Marino.
2: Sì, ho sbagliato io.
1: È sempre a disposizione di tutti.
2: Avevo capito che non andava, bene il grano saraceno, ho capito male, Katia. Sì, Katia, hai capito male.
0: Sì, il grano... cioè il grano saraceno contiene un aminoacido in cui, che è il precursore della B3, di cui il mais contiene questa B3, ma non è biodisponibile, quindi compensa la compensa questa mancanza di biodisponibilità di una importante vitamina. Ecco, questo è quello che ho detto prima, e quindi l'accoppiata mais grano saraceno, che poi è la polenta taragna, è un'accoppiata ben fatta.
2: L'aglio è un antibiotico naturale, fa bene anche al fegato, ma c'è una pianta per fare il glutatione all'organismo, Paul?
0: Sì, è il cardo mariano, è la fonte di glutatione del nostro organismo.
2: E tu hai anche questo?
0: No, ho i semi, sì.
2: Hai i semi del cardo mariano. Adesso mancano proprio poco.
0: Ne parliamo dopo della pubblicità.
2: Sì,
0: e poi devi anche fare la...
2: Sì, poi
1: dopo appena finita la pubblicità.
2: La pubblicità leggo un po' quello
1: sì,
2: che
1: non so
2: le nostre,
1: sono
2: le nostre risorse. Manca un minuto. Cosa possiamo aggiungere a questa...
0: il cardo mariano, guarda, sì, posso dire che tanti lo usano anche come depurativo, ma è un protettivo cellulare delle cellule epatiche. Poi vi spiego un po' di cose su questa piantina che è indispensabile per l'uomo.
2: Sì, poi c'è una domanda, però rispondi dopo. Ciao Marino, in questo periodo avendo problemi di cervicali ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina possono influire i cervicali sull'equilibrio? Grazie, siete troppo bravi, Marino, Ettore e Lilli.
0: Ah, grazie a te.
3: Grazie.
2: Ecco, manca proprio poco.
3: Bene.
2: Poco.
0: Un caffè sì, ce l'ho bene.
2: Adesso sì, sì. Bene.
1: L'ultimo messaggio, Tiziana, sono arrivati, ok.
0: Nel Canada,
2: ecco, siamo tornati in diretta adesso e vediamo qua. Guarda che mi tutti gli effetti positivi delle vostre erbe i mese vegnesti tutti su un colpo dopo che l'intro ha vinto lo studio.
1: Ma chi è sto spiritoso?
2: non si firma. Questa è per te naturalmente.
1: Sì, va bene, ma questa
2: sono le provocazioni.
1: La mettevo già in conto, no, la provocazione è per loro che hanno perso, che non hanno vinto,
2: ma
1: no,
2: ci
1: che
2: sta,
1: non...
2: dai, ma ci sta, comunque è tutto ciò è anche bello, dai. Perché è stata una vittoria comunque meritata.
1: Assolutamente sì.
2: È vero. Ascoltate, adesso leggiamo le iniziative della radio. Voi sapete, portate pazienza, ascoltatevi, ascoltate, munitevi di carta e penna, perché quello che vi leggo è molto importante per voi, per essere informati, e per noi anche per riuscire a portare a casa per questa radio qualche soldino. Vi informo, anche se a voi certamente non vi interessa, noi abbiamo di là un elettricista che sta sistemando tante cose, e purtroppo sapete anche gli elettricisti non lavorano per la madre patria. Ecco, per questo vi dico aiutateci, e questo soprattutto che vi sto leggendo adesso, che è molto importante, è il 5 per 1000. Grazie alla nostra presidente e tutto il lavoro dello staff siamo riusciti dopo anni a avere questa loro scrivono una linfa vitale, ma è tutto vero. Allora ascoltate, tanto non vi costa niente, quando andate dal vostro ragioniere oppure andate non so chi ha che con questi enti, no, che poi ci fanno la denuncia dei redditi, quando vi dicono: ma il 5 per 1000 a chi lo dà? A chi lo do? Voi lo dovete dire con enfasi: lo diamo a Radio Gamma 5. Ma hai codice fiscale? Ma certo. Allora segnate 0159 80 90 288. Poi una cosa importante: se venite al gas, Lili vi darà un piccolo come si dice tagliandino in cui è segnato questo numero. Ve lo ripeto: 0159 80 90 288, perché per noi è fondamentale. Poi naturalmente, per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, si può sempre effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. BCC Credito Cooperativo di Campodarsego è importante, l'IBAN è un po' lungo, però questo lo trovate poi anche su Telegram, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242. Poi ci sono 7 0 22 35 15. Ma la bella cosa è quella che, se portate i contributi qua direttamente in radio, ci sono degli incaricati preposti, i membri del CDA, che loro vi aspettano a braccia aperte e vi fanno anche una ricevuta per quello che voi versate. Mi raccomando. E guardate, credetemi, c'è veramente tanta gente buona che ci vuole bene, che ci sostiene. Poi sapete che tramite Fabio Torin siamo riusciti, dopo tantissimi anni, fare un libro, e che si chiama, pensate che bel nome che hanno dato, La frequenza della libertà. Cioè, questa è una frequenza che ci rende liberi, perché noi non scendiamo a compromessi. Il libro di Radio Gamma 5. E allora, dove lo trovate? In occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, oppure chiede ai responsabili del CDA, che sono i membri del comitato qua, che mandano avanti sta baracca, uso sto termine improprio, però qua c'è gente che ci lavora. Anche sabato faccio un richiamo anche a Moreno, se mi sta ascoltando, ti aspetto sabato, poi Michele e tutti gli altri, Filippo anche, venite a darci una mano, che dobbiamo finire a montare la rete. Potete trovare poi queste copie anche presso Paolo Girotto, via G. Carducci 2, Montegrotto, cartolibreria Susi, piazza Mercato Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, e edicola Sonia e Stefania, via Copanico, Piove di Sacco. Ecco, potete trovare il nostro libro. Poi questa è un richiamo che ci ha fatto il nostro Paolo Rosaro e Alessandro Della Dio, che praticamente ci sono delle da firmare una petizione, la trovate sul sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita, che sarebbe un favore che dobbiamo fare assolutamente per l'immediata scarcerazione di Rainer Fuelmilch. Chi è questo Rainer Fuelmilch? Che è stato incarcerato, pensate, da oltre 2 anni, dopo essere stato deportato dal Messico, perché lui aveva come attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Vi ricordate? Ecco, il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere, perché ha voluto dire la verità. Allora, non vi costa niente, andate sul canale Telegram Viva la Vita e firmate questa petizione. Questa è una gran bella cosa che poi chiederemo anche al nostro Marino che è qua davanti, che mi sta guardando. Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza la vitamina C indispensabile per la nostra salute. Ci sarà proprio questo venerdì alle ore 20:45. Vi aspettiamo in massa in via Antoniana 66 qua a Campo d'Arcego. Guardate che è molto importante questa conferenza, e sarà sempre il nostro dottor Paolo Rossaro, esperto in medicina integrata e approcci terapeutici naturali, che esploreremo perché adesso mi mangio anche le parole, cavolo, loro ridono, ma io invece, così preso da leggere queste bellissime iniziative, la lingua si diventa così come una trivella. Sì. E loro sono qua davanti che ridono, ma purtroppo è la verità, insomma, voi mi perdonate a casa, vero? Però è molto importante quello che vi sto dicendo, di là di questa ilarietà, insomma, dai molteplici benefici di questa sostanza fondamentale per la salute umana. Dunque vi aspettiamo venerdì 8 maggio qua in sede radio, che il dottor Rossaro vi parlerà proprio della vitamina C. Però dopo glielo chiedo anche al nostro Marino delle Erbe cosa sa della vitamina C, e sicuramente anche lui ci illustrerà per filo e per segno la potenzialità. Perché io prima, ma tu non la prendi? Ma io mangio tante arance. No, perché guardate, le arance sono fondamentali, però un'arancia ma poca vitamina C, ma prendere un cucchiaino di quella che noi vendiamo al gas è molto importante. Ecco, loro adesso escono. No, restate qua, dai. Sabato 16 maggio, eccoci qua, 2026, gas primavera resistente Treviso, in sede radio dalle 11 alle 18. Ore 13 perché vuole fermarsi, si pranda tutto menù delle nostre spose. Ecco, ricordando anche la nostra cara Mara che ci faceva una zuppa eccezionale, e purtroppo insomma adesso faremo quel che riusciamo a fare. Presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti e tecnologia infrarossi, presente poi il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia che ha un succo di mela straordinario, presente Silvia appunto, chi desidera fare un mini test di biorisonanza, io l'ho fatto e mi ha trovato di tutto e di più e non lo faccio più. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Ecco, gli ho chiesto a Fiorenzo, ma questo mi fa anche dimagrire? Lui sì, ha detto sì. Vabbè, ma insomma, dai ragazzi, ridiamoci anche un po' sopra in questo momento che non è tanto bello, sentendo quello che sta succedendo in giro per il mondo. Ecco, poi tuffatevi sul canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Ecco, poi sempre il nostro Fiorenzo Libero farà tre incontri di macrobiotica Yin e Yang, dunque sabato 9 maggio ore 15 cereali, sabato 23 maggio legumi sempre alle ore 15, e poi infine sabato 30 maggio ore 15 i cibi dell'estate. Chiamate Fiorenzo al 349 80 58 854. Rispettiamo tutti. Mi piace perché scrivono, no, anche queste cose in dialetto che sono sacrosante. È bello perché solo questa radio, sapete, vi fa queste interferenze nella vostra testa, perché qua si parla anche di aetto. E ora Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere, presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio 20:45 in sede radio, sempre qua in via Antoniana 66 a Campo d'Arcio. Ettore Guarnaccia, che si chiama come me, esperto in cybersecurity, pensa te, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. E questo servirebbe tantissimo anche a noi, sapete. Ecco, comprendere, sapere, costruire per un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, grazie ancora. Info Valentino 349 77 80 167. Oh, questa Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Poi chiederò a Girotto cosa significa questo animico e spirituale. Spirituale lo capisco, animico. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono dottoressa Paolo Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale, uomo, presidente dell'associazione Pronta con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. È speciale questa donna, perché io la sento a lunedì mattina, lei così calma, tranquilla, che mi immerge in quel mondo che è l'animale. E poi il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, lui gli piace sottoscrivere questo irradiato, ma comunque qualcosina è sempre disponibile, conduttore di Radio Gamma 5. Questo lui è un eccelso e ha aiutato un sacco di persone con gli animali, sapete, nonostante che è stato irradiato da questo mondo tremendo, schifoso, che non ha capito la battaglia che Girotto ha fatto nel periodo della pandemia. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali e che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Bellissimo, sarà bellissima, bellissima questa serata. Ecco, per chi ama gli animali, mi raccomando, venerdì 29 maggio alle ore 20:45 con questi due illuminari degli animali. Per info 366 18 16 496. E poi questa è una cosa che ci tengo particolarmente, perché io devo scarrozzare due o tre amici in questa che è la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie nel bosco di Faont. Ecco, ricordiamo la nostra cara Mara che purtroppo non c'è più con noi da pochissimo tempo. Anzi, vi ricordo che il giorno 16 farò un tavolino in cui chi vorrà, poi con piccolo, come si può dire, con pochi soldini, gli fornirò un bel quadretto con la foto di Mara e con la poesia che ho letto nel suo andare, purtroppo. Cazzarola. Scusate, ritorniamo al regno di Folletti, Gnome, Fate e Anguane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena. Ecco, chi vuole venire con me devo sapere in anticipo, perché ci troviamo qua al parcheggio della radio. Ore 9:30, parcheggia e fermata al parcheggio di via Faonte, poi si sale nel bosco e alle ore 10:30 si partirà per questa escursione in mezzo al bosco. Farci da guida l'esperto di bosco Marco Scappin, e a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo, i cigni del sole. Chissà cosa ci preparerà questa volta. E nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. Tutto bello questo, perché si passerà una giornata indimenticabile. Poi seguirà un altro spettacolo con Danilo dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Pensate come vi immergerete, no, tra il verde, la storia, Danilo Lazzarin e tutti noi. Che giornata indimenticabile che sarà. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce a condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Già, io ho pensato di fare un thermos di caffè, Per info e prenotazioni 329-00-38-988, il numero del nostro grandissimo Lucca. Poi anche questa, Madonna quante cose che fa questa radio, organizza Venezia amorevolissimamente, Madonna, e come precipo, che numero, che bella sta cosa, no? Però gli speaker poi devono così fare memoria di questa Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave. Ci sei, Lili?
1: Sì.
2: Ah, e Marino?
0: Io verrò a Faont, ci abito vicino.
2: Sì, ecco. Bene, così ci potete trovare anche molti di noi negli speaker. Tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi a Lido. Interessante vedere Pelestrina.
1: Ripeti
2: poi
1: la data?
2: È domenica 7 giugno, mi raccomando.
0: Può essere che sia libero anche se è un periodo di raccolta erbe intenso.
2: Ecco, vedete che il nostro Marino è sempre impegnato. Comunque speriamo che ci sia, così vicino a me 883 e compagnia cantante. Ah no, io poi porterò anche due ospiti guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarin. Prenotazioni aperte, va bene, ormai ho il sentore che questa nave trasbordi proprio da quante gente,
1: come sempre, perché sì, sembra
2: vero Lili, sempre ha trovato un successo incredibile,
1: veramente tanto.
2: E poi, ma è proprio anche per stare insieme che certamente questo è molto importante, è ciò che questa radio ci dona a tutti quanti. Chiamare il 329-00-389 88. E con questo, no, aspettate, mamma mia, Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui rivolgersi altrove. Pensate, deve andare a Malaga Fabio, poverino. Ma è quello proprio che io mi chiedo, ma in Italia mandiamo miliardi di armi a uno Stato che non ci interessa e non abbiamo, non so, 10.000 euro per curare Fabio? Lili, ma guarda che questa cosa mi fa veramente ribrezzo, sapete? Vero, Lili?
1: Sì.
2: Non è incredibile che noi, per carità, adesso vedremo come fare per tirare su qualche soldino per Fabio, ma questa proprio è una cosa che mi indigna.
1: E sta andando sempre peggio.
2: Vero, Lili? Cioè, guarda, che c'è, leggere queste cose per aiutare una persona che purtroppo è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante. Sì, poi ho finito. Insomma, ecco, e per questo cerchiamo di dare una mano a Fabio. Ci ha dato un IBAN che è Imola Torino 94 Y 08 327 6296, poi ci sono 70 80 15 15, e con la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca. E poi c'è questa qua che è una bella cosa, i cuccioli di Pastore Maremano, che ecco, sono disponibili questi splendidi cuccioli di Pastore Maremano al 371 630 80 91, 371 630 80 91, è stato raccomandato dal nostro Paolo. Ecco, bene, e con questo ho concluso. Come vedete c'è sempre un sacco di cose, questa radio è sempre super impegnata per a raccogliere, fare, iniziare, insomma è tutto un mondo la nostra radio. Ecco, chi può ci dia una mano. Ecco Anna Lili.
1: Allora, ciao Marino, in questo periodo avendo problemi cervicali, ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina, possono influire cervicali sull'equilibrio? È una domanda. Grazie, siete troppo bravi.
0: Possono influenzare, sì. Adesso bisogna vedere come funziona un individuo. Comunque sull'equilibrio possono influenzare sicuramente. Poi il rimedio non può essere immediato, quindi anche tu, se hai la possibilità, frequenta i nostri gas, ci facciamo qualche chiacchiera insieme, vediamo come si può trovare un qualcosa che apporti un beneficio, perché le cause possono essere molteplici e andiamo a cercarle e poi utilizziamo le erbe appropriate. Il prossimo gas è il 16 di maggio, io vi aspetto e sono sempre disponibile. Venite e parliamone, insomma, con, a tu per tu, ecco, che è importante.
1: Bene, leggo questo messaggio. Allora, caro Ettore, non scrivo mai, ma mi preme riconoscerti e sento una grande spiritualità da parte tua, senza mai citare dei e madonne, quindi vera spiritualità di vita, e non importa, e non impostata senza chiacchiere e verità distorte. Un abbraccio forte. Se vuoi incontrare Ettore, qua al nostro gas, quello di Padova o quello di Treviso, lo trovi. Ecco, l'ho letto io perché va bene così. Ecco, adesso vediamo se ci
0: è
1: sono.
0: È molto bello. Cioè, ha dato un'immagine, sente la voce, ma ha dato un'immagine di ciò che è veramente Ettore.
1: E poi c'è un'altra immagine di Fabio 883 che mi manda questo messaggio. Io non vengo a Venezia perché ho paura dell'acqua.
0: Ecco. Allora neanche in Val di Font perché c'è il torrente.
1: Cioè, e bello è che lui per venire qua passa a... Ah no, aspetta, è un altro che ha mandato. Sì, è lui, sì, Fabio. Poi Marco. So Marco de Cittadea. Col 5 per 1000 potrei comprargli un bel vassoio di pastine Palilli che festeggia in radio scudetto dell'Inter.
0: A quello ci pensiamo noi.
1: Grazie, sai.
0: Perché
1: grazie.
0: È immediato.
1: Marco da Cittadea.
0: È immediato, non aspettiamo il 5 per 1000.
1: No, il 5 per 1000 deve andare alla radio. Poi c'è RDM che mi manda il messaggino molto dolce, anche lui, caro RDM, vittoria rubata. Grazie arbitri. E grazie a te RDM, guarda, quando
2: ti aspetto,
1: ci vediamo,
2: sabato RDM.
1: Anch'io vengo qua apposta per sistemarti. RDM, ecco, andiamo avanti adesso con Marino perché abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa, perché dopo arriva il dottor Muscari.
0: Cardo Mariano ci avevano chiesto prima, no? Il cardo Mariano è l'unica pianta, cioè l'unica che conosco, che contiene il glutatione. Poi ce ne saranno anche altre, insomma, il glutatione è un tripeptide, contiene cisteina, glicina e acido glutammico. La cisteina è un enzima che controlla le informazioni dall'esterno cellula, sia per utile al come si chiama quello del pancreas, all'insulina per aprire le cellule, che poi per dare informazioni alle cellule. Poi c'è stata anche una dottoressa che ha trovato nella cisteina un utilizzo per ciò che riguarda la proteina spike. Poi contiene silimarina. La silimarina viene usata nei flebi, negli ospedali, quando c'è un avvelenamento da Amanita falloide, come protettivo cellulare. È una cosa incredibile perché è contenuta nella superficie, nella buccia di superficie del seme del cardo mariano, che è una buccia molto dura. Anzi, è quasi specchio, diciamo. e secondo me è una delle sostanze, è una proteina che impedisce alla proteina spike di intercettare la proteina di superficie delle cellule ed andare a comunicare col DNA.
1: Deve essere abbastanza potente per sconfiggere la Amanita falloide,
0: sì.
1: Uno dei funghi più velenosi.
0: Infatti è il protettivo cellulare che io che conosco, insomma, lo stavo dicendo prima, più efficace che c'è, tant'è vero che viene utilizzata anche in questo modo negli ospedali. Cioè è la sostanza che va a proteggere le cellule del fegato da avvelenamenti da Amanita falloide. Pensate voi che importanza può avere il cardo mariano per noi.
2: Che incredibile, signor.
0: Infatti è una pianta, io avevo fatto una bellissima coltivazione di cardo mariano, ne ho ancora un po'. A raccogliere le infiorescenze bisogna avere i guanti da fabbro, perché ha delle spine che ti rovini le mani. Avevo fatto un bag pieno di capsule, di semi, insomma, di infiorescenze. Poi le avevo passate per macinare la capsula. Fatto sta che nella capsula c'è una peluria molto fastidiosa che io poi con la manovelle ci ho messo 2 giorni e mi sono rimasti una quindicina

0: problemi di reflusso, cosa consigli?
1: Ma cioè, intanto cambiare alimentazione, poi ho fatto è la prima cosa in assoluto. Bisogna vedere le cause che sono sempre nell'alimentazione. Prima ho parlato poi anche di non usare certi farmaci che ci propongono, e poi ho usato dei mix di erbe che in certi casi si sono rivelati anche efficaci. Vi ripeto, il 16 siamo qui a Radio Gamma 5 al GAS e vi consiglio di venire da noi per vedere innanzitutto come funziona la radio, i gas, cosa c'è, cosa si propone, e anche per l'amicizia e l'armonia di incontrarci e di fare quattro chiacchiere, ma non più da dietro il microfono.
0: Vabbè, certamente, anche perché confrontarsi così è tutta un'altra cosa. Vi consiglio di venire qua al GAS per Marino e anche per altri motivi, però
1: esatto, così non solo per me, ecco.
0: Sono, se non altro, anche le persone che stanno chiedendo a te consigli. Adesso ce n'è uno un po' particolare comunque.
1: Sentiamo.
0: Buongiorno a voi tutti, voglio chiedere: io faccio attività di arrampicata sportiva e trail. Voglio chiedere a Marino se ci sono delle piante o aiuti che possono aiutare nel ritardare la comparsa di acido lattico o aiutare processi energetici durante la prestazione. È vero che l'acido lattico protegge il muscolo, però sono sicuro che le piante ci possono aiutare, come anche la sapienza del Super Marino. Grazie, Max.
1: Grazie a te, Max, per il complimento che mi fa onore, insomma.
0: E te lo meriti tutto.
1: Grazie, sì. Lilli, grazie. Ci sono delle piante che agiscono sui mitocondri e anche che si concentrano sulle fibre muscolari quando c'è acido lattico. Venite qui e ne parliamo. Intanto io nel frattempo, avanti il 16, siccome è una domanda che non mi viene fatta, vagamente so, no, con certezza so quali sono queste piante, però voglio avere il tempo di informarmi bene e di darti risposte precise. Ecco, perché non è una cosa da tutti i giorni questa, eh?
2: Sì, è importante, perché sai, molti che fanno anche corsa, bicicletta, hanno questo problema. Venite al GAS, che Marino in qualche maniera vi soddisferà.
1: Una pianta l'ho già individuata, cioè ci avevo già pensato di proporla per questo problema agli atleti, però voglio essere un po' più preciso e insomma a spanne non si fa niente. Ecco,
0: per adesso non ci sono messaggi. Marino, se vuoi.
2: No, volevo chiederti, ecco. Marino, l'eupatorio,
1: cannabinum, eupatorio cannabinum, sì.
2: Bravo. Assomiglia alla canapa, a qualche...
1: No, è una composita, penso. Prova a guardare la famiglia, non è una cannabacea, è una composita o asteracea, cosa c'è scritto lì? Famiglia di appartenenza.
2: Allora... bisogna non confondere l'eupatorio degli arabi con l'eupatorio dei greci, che fino al XVII secolo è stato il nome di una pianta oggi nota come agrimonia.
1: Sì, ma l'agrimonia eupatoria. Ma no, mi interessava la famiglia di appartenenza, cioè? Composita deve essere. Beh, vabbè, lascia perdere, non importa, comunque è un lassativo efficace.
2: Colesterolo, convalescenza, cuperosi, fegato, piava, stitichezza, vedi che hai ragione, sì. Vescichezza biliare.
1: Va bene per la stitichezza quando c'è insufficienza biliare. È molto efficace.
2: Ne hai fatto?
1: Non ne raccolgo da qualche anno, perché ormai utilizzo la frangula, che ha più o meno le stesse caratteristiche.
2: Ah, perché ci sono similari anche nel mondo delle piante, cioè che praticamente si possono equivaleri, diciamo, no? Per usare un termine.
1: Hanno una, una, una

0: attività in comune, poi ci sono attività che non sono in comune.
1: Ah, ok. E con la farfara,
0: Tussilago Farfara, sì.
1: Tussilago
0: Vedi?
1: Farfara.
0: Va bene.
1: Come puoi sapere tutti i nomi scientifici, cavolo? Io ti nomino, è la
0: Sai quante
1: fisica.
0: volte ho girato le pagine delle guide botaniche?
1: Ma, beh, mi
0: Una
1: immagino,
0: vita.
1: però sai cosa? È molto bello da parte tua avere questa memoria e ricordare i nomi scientifici che. Pensa a tussilagine, anche piedadino,
0: Piedadino,
1: ferfugine,
0: sì.
1: ugna, cavallina, piotta, mula, barbazza, biadanza, petacciolo, cappellite, copitello. Cioè, ci hanno dato tutta questa serie di nomi, magari.
0: Ne parlavo all'inizio trasmissione quando Fabri dell'Est mi ha chiesto sul farfaraccio. Questa è la sorella minore e ha una caratteristica: fiorisce a fine febbraio e prima fa il fiore, fa il fusto fiorale, poi scompare il fiore e fa le foglie. Sono efficaci sia il fiore che le foglie per le vie aeree alte. Quindi bronchi, laringe, faringe,
1: Asma.
0: asma si compare in una ricetta antica dei cinque fiori per dove c'è la Tussilago Farfara, il Verbasco Album, l'Antennaria, come si chiama, Ignafalium Dioicum e altre due erbe che
1: E
0: due fiori.
1: aiuta nel tabagismo addirittura.
0: Il tabagismo, se non c'è buona volontà, non si
1: Non
0: esce.
1: credi che possa aiutare, cioè far smettere, no, di
0: No, no,
1: fumare?
0: cioè, quando c'è una dipendenza bisogna metterci la buona volontà per uscirne. Le erbe possono darti un input, un aiuto, ma se non c'è la buona volontà.
1: Esatto, magari a livello psicologico, se io prendo una tisana di farfara, hai capito? Magari smetto di fumare.
2: Ci
1: Ma.
2: scrivo il libro.
0: Ci sono messaggi.
2: No, beh, ce n'è uno, uno che sta arrivando e uno invece che è già qua. Dopo te lo leggo comunque quello lì. Intanto questo qua è sempre il nostro Adamo che dice: un giudice della Cassazione ha deciso che lo scudetto dell'Inter deve essere dato al Milan perché l'Inter ha truccato tutte le partite di campionato. Adamo, io questa non l'avevo sentita, però voglio dirti che il Milan qualche tempo fa è finito in Serie B non perché aveva rubato le galline, penso, punto primo. In secondo luogo ricordo a tutti che l'Inter è l'unica squadra che non è mai stata in Serie B.
1: Mamma
0: Se lo
1: mia.
0: stanno augurando tutti che entri in qualche scandalo e non ci riescono.
2: Però lo fa chi ha già subito gli scandali. E
0: Hanno invidia, hanno
2: comunque ne
0: invidia.
2: parliamo, Adamo, quando ci troviamo al prossimo gas, ecco. Allora, Max dice, quello che andava a
0: Sì.
2: fare le scalate, che va a fare le scalate, la ringrazio di cuore. Per me risulta molto lontano potervi raggiungere al vostro gas. Magari prossimamente, se possibile, le potrei riproporre la domanda. È così di esempio per sentire esseri umani come lei che realizzano quello per cui sono venute qui. Buona vita a tutti, Max.
0: Grazie Max, ma scrivici di dove sei, perché anch'io non abito vicinissimo.
2: Magari siete dalle stesse parti, fa parte che lo dici spesso che sei di Feltre. Allora c'è Andrea Sceriffo che ti manda un messaggio che dice: invidio la ferrea memoria di Marino, io che non mi ricordo nemmeno come mi chiamo, ti chiami Andrea, che sei di Verona.
0: Con la stella sul petto.
2: Sì, ecco sì. Vediamo. Eh sì, lo sceriffo. Buongiorno, belle persone. Lilli, siamo sempre superiori, non c'è niente da fare, amala sempre. Andrea da Isola Vicentina. Beccate questa, Adamo.
1: C'è il botta e risposta, no? Brava,
2: Aspetta,
1: significa
2: aspetta, che
1: sì.
2: ce n'è un'altra. Domanda per Ettore, ma gli indiani d'America che erbe fumavano per i loro avvenimenti sacri e conoscevano o conoscono a tutt'oggi le proprietà delle erbe? Io penso proprio di sì,
1: Certo, però per fumare magari ne parlerò
2: Sì,
1: mercoledì
2: nella sua
1: prossimo.
2: trasmissione,
1: Sì,
2: perché
1: dai.
2: allora, Le stecche di cannella per abbassare la glicemia si possono usare per fare una tisana assieme al cardo mariano o al tarassaco? La tisana deve bollire 5-7 minuti o che differenza c'è con un decotto?
0: Ma se c'è la glicemia alta, la cannella va benissimo, Va bene anche per togliere il ritorno della fame, dopo poco tempo che si è mangiato, i diabetici hanno questo...
2: Sì.
0: Va benissimo in quel caso, quando c'è il richiamo della fame, e poi si può mettere, si può combinare con tante erbe. Io non so allora, i semi di cardo mariano non vanno fatti in tisana, tanto per chiarire la faccenda, perché le cardamine, dove ci sono queste sostanze, non sono solubili in acqua, quindi bisognerebbe o polverizzarle oppure usare una tintura madre che sia ben fatta. Allora i principi attivi del cardo mariano sono attivi, in acqua sono completamente neutri se non li mangiamo, o mangiarli o usare un solvente. Quindi la cannella non va bene associata
1: al cardo
0: per motivi di preparazione, non per motivi di incompatibilità. La cannella si mette in tante ricette, soprattutto viene usata per fare strudel o dolci dove c'è lo zucchero, in effetti. Io faccio anche dei preparati di riso molto buoni, riso e piselli e mandorle, con cannella, curcuma, un po' di pepe e quant'altro. La uso spesso in alimentazione e sarebbe il modo ideale per usare le spezie in generale, perché noi dovremo guardare al paese d'origine come vengono usate queste spezie di importazione e imparare da loro, non usare le spezie noce moscata, cannella, chiodigaro, così come le usa la farmaceutica, usarle come farmaco, perché sono degli insaporitori di qualcosa che modifica il sapore, ci fa gradire le pietanze e che sono usate in quello specifico paese. Impariamo dalle cose semplici come si usano.
2: Certamente. Allora, poi, ecco, la tisana deve essere... che differenza c'è fra una tisana e un decotto?
0: L'ho scritto sui libri, me lo chiedono tutti. La tisana è una o più erbe messe insieme. Allora, parliamo di infuso. Quando c'è un'erba, una parte erbacea, che siano foglie, fiori o parti verdi, insomma, o comunque parte aerea, che va fatta in infusione, ossia acqua bollente e fuoco spento. Poi si mettono le erbe, si mescola, si copre, si lascia un tot minuti a riposo e si filtra. Il decotto è quando si mette una parte di pianta in acqua fredda, si porta a ebollizione, si fa bollire per tot minuti, si spegne e si lascia a riposo per altri tot minuti. Ecco, questa è la differenza fondamentale, quella che sono stufo di rispondere quando mi viene richiesta tramite messaggi WhatsApp o addirittura chiamato per spiegare come si fa una tisana.
2: Ecco, registratevi quello che ha appena detto. E poi, buongiorno cari, vorrei chiedere a Marino, sempre venendo al gas, se posso trovare qualcosa che mi può aiutare rispetto a contratture muscolari anche di notte, soprattutto nel pavimento pelvico. Saluti e grazie, Paola.
0: Possiamo parlarne al gas, qualcosa ho a disposizione da provare senza promesse o senza illudere nessuno. Ci sono erbe da provare e stabilite voi poi se vi dà beneficio o meno. Ecco, le erbe che ho vanno bene per dolori muscolari e vediamo insieme, insomma.
2: Ecco, Max, quello delle arrampicate, diciamo, adesso è in Francia.
0: Siamo lontani.
1: Ci sta ascoltando dalla Francia.
0: Bonjour à toi, Max.
2: Ti aspettiamo a casa allora quando torni, ammesso, esatto, che tu non abiti in Francia. Ecco, che abbiamo anche noi delle belle montagne da scalare.
0: Mamma mia, io abito nelle Dolomiti Bellunesi.
2: Pensa.
1: I piani eterni?
0: Li conosco, sono sulle vette Feltrine.
1: Mamma mia, che posto fantastico. Là si può raccogliere tantissime erbe, perché ci sono dei prati meravigliosi.
0: Sì, ma cioè la concentrazione della flora in numero è fino agli 800-1000 metri, poi diminuisce, crescono poche erbe. Poi c'è un fenomeno che è stato rilevato da quello che è sempre stata l'autorità botanica del Feltrino, che è il nostro botanico Cesare Lasen, che ha fatto un articolo sul Corriere delle Alpi, che le erbe sono salite di 600 metri di altitudine.
1: Per via che non è più freddo?
0: Ma c'è il fattore cambiamento climatico, io aggiungerei anche l'inquinamento elettromagnetico,
1: può essere, sì.
0: Perché più in alto si va e più si dirada l'inquinamento elettromagnetico.
1: Per 600 metri poi, sono tanti, sai, in montagna.
0: Sono tanti, sì.
1: Mamma mia.
0: Per certe specie sono salite i 600 metri. Lui, che insomma, ha scritto dei libri importanti sulla flora, poi è anche il fondatore del Parco delle Dolomiti, quindi è un'autorità nel campo.
1: È una bella persona, insomma.
2: Poi sempre Andrea Sceriffo, che ci sta ascoltando con molta attenzione. Marino, non ti ho mai sentito parlare del fieno greco, cosa ne pensi?
0: Cresce nei paesi caldi. Il fieno greco è un'erba, è un seme da usare per stati di inappetenza, per stati di convalescenze, e anche se si fa un decotto di semi è un antinfettivo, si può usare come disinfettante per le ferite, cioè è un seme da usare. Poi ha tante altre proprietà, io mi soffermo su quelle più semplici.
2: Sì,
0: così.
2: Sì, sì, certo.
0: Rachitismo, inappetenza, fragilità, insomma. È un seme da usare, aumenta di peso, anche va bene per gli atleti.
2: Ah, ecco, vedi. Ma fieno greco si trova anche qua? Greco è così?
0: No, è un seme ai paesi caldi. Trigonella, ah. Fieno greco è una trigonella, cresce, viene coltivato in Sicilia. Qui da noi abbiamo la trigonella cerulea, che è quella con cui si fa il pane col trifoglio, dicono in Trentino, che è buonissimo, mamma mia che buono che è.
1: Davvero?
0: È il pane più buono che puoi mangiare, pane alla trigonella.
1: Neanche mai sentito, mai.
0: Ma buonissimo, assaggiatelo se lo trovate.
2: E lo troviamo.
1: Ma è una farina, diventa farina, poi fanno il pane.
0: Fanno una polvere che la mescolano con la farina di grano e poi fanno il pane.
1: Pensa.
0: Da me c'è un panificio che poi parlavo con te, Lilli, sabato, di questi ragazzi che hanno un po', sono un po' i pionieri della, sì, della panificazione acido-lattica, dell'alimentazione integrale e così. È loro che fanno questo pane alla trigonella. E da me guarda, quando lo trovo, lo trovo, lo compro, ve lo porto ai gas.
2: Ah, sì. Magari,
1: Eh sì.
0: È buonissimo. E poi profuma.
1: Addirittura,
0: sì.
1: Si sente proprio il sapore di questa trigonella, insomma.
0: Sì, ha un profumo che è incredibile. Io l'avevo portata, la ho coltivata per qualche anno per fare i tè e le tisane per il colesterolo. E poi ho dismesso la coltura perché è impegnativa e non sempre cresce bene. In Trentino invece cresce
1: perché
0: molto
1: il suo
0: bene.
1: Habitat naturale, forse.
0: Sì, poi loro l'hanno anche per tradizione, forse sono ancora in una latitudine bassa, in altitudine bassa. E
1: più trentino o bolzanino, diciamo?
0: Penso proprio anche bolzanino, perché Trentino, basso Trentino è più o meno Veneto, come qua.
2: Perché l'Alto Adige invece è
0: un altro clima. Sì.
2: È arrivato il dottor Muscari con la mazza da baseball e mi sta minacciando.
0: Che entri pure.
2: Sì, eccolo qua, mi vuole picchiare, non so, ne ignoro il motivo. Comunque adesso Andrea Sceriffo dice che il fieno greco lo prende in erboristeria.
0: Sì.
1: Ma guarda,
0: e poi il fieno greco è anche la base di tanti curry indiani. Si sente il sapore e il profumo del fieno greco nei curry indiani.
2: Bene.
1: Ma sono volate queste 3 ore, sono state molto interessanti, un migliaia di messaggi, cavolo, ringrazio, beh, io vi ringrazio di cuore, perché guardate,
2: noi ringraziamo te,
1: la Lili, guarda, è stato
0: e io voi
2: ci ringraziamo a vicenda,
1: sì, è stata una trasmissione veramente molto molto potente, questa, uso sto termine, ma è veramente stata molto molto bella questa trasmissione.
2: Abbiamo dietro le spalle sempre la Palestina.
1: Sì.
2: Il cedro del Libano,
1: è il cedro del Libano.
0: Altra pianta.
1: Preghiamo per questi fratelli poverini.
2: Certamente sì.
1: Mamma mia.
2: Adesso noi vi salutiamo, io vi do appuntamento per mercoledì prossimo. Con Gianni Stoppa, con Marino ci vediamo al gas, sì. del 16.
1: E poi tu sei il 3 giugno.
2: Il 3 giugno è con
1: mamma
2: noi,
1: mamma mia, pochi giorni alla partenza faremo la nostra trasmissione, ultima trasmissione.
0: Ci scappa sempre.
2: Sì. Vi saluto e tra un po' entrerà appunto il dottor Muscari, vi lascio in sua compagnia fino alle 15 e una canzone per chiudere in bellezza, diciamo, visto che abbiamo parlato un po' di tutto. Ciao. E a presto. Ciao.
0: Buona continuazione a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Fatti bravi. Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, tutto bene? Oggi, mercoledì 6 maggio, siamo già il 6 maggio, anche se la giornata sembra più di marzo che di maggio, però dai, un po' di pioggia non farebbe male. Buongiorno a tutti, ho interrotto purtroppo Franco Battiato perché ho fatto un errore nel muovermi con le registrazioni. Comunque spero di trovarvi tutti in salute. Stamattina con me, fino a mezzogiorno, c'è il nostro Marino, che poi darò la parola a lui ovviamente. Intanto volevo leggere le iniziative della radio, ma ancora prima di leggere le iniziative della radio volevo partire con un'altra canzone, visto che quella che avevo messo prima si è interrotta. Allora, a tra poco.
1: Palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica il destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol,

0: Ebbene, torniamo in diretta un attimo. Mi è arrivato un messaggio dalla Titti che mi dice: Lilli cara, buona giornata, è mancato il Becca, che mi aveva già detto Marino, che aveva sentito. Marino, a te la parola.
1: Buongiorno Rossi, a tutti.
0: A proposito di Inter, appunto.
1: Ah sì, scendendo, venendo giù in macchina, ho sentito la notizia della morte di Beccalossi. 69 anni ed era un po' un idolo dei nostri anni migliori.
0: Eh beh, certamente sì, e sempre, beh, parte sempre anche adesso una grande interesse, vogliamo sì. E comunque, visto che ha vinto il campionato, e comunque la canzone dell'Inter allora la dedichiamo a Beccalossi, e poi la dedico anche alla mia amica Vittoria di Como, grande interista e sia tifosa dell'Inter che del Como, adesso lei è un po', va bene, comunque, ecco, ciao Vittoria. E dopo, visto che è mancato anche un altro grande sportivo qualche giorno fa, ricordiamo Alex Zanardi, come l'hanno ricordato tutti, ecco, che è stato anche lui un grande campione. Ecco, e torniamo alle nostre cose, adesso è rientrato anche il nostro Ettore. Vi leggo le iniziative, tu le hai lette, Ettore?
2: Sì.
0: Benissimo, allora le leggo.
2: No, è mezz'ora.
0: Ah, mezz'ora, allora aspetto perché ho una cosina da fare di là, mi allontano un attimo e lascio il microfono al nostro Ettore. E poi aspetta Beppi 300 che mi dice il messaggio, mi scrive.
1: Ettore ha già preparato l'enciclopedia per interrogarmi. Però io vorrei iniziare parlando, se per... Ecco, adesso Lilli se ne va e io continuo comunque.
0: Ma di là devo prendere.
3: Bene, bene, dai, diamo inizio a questa trasmissione con il nostro Marino, l'ho battezzato Marino delle Erbe.
0: Chiamiamo Marino delle Erbe.
3: Ah, ecco, allora pensavo di essere io. Cosa vedo qua? Noi siamo l'Inter. Eh sì, la Lili ci ha preparato il nero azzurro, va bene, brava Inter che quest'anno se l'ha veramente meritato lo scudetto. E poi infatti io prima non ho accennato perché avevo un'ora solo per ricordare proprio Zanardi, che poi è anche un mio paesano. Purtroppo è stata una grande perdita. Me ne dispiace veramente tanto tanto, questo grande campione. Bene Marino.
1: Io stavo dicendo che a parte l'enciclopedia vorrei dire un po' così la mia concentrazione sui raccolti che ho già fatto, che sono stati di alta qualità, e quel periodo di siccità è stato proficuo per raccogliere le erbe del periodo. E poi varie semine che benedetta la pioggia che mi è arrivata in soccorso, mi ha dato un po' di riposo perché non mi fermavo più nel raccogliere erbe e ci voleva l'acqua per far germogliare i semi e per permettermi il trapianto di alcune specie di erbe che coltivo e che necessitano di un terreno nuovo. E certamente non erano le condizioni migliori per poter effettuare i trapianti. Nei trapianti è importantissima, anzi è indispensabile, l'acqua e il terreno bagnato. Poi sto cercando incessantemente di individuare alcune erbe, ma non le trovo, che sono erbe che sono importanti per certi disturbi che abbiamo e che sono frequenti, emicranie e via dicendo, però non riesco a trovarle. Negli erbari che avevo acquistato ancora nel lontano 1980, una di queste erbe viene data per scomparsa nella pianura padana, e la scomparsa nella pianura padana la causa non è altro che i grandi macchinari aver tolto tutte le zone umide per poter passare siepi e zone umide, per poter entrare con grandi macchinari a fare monoculture, che non favoriscono certo la salute del terreno e fanno scomparire le erbe migliori, per alcune erbe, ho detto migliori, ma alcune erbe che sono molto ma molto utili per l'equilibrio del nostro benessere psicofisico. Continuerò a cercarle, una di queste erbe è data ancora, si può ancora trovare, perché la sua altitudine non è soltanto la pianura, ma va da 0 a 2000 metri sul livello del mare. Continuo a frequentare acquitrini, zone umide, fanghiglie, corsi d'acqua per poter ricercare queste erbe, questa erbetta che vorrei tanto averla. E prima o poi succederà che la trovo. Ecco, volevo iniziare con questo mio lavoro, e poi che è un po' la base di tutto ciò che faccio: trovare piante superstiti, raccoglierne i semi oppure delle radici, dei germogli, per poterle riprodurre e fare in modo di avere una continuità. Perché poi trovare un posto di raccolta per un raccoglitore di erbe, per uno insomma come me che ha vissuto raccogliendo erbe, era già un terno al lotto nel passato, sta diventando sempre più difficile. Ecco Ettore, volevo iniziare questa trasmissione con la difficoltà che incontra uno che si mette a raccogliere erbe.
3: Infatti pensa, caro Marino, domenica ero in provincia di Modena, più diciamo da Modena per andare verso Bologna, in una località si chiama Ronchi di Crevalcore. Ero andato perché sai che a me le rievocazioni storiche di qualsiasi tipo mi attraggono, no? E c'era una rievocazione medievale dal 1300 al 1400, vabbè, perché questa è un'introduzione. Ma poi mi hanno accompagnato in un posto così io me lo ricordavo negli anni 70-60 qua da noi. Tu prima hai accennato degli acquitrini. Insomma, questo posto era meraviglioso, perché al di là delle erbe, insomma, che si sicuramente ci sono, ma io non le conosco tutte, ma poi c'era il laghetto, c'erano un sacco di animali acquatici, un sacco di tartarughe, ho visto perfino la biscia d'acqua, che era tantissimo che non la vedevo, un'infinità di uccelli che cantavano, che qua sono quasi tutti spariti e non si capisce come mai, a parte le gade, i cornacchi e le ghiandaie che stanno decimando tutti i nidi. Ecco, ma a parte questo ti ho pensato, perché ho detto: se Marino qua diventa matto con tutte queste erbe. Ecco, vedi, purtroppo qua cosa sta succedendo? Che stanno praticamente cementificando tutto.
1: Sì, purtroppo è così.
3: E quello che tu hai accennato adesso, che non trovi più certi tipi di erbe, sono sicuro che dipenda anche da questo, perché qualsiasi metro quadrato che si può costruire, qua costruiscono. È un appello che io magari lancio a chi di dovere, a qualche assessore, qualche sindaco che ci sta ascoltando, che abbiano in cuor suo veramente amore per questa terra che veramente sta scomparendo.
1: Stanno scomparendo le specie utili all'uomo, soprattutto. Comunque, alla base di tutto ciò, secondo me, c'è una cosa: che la terra, un pezzo di terra che dovrebbe essere sacrosanto a Dio, è valutato per il profitto che ne dà, non per il sostentamento che ci dà. Quindi abbiamo una concezione sbagliata della natura e della terra. Tutto è rivolto al profitto monetario, E poi senti, quest'anno abbiamo consumato anteprima le risorse che ci dà la terra. Ma se continuiamo a bonificare le zone umide, che è un delitto, cementificare le zone agricole, e andando avanti di questo passo, dove potremo trovare il terreno che ci può sostentare?
3: Dove?
1: Perché questo è un problema. Oltretutto, se io che osservo come viene impegnato il territorio agricolo, anche quando parto da Feltre per arrivare qua, mi guardo intorno e vedo tutte queste grandi estensioni, soprattutto estensioni di mais a uso animale. E per l'uomo?
3: Per l'uomo conviene prenderlo dal Canada pieno di glifosato, che ci fa anche morire, che ci fa anche male, per dire, capisci? E noi magari alimentiamo qualche allevamento, caro Marino, alimentiamo qualche, ma anche no, poi chissà, adesso sai, il mais lo viene usato anche per fare pellet, pensa te.
1: Sì, ma soprattutto a uso animale, e poi noi ci mangiamo gli animali, questo è il...
3: Siamo in un
1: circolo vizioso dove facciamo fatica ad uscirne. Invece la terra dovrebbe essere coltivata per l'armonia, il benessere e il vivere sano nella nostra società, non soltanto creare profitto da una parte per rendere scontento dall'altra, perché questo succede, non arriveremo mai a toglierci da questo circolo. Quello che a me preme invece è salvare quelle erbe che si possono salvare, che una volta trovavo abbondanti intorno a casa. Sto parlando anche di un'erba che mi viene in mente adesso, che era molto frequente ed è molto frequente nei dintorni casa, che era la parietaria officinalis e anche la parietaria muralis, che cresce fra le crepe dei muri. Scusate, poi vado a prendermi un bicchiere d'acqua. Che trovavo ovunque intorno a casa, era utile alle famiglie contadine che ci facevano dei miscugli per andare a ripulire l'interno delle botti del vino, che era un'erba che riusciva a scrostare le botti all'interno ed è preziosa per il nostro apparato urinario. Ora devo prendere la macchina, farmi qualche decina di chilometri per andarmela a cercare nelle zone in cui si è ritirata, si è allontanata dalle attività umane. Ma perché si è ritirata dall'attività umana? Perché è completamente cambiata l'attività umana. Una volta nel mio paese c'erano le case che erano strutturate in maniera da avere una cantina dove mettere le derrate alimentari per l'inverno, quindi una piccola cantinetta fresca, una stalla, un fienile e il biaver, che non so come si chiami, il sottosoffitta dove si mettevano le granaglie. Quella era la casa. Poi c'era la cucina e le camere, il bagno o fuori o dentro, insomma, c'era il passaggio dall'avere il bagno in casa o dall'averlo fuori. E non c'erano le fognature, le case avevano il fondo perduto, quindi le sostanze organiche andavano a nutrire quella parte di terreno vicino casa, e lì intorno crescevano tante erbe con le case strutturate così.
3: In special modo le ortiche, ti ricordi?
1: Ortiche, bardana, parietaria, che cresceva nei muri.
3: La bardana, adesso ricordiamo a chi ci sta ascoltando, la bardana è quella pianta che ha queste foglie grandissime e che fa i famosi peocci, che si attacca alle gambe, è vero? Che si attacca ai tessuti.
1: Al pelo degli animali che la portano a riprodursi di qua e di là, insomma. E poi era importante, ora non è tanto considerata, ma una volta era importantissima come pianta. Perché? Perché era uno dei metodi per dissuadere dall'alcol. cioè se ti bevi un decotto di radice di bardana dopo aver bevuto dell'alcol, il vomito è assicurato.
3: E ti liberava lo stomaco.
1: Sì.
3: Pensate cosa vi sta raccontando Marino, cavolo. Io non me la ricordavo questa cosa. È incredibile, guardate, è una fonte, il nostro Marino, di cose meravigliose, perché ti porta nell'antico Marino.
1: Erano usanze, sì.
3: Erano usanze, mamma mia, bella questa, non me la ricordavo.
1: Ma della parietaria, poi insomma è una pianta eletta per quel che riguarda le cistiti, i piccoli calcoli delle vie urinarie, le infiammazioni delle vie urinarie, è un depurativo, la pianta è eletta come depurativo delle vie urinarie. Non vederla più intorno a casa potrebbe essere un allarme. Poi i disturbi alle vie urinarie stanno dilagando.
3: Eh sì, purtroppo.
1: Stanno dilagando per vari motivi, ma soprattutto queste cose stanno dilagando perché le abitudini dell'uomo sono cambiate. Il fatto di entrare col trattore nelle grandi estensioni è una comodità, però questa comodità ha distrutto quelle zone umide che ci danno le erbe molto utili per il nostro benessere psicofisico. Cioè, non è il caso della parietaria, perché non cresce nelle zone umide, cresce nei muri, ma è il caso di tante altre erbe che io ho individuato delle piante madri, delle zone dove ancora si salvano, e ogni anno vado a prendere i semi per riprodurle e metterle, cercare degli habitat in cui possono riprodursi naturalmente senza il mio aiuto. Però qualcosa si deve fare, cioè io do quell'input alle piante, finché trovo le zone adatte continuo a raccogliere semi, finché trovo le zone adatte dove si riproducono autonomamente.
3: Ma caro Marino, tu per la medicina sei un pericolo, hai capito? Perché è più facile mandare la gente in farmacia oppure nelle parafarmacie a prendersi integratori e prendersi tutte quelle pillole chimiche, che piuttosto usare le tue erbe per guarire. E questo, tu sei un nemico per la farmacia, hai capito?
1: Ma guarda, io sarò un nemico per una struttura, però quello che a me preme è di mantenere l'habitat, l'equilibrio delle erbe nell'ambiente, perché sono preziose non soltanto per l'uomo. Pensa che nel mio territorio la forestale ha fatto una bellissima cosa: ha rimandato ai primi di luglio il taglio del fieno per salvare una farfalla che ha bisogno della fioritura di una centaurea, che è un fiore, una pianta che cresce nei prati a foraggio, dove va a deporre le uova per riprodursi. Se non trova questo fiore, non ha lo spazio ideale per riprodurre le uova. Quindi non è soltanto il discorso il nostro benessere psicofisico dipende dallo stato di salute del nostro ambiente. Questo è il concetto che bisogna usare.
3: Vediamo qualche messaggio, Maria. Allora, Titti a capo scrive: Lili cara, buona giornata, purtroppo è mancato il becco.
1: Già letto.
3: Questo l'ha già letto, bene. Allora, Paolo: ciao, mi occorrerebbe una tisana, però il 16 non ce la faccio a venire al gas. Quando e dove potrei trovare Marino, magari prima del 16, Paolo?
1: Paolo, non so di dove sei, e comunque l'unico posto dove mi puoi trovare è a casa mia, perché non ho altre...
3: Puoi dargli l'indirizzo magari.
1: Gli do il numero di telefono, che mi contatti.
3: Ecco.
1: Il mio numero di telefono è pubblico qui in radio, tutti sono autorizzati a rilasciarlo. Glielo do, però ci tenevo a dire che se qualcuno vuol mettersi in contatto con me, basta che chieda il numero in radio e poi mi mandi un WhatsApp dicendomi che lo ha ricevuto da Radio Gamma, allora rispondo, perché non rispondo a tutti i numeri. Okay. Il mio numero è 346 033 6531.
3: Ecco.
1: Poi lo ripeto, se non lo hai memorizzato ci rimandi un messaggio e te lo ripeto quando sei pronto.
3: Sonica mi scrive, o ci scrive: ho un'azienda agricola, i vitelli e le vacche scartano il mais, non lo mangiano. Non è strano questo?
1: Perché hai animali intelligenti, sanno usare le papille gustative probabilmente e sentono l'allarme sulla lingua.
3: Questa,
1: non lo so,
3: questo ti fa onore però, Marino. C'è il nostro Andrea Sceriffo a Verona che scrive: e io confermo, caro Andrea, Marino è un mostro sacro, patrimonio dell'umanità, è vero.
1: Grazie Andrea.
3: Andrea, buongiorno Ettore, è il mago delle erbe. Marino, puoi dire qualcosa sul... Però questo non lo conosco neanch'io, Fabri dall'Est. Qualcosa sul farfaraccio?
1: Ah sì, farfaraccio non lo utilizzo, petasites, farfaraccio. Ciao Fabri, intanto è un nostro ascoltatore da quando sono in radio. Poi viene anche qui in radio, viene a Villa Manin a trovarmi. È una bella persona, Fabri.
3: Bene. Belle, quando le persone sono belle, meritano di essere citate, no, Marino?
1: Sì, senza dubbio. Non la utilizzo, sai, è piena la zona umida del mio territorio lassù. Utilizzo la Tussilago Farfara per certi problemi alla laringe, alla faringe, alle bronchiti. Le donne dei paesi dell'est me la chiedono sempre, è molto in uso nei paesi dell'est, anche se qui in Italia, o comunque penso normative europee, non è ammessa negli integratori per i soliti motivi per cui proibiscono le erbe. È meglio che lo metti silenzioso.
3: Non mi chiamate in diretta, scusate. Ascolta adesso questa. Simone ci scrive: ciao a tutti e complimenti per le vostre trasmissioni, ho una domanda da fare a Marino. Mi capita spesso di vedere sull'erba di casa mia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino o nel trifoglio, sembra quasi una muffa, poi le foglie delle erbe diventano gialle. La trovo nel giardino e anche nel fossetto lungo la strada dove taglio con il decespugliatore. Grazie Simone.
1: Ma diventano gialle, la cromatura gialla, o è una polverina gialla che poi se ne va? Non lo so.
3: Sembra che sia una polvere gialla che va sulle erbe o rosmarino. Nel
1: perché se le... Allora... Se la cromatura prende delle ticchiolature, dei puntini gialli, è oidio ed è pericoloso per le erbe. Grazie mille Mariano. Ecco, Mariano appena arrivato mi ha dato una grandissima bella notizia sull'efficacia delle erbe.
2: Che funzionano.
1: Ecco. Queste sono cose che mi fanno continuare. Infatti i raccolti che ho fatto prima di questa pioggerellina erano tutti principalmente per il gas di Radio Gamma, per le amicizie che ho, non soltanto per l'umanità che c'è quando ci sono i ritrovi del gas di Radio Gamma, ecco, per dirla in breve.
3: Poi ancora...
1: stavo dicendo una cosa. Scusami. È oidio. Se invece è una polverina gialla che se ne va, insomma, non penso che ci sia un l'importante è che non ammali, che non ci siano delle patologie alle piante, questo.
3: Ma può essere, perché sai, quella polverina gialla anche il sambuco la rilascia, può essere.
1: Ma quello è un polline, sì, può essere tutto, è che non so in che ambiente vive il nostro ascoltatore.
3: Sì, esatto, Simone, hai dei sambuchi vicino, perché potrebbe essere, sai, quella polverina bianca che rilascia i fiori, che poi è buono per fare il liquore di sambuco, tra l'altro.
1: Il come si dice? Lo sciroppo.
3: Lo sciroppo. Allora, poi non so se è il tuo campo. Ho un'ortensia in vaso che ho provveduto a trapiantare visto che si stava espandendo. Il mio amico giardiniere ne aveva portata ad inizio primavera e ha germogliato molto bene. Conto una ventina di infiorescenze. Ho notato che le foglie stanno maturando una colorazione sul marrone, altre nuove in basso sul giallo, giallo molto fragile. Avrete un consiglio? Grazie,
1: no.
3: Sempre Tiziano Nerazzurro.
1: Guarda, non saprei dirti.
3: Sì, perché insomma, no, lui è bravo, ma
1: è una pianta, appunto. E poi le ortensie crescono nei paesi tropicali, mi sembra, e avevo trovato che la radice dell'ortensia è un ottimo rimedio per combattere la febbre e malaria. In pratica, però, non voglio dire una stupidaggine. Infatti ho raccolto delle cortecce durante questo periodo secco, mi ha dato modo di fare un bel po' di raccolti, delle cortecce che sono molto utili per le febbri. Una in particolare che andrò a raccogliere, tempo permettendo, comunque l'ho in programma, di un albero. Devo trovare il modo, però, devo tagliare dei rami giovani, devo portarmeli a casa, scortecciarli e così via. Devo trovare il modo di fare il meno danno possibile. Una corteccia che ho già, anzi ne ho raccolte già due, una che è la corteccia di frangula, che è un lassativo, è il lassativo del nostro territorio e insomma mi viene richiesta ed ha un'efficacia ormai comprovata. Un'altra è la corteccia dell'alnus glutinosa, che va bene per i mal di gola accompagnati da febbri intermittenti soprattutto, e la polvere si può usarla sia in decotto sia in decotto per fare i gargarismi per il mal di gola. Per la febbre si può usare sia il decotto che la polvere ingerita con acqua al mattino, e queste hanno proprietà febbrifughe. Insomma, mi sto raccogliendo ogni anno sempre delle erbe nuove, altrimenti mi viene anche la noia a raccogliere sempre le stesse erbe.
3: Ascolta, c'è una domanda curiosa. Buongiorno, cosa ne pensate delle luci a LED, dei lampioni accesi tutta la notte? Possono condizionare le piante e i vegetali vicine? Riccardo.
1: Sì. Cioè, pensate che la colza, che contiene, allora, l'olio di colza,

0: A posto, non so perché mi abbia scritto questo. Poi, buongiorno. Ah, signore, è sparito. Buongiorno cari, volevo chiedere a Marino qualche consiglio per le allergie stagionali e poi sapere se è possibile perché non c'è più.
1: Ok, allora per le
0: Grazie di
1: allergie
0: cuore.
1: stagionali, dipende se è un'asma allergica. Utilizzo due erbe, una è l'agrimonia, che è un moderatore infiammatorio, possiamo chiamarla così, insomma, senza andare nell'utilizzo di termini medici o farmacologici che sono antipatici. E le foglie del viburno aumentano la capacità respiratoria e vanno bene per asma bronchiale, bronchiti asmatiche, asme e anche per bronchiti che non hanno un'origine né asmatica né allergica. Anzi, mi viene in mente un nostro frequentatore del GAS che mi ha detto: guarda, che ci aveva anche inviato nella scorsa trasmissione, poi è venuto a darmi conferma e a riprendersi le erbe qui al nostro GAS, che gli starnuti e la capacità respiratoria, gli starnuti erano diminuiti, la capacità respiratoria era notevolmente aumentata. Solo per la presenza delle foglie del viburno che gli avevo messo in una composizione depurativa. Anzi, io ringrazio questo ascoltatore e se viene il 16 gli posso dare questo duo di erbe specifico per il problema dei starnuti. Quindi all'inizio si utilizza una tisana depurativa e poi si va nel problema specifico.
0: Filippo Dolo, ciao Marino, mi dispiace contraddire Fabri, ma il più bello sono io, Filippo Dolo.
1: Non c'è nessun dubbio, Filippo.
0: Filippo, mi raccomando, sabato mattina essere presente. Dobbiamo
1: Ti sei
0: montare.
1: autoincensato.
0: No, Filippo è forte, il nostro Filippo. Poi vediamo. Ciao Ettore, ciao Marino, buona trasmissione Davide 66. Facciamo altro che ringraziarlo che ci sta ascoltando. E poi, dalla polvere gialla il polline di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova. Purtroppo non so il nome degli alberi, ogni anno rilasciano molto polline. Saluti Marino.
1: Due conifere, due pini, ha detto.
0: Di un pino che due esemplari si trovano di fronte alla prefettura di Padova. Sì, infatti ci sono due pini. Può
1: Poi parla
0: essere?
1: anche di un centro città, immagino, perché non so dove sia la prefettura di Padova.
0: È in centro.
1: Le conifere hanno un metodo di riproduzione, di andare assieme, che è tutto suo. Praticamente le foglie si deformano ad andare a formare gli organi sessuali. È una deformazione delle foglie, l'organo sessuale delle conifere. Una va a formare i microsporofili, che sono gli organi maschili, che rilasciano polline ogni due, cioè non tutti gli anni comunque, e l'altro sono i macrosporofili, che sono poi quelli che vanno a formare le pignette.
0: Poi ho anch'io una domanda da farti. Comunque, buongiorno carissimo, vorrei chiedere a Marino cosa mi può consigliare come fluidificante delle secrezioni delle vie respiratorie che ho alquanto molto intasate a causa dell'allergia stagionale al posto dei classici sciroppi che, anche se a base di erbe, sono stracarichi di zucchero, peggio saccarosio. Grazie mille, buona giornata Daniela Vicenza.
1: Daniela.

0: la vieni al gas il 16 e ti preparo una composizione. Erbe fluidificanti dei catarri bronchiali ce ne sono, ne ho, e anche depurativi polmonari.
1: Ma è in grado il nostro...
0: E il gas è più che un punto di acquisto, anche se si chiama gruppo di acquisto, è un punto di umanità, è il valore umano dei gas, che è bello, che
1: è... Sì, è l'amicizia che poi fa, che fai,
0: e poi
1: il giorno 16 poi anche mangiare qua c'è le zuppe delle spose, no?
0: Sì.
1: Le nostre spose.
0: E poi ti faccio una composizione di erbe che sono utili a fluidificare i catarri, i broncodilatatori, che per permettere una miglior respirazione e così via. E qui trovi anche tanti prodotti che sono utili all'alimentazione. Diciamo che nel nostro territorio siamo anche autosufficienti in modo biologico e naturale.
1: Puoi dare l'indirizzo?
0: Beh, via Antoniana 66 è la sede di Radio Gamma 5,
1: Campo d'Arsego.
0: La trovate comunque nel sito della radio, dove trovate anche tutti gli eventi e gli incontri che facciamo.
1: Fabri dall'Est risponde a Filippo: non metto in dubbio, Filippo, basta poco per essere più bello di me. Fabri dall'Est, ma perché vi buttate giù, ragazzi? Oh, mamma ci ha fatti così e noi dobbiamo apprezzare ciò che mamma ha fatto. Poi Andrea Sceriffo: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccolo, hai qualche rimedio per aiutarla? Grazie.
0: Ma queste erbe che ho nominato, sì. E poi magari se ha l'occasione di venire qui e frequentarci il 16 o quelle date in cui c'è il gas che ci troviamo, sarebbe importante fare quattro chiacchiere, insomma, per capire bene e mettere a fuoco il problema e come funziona la persona e quali sono le sue problematiche, quello sì.
1: Perché Marino deve un po' anche vedervi. Poi c'è questa amica Ornella che ci chiede: buongiorno a tutti, qual è la miglior pianta che guarisce eczemi da sudore? Grazie mille.
0: Ma se sono irritazioni cutanee da sudore, l'olio di calendula è sempre da sudore, o insomma da altre cause, l'olio di calendula potrebbe sempre essere valido. Poi per gli eczemi, insomma, la saponaria, fare dei lavaggi con la saponaria officinalis, che va benissimo per tutti i tipi di eczemi. Fate attenzione a non ingerirla, perché la saponaria, se bollita, va bene, se lasciata macerare anche per qualche minuto diventa tossica per uso interno, quindi va usata solo come lavaggio della pelle. Secondo me è il miglior rimedio per tutte le forme di eczemi. Poi ci sono anche altre erbe, le foglie o il mallo di noce, che va bene per alcune dermatiti, e altre erbe, insomma. Comunque secondo me la saponaria è un ottimo rimedio. E comunque quando ci sono delle manifestazioni cutanee, la prima cosa da fare è la depurazione del fegato con delle radici. Io utilizzo la cicoria, ma va bene anche la radice della bardana e anche il tarassaco. Lo metto come ultimo, anche se è molto decantato. Perché il tarassaco cresce sotto le vigne, che sappiamo come sono trattate, cresce in terreni nei campi che sappiamo come sono trattati, insomma i territori raccolta del tarassaco diventano sempre più ristretti.
1: Buongiorno, brava gente, grazie. Volevo chiedere quanto fa bene all'essere umano il polline, quale proprietà può avere? Grazie Giulia.
0: Giulia, sei una donna, il polline andrebbe bene al maschile per problemi prostata, Poi è un ottimo per le donne e anche gli uomini, è un ottimo tonico energetico, masticato bene al mattino, un cucchiaio, scusate, masticato bene finché si scioglie in bocca e poi ingerito. Per le donne, soprattutto le donne in gravidanza, è meglio evitarlo. Per le donne in gravidanza è meglio evitarlo, per le altre donne si fa un cucchiaino masticato bene come test, perché non dia problemi di stomaco, è sempre ingerito quasi liquefatto in bocca.
1: Mamma mia Marino, sei una fonte di notizie per i nostri ascoltatori, infatti vediamo un sacco di messaggi. Siamo quasi alle 10 e la mia domanda te la faccio dopo la pubblicità, che però penso che interessi a molta gente. Cosa possiamo dire? Beh, invitarli sicuramente al gas,
0: sì.
1: Il 16, che allora potrete trovare a Marino, ma fate un salto il sabato, iniziamo alle 11 mi sembra, vero sabato?
0: Sì, il gas di Treviso inizia alle 11.
1: Fino alle 18 potete venire qua a mangiare anche in nostra compagnia. Infatti la Giulia ci scrive, grazie mille Giulia, grazie a te che ti hai rivolto questa domanda, e Marino è molto esaudiente su queste cose. Sì, venite a trovarci il 16, fate un salto, cavolo, trovate Marino e poi anche tante altre cose che lui vi spiega il mondo sulle erbe. Poi magari potete anche prendervi qualcosa a una modica cifra, insomma, perché tutto questo per Marino costa tantissimo. Scusate, ecco, questa non è allergia, ma è che stamattina, cavolo, abbiamo 12-13 gradi anche qua in regia. Bene, dai. Marino, aggiungiamo qualcosa prima della pubblicità?
0: No, volevi fare una domanda, falla. Abbiamo 5 minuti, quindi
1: 5 minuti,
0: ma magari è un argomento che possiamo anche riprendere.
1: Sì, allora, questo è il periodo dei pollini, e tu sai che pollini, se si può chiamarli così, delle allergie. Oh, Andrea Sceriffo mi scrive, chissà che riesca a venire qualche volta a casa a trovarmi. Dai Sceriffo, muovi il culo. Madonna, anche perché la tua simpatia aiuta il nostro gas, sei una bella persona. sì, facci pure i sberleffi. La domanda è, caro Marino, i pioppi rilasciano un sacco di infiorescenze bianche adesso, che addirittura sembra che nevichi.
0: Ah sì, beh, sono trasporto
1: quella peluria sì. che sono delle tipo delle piccole palline che scoppiano, no? E rilasciano poi nell'atmosfera che sembra che nevichi, quella cosa là per molti crea allergia, no? Dimmi un po' qualcosa,
0: sai
1: poi sarà una cosa lunga da spiegare, ma possiamo aiutare i nostri.
0: Guarda, non mi sono mai interessato a come si riproducono i pioppi. Stavo pensando che quella peluria trasporta il seme fino a destinazione. Stavo pensando, ma non vorrei dire qualcosa di storto, perché il pioppo ha separato nella stessa pianta l'organo sessuale maschile e l'organo sessuale femminile. Allora, il seme, il fiore, l'ovario femminile quando è fecondato poi va a maturità, e a maturità ci sono infiniti modi perché quel seme vada a depositarsi sulla terra e a dar vita a una nuova pianta. Non mi sono mai interessato al metodo di riproduzione dei pioppi, E questo mi dispiace, però del pioppo che io raccolgo, del pioppo Populus nigra, ci sono due specie di pioppo, il pioppo Populus nigra e Populus alba, pioppo nero e pioppo bianco.
1: Il bianco è quello che io chiamo artificiale, come che, non
0: che ha la corteccia bianca.
1: Non è quello che produce i famosi pioppini, diciamo, no? Per chi ci ascolta.
0: Non lo so, comunque va bene, ma la riprendo dopo.
1: Sì, no,
0: il pioppo è una miniera di salute sia per il terreno sia per l'essere umano. E sulle proprietà del pioppo riprenderemo un po', senza interrompere, riprenderemo dopo la pubblicità.
1: Sì, perché manca 50 secondi.
0: Comunque è una pianta in cui io sto molto attento. Quando è allo stadio della gemma sto molto attento, faccio parecchi giri del Populus nigra, faccio parecchi giri di controllo se è il momento di raccoglierlo o no.
1: Perché è attaccaticcio anche, vero?
0: Perché c'è un momento specifico in cui i principi attivi del germoglio sono solubili in acqua,
1: esatto. Perché poi anche io ho un'altra curiosità da dire: tu pensa che i cardellini raccolgono quel piumino là per farsi il nido, ma non solo i cardellini, altri tipi di uccellini che stanno scomparendo,
0: si fanno il materasso morbido.
1: Sì. Eccoci tornati in diretta. Buongiorno. Prima leggiamo i messaggi, poi Marino terminerà quello che stava spiegando sul pioppo. Allora, questa è la Mary che ci scrive: buongiorno anime speciali e meravigliose, mamma mia, grazie. Volevo chiedere informazioni su un raro esemplare di erba con proprietà uniche, eccezionali e magiche. Ma mi sembra di entrare in un librone del 1200, quando le streghe scrivevano. E questa è una domanda per forza che rivolgiamo al nostro grande Marino. Io spero di pronunciarla bene. E la Marinum Perottum Officinalis. E Marino ride, non so dove sei andata a scavare, Mary, per fargli una domanda del genere. Allora, Marinum Perottum Officinalis, cosa ci risponde il nostro grande Marino?
0: Che ti do un grande abbraccio, Mary, e ti dedico un'erba che si chiama cardiaca. Un grande cuore, un abbraccio a Mary.
1: Ritornata la nostra Lili dei suoi impegni burocratici, perché qua ce n'è sempre un'infinità in questa radio. Per fortuna abbiamo la Lili che
2: non è finita.
1: E non è finita, ha detto. Avete capito?
0: Allora stavo parlando del pioppo nero, che è prezioso per la nostra salute. E sulla raccolta dei germogli, che c'è uno spazio di tempo molto molto ristretto in cui il germoglio, ossia la gemma che si sta dischiudendo, i principi attivi contenuti sono solubili in acqua. Perché? Perché se la gemma è troppo chiusa, che poi i principi attivi non sono altro che la propoli contenuta, provate a mettere una goccia di tintura di propoli nell'acqua e vedrete che la propoli se ne va ad appiccicarsi alle pareti della tazza. In effetti le api bottinano questa resina dalle gemme delle piante per tamponare tutte le fessure fino al micro tamponamento, per evitare che entrino microorganismi nell'alveare che potrebbero causare malattie. E questa propoli ha un potere antisettico molto ampio. Quando la gemma è troppo chiusa, questa propoli, questi principi attivi, non è solubile in acqua, quindi solo in alcol. Quando è troppo dischiusa, ossia le foglie sono quasi compiute, questi principi attivi sono pressoché spariti. Quindi per avere una raccolta ottimale lo spazio di raccolta è molto ristretto e io devo stare molto attento che in quei pochi giorni devo raccogliermi quel quantitativo che mi sia sufficiente per tutto l'anno, perché problemi in cui problematiche in cui i germogli di pioppo sono utili a contrastarle sono abbastanza diffuse, soprattutto per le vie urinarie in cui parlavo prima, di cui parlavo anche prima, ho avuto l'occasione di parlarne quando accennavo alla parietaria, che non è solo la parietaria utile alle vie urinarie, ci sono i germogli di pioppo e poi ci sono delle erbe che crescono in terreni acidi, delle piante acidofile che contrastano l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus. Poi ce ne sono anche altri, un'erba aromatica va sempre bene, comunque le ho elencate quasi tutte. Ecco, i germogli di pioppo, se ingeriti, stimolano il nostro organismo a produrre acetil salicilico. Io, siccome frequento le zone e sento anche i profumi nell'aria delle piante e così, vi posso dire che dove crescono i pioppi, e che poi crescono sulla sabbia, quindi non è molto difficile neanche individuarne le componenti, si sente l'odore nell'aria dei pioppi e anche di questo silicio, di questa presenza massiccia di silicio nella pianta, no, in questa parte di pianta soprattutto. Ecco, adesso c'è Ettore che sta consultando l'enciclopedia e mi farà sicuramente le domande, interrogazione, che insomma è sulle erbe, che per me è molto bello.
1: Ti spingo Marino, perché mi piace anche un poco, ma è una provocazione, certo, però
0: simpatica,
1: però sì, è molto simpatica, perché la gente che ci sta ascoltando magari conosce anche queste erbe, magari non conosce il nome, però è interessante spiegare alle persone, voglio dire, il significato, il perché, cosa potrebbe servire questa pianta per le loro cure, e indurle comunque a non usare chimica, Marino, a non usare chimica.
0: Sì,
1: è vero.
0: Purtroppo sì,
1: adesso la domanda che voglio farti su questa pianta, perché poi sapete, io ho anche il nome scientifico, ma ho i nomi locali, anche dialettali, che è il cino glosso, lingua di cane, erba vellutina, lingua de can, cino glossa, gerumola o lingua de bo.
0: Ma non la raccolgo, sai, non.
1: La cino glossa, sai, sì. Qual è? Perché cresce
0: vagamente, Ettore, vagamente.
1: Perché cresce proprio nelle più frequenti in regioni montane, per questo mi ha incuriosito. Cioè è submontane, cioè è il tuo luogo.
0: Sì, è nella fascia che va fino agli 800 metri, la zona submontana, però non l'ho considerata ancora.
1: Perché certo che se voglio dire, se tu dovessi studiare tutte le piante, sono a migliaia, vero?
0: Bravo.
1: Sono a migliaia, però siccome che anche questa
3: Marino, detto fra me e te, che non ci sente nessuno, quel libro lì glielo brucio, eh?
1: Sì, sì, è simpatica la nostra Lili, ma sa che poi io da questo libro traggo spunti che poi Marino ci è venuto a vedere la foto della cino glossa. Hai presente? perché cioè, chiedere tutto, insomma, che lui sappia tutto è già...
0: No, ma neanche vorrei.
3: Ma neanche vorremmo, perché vogliamo sentire le proposte che fa lui e cosa serve a questa stagione e cosa fa bene per depurarci. E se non, non so perché ero di là, non ho potuto sentire, però insomma...
0: Abbiamo dato un bel po' a Marino. Abbiamo dato un bel po' di informazioni stamattina.
1: Mamma mia, è stata un'ora proprio piena.
0: Poi, allora, il mio metodo è questo. Quando vedo delle erbe che magari hanno... Perché non tutti gli anni c'è sempre l'infestazione della stessa pianta. Allora, cosa faccio? Quando vedo una pianta che tende a, a sovrastare sulle altre, lo considero come un messaggio energetico, e vado a informarmi, cioè la studio, vado a informarmi a, a cosa è utile all'ambiente, vado a informarmi se è utile all'uomo e così via. Se trovo delle attività importanti per l'utilità all'uomo, allora ne raccolgo un quantitativo molto moderato e dico vabbè, alla, al momento che si presentano queste problematiche la propongo e comincio ad utilizzarla. Poi c'è anche il discorso all'incontrario che mi sospinge ad andare a ricercare le erbe, ossia le problematiche dell'uomo, quelle più diffuse, quelle tipo quando parlavo stamattina che non sto trovando una pianta per le emicranie, sto cercando questa pianta incessantemente finché la trovo, perché la trovo molto utile al, all'uomo. Ecco, questi due metodi sono quelli che mi sospingono alla ricerca del, di, prima di tutto individuare sotto il profilo botanico la pianta, il suo territorio, l'altitudine e quant'altro, poi le parti utilizzabili della pianta, come raccoglierla, e quello è affar mio, come essiccarla, quello è affar mio, cioè nel senso che non si trovano notizie scritte su come raccogliere, come essiccare, così, quelle sono esperienze che faccio da me. E poi conservarla e proporla quando è il caso di proporla. Ecco. Quindi è praticamente impossibile che io riesca a conoscere le proprietà di quasi 2000 piante che crescono nella zona submontana. Il mio banco ne ho 130, insomma...
1: 100... Per arrivare a 2000, dici?
0: Potrei arrivare a parecchie di più, ma ad un certo punto, per evitare anche caos mentale, perché poi cominciano a essere troppe, mi fermo.
1: Sì, ma usi le più essenziali, insomma.
0: Sì, per i problemi più comuni, sì.
3: Diamo la voce anche agli ascoltatori, voce per modo di dire, messaggi, diciamo. C'è Katia che scrive: grazie a voi, potete ripetere cosa è meglio per, il per depurare il fegato, la cistifellea? Scusate, mi hanno sempre consigliato il tarassaco, ma ho sentito che non è il massimo. Grazie, Katia.
0: No, cioè il tarassaco va benissimo, io non voglio dire che il tarassaco non sia il massimo. Per motivi di dove, dove cresce, io non lo raccolgo più, perché, perché raccoglierlo in mezzo al prato è praticamente impossibile, bisognerebbe raccoglierlo in un terreno arato e abbandonato dove la terra è ancora soffice, perché con la vanga non vai giù se la terra è compatta, e poi il tarassaco stesso non sviluppa radice in mezzo al prato, sviluppa poca radice. Poi ci cresce sotto le vigne e nei terreni, anche se sono lasciati incolti da un anno, c'è sempre il dubbio del, del come viene lavorato quel pezzo di terra. Quindi non raccolgo più il tarassaco. E la bardana la raccolgo ad annate per non danneggiare l'ambiente, perché cresce spontanea in certi luoghi, Ho provato anche a coltivarla, però la raccolta da coltivazione è un po' diversa. Non sto lì a spiegare i particolari dei due modi diversi.
1: Sì, nasce spontanea ed essere coltivata, vuol dire.
0: Sì, sono due cose diverse, sia per la raccolta sia per le proprietà. E nei luoghi dove cresce spontanea cerco di mantenerne, di fare in modo
1: l'equilibrio, insomma,
0: esatto,
1: mantenere,
0: di non estinguerla.
1: Esatto.
0: Allora, utilizzo la cicoria intibus, che è anche un concentrato di inulina, ha un concentrato di inulina maggiore delle altre, e considerando anche non soltanto lo stato del fegato ma anche lo stato intestinale, in cui l'inulina è un grande beneficio, cioè considerando il fatto che l'approvvigionamento alimentare avviene dai supermercati, quindi il cibo è quello che è, poi si usano farmaci che danneggiano l'intestino, la flora batterica intestinale non è in equilibrio. Insomma, non c'è nessuno che abbia un intestino messo in armonia o correttamente funzionante come deve funzionare. Quindi considero la cicoria il rimedio migliore per quello che è il fegato e l'intestino. Ecco, per questo. E consiglio ogni anno in primavera di fare un ciclo depurativo almeno di un mese. Perché oltre a uscire dall'inverno che siamo appesantiti, noi siamo ormai, abbiamo permesso ormai a questi criminali dell'umanità di circondarci di veleni che piovono dal cielo, ci sono nell'acqua. Poi se guardiamo come viene coltivata la terra, prima parlavamo del mais per il bestiame, ma ormai è un tutt'uno, quello che viene chiamato agricoltore non è altro che un autista che sale sul trattore al mattino, va di qua e di là per la terra a cospargerlo di chimica, con le cuffiette si ascolta la musica, alla sera rientra pensando tutto contento di aver fatto una giornata di lavoro, ma in effetti ha avvelenato il terreno e poi se ne va a cena, dove se ne vada. Ma insomma, questo è il modo di fare agricoltura anche per l'alimentazione umana.
3: Bene, diamo di nuovo la parola ai nostri ascoltatori. Allora, buongiorno Lilli, Ettore e ospite Marino. Ho sentito nominare
0: Escherichia coli.
3: Sì, bravo. Non ho capito la pianta, per favore mi puoi ripetere il nome? Ripetilo tu, perché se lo ripeto.
0: Ma io non ho detto forse il nome delle piante, comunque è l'Erica carnea e le foglie del Vaccinium mirtillo, che sono due piante acidofile che contengono arbutina. È un glicoside che è il miglior disinfettante per le vie urinarie quando c'è che combatte questi due microbatteri che sono l'Escherichia coli e lo Staphylococcus aureus, quello che ho detto prima, insomma. Ecco,
3: ecco bene. Mando un saluto, che mi manda un saluto Andrea Sceriffo di Verona, che aveva già mandato messaggi a voi. E poi c'è la nostra amica Chiara, che dice: buongiorno, conosco un'erba che in Grecia si chiama fascomilo.
0: Brava.
3: Dovrebbe essere questa.
0: E come faccio? Io non conosco il greco.
1: Ha mandato una foto, vero?
0: Ha mandato una foto. No, Lilli, né foto né non commento.
3: È incomprensibile,
0: no.
3: La foto, perché
0: mi dispiace. Guardate, ho passato tanto tempo a convincervi che non rispondevo alle foto quando mi chiedevano indagini botaniche, non rispondo, come non rispondo o rispondo mal volentieri quando mi mandate il messaggio se per fare una tisana l'acqua deve bollire o no. C'è scritto sul libro, vi do sempre in allegato un foglio dove ci sono le istruzioni, ve lo dico anche più di una volta e comunque continuano ad arrivare questi messaggi che,
3: ecco,
0: se non ci fossero o forse mi spiego male io, ditemelo voi, non lo so.
1: No, vogliono sempre precisazioni, Marino, cosa vuoi, porta pazienza.
3: Però vi ricordo sempre che Marino è qua ai nostri gas, per cui gli fate le domande che state facendo adesso per sì, telefono, praticamente per messaggi, e così parlate direttamente con lui e lui si porta anche a 2-3 vasetti di erbe quando vieni qua. Sì. Allora, ciao Ettore, Lilli e Marino, volevo chiedere quale erba germoglio è utile per la prevenzione e salute della prostata. Grazie Luca.
0: Ma ce ne sono di erbe per la prostata, una poco conosciuta è il Gallium aparine, penso che abbia un'efficacia alla pari con l'epilobium, che viene tanto decantato, anche perché l'epilobium, il parviflorum, è efficace solo se fresco. Voi magari aprite internet, polvere secca di epilobium, pianta secca di epilobium, sono completamente inattive.
1: Ecco.
0: Se è attiva da fresca, se il riscontro è che la pianta è attiva da fresca, bisogna usarla da fresca se vogliamo fare una prova dell'efficacia o meno.
3: Allora, certo.
0: E poi da fresca deve essere raccolta col fiore a maturità, che ha un inconveniente anche: quando il fiore è maturo, l'epilobium sviluppa un piumaggio, quindi non è più da usare in tisana fresco in acqua, e poi fresco sarebbe anche in un lasso di tempo molto breve. Si fa questa tintura e si utilizza a gocce durante l'anno. Io non utilizzo il parviflorum, utilizzo l'angustifolium che cresce in montagna, che non ha questi inconvenienti. E questo è l'epilobium è una seconda pianta. Poi per la prostata ci sarebbe anche, e comprovato dalla farmacologia, la radice dell'ortica. Queste sono le tre piante o le tre parti di pianta che sono efficaci per combattere l'ipertrofia prostatica.
1: Mamma mia, che forte che sei, Marino.
3: Veramente,
1: se i nostri uomini che hanno questo problema, se venite al gas, poi lui.
3: Sì, sì.
0: E poi vorrei aggiungere anche, mi viene in mente, per problemi alla prostata più importanti, insomma, ci sarebbe il CREN. È stato riscontrato sempre dalla moderna farmacologia che il sulforafano, quella sostanza che fa piangere quando grattugia,
1: mamma mia, che si mette sulla carne, no?
0: Sì, combatte il tumore alla prostata.
3: Mamma mia, è terribile.
1: No, è terribile, sì.
3: Buona trasmissione Lilli, un saluto a tutti dal cubano, caro Mauro cubano, magari un giorno mi racconti, mi chiami, mi spieghi cosa sta succedendo a Cuba, se sei stato di recente. Comunque io ho comunque sempre i miei agganci. Andiamo a un altro messaggio. Non sapevo che il signor Marino non commentasse le foto, è la prima volta che scrivo, scusatemi davvero. Comunque il nome della pianta a cui avevo mandato la foto è Sideris scardica.
0: Ah sì, la Sideris scardica.
3: Volevo solo sapere se si trova nei nostri prati, vi ringrazio molto Chiara.
0: Non devi scusarti Chiara,
3: no, Chiara,
0: non lo
3: assolutamente
0: sapevo.
3: Non scusarti, è che abbiamo le foto che sono già, non vengono tanto bene.
0: Allora, la Sideris scardica cresce in zone mediterranee, si trova dalle Marche in giù. Qui da noi non c'è. Volevo andare a raccoglierla, come volevo andare a raccogliere l'elicrisio italico, come avrei voglia di andare a raccogliere tante erbe mediterranee, ma insomma, cioè è che giugno e luglio e maggio è un concentrato di raccolta qui da noi, quindi non trovo mai
1: il tempo.
0: Ma sì, e poi sono anche stanco perché raccolgo qui alla sera mi butto a letto e amen.
3: E un consiglio per la schiena di Marino che sta curvo tanto tempo?
0: No, non ho problemi, sai, non faccio,
3: vedo,
0: cioè,
3: bello magrolino tutto.
0: Raccogliere erbe, vabbè, sì, ci sono periodi in cui si sta curvi, sì, però mi dà modo di avere movimenti vari. slanciati alle volte in alto, alle volte si raccolgono con le braccia alte.
3: Palestra naturale, praticamente.
0: Esatto. Cioè io quando vedo questi sportivi tutti belli intutati che vanno in bicicletta, ecco, cioè dico, ma questi al posto di correre potrebbero anche prendersi qualche attrezzo da lavoro.
3: Sì, sì, infatti con le braccia per l'agricoltura, dici.
0: Esatto.
3: Un tempo.
0: E torniamo a fare agricoltura manuale.
1: No, Marino, infatti tu prima l'hai nominato l'elicrisium, che era elicrisium, no? Si chiama
3: elicrisium, è un fiore anche.
0: Sì, è una pianta mediterranea. Sì.
1: Era questa che ti avevo chiesto precedentemente, no? Sì, di parlarmi un po' di questa pianta, perché insomma, erisimo non è.
0: No, l'erisimo viene qui da noi, è l'erba dei cantanti. Va bene per gli abbassamenti di voce, infiammazioni alle corde vocali.
1: E infatti, acne, bronchite, cure di primavera, laringite, raucedine, vedi che avevi ragione.
0: Sì. Ma, erba cornacchia si chiama anche. Prova a vedere se trovi erba cornacchia.
1: Trione, rapino, rapistogno, alaussa, barbena, cima amarella.
3: Sempre il nome di una pianta solo.
1: La senedi, rapa salvaia, foeia de Navon. Quanti nomi che ha.
0: Erba cornacchia non c'è. Comunque.
1: Sì, erba cornacchia anche, dai.
0: E erba dei cantanti.
1: Erba dei cantanti.
3: Però è una bella pianta.
1: Perché erba cornacchia?
0: Perché va bene per la raucedine,
1: ah,
0: sì.
3: No, pensavo capito. Perché la mangiavano le cornacchie.
0: E erba ai cantanti, perché la usavano i cantanti, quelli quando hanno spesso irritazioni alle corde vocali.
1: E fanno delle tisane con questa erba?
0: Sì, puoi farci tisane, puoi farci anche gargarismi, sai.
1: Ma ce l'hai te? No.
0: No, l'ho tenuta un periodo. Per la raucedine andrebbe bene anche l'epilobio che ho citato prima, quello della montagna. Sì. E poi
1: era una pianta rossa, vero, l'epilobio?
0: No, è rosseggia, infatti lo stavo dicendo, ha un fiore che è una meraviglia, si vede da lontano queste scarpate dove fiorisce la comunità, in comunità, perché non è che trovi un esemplare solo, la trovi che e tu vedi questi fiori di un viola, lilla, ma sono stupendi, e poi tende a rosseggiare, ecco, quello è l'indizio che contiene quercetina, di cui tanti avranno sentito nominare le proprietà della quercetina, che è un flavonoide, è un fenolo, adesso non so classificare, non mi ricordo, lo avevo già classificato comunque.
1: Prima dicevi della saponaria, ma scusa, questo nome porta a fare il sapone? Scusa una domanda.
0: Sì, contiene saponine.
1: Ah.
0: Se tu prendi le foglie e le stropicci, incominci a vedere schiumetta.
1: Pensate.
0: È un concentrato di saponine, e infatti va bene per fare lavaggi alla pelle quando c'è dermatiti e ste robe qua.
1: Si fa bollire le foglie, non so.
0: Anche la radice.
1: Anche la radice.
0: La radice va raccolta in primavera.
1: E poi si solidifica.
0: No. Fai solo il lavaggio e poi
1: fa solo il lavaggio.
0: E butti l'acqua, sì.
1: Magari gli antichi usavano questa.
0: La usavano, sì.
1: Per lavarsi, ma pensate.
0: Anche per il cuoio capelluto va bene. Cioè, tante volte mi chiedono cosa posso fare, e gli dico non ho niente, gli dai l'ortica, ma se potrei raccogliere, anzi, dovrei avere ancora delle radici di saponaria che ho raccolto nel passato. Perché poi non è che perda le proprietà, è una pianta che contiene le proprietà, non ha aromi che si disperdono e così.
3: Allora, scusate, per precisare, ho un dubbio, le piante consigliate per la salute della prostata possono essere usate anche a scopo preventivo, o meglio evitare? Meglio fare periodicamente consumo di queste erbe, o quasi sempre si possono usare? Grazie mille.
0: Hai Luca. Fatto bene a precisare, Luca. Puoi usarle come preventivo a una tassa, due, insomma, a seconda del tuo di come uno si sente, come preventivo, e puoi usarla in maniera massiccia quando c'è il problema in corso. Ecco, questo mi ero dimenticato di dirvelo e grazie Luca.
1: E in maniera massiccia significa?
0: 3-4 tasse se c'è un problema in corso, sì.
3: Andiamo avanti, allora perdonatemi ancora, dice Chiara, dove si trova il gas a Treviso? Mi potete dare l'indirizzo, grazie. Il gas di Treviso si trova a Padova, qui in sede radio. La data viene spesso, anche io dopo quando leggerò le iniziative alle 11.
0: La via.
3: Ah, via Antoniana 66, ecco.
0: Campo d'Arsego.
3: Via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. È qui a Campo d'Arsego, però siccome c'è il gas di Padova qui, anche quello di Treviso è qui, li abbiamo distinti, ma non perché uno si trovi a Treviso o uno a Padova, anche perché è tutta gente della radio, anche nel gas di Treviso. Buongiorno, una domanda per Marino. Una pianta che predomina su tutte le altre, la sorghetta, come si può utilizzarla in erboristeria o in cucina? Grazie Mario. Cos'è la sorghetta?
0: La sorghetta è un infestante dei prati, dei campi, di tutto, cresce ovunque ormai, grazie ai grandi macchinari che vanno di qua e di là a portare semi, pezzi di radice e quant'altro,
3: per cui non sarebbe una pianta da utilizzare in nessun modo,
0: cioè è un disastro averla nelle coltivazioni.
1: La radice
0: è un disastro.
3: Come la gramigna?
0: Sì, è una gramigna, peggio.
3: Peggio della gramigna.
1: Perché ha una radice molto profonda e tu pensi di averla tagliata e dopo ricresce anche velocemente. È il disastro per i campi da calcio la sorghetta.
0: Anche quelli. Su da noi l'hanno portata i grandi trattori che vengono su dal Trevisano a fare il foraggio, perché non c'era 30-40 anni fa, non c'era.
1: Non c'era, pensa a te.
3: Allora, ho l'orto pieno di cerfoglio, come lo utilizzo? Grazie mille.
0: Sicuro che sia cerfoglio? Non mandate foto però, perché ho i miei dubbi.
3: No, stavo guardando.
0: Perché io provo a coltivarlo, non lo trovo, provo a coltivarlo, ma non mi riesce neanche la coltivazione.
1: Che proprietà?
0: No, non le so.
1: Non lo conosce.
0: Io uso il prezzemolo e nei piatti uso le foglie del coriandolo come...
1: Insaporitore.
0: Sì.
1: Il coriandolo è molto forte, è vero?
0: Sì, però dà un sapore che...
1: Lo so.
0: Bisognerebbe imparare a utilizzarlo, perché le foglie del coriandolo sono preziose per la salute.
1: Ma pensa a te.
0: Anche se inizialmente hanno quel sentore a cimice, poi danno dei piatti che hanno dei sapori unici.
1: È molto usato al sud, vero, il coriandolo, più che al nord?
0: Nelle ricette indiane soprattutto, io ho tante ricette indiane.
3: Indiane dell'India?
1: Indiane dell'India.
0: Dell'India.
1: Poverini indiani d'America, cosa vuoi?
0: E sto anche trascrivendole con un pennino inchiostro, perché voglio farmi per la mia vecchiaia un libricino.
3: Che bello!
1: No, ma anche per noi.
0: Sì, anche per Radio Gamma.
1: Dovresti scrivere un altro libro, no?
0: Anche per Radio Gamma. Non sollevare i nostri ascoltatori, se no devo proprio mettermi a scrivere un altro.
1: Perché sapete, Marina ha scritto due libri, se venite al gas e li trovate, sono due libri utilissimi.
0: Un manoscritto delle ricette, come si cucinano le erbe, come si fa il ghee, come si fa il formaggino in casa, queste robette qua, insomma.
3: Bene. Allora, ciao, sto adoperando farina di sorgo, ottima, senza glutine, per dolci. Paolo.
0: È una buona idea, Io non l'ho mai usata, sinceramente. Ho il mais che mi faccio a polenta, per me è già un dolce quello.
3: Mamma mia, poi la polenta mi fa impazzire. Non c'è dolce che tenga. Abbiamo fatto le grigliate da qualche parte, anche con la radio. La carne la mangio, ma ve la lascio, preferisco mangiare la polenta.
1: Anch'io.
0: Se non c'è polenta non ha valore neanche la carne che ci mangi insieme.
3: No, ma infatti.
1: E a polenta taragna?
0: Sai che la polenta taragna, adesso che mi metti in mente, è mais e grano saraceno. Allora, io l'ho detto anche nelle trasmissioni di quest'inverno che si vive di polenta da me, insomma. La polenta, il mais, ha una vitamina B3 che non è biodisponibile. La vitamina B3 è quella che ci protegge dalla pellagra. Quindi l'alimentazione a base di mais dà una carenza di vitamina B3. Il grano saraceno contiene una sostanza che è un amminoacido, che è il triptofano, che è il precursore della vitamina B3, ossia il nostro organismo riesce a ricavare la vitamina B3 da questo triptofano. Allora mescolare le due farine è molto utile per non avere carenze di vitamina B3.
4: Allora fanno bene i bergamaschi,
0: sì, fanno benissimo.
4: I valtellinesi, quelle zone là, fare la polenta taragna.
0: Eh sì, è una bella combinazione, davvero.
4: Vabbè, c'è sempre da imparare un po' da tutti.
3: È un'altra cosa da imparare. Allora, buongiorno a voi, trasmissione molto interessante. Vorrei chiedere al signor Marino se ci sono piante che aiutano a mantenere sane le ossa per prevenire l'osteoporosi. Grazie da Rosa.
0: Sì, Rosa, per mantenere sane le ossa, innanzitutto non bisogna prendere correttori di acidità, inibitori di acidità, i gastroprotettori, per il gastroprazolo e queste cose qui. Come si chiamano? Insomma, inibitori pompa protonici si chiamano come termine tecnico. Quindi se c'è acidità di stomaco non prendeteli, prendetevi piuttosto, vi do dei consigli se venite al gas, su quali erbe sono utili per l'acidità di stomaco. E questo è il passo più importante. Perché? Perché se non c'è acidità nello stomaco, innanzitutto il bolo alimentare arriva integro negli intestini e lì ci sono migrazioni batteriche soprattutto verso le vie urinarie, ed è il caso delle Escherichia coli di cui dicevo prima. Ma poi c'è un'alterazione nel metabolismo del calcio, che è quello che determina il grado di acidità che è quello che determina il grado, sì, il pH, diciamo, ecco. E l'osteoporosi e problemi alle ossa sono una conseguenza. Quindi questo è un primo passo. Poi l'erba eletta è sempre l'Equisetum arvensis, che è un apporto minerale notevole, soprattutto di silicio. Ecco, un'altra cosa io sconsiglio in genere di non prendere minerali isolati, ad esempio il magnesio, che poi è un metallo alcalino, il magnesio. Perché? Perché il magazzino del magnesio nel nostro organismo sono nelle ossa e ciò va a scapito del calcio. Quindi bisogna prendere, con una sana alimentazione integrale, abbiamo l'equilibrio salino e minerale necessario a tutte le richieste del nostro organismo. Ecco, ritengo l'Equisetum arvensis la pianta eletta, poi ce ne sono anche alcune altre, ad esempio ricche di calcio, le foglie e il lampone, per fare un esempio, e comunque ce ne sono tantissime. Una sana alimentazione con cereali integrali, nella buccia del chicco dei cereali ci sono tutti i minerali per non avere problemi di demineralizzazione.
3: Pensa quante cazzate ho fatto io nella mia vita.
4: Ed io, mamma mia, quante gasprozole.
3: Sai che cosa facevo?
4: Che ho preso negli anni.
0: Ma non hai ancora i problemi? Dimmi lì.
3: Perché poi qua, proprio qua a Radio Gamma 5, mi hanno detto che sono matta a fare questa cosa. Io quando facevo i fagioli secchi d'inverno, magari dopo fai la minestra, minestrone, quello che è, o li cucini, li mettevo a bagno la sera con l'acqua calda. Alla mattina, che erano belli morbidi, metà li sbucciavo perché così veniva più denso. E qualcuno mi ha detto: stai facendo una grande cazzata, e non lo faccio più.
0: Brava.
3: Piuttosto li macino dentro.
0: Beh sì, dentro ci l'acqua. Metti un mixer e ti fai la crema.
3: Metto un mixer dentro e li macino così.
0: Perché? Comunque non mi sembra che tu abbia problemi ossei, anzi sei massiccio.
4: No,
0: quindi...
4: ma sai, in gioventù magari ti trascuri, sai, fai un po', bevi qualche birra in più. E
0: l'ho poi, fatto anch'io.
4: Ecco, poi lo stomaco ne risente e comunque, sai, poi con l'età tutto si calma, ecco.
3: Allora, buongiorno ragazzi, Marino e Lilli. Come posso fare perché il rosmarino mi resti vivo in vaso? Ho solo un poggiolo, non ho giardino. Che terra devo usare per invasarlo? Devo usare un vaso grande da 20-25 cm di diametro? E poi scrive: Equiseto arventis in polvere o radice o foglie?
0: Foglie
3: silicio o calcio, cosa prendere?
0: Beh, foglie in tisana, cioè la parte aerea in tisana, perché devi prendere polvere o così, ti fai la tisana e te la bevi. Cioè il rosmarino 20-25 è piccolo, cioè le piante che crescono bisogna metterle in terra. Io non so dare consigli per il poggiolo, intanto non ama terreni grassi, quindi una terra che sia sabbiosa, magra, insomma basta osservare i terreni dove cresce spontaneo e farsene un'idea. Poi quello che fate nel poggiolo io veramente non so darvi.
4: Almeno un vaso grande,
0: almeno
4: no?
0: Un vaso grande,
4: almeno
0: esatto.
4: Di 30 centimetri di diametro,
0: da non soffocare le radici entro spazi molto brevi, perché poi le piante hanno bisogno di minerali, i minerali vanno in profondità, sì, a cercarseli le piante,
3: certo.
0: Vedete voi.
3: Poi bravo, aspetta, ho sbagliato, scherzare, bravo Marino. Il decotto di Equiseto è eccezionale per la salute delle ossa, Mario.
0: Sì, ed è anche gradevole al palato, Se c'è l'Equisetum arvensis raccolto come
4: ce l'hai te in
0: sì, no. Cioè io ho una fortuna che il mio terreno dove coltivo per il mio sostentamento e le erbe per il banco è infestato di Equisetum arvensis. Quello mi indica che il terreno è ricco di tanti minerali, quindi è una fortuna averlo nel terreno, davvero.
4: Ma metti qualcosa nel terreno per arricchirlo?
0: Mai messo niente, io ogni
4: neanche
0: anno...
4: l'etame, scusa se...
0: No, niente. Mi cresce sempre di tutto.
4: Ok, perché si alimenta da solo.
0: Ma scambio, cioè coltivi le erbe, poi le cambio sempre di posto, poi non faccio una cultura intensiva, quindi la terra non viene sfibrata. Cioè se si ha cura di quel fazzoletto di terra che ci sostiene una vita, anche due, se si rinasce.
4: Sì, perché la natura si ricambia da sé, no Marino? È giusto.
3: Allora, sempre Andrea Sceriffo dice: Marino, ho un'amica che ha un problema di asma grave da quando era piccola. Mamma.
0: Ce l'ha, è già letto questo messaggio, sì. Li abbiamo già invitati al nostro gas.
3: Infatti volevo dire, Andrea, l'unica è venire qua al gas. Allora, polenta senza sale, io adoro quella di Storo, però col sale.
0: Ma insomma, io il sale non lo metto perché altera il sapore, insomma. Poi i condimenti per la polenta ci metto, hanno già di per sé il loro sale, ecco, perché devo andare? E poi bisognerebbe abituarsi a mangiare i cibi naturali fatti bene senza il sale, perché il sale è una delle alterazioni del nostro sistema cardiovascolare, l'eccesso di sodio. Cioè il nostro sistema cardiovascolare ha bisogno di un equilibrio perfetto proprio di sodio e potassio, perché quando arriva ai reni il potassio lì nei tubicini che regolano queste cose viene sostituito dal sodio, che l'uno ha una funzione che sorregge l'altro. Se noi abbiamo squilibri questi due minerali preziosi andiamo incontro a malattie cardiovascolari, fibrillazione, infarto e tutte quelle cose che succedono al giorno d'oggi. Ecco perché non bisognerebbe mangiare il grasso animale, perché è ricco di sodio, perché altera l'equilibrio sensibile che c'è fra questi due elementi.
3: Ciao, anche la salvia necessita di terreno sabbioso per crescere bene, grazie Luca.
0: Sì.

0: male come li abbiamo noi, messi per terra nel giro di qualche anno sono diventati un'aiola immensa. Il pollice verde, io mi hanno detto, ma non credo proprio.
1: No, si fanno radice, poi i rametti.
0: Li ho messi in vaso, sai quei vasi contenitori quadrati, rettangolari, grandi, quelli di cemento, diciamo. Uh-huh. Ecco, le ho messe lì altre due piantine, anche lì, e anche il rosmarino, hanno fatto uno sviluppo eccezionale.
2: Hanno trovato anche la terra giusta, probabilmente.
0: Probabilmente sì.
1: Ma radicano, cioè la terra giusta è il magro, non è che hanno bisogno chissà di cosa.
0: Sì, piantati così per terra, sì, dove ci sono gatti, c'è il cane, c'è di tutto, insomma. Messi così.
1: Fanno le radici.
0: Uno sviluppo eccezionale, molto bello anche peraltro.
1: Hai la foglia tonda e hai la foglia lunga.
0: Sì, esatto,
1: la foglia così. Tonda va bene se devi fare dei fritti.
0: Scusatemi. Sì, vai. Sì. Vado, torno subito.
2: Sì.
0: Voi andate avanti.
2: Sì, vai, noi intanto continuiamo. Sì, perché poi dobbiamo leggere anche. Sì.
0: Scusatemi, ma stamattina va così.
2: Va bene, la nostra Lili, oltre a fare la parte burocratica, fa anche la parte lavorativa, perché adesso penso che sia arrivato un elettricista, ecco. Vedete, tra i vari problemi che abbiamo in radio è anche questo. Paul ci scrive, vediamo. Allora, io talvolta utilizzo i semi di sesamo e semi di girasole pestati al mortaio con 5 spicchi d'aglio come sostituto del sale, ma il pepe nero o verde fa bene o male per l'orgasmo? Per l'organismo,
1: no, il pepe fa bene, insomma, non bisogna eccedere, è un tonico e le funzioni epatiche anche, penso. Però non bisogna eccedere, quello sì.
2: Logico, ma i semi di sesamo e i semi di girasolo
1: sono dei semi oleosi, sì.
2: Che fanno comunque bene, vero?
1: Sì. Beh, sì. Quelli hanno, si possono usare come alimento, ma il pepe, tutte quelle spezie, quei sapori forti vanno usati con parsimonia.
2: Ma ascolta, e quelli che prendono pastiglie d'aglio, secondo te, che vendono delle pastiglie d'aglio, magari sarà in polvere, ma cioè, la funzione dell'aglio nel nostro organismo
1: è ipotensiva, è depuratore dei polmoni, però l'aglio svolge la sua miglior funzione nell'ingestione da fresco, quindi se uno ha il problema poi della puzza dell'alito, non c'è niente da fare, quello è perché vengono su insieme alle sostanze volatili dell'aglio, trasporta questa sostanza volatile che contiene, trasporta fuori anche le tossine polmonari e poi è un ottimo ipotensore. Pensate che sono sostanze sulfure, pensate che, cioè, che contengono zolfo. Dove raccolgo il biancospino, il tappeto per terra, cioè la terra sotto dove crescono, è un bosco, è tappezzata di aglio orsino, che è il miglior sinergico per la salute del cuore. Quindi è una accoppiata che già in natura esiste. E ho un biancospino che quest'anno poi ha un profumo talmente intenso, è stato quella siccità che ha fatto ad aprile, ha concentrato i profumi. È di altissima qualità e ne ho raccolto tanto, quindi
2: il biancospino è un calmante, no?
1: È un calmante ed è anche un cardiotonico, cioè protegge, oltre a proteggere il cuore, ha una funzione di rafforzo della contrazione del muscolo cardiaco quando fa il battito e poi diluisce le frequenze.
2: E come lo consigli da prendere? In tisana
1: pomeriggio e sera, ma anche per sempre, perché i suoi principi attivi non si accumulano mai nell'organismo, lo bevi e viene espulso.
2: Con la pipì?
1: Sì. Perché poi il principio attivo è un antociano, quindi un pigmento colorato che se tagliamo un rametto, che all'inizio subito è bianco, ma poi tende a tingersi di arancione, rosseggia arancione,

0: Ecco, quello è il pigmento, l'antocianide che protegge, sì, che è il principio attivo del biancospino.
1: Io pensavo che la polenta atalaia fosse tra le migliori, invece no, no.
0: Perché non è tra le migliori?
1: Anzi, perché, vediamo, non si firma. No,
0: Non importa.
1: vabbè. Ma come ha detto Marino, mi sembra che...
0: È una bella accoppiata invece.
1: Allora, Luca ci scrive: ah, gli avevo sentito, purifica il sangue, è vero o è solo un modo di dire generico senza validità? Grazie Luca. Purifica il sangue?
0: E i polmoni? Veniva usato per gli enfisemi nell'antichità.
1: Ecco, pensa
0: Oh,
1: a
0: dai. Hai già fatto?
2: No, no.
1: te. Ah no. Allora,
0: È un ospite, abbiamo un ospite, Ettore.
1: Abbiamo un ospite, la Lilli. Allora, buongiorno. I semi di lino, ma perché scompaiono? I semi di lino si possono mangiare? Grazie,
0: Mamma mia, se si possono mangiare. Anzi, sono un toccasana per la salute. Bisognerebbe trovare il modo di macinarli perché poi vengono anche espulsi interi, hanno una buccia coriacea e sarebbero una fonte di omega 3 che nella nostra alimentazione submontana non scarseggia.
1: questa è per Lili, perché Lili avrà già capito. Ciao ragazzi, vi porto il barattolo di colore nero che la signorina Lili aspetta per fare le righe nere sul cancello rosso della radio.
2: Sì, Adamo, hai ragione. Mi manca solo che qui, guarda, intanto noi abbiamo vinto lo scudetto. Intanto, e voi ingoiate
0: Il rospo.
2: esatto. Povero rospo.
0: Esatto, povero rospo.
1: Lo vedete. Buongiorno, volevo chiedere al signor Marino: mia moglie ha il problema delle gambe stanche alla sera, può usare qualcosa che la può aiutare? Grazie, buona giornata
0: Beh
1: Valentino.
0: sì, ci sono erbe anche per quello. Guarda, ripeto la stessa cosa, il nostro gas è un punto d'incontro importante per queste cose, per socializzare e quant'altro. Per questo problema, se vieni il 16, intanto ci conosciamo e mi fa piacere e poi abbiamo modo di parlarne tranquillamente. Tranquillamente, insomma, non so perché ho anche la fila alle
2: È vero,
0: volte.
2: infatti spio ogni tanto se posso andare a salutarlo,
1: Guardate
2: stare
1: che
2: lì un po' con lui.
1: venite presto, perché magari prima delle 11, che allora vi... Beh, a
0: No,
1: parte che se non...
0: apre alle
2: No, prima
0: 11.
2: delle 11 no,
1: Ma no, solo per chiedere. Solo per chiedere. Eventualmente, a parte che lui è talmente preso a prepararsi il banco che non ha
2: Infatti bisogna
1: potuto
2: lasciarlo tranquillo.
0: seguirvi. Sì.
2: Quando è aperto ufficialmente il cancello, si viene
1: Esatto.
2: dentro e si fa la chiacchierata con
1: Sì, ho
2: Marino.
1: sbagliato
2: Sì.
1: io.
2: È sempre a disposizione di tutti.
1: Avevo capito che non andava bene il grano saraceno. Ho capito male, Katia. Sì, Katia, hai capito male.
0: Sì, cioè il grano saraceno contiene un amminoacido che è il precursore della B3, di cui il mais contiene questa B3, ma non è biodisponibile. Quindi compensa questa mancanza di biodisponibilità di una importante vitamina. Ecco, questo è quello che ho detto prima. E quindi l'accoppiata mais-grano saraceno, che poi è la polenta taragna, è un'accoppiata ben fatta.
1: L'aglio è un antibiotico naturale, fa bene anche al fegato, ma c'è una pianta per fare il glutatione all'organismo, Paul?
0: Sì, è il cardo mariano, è la fonte di glutatione del nostro organismo.
1: E tu hai anche questo?
0: Ho i semi, sì. Ne
1: Hai i semi del cardo mariano. Adesso mancano proprio poco più.
0: parliamo dopo della
1: Sì,
0: pubblicità.
1: manca poco.
0: E poi devi anche fare
1: Sì, poi
2: dopo appena finita la
1: all'inizio, finita la
2: pubblicità.
1: pubblicità, leggo un po'
2: Sì,
1: quello
2: perché non
1: che
2: so
1: le
2: se
1: no
2: mi
1: sono le
2: chiamano di
1: nostre
2: nuovo.
1: risorse. Manca un minuto. Cosa possiamo aggiungere a questa a questa
0: Riccardo Mariano, guarda, sì, posso dire che tanti lo usano anche come depurativo, ma è un protettivo cellulare delle cellule epatiche. Poi vi spiego un po' di cose su questa piantina che è indispensabile per l'uomo.
1: Sì, poi c'è una domanda, però rispondi dopo. Ciao Marino, in questo periodo, avendo problemi di cervicali, ho dei problemi di instabilità e soprattutto alla mattina possono influire i cervicali sull'equilibrio? Grazie, siete troppo bravi, Marino, Ettore e Lilli.
0: Ah, grazie a te.
3: Grazie.
1: Grazie, ecco, manca proprio poco.
3: Bene.
1: Poco.
0: Un caffè sì, ce l'ho bene.
1: Adesso sì, sì. Bene.
2: L'ultimo messaggio, Tiziana, sono arrivati, ok.
0: Nel Canada.
1: Ecco, siamo tornati in diretta adesso e vediamo qua. Guardate che mi tutti gli effetti positivi delle vostre erbe in mese venesti tutti su un colpo dopo che l'intro ha vinto lo spirito.
2: Ma chi è sto spiritoso?
1: non si firma. Questa è per te naturalmente.
2: Sì, va bene, ma questa
1: sono le provocazioni.
2: La mettevo già in conto, no? La provocazione è per loro che hanno perso, che non hanno vinto.
1: Ma
2: no,
1: ci
2: che
1: sta,
2: non...
1: dai, ma ci sta. Comunque, tutto ciò è anche bello, dai. Perché è stata una vittoria comunque meritata.
2: Assolutamente sì.
1: È vero. Ascoltate, adesso leggiamo le iniziative della radio. Voi sapete, portate pazienza, ascoltatevi, ascoltate, munitevi di carta e penna, perché quello che vi leggo è molto importante per voi, per essere informati, e per noi anche per riuscire a portare a casa per questa radio qualche soldino. Vi informo, anche se a voi certamente non vi interessa, noi abbiamo di là un elettricista che sta sistemando tante cose, e purtroppo sapete anche gli elettricisti non lavorano per la madre patria. Ecco, per questo vi dico, aiutateci. E questo soprattutto che vi sto leggendo adesso, che è molto importante, è il 5 per 1000. Grazie alla nostra presidente e tutto il lavoro dello staff, siamo riusciti dopo anni a avere questa loro scrivono una linfa vitale, ma è tutto vero. Allora ascoltate, tanto non vi costa niente, quando andate dal vostro ragioniere, oppure andate non so questi enti, no, che poi ci fanno la denuncia dei redditi, quando vi dicono ma il 5 per 1000 a chi lo dà? A chi lo do? Voi lo dovete dire con enfasi, lo diamo a Radio Gamma 5. Ma ha il codice fiscale? Ma certo. Allora segnate 01 59 80 90 288. Poi una cosa importante, se venite al gas Lili vi darà un piccolo tagliandino in cui è segnato questo numero. Ve lo ripeto, 01 59 80 90 288, perché per noi è fondamentale. Poi naturalmente, per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, si può sempre effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego. BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, è importante, l'IBA è un po' lungo, però questo lo trovate poi anche su Telegram, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242. Poi ci sono 7 0 22 35 15, ma la bella cosa è quella che se portate i contributi qua direttamente in radio, ci sono degli incaricati preposti, i membri del CDA, che loro vi aspettano a braccia aperte e vi fanno anche una ricevuta per quello che voi versate. Mi raccomando, E guardate, credetemi, c'è veramente tanta gente buona che ci vuole bene, che ci sostiene. Poi sapete che tramite Fabio Torin siamo riusciti dopo tantissimi anni a fare un libro, e che si chiama, pensate che bel nome che hanno dato, La frequenza della libertà. Cioè, questa è una frequenza che ci rende liberi, perché noi non scendiamo a compromessi. Il libro

Bonjour, madame, monsieur. Qui je suis le vostro comandante, le capitaine Geneviève Lacqualia, e quando pilota lui ogni paura, presunzione, preoccupazione si squaglia. Stiamo per dare il via a questo nuovo tour aereo, con partenza naturalmente dall'aeroporto di Gamma Sink in via Antoniana. Sorvoleremo con il nostro Going 9&9 le località di Champs d'Arcegue, poi può, se può passare a Champs de Pierre, per arrivare naturalmente a Bassin de la Grappe. Da lì si espanderemo e raggiungeremo in tutto il pianeta le nostre condizioni e trasmissioni. Naturalmente dovete stare tranquilli, tranquilli, voleremo un'altezza di 9-4 km da terra e con dovete naturalmente lasciare le vostre cinture di castità onde evitare introduzioni moleste, fastidiose, complicate e dolorose nelle vostre durante le trasmissioni. Quindi buon voyage dal vostro comandante, le capitaine Geneviève Lacqualia, e quando pilota lui ogni paura e ogni preoccupazione si squaglia.

0: Vi parliamo naturalmente di accendere le vostre telefonine così da poter partecipare a questa trasmissione o per smessaggiamento o per WhatsApp a monte 334 7 0 2 6 7 2.
1: La sveglia al canto del gallo, una melodia speciale ci ricorda che la vita.
0: Un grazie e un merci particolare a tutte le versioni, le popolazioni che durante la trasmissione dal vostro comandante, capitano Genevieve Laquaglia, quando pilota lui tutta la paura e la preoccupazione si squaglia.

Lo conoscete quel detto, quel detto particolare che dice: se mo non sai dove mettere le mani, cerca di cacciartele nel... Ecco, io penso che più di qualcuno dovrebbe imparare a scriverselo prima e poi anche a ricordarselo. Beh, comunque dai, ben arrivati, ben sintonizzati dall'aeroporto di Radio Gamma Stellare International 5. Parte la flottiglia aerea anche quest'oggi dall'aeroporto di Via Antoniana, come detto dal nostro capitaine Genevieve Laquaglia, che quando pilota lui naturalmente ogni paura e preoccupazione si squaglia. Sorvoleremo Champ d'Arcegué, Champ de Pierre, per arrivare a Bassin del Grep, da dove si raggiremo in tutto il pianeta. Voleremo un altes de 9494 mega hertz de chilometer con il nostro Going 9 919. Buongiorno imperator Orianix X, come stai oggi? Sempre in differita, sempre, come sempre, sei sempre il meglio del meglio. Beh, perché sono in differita, se fossi in diretta sarei ancora più migliore, senti che italiano, sarei ancora più migliore. Un buon mattino e un saluto fatto con il cuore a te Oriansi e a tutti gli ascoltatori in sì di Radio Gammensi, sempre grazie da Nadia da Padovansi. Andiamo tutto per il sì oggi, cerchiamo di essere ottimisti, perché giovanotti, guardate, cari tigrotti e tigrotte, che ci stanno a riprovare, così gli abbutta là intanto. Allora, vi ricordo la sequenza temporale, 2020, pandemia e Covid, dopo un po' di mesi guerra Ucraina-Kiev, adesso abbiamo la guerra Israele, USA e Iran, Libano eccetera, e dopo qualche settimana, anche prima magari di qualche mese, tac, andavirus, andavatenda dadava, in crociera l'andavirus, quindi abbiamo una bellissima alternanza, avete capito, perché ormai sono talmente scontati: guerra, pandemia, pandemia, guerra, guerra, pandemia, pandemia, anzi virus, guerra, anzi guerra, sì no, virus, guerra, guerra, virus, virus, guerra, guerra, virus. Dopo che mettiamo in mezzo qualche crisi energetica, un po' anche di quella economica, lavorativa, insomma dai, tutto fa brodo, andiamo, dai, pur di mantenere alta la preoccupazione, la paura, tutto fa brodo! Un abbraccio, Stefano dell'Ignorant Technic. Beh, tra ignoranti, caro Stefano, se capimmo che c'è poco da fare.

Du känner den gang nu. Sikil stum bring tarang pom ping tan ting tan ti churun rien si karan tam ta churla sul maniki churat catapri. Stamattina voglio un po' di cazzeggiare, dai, perché di solito cosa fai? Vabbè, ma oggi un po' più del solito, eh? Perché veramente. Guarda che con 8 casi in tutto il mondo c'è da farsi addosso, panda mia. A proposito di panda mia, o panda tuo, o panda sua, che ne dite del mitico guerriero dragone, quel Po, che sarebbe anche il guerriero dragone, il panda, che sotto la direzione del maestro Shifu vai che sconfigge tutti i cattivi, tutti i negativi. Dammi la mela! Allora lasciatevi le cinture di castità, mi raccomando, in modo da impedire, come diceva le comandante, le capitaine Genevieve la quaglia, evitare fastidiose, moleste e dolorose introduzioni durante la trasmissione nel vostro papperepon cincion.

0: No, veramente, c'è una cosa che è stupenda, io trovo che sia veramente stupendo. Allora, c'è chi come il nostro Tomariello, caro, santo, sempre benedetto, e se fa un mazzo così per mettere a posto le varie ciofeche, che neantri speaker, mi prendo in mezzo anch'io, dai, perché sennò poi non siamo democratici. E inclusivi, e magari commettiamo delle sciocchezze telefoniche e tecnologiche, no? E lui si dà da fare per sistemare, chiaramente nel giro di 2 o 3 giorni qualcuno che da risputtanare tutto, ovviamente bisogna che sia, no? È ovvio, se no come si fa ad andare avanti in maniera, no, non si può essere tutto normale, tranquillo, a posto, assolutamente. Mamma mia santa, no, mi fa piacere perché poi, come vi dissi già anche lunedì, no, è bellissimo che tutti adesso sentano la necessità di fare comunella o far comunità, come dir si voglia, insomma, però bisognerebbe anche allenare se stessi o se stesse alla comunità, alla comunella, perché continuare a farsi gli azzi suoi senza tener conto di chi viene dopo o di chi ti sta intorno, probabilmente non fa tanto comunella, non fa tanto comunità.
1: Ci emozionano e ci piacciono le cose che contano.
0: Quindi sempre un grazie particolare al nostro Tomariello, che stasera si ritroverà da risolvere qualche altro situazione che crea da qualche monello o monella, non lo so. Lunedì è tutto a posto, oggi è giovedì mattina. Naturalmente adesso è un fiatino.

0: danzare insieme alle onde. Mi piace molto perché l'oceano mi provoca. È un tipo
1: successo. Ah, santo Thomas, volesse mai il cielo che tu fossi già sveglio all'ascolto, sappi che stasera c'hai da lavorare.
0: Brava e rispettosa, fiera più che mai, ma l'acqua deve esprimere ora il sogno che in fondo hai. Il cuore ti sta parlando e io lo ascolterei. Può farti capire adesso ciò che sei.
1: Oriambò, buongiorno. Cosa sei? Perché tira più un Oriambò de sento peido. No, veramente Saria tira più un peo che sento bo davanti a un carro. Ma se da me parte già con l'Oriambò, tira più un Oriambò che sento speaker. Ah, a proposito di speaker, vi do una grandissima notizia, una bellissima notizia. Avevo fatto domanda ancora un po' di tempo fa e finalmente sono riuscito ad entrare in quella che è un'associazione importantissima per la protezione e conservazione, naturalmente, degli speaker un po' andanti. Sono entrato nell'associazione di protezione naturale, nell'oasi radiofonica riservata agli speaker sopra i 60, e quindi finalmente sono intoccabile, sono diventato una parte protetta della comunità umana come persona, ma soprattutto come speaker. Sì, sono diventato uno speaker grazie a questa associazione, e faccio parte appunto di quel gruppo, di quell'etnia che sono i Barbatis Barbatorium Barbitisis, che è una razza protetta da moda tempo, ma finalmente anch'io sono riuscito ad entrarci e quindi faccio parte di questa specie protetta di speaker ultra sessantenni, per cui non me potete più fare niente Siamo tutti Orian Boy e Orian Girl. Vabbè, a questa già è forte. Orian Boy and George, o Boy and Girl, è come Bonnie e Clyde. Ma quanto simpatici che siete, o simpatiche, non lo so. Si vede che vi ho allenati, istruiti bene. Dai, forza, magari fate anche voi domanda per entrare in questa associazione e diventare specie protetta anche voi, come tigrotti e tigrotte al seguito dell'Orient Sea, d'accordo? L'associazione Barbatis Barbatorum Barbaticus Armistigur Orianicum Barbilinicis.

0: L'American. Dunque allora, 2020 il Covid, poi che abbiamo avuto la guerra, adesso che abbiamo avuto invece all'inizio dell'anno la guerra più o meno, adesso siamo già in odore di virus, andavirus, gamina, vada, via. Vediamo la prossima mossa, insomma, dai, anche perché così, capito, riusciamo a creare un po' di, come dire, di tensione, visto che stiamo andando verso le vacanze estive, che, siccome di solito in questo periodo, in tutto l'anno ovviamente, ma poi più o meno in questo periodo, per poi tutta l'estate, anche i primi mesi subito dopo l'estate, quindi settembre-ottobre, andava molto, non lo so, adesso vediamo, farsi una crociera. Era adesso scominciamo a cavare sotto il naso ai cittadini, al popolo di qualunque nazione, anche a sta frivolezza, chiamiamola così, che però insomma ogni tanto un po' di robe frivole che vuoi anche, no? Adesso che manca, che voria un virus sabbiatico, cioè uno che si ciappa attraverso la sabbia. È perché così ora nessuno va più al mare, che troppo io. Poi uno che si ciappa magari sopra i 150 metri d'altezza, così non va neanche più né in collina né in montagna, e domani passando anche uno che si ciappa camminando per campagna, così te stai inciava su in casa e te sei a posto, no?
1: Tutto normale. È l'effetto che agli umani faccio io.
0: Ciao oracolo de Gamma 5, me par giusto metterti un'oasi protetta, magari insieme ai cicogne, praticamente con gli osei a rischio estinzione. Buona giornata a tutti. E a proposito di osei a rischio estinzione, ormai il mio si è estinto da un tocco. Caro Fabio in partenza.

Eccomi qua, sono tornato, sono il vostro, sono la vostra capitaine Geneviève, la quaglia, perché ogni volta che pilota trasmette moi, ogni paura e ogni preoccupazione si squaglia. Vi chiedo di rimanere naturalmente ben lasciati alle vostre cinture di castità, così da non far intrufolare niente, nessuna preoccupazione dolorosa o rigida che fosse, e rimanete all'ascolto di questa mitica e grandissima emittente che trasmette direttamente da questo Going 999, e stiamo sorvolando le vostre teste, le vostre teste normali, ma saremo costretti a sorvolare anche le teste dei Raz, naturalmente, di chi c'è il troncio, l'altron, figura porca, filibustiere, ma dall'altra vediamo come andiamo tutte.

0: naturalmente accendete le vostre cellulari, le vostre sbrigolande telefonine e potete comunicare direttamente con il capitano attraverso le number, sms, whatsapp 3 3 4 7 1 0 2 6 7 2.
1: Ti ringrazio.
2: Ti riprego.
3: Grazie comandante, grazie di cuore. Se non ci fosse lei a condurre, caro comandante Genevieve La Quaglia, che così ogni paura e preoccupazione si squaglia. Chissà come l'andarebbe la nostra mattinata qua. Per fortuna che dall'aeroporto della flottiglia Gammafif e dall'aeroporto di Gamma Sink è partito finalmente questo Going 919 che dall'alto vi osserva, vi protegge e vi tiene tranquilli naturalmente.

farò. Capettina canaia, ma quanto fiagoidi, è incredibile, no, proprio, no. Un saluto particolare a tutti voi, naturalmente. Ah, beh, vai, dai, non ho ancora fatto quello che dovrei fare. Allora, buongiorno a tutti, ben arrivati, ben sintonizzati sull'aeroporto, dai, sulla frequenza di 94 megacicli o megahertz, che dir si voglia, di Radiogamma Stellare International 5, sito in via Antoniana 66, contra d'Abano, strada del Vescovo. Sì, perché mentre va il Going 919 sopra di noi, qui sotto sotto da voi c'è sto moi, naturalmente, a comunicare, a parlare con voi. Quindi a via Antoniana 66, contrabbano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, diciamo nazione Italia, anche se ormai noi stiamo per diventare il libero stato non di banana ma di gammana, di gamma 5. Sì. Il prossimo passo dopo aver ottenuto il 5 per 1000 è quello di diventare il libero stato di gammana. Un saluto a Valeriano Beatrice e a tutto il camionaro illuminato, innominabile, nominalissimo dal Doio. Bravo, bravo 883, finalmente che capì anche te come te devi palesar con l'innominato e innominabile. Che per fortuna sei da un toc che non senta più, finalmente. So che ha tanto a lavorare, va. Comunque mi aggiungo anch'io naturalmente ai saluti al Beatricio, alla Valeriana, al Titi, non al Titi Cacca che è il famoso lago là, da quelle parti là, no? Dai parti dove pare sia partito l'andavirus, dall'America Latina, comunque. No, quel Titi uccellistico e uccellario, quel chip chip che è lì in compagnia del Beatricio e della Valeriana naturalmente. Saluto e sbrassolo forte forte i due rappresentanti umani e un po' più leggermente con due dita così ad accarezzare dalla testina alla codina il Titi cipi cipi tati tati ma non cacca cacca.

Grazie mille per le tue parole, mi dicono qui. E allora prego 2000 per il tuo grazie mille delle mie parole. Quindi vedi com'è il bello il destino? Voi mi date 1000, io vi restituisco 2000. A parole, che non veni a fare i conti a euro a schei, noi ti diamo 1000 euro, te ci restituisci 2000 euro. Col peffero, anzi col microfono. Che bastardo. E poi se uno sei bastardo così, concretamente, fortemente, alle 7:27, cos'è, 28 della mattina, figurate ora di sera cosa che si bastardisse su. So bene cosa provi per me.

E il salato te l'ha fatto mal. Cioè il salato nel senso che è salato, o il salato inteso è il salame lungo, grosso, che carnoso. Bastardo, profeta, profeta da Verona, attento che te cavo il camion da sotto i ciappette, eh. Mando un po' chi di quei servizi segreti angelici, o segretissimi divini, e io spostai un attimino il camion da sotto i ciappette, così, e te vedi sto qua a mezza aria che gira, no? E che da stesso il volante, ma, e la gente che lo vede passare dice: ma questo sei un alieno? Che roba sei questa qua? Un uomo a mezza altezza con il volante in mano, che fa anche finta di cambiare, di accelerare, di frenare, frizionare. Sarebbe fantastico, se ti pensa che faccia profeta che gli faria qui che ti vede passare, no? Se avessi la possibilità di rendere invisibile il camion che ti vede solo che ti mentre ti si là che ti guidi, sento che popò di bastarama che acqua il ciappetto che veniva lì. Sei un pulieno, cosa sei il pulieno?

un abbraccio particolare alla Beatrice Valeriano. Beatrice non manca, ma manca, i tuoi dolci vi sono sempre sempre accanto. E Fabio in partenza che la spara così alla nostra Valeriana, il nostro Beatricio, hai capito Valeriana? Che gli mancano i dolci. E ogni volta che ciappo d'inverno oppure in autunno e ciappi ma uno dei tuoi berrettoni fatti a con le tue sante manine te mi viene in mente, Ara. Che dopo magari qualcuno dice ma non ci nomini mai, non ci ricordi mai, ma non è vero, perché vi ho sempre dentro il mio cuore. Certo non ho quella frequenza e continuità di saluto magari, no, che uno si aspetterebbe, e allora voi aspettatevelo che prima o poi arriva. Vi voglio bene Beatrice Valeriana e anche Cip e Ciopra, Tippi Tappi, Tiki Tiki, Tata Cacca del Titi, insomma. Ho lasciato le cinture Oriano e volo a Radio Gamma 5 con il pensiero. Ciao, buona giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, Ornella da 3, Ambel, Ansu, Ander, Anzo, Treviso. A un pugliano c'è un incrocio tra un pugliese e un alieno. Ah, so capire. Ma vu, profeta da Verona, vu, sia di origine venete o sia di qualche altra origine regionale oppure nazionale. Me farei, perché te ripeto, se te cavo il camion da sotto, te metto un saio e anche il cordò intorno al saio, un par de sande ai piedi, quasi quasi potrei mandarti in giro a fare a questo, e so convinto che te tirarissi su tanto, perché te è proprio l'anda del frate, non del sacerdote, del frate. Del frate che fa questo, una volta che era, diceva, mi ricordo che il nonno diceva che lui ha cominciato a desiderare diventare frate, e quando così c'era sto fraticello che andava appunto a fare la questua per le povere case di Benevento, di Pietrelcina, e sto, con sta barba, sto saio eccetera, sto sacco dove metteva dentro il pane e tutto quello che poi naturalmente questi poveri contadini potevano dargli, chi gli dava una verdura, un po' di frutta, chi del pane, chi i soldi, gli era una roba grandiosa se gli era dei soldi. Insomma, lui vedendo questa iconica figura, che partito sbrocco, che aveva pochissimi anni, diventare prete, diventare più che prete sacerdote, diventare frate, così diventa, cioè.

Allora, questa, no, questa ve la racconto perché veramente fa ridere. Allora, noi avevamo un'opzione per cancellare i messaggi dal nostro cellulare, che purtroppo era un po', diciamo così, complicato. Primo perché ti diceva in inglese cosa dovevi fare, e poi quando avevi fatto quello che ti chiedeva in inglese andavi ad aprire un'altra cartella e trovavi la dicitura in italiano, e quindi facevi quello che dovevi fare per cancellare i messaggi. Quindi era tutto un procedimento piuttosto, diciamo così, piuttosto un percorso un po' ad ostacoli, no? E il Meriva, il tuo Mariello, mi mette tutto a posto, che ti te vè, te clicchi direttamente, te viene fuori a tua bella dicitura in italiano, elimina, e così vai, tic, tic, tic, tic, elimina immediatamente, questo lunedì, arrivo lunedì, e sapevo che il Tommy aveva messo i manini a sistemare tutto, arriva GVD stamattina, qua. Però, attenzione, mi ritrovo quello che c'era prima, quindi tutto quel percorso un po' arzigolato per cancellare i messaggi, però stavolta è tutto in lingua italiana, non c'è più l'inglese, cioè abbiamo fatto un passo avanti, cioè qualcuno che mette e manga, capito che forse è meglio che al manco che metto e mamma, che dopo che sia e spiegazione almeno in italiano. Ve la racconto perché è una sciocchezza, chiaramente, però sapete, mico ieri Boce mi diceva: se non te sai dover mettere in massa una roba, mettete su per il culo, che forse sei meglio, no? Guardate che non c'è nessuna vena polemica, poi se mi conoscete naturalmente non c'è critica o polemica, no, che mi fa ridere sta roba, perché dico, per fortuna che noi abbiamo le genio del nostro Tomariello, stasera sarà qui naturalmente, e quindi mi premunirò di chiamarlo di avvisarlo e di ripristinare le cose come erano lunedì, sperando che poi non ci sia qualche altro bel capoccione che ci metta le manone.

Ma davvero? Ma no. Buongiornissimo a te, Orian C del GVD, ben arrivato. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Game 5 e Superstar. Superstar, il Bradipo che ti conosce. Ma anch'io conosco il Bradipo. Cara Bradipessa, a proposito di Superstar, mi è venuto in mente che c'ho una canzone di Miguel Bosé, Superstar, taratera, ma c'ho anche un'altra canzone che dopo me la autodedico perché assolutamente deve essere. Vabbè, comunque, parlando di canzoni di musica, io direi che alle 7.35, dopo aver cazzeggiato per 30 e passa minuti, insomma, qui dai 94 mega e terzi di Radio Roma Stellani, Internazionale 5, sito in via Antoniana 66, contrada da Bano, strada Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, da quello che diventerà il libero stato di Gammana. Quindi andiamo con un po' di musica sana. Sana, oddio, per me è sana perché la me piace, per voi altri non so.

Kelly, mammo, si tu stanno, tri, crema, sabre, tenne, si che, temi, are, neni, si ni, nene, caca, bemu, titi, tudo, a, a, o, o, zi, zi, bonbon, canda, o, o, o, titi, zanra, tru, voi vi chiederete in che lingua ho parlato. Bella domanda che fate a Lorian Sin Barbato. Aspettate che lo scopra anch'io e poi naturalmente vi dirò di che lingua era, non lo so.

Sicuramente te gavare de virtù nascoste che nessuno si riuscì ancora a capire, ma sicuramente te gai dei gusti musicali da bip un strucon. Fabio in partenson. Sarebbe in partenza, ma è per far rima con strucon, no? Sì, ho delle qualità molto, ma molto nascoste io. Anzi, le avevo ormai.

0: Dai, dai, dai, muovi le ciabatte, balla, balla.
1: Da soli, io e te.
0: E i Pitti, e i Merli, Sephora Dagnaro, tacca abbandonare.
2: Questo che vuol dire non so.
1: Non mi concentro, vedrai che il cielo non ci trova.
0: Dici Massimo Accampato che sia un po' una follia musicale la mia, può darsi, ma del resto qui se non si è un po' pazzi.
1: Perché?
0: Poi scusate, se io avessi i vostri gusti musicali o quelli di altri miei colleghi e colleghe, dove sarebbe l'unicità di ogni singolo individuo?
1: Caramello non è cioccolata, perché...
0: Dobbiamo avere, anzi abbiamo per scienza e conoscenza, un DNA diverso da uno dall'altro per 9 miliardi e stiamo qua a ciurlar sul manico e andare in cerca praticamente di avere tutti gli stessi gusti musicali. Ma no, ma no, ma no. Tendera, waka waka waka miseria, guarda che mattinata che ho,

Ma quanto brava è Shakira! Anche perché Shakira non se la tira, è una persona alla mano, proprio così. Dice, perché tu l'hai conosciuta? No, ma si vede, si capisce, no? È un po' di osservazione, un po' di intelligenza, però si vede che è una persona alla mano, proprio.

Caro Massimo al Campalto, Robby 19 l'ho mandato a fare un giro, anche perché quando che il mega dimostra che riesce a parlare da solo con tutto quella proprietà del linguaggio, che è capacità, che supera addirittura il suo creatore, io ho detto adesso te pensi mi a mettere da parte tot le ore, perché la Zè così non si può più fidare, non si può più fidare nel modo più assoluto, perché se no...

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
8: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
7: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
8: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
7: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
7: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
8: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Mambo Gamma 5. Ciao Orian C, grazie per queste musiche che invitano al ballo e al buon umore. Un abbraccio, Daniela Padova Bisses. Cara Daniela Padova Bisses, me lo mandi uno struccotto alla Alessia Trefisses? Mi raccomando, che rimanga tra di noi, che non lo sappia nessuno. Quando la vedi me la sbrassoli tutta. Vamos in Macarena, Macarena di Colorian C. Anche se in gran ritardo, dico buon dia a tutti i people tigro e al capo Macarena Orian C. Un abbraccio forte, Lucia, che anche sto messaggio mi fa compagnia, cara Lucia. Lucia, Lucia, tu sei l'ascoltatrice mia. Lucia, Lucia, che poi non è vero, perché birbantelli e birbantelle, io quando arrivo all'INID e al GVD, che cancello perché giusto per stare in tema, no? Di comunità e comunella, e fare in modo che semplificare le cose a chi viene dopo di te, no? E mi ritrovo a dover più delle volte cancellare tutti i messaggi, i WhatsApp che colleghi e colleghe evidentemente sì, indaffarate in altre faccende affaccendate non si sono ricordate, no? Di fare. Io li vedo i nomi birbantelli e birbantelle, vedo che mi tradite anche con altre trasmissioni, che non pensiate di farla né Franca né Luisa né Antonella né Luigia né Nadia né questo, no ho fatto dei nomi a caso, non c'entra niente, era perché farla Franca, siccome Franca è anche un nome, allora hai capito che, non è, che volevo alludere a che, mentre poca allusione ma tanta chiarezza c'è da parte di chi, come il nostro Giovanni Turiaco, si appalesa e si magnifica e mi si contribuisce con un WhatsApp al 334710672. Areo, oh, Bonzoba Barbados GT, che non è una marca di automobile, è Giovanni Turiaco, che però sei scoperto stamattina, mi sei in versione cabriolet o mi sei in versione addormentatelet o mi sei in versione lavoratettelet, in che versione sei? Ciao Giovanni, salutami tutta la banda, dal Pizzi al Ghisello, Alberto, Stefano e insomma tutta la batteria dei ragazzi del famosi mitici anni 70-80, quando eravamo tutti in un'altra famiglia radiofonica. Andiamo avanti, va, vediamo qua. Non capisco sto WhatsApp, caro Massimo da Campalto, de sta persona che si a caccia de banane, perché de banane mi messo appena slappa via con un bel tocco di cioccolata, e guardate che non c'è niente di meglio che farsi fuori una banana con dei pezzettini di cioccolata ripiena, che è una fine la fine o mun, veramente la fine o mun. Se n'è andato, sono Evaristo, scusa se insisto, te lo ricordi Tolbecca, un caro saluto da Tizia, me lo ricordo, sì. Però quello che mi fa specie è che 70 anni, ragazzi, si è giovani oggi come oggi, andarsene a 70 anni, dico vabbè, ti capita a 25 anni perché ci si ricorre in autostrada e il camion, il tir che sta davanti a te, si sgancia, come è successo a un ragazzo recentemente, si sgancia il carico, quelle enormi rotoloni non di carta igienica ma di carta, è caduto dal tir e gli è pam, proprio precipitato sopra la macchina, mi pare che fosse macchina, non so se era macchina o moto, comunque vabbè, 25 anni, morire a 25 anni ragazzi, oppure a 40, 35, 50, però anche a 70 oggi come oggi, il Beck è morto a 70 anni, piccini. E un saluto anche al nostro Alex Zanardi, di cui hanno fatto i funerali qualche giorno fa a Santa Giustina. Veramente, quasi mio coetaneo. Vado anch'io per i 70, il settantesimo è anche quello del mitico
famoso, sapete, il settennio, no? Quindi dopo 10 volte 7 anni il sottoscritto sopra microfonato Oriansi Barbato arriva al 70° anno d'età, e che cosa di bello la vita lì preluderà, deve essere un... Io, guardate, ve lo dico, ma così spassionatamente, proprio, come dire, non in versione profetica, visionaria, così, come sensazione, come augurio, ecco, come angurio proprio, che questo 2026 sia l'anno che sbloccherà tutto lo sbloccabile e bloccherà tutto il bloccabile. Ecco, e non mi spingo oltre. Quindi che sblocchi tutte le situazioni che sono lì, che negativamente vi hanno costretti in certe situazioni fino ad oggi, e che si blocchino tutte quelle situazioni negative che magari o stavano arrivando o sono arrivate o potrebbero arrivare nella vostra vita. Ricordandovi una cosa, attenzione, perché adesso vi do uno scoop informatico informativo. Di tutto quello che succede nel mondo, tutto, è non solo a guerra tra Iran, Stati Uniti, Russia, Ucraina, virus, non virus, problemi energetici, tutto quello che succede nel mondo oggi come oggi, dal punto di vista umano, ok? Umano, quindi non vago su strucca bottone, attenzione, capitemi bene a me, di tutto quello che succede umanamente parlando, c'è solo e esclusivamente un essere umano che sa esattamente cosa sta accadendo, cosa sta facendo, perché lo sta facendo, e anche conosce benissimo il paron che o comanda. Un essere umano c'è. Dice, ma se strucca bottone, no, non se ne strucca bottone, non se neanche a quello il contrario di Gesù Cristo, no, è proprio vivente, attuale, anche a sua beta, ma ce n'è uno solo che sa esattamente tutto quello che sta accadendo, perché sta accadendo, perché succede, perché lo sta facendo. Il manovratore, il grande burattinaio umano, ce n'è uno solo, e tiene tutti per le palle, scusatemi il termine, proprio perché lui è il poe, attenzione, e chissà che magari destin o saggezza divina o sapienza divina non vi aiuti a capire, a scoprire chi esso sia. Quindi esso, non essa, esso sia, ok? Fate molta attenzione, perché è l'unico che anche lui ha un paron, e purtroppo non è un paron de luce a cui rispondere e a cui risponde, ma lui sa tutto quello che si deve fare, quello che ha fatto e quello che vorrà fare nel mondo. Attenzione al figura por con. Attenzione. Mi stavo preoccupando, ho detto, quale cosa può far mancare Oriansi della trasmissione? Un salutone a tutti i fabbristico dell'est. Yes. E perché dovrei mancare, mio caro? Dimmi te, perché dovrei mancare? A Dio piacendo sono qua a Radio Gamma, e finché Dio vorrà ci sarò in questa radio qua. Tralalalero, tralalala. Caro Rian, spero ti sia gradita la statuetta di Padre Pio. Non posso venire a trovarti perché è troppo impegnato prossimamente, Mariano. E dove sia sta statuetta del nonno? No, con mica, vista mi sento. Ah, che mi sa che qualcuno... Mariano, è qua, è come un porto de mare, va su e su tanta gente, se magari qualcuno si innamora di qualcosa, se sa mai qua. Tiz, lunedì te mi avevi scritto una roba, sì, che te mi hai riscritta anche adesso.
però mi non leso in diretta e neanche te rispondo, perché te dovresti risponderti ti da solo, ok? Perché come ho detto, non è questo che ti te scrivi, non è neanche quei che voi altri pensè, i grandi, cioè magari vai a ciapè con questo, quell'altro, st'altro, quel presidente di qua, il presidente della premier di qua, premier di là. Tusat, ascoltememi, che se solo un capo di governo e di nazione che sa esattamente ciò che fa, che ha fatto e che vorrà fare, perché lui è il ze, l'impiegato primo, del signore dell'oscurità, e sa benissimo, perché ha messo nero su bianco tutto quello che ha da fare, tutto come ha da andare, eccetera. L'unico che lo sa. E un giorno, quando Dio vorrà, grazie alla divina sapienza, scoprirete di chi si tratta, ok? Ma è solo uno, tutti gli altri sono nessuno, tutti gli altri se batteria, se mariottine, burattini nelle mani del buon del signor dell'oscurità. Però il signore dell'oscurità, perché il signore dell'oscurità che ha detto a sto qua: preparami il terreno, preparami il coso, come si chiama, il tappeto rosso, tipo, hai detto presente quando gli fai cose a Venezia, no, è famoso, o quando gli fai, chi srotola i tappeti rossi per far passare tutti i VIPs e persone importanti, eccetera. Ecco, non guardate ai paroni del mondo, non guardate i miliardari, a questo che altro, i capi, dico no, è tutta gente manovrata bellamente e totalmente da sto personaggio qua, che sa benissimo quello che sta a fare e conosce bene tutta la storia umana, e sa benissimo, ripeto, ciò che sta facendo, che ha fatto e che farà, trallallallero, trallallalla. Lo scoprirete, sempre a Dio piacendo, quando sarà il momento. Vabbè. Comunque, oltre alle musiche, yes, facemos così. Anto, se ci sei, questa è Pattia. Ciappe, ciappe, ciappe, ciappe.

Ma dai Oriano, e tu perché dovresti sapere chi è poi Anna? Perché come ho già detto lunedì, se voi andate nella scintilla divina che è in voi, nel Cristo che è in voi, risiede la sapienza divina e vedrete il quadro completo. Ma se volete fare questa fatichella, bene, poi saprete anche voi. Se non volete fare questa fatichella, ascolterete le mille voci che intorno a voi, sapientemente guidate dal Signore dell'oscurità, vi metteranno nelle orecchie le immagini, che vi metteranno negli occhi le sensazioni, le emozioni, che vi sbatteranno prima nel cuore e poi nell'altro C, che non è cuore.

я жна маранга нам брежнира, жна собрава до мандар гнесна дайна. Saluto l'anto con la benedizione. Amen. Si l'ha dato Gesù Cristo, sempre si l'ha dato, caro Anto, grazie caro Rianto, ti voglio sempre avere un abbraccio universale. Anna, teriditi, dice, è un manipolo di gente e poi ce la servi tu. E se quello che vuoi farvi credere, tu sat, è quello che vi vogliono far credere, che ci sia un manipolo, i famosi paroni del mondo, un manipolo di gente che poi, eto capio, i... anche se io sa, sa uno contro che altro, il manipolo dei genti, i paroni del mondo, perché lui là, purtroppo, quello sotto, anzi, è strucca botton, e sa benissimo come dopo mettere, che via, perché il dividi e impera, non è solo per i comuni mortali, ma anche per qui che sta tanto in alto, capito, chi si è convinti di avere sempre spai protette da sto cavarò, e invece no, perché dopo mette uno contro che altro, perché a fine, gaisse che sono io a comandare. Quindi, vi vogliono far credere che ci sia un manipolo di gente e tutto il resto è servitù, tutti gli altri al servizio di sto manipolo di gente. Ma chi manipola quel manipolo di gente è uno e solo uno, perché il strucabottone è furbo, e è furbissimo, e quindi il gabbecca uno che proprio per DNA purtroppo demoniaco oltre che umano, e se predisposto a fare quello che gli dice di fare, e se drio farlo alla grande, è tutto e tutti. E tutti crede però di essere iori a manipolare che altri, di essere iori a decidere cosa fare del popolino oppure di altra gente, magari al loro stesso livello. E ni sa che se tutti manovrai da un unico e solo personaggio. Vedrete. Ascoltate le mie parole e poi vedrete se non ho ragione. Oh yes. Pitomania Dance. Pitomania Dance Show ballando. Ah. Ce l'hai more than this Roxy Music e te la ricordi? Eravamo più giovani. No, non ho sta canzone qua dei Roxy Music. Mi dispiace, tiz. Te devi accontentarti di quel che passa al convento Barbato stamattina. E visto che adesso è il convento Barbato, vi passa anche un po' di comunicazioni e di innovazioni e di risollevazioni, insomma di iniziative. Allora, il 5 per 1000 non si discute più. C'è stato dato nel 50° con un numero di codice fiscale che tra l'altro porta come numero finale totale proprio il 50 ed è facilissimo da ricordarsi e da mettersi nella denuncia dei redditi come codice fiscale in associazione alle parole cooperativa gamma 5, mi raccomando, così mega dit, dopo ne so. Comunque, il CEF, che non è un CEF Intel Muse, ma è il C.F. il codice fiscale, è lo 01 59 80 90 288. 8090 come gli anni musicali, 8090 288 01 59 8090 288 nare 9761 scemo caro Oriansi. Allora, per sostenere la radio sono anche altri modi, ovviamente c'è il conto corrente postale 25 38 64 59 oppure il bonifico il credito cooperativo di Campo d'Arsego, libero trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it o portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ai membri del CDA. Tutto concorre a mantenere le spese e se dopo, con quello che resta, insomma, vista la vostra generosità che resta, UTEM anche che altre. Lo potete fare anche acquistando il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà direttamente in radio in occasione di varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, al mercatino dei gas, alle conferenze, ai corsi e agli eventi. Ci sono delle copie anche presso Girotto Paolo, il Beato Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, poi la Beata Cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, ma anche la
oltre beata libreria La Bassanese in Piazza Largo, corona d'Italia 41, Bassin del Grapp. Ma eccola, eccola che arriva la doppia beatitudine dell'edicola di Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Allora, il nostro Paolo Rossaro e il suo collega di Speccare, Alessandro Delladio, vi invita a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich di andare sul link per firmare la petizione che trovate sul sito della radio oppure sul canale Telegram Viva la Vita, per poter far sì che se ne esca fuori, perché fatalità, sto piccinino di avvocato, cara animetta santa, e gli attira su un po' troppe prove. De cosa direte voi? È un po' troppe prove. Radio Gama 5, le vibrazioni del sapere, quanto è buono il formaggio con le appere, presentano la conferenza La Vitamina K, indispensabile per la nostra salute. Domani 8 maggio 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova, città, Veneto, regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, ma stiamo andando verso il libero stato di Gammana. Un incontro esclusivo dedicato a una delle molecole più straordinarie studiate della natura, la vitamina K. Che insomma ne saprete di più venendo domani sera, ingresso a contributo libero e consapevole, eventualmente chiamate Valentine, Valentino, al 349-7780-167. Ma poi chi c'è? Che c'è? Che c'è dopo di me? C'è sabato 16 maggio 26, Gas Associazione Franco Carraro 76 nel 2026, Gas Primavera Resistente in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 chi vuol fermarsi si pranza, tutto menù delle nostre spose, presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia F.I.R. infrarossi, no infradito, infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Non Cuor di Prugna, Cuor di Prussia. Presente anche la Silvietta che desidera, per chi desidera anzi, fare un mini test. Stavo pensando al palp test. Vabbè, un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, la la la la la la, tra la la lero la li la la, lum, la, li, la la. E come sempre nuove liste del gas e biobanchetti, consegna di prodotti extra lista, integratori. Il libro anche del dottor Zora, giù le mani dalle ciappette altrui, ma in questo caso è giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Pss, che non se porteme. Lasciamo perdere. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffate nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Obbligatorie maschera, pinne ed occhiali, naturalmente. Radio Gamma 5 organizza in sede radio Campo d'Arsego il supercorso di nutrizione macrobiotica yin yang, dal titolo Per vivere in armonia, viva la vita e anche la buona compagnia, buona spesa, buona cucina Italia, questa è la miglior medicina. Tre incontri con il nostro Fiorenzo Libero che sempre più liberamente vi terrà tre belle giornate in cui parlerà di preparazione i cereali sabato 9 maggio dalle 15 in poi, mentre sabato 23 maggio dalle 15 in poi la preparazione dei legumi e infine sabato 30 maggio, il giorno di Affinae The Champions, sempre alle ore 15 i cibi dell'estate. Per info e prenotazioni chiamate direttamente Fiorenzo 349 80 58 854 Vespetti.
temo, eno, eno. Ancora, Radio Gamma 5 e ancora le vibrazioni del sapere. Presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio, ore 20:45, in sede radio, in via Antoniana, Santa 6 a Campo d'Arsego. Ci sarà Ettore Guarnaccio, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e form triage in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole, perché è importante essere consapevoli del futuro. Però vediamo di essere prima di tutto consapevoli nel presente e consapevolizzare il passato. Non colpevolizzare, consapevolizzando il passato si diventa consapevoli nel presente e consapevolmente ci si proietta così nel futuro. Oh. Ingresso al libero, contributo e consapevole, appunto. Valentino 349-7780-167. E veniamo ai beati Paoli, che non sono Paoli, sarebbe un beato Paolo e una beata Paola, perché Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Quando? Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e pure conduttrice ogni secondo e quarto lunedì del mese

tutto questo e anche di più si risponderà quando? Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 nella sede di Radiogamma Stellari International 5 in via Antoniana Santa Sea, Campo d'Arsego, Padova. Per info 366 18 16 496. Ove sei, che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? Se come cellulare finisci col 496, tararana, ma sei tu, sei proprio tu, Paolina Fulgini, che vieni a trasmettere qui. Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, ma Pedavena e nessun'altra birreria Pedavena se non quella di Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale ciopete ciopete ciopete nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco, Marco Scapin, che non scapperà in vi, ma resterà lì con voi a far da esperto e guida. A metà percorso sosta il Casarin de Mare Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel meriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione del Tutta sta Ambarandon. Info e prenotazioni 329-00-38988. Mi sa che ormai sarà tutto pieno, però ve lo ricordo. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica, già da domenica 29 marzo alle ore 10, figurate. E sarà già in 400 sulla nave che porta 200. Chiamare comunque 329-0038-988. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, cioè a Malaga in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto che potete versare all'IBAN I come Imola, T come Torino, IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 80 15 15. Se non vi è chiaro, basta mandiate uno smessaggiamento o un WhatsApp, ve lo ripeto. Il tutto intestato alla Banca Credito Cooperativo di Roma, con filiale a Pionca di Vigonza. Ultimo ma non ultimo, quasi, si regalano pastori Maremma, Maremma Bumbuch, Maremano, Sette Ville Veneto, WhatsApp o mail telefonico 371-630-80-91. Come te non c'è nessuno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone.

0: dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibili nei ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia della mentalità aperta, contattatemi al 349 408 82 60 oppure indirizzo mail riccardo.rossi65210@. collaboration.ciaobei.org e Radio Gamma 5. Andate nel sito e troverete tante tante cose per favorire lo scambio, la vendita dei beni usati, offrire servizi, promuovere nuove forme di aggregazione, sostenere l'agricoltura biologica biodinamica, una nuova scuola, proteggere la medicina dei protocolli e insomma trovare un approccio, tanta bella roba. www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. E con questo abbiamo concluso. Vediamo se si arriva. Saluton. E mi saluto Orian C del GVD, ma se è possibile che ti ga far sempre catechismo. Buon dì, bello, stamme bene. Ciao. Che te devo dire, sorellona? E se è possibile sì. Ma sai anche perché, Nadia De Cassavio? Perché questi sono momenti storici in cui non è mai abbastanza, non c'è mai abbastanza catechismo, catechetizzamento, capito? Perché bisogna che la gente capisca, comprenda, apra, spalanchi gli occhi, ma anche l'anima, perché siccome fino adesso si cerca di spalancare e ciappette il bucio del ciulo, e ora vediamo di tappare quel bucio e spalancare gli occhi, le orecchie, il cuore, la mente e l'anima, e non le ciappette, ecco, in modo tale da capire ben bene cosa sta accadendo, perché sta accadendo, da dove arriva e dove andrà a finire a parare, dove si vuole andare, anzi no, noi, dove vogliono andare a parare, capito? E purtroppo no, ognuno a modo suo, mi come catechismo che altri come informazione innovativa e diversificata eccetera, ma ognuno facciamo il nostro meglio per tenervi sempre attenti sul pezzo, guardando sempre ben bene a 360 gradi, a premunirvi e aiutarvi in maniera, diciamo, energetica e aurifica o aurica anche di un bel par de mudandoni de ghisa o di acciaio temperato, in modo che non vi inciappettino più, anche se ci proveranno, se ci proveranno ancora. Quindi più si catechizza e più si riesce a serrare le fila dietro, non so se mi sono spiegato. Un funghetto tra la la, due funghetti tra la la, tre funghetti tra la la. Metti una canzone di Mina, grazie Lucia. Prego Lucia, che la canzone di Mina non arriverà mia, purtroppo non ce l'ho. Me dispiace. Ieri pomeriggio sono stato in cimitero a Cadoneghe a visitare i miei genitori, che il mio babbo faceva gli anni, e l'ho visitato tutto, incontrando anche i miei nonni. Forse sono fortunato ad avere tutte le generazioni precedenti così riunite. Ho concluso che forse lì si sta meglio, visto quello che succede alle nostre parti. Chissà perché alla nostra età si comincia a pensare così. Mi devo preoccupare, sempre me. Tiz, non te devi preoccupare. né de ti, né de mi, né de chi che te vuol ti. Per un semplice motivo, te l'ho detto e te lo ripeto, nessuno di voi ne faccia una questione di età. I tempi storici chiamano a un, come dire, vediamo se trovo le parole, tanto per non dar de ongo come al solito. Questo momento storico richiede una presa di coscienza, non consapevolezza, proprio una presa di coscienza, perché prima bisogna essere coscienti di quello che sta avvenendo, poi si diventa consapevoli, alla fine sapientemente e divinamente guidati si agisce e si agirà, perché questo è il momento del mitico e famoso spartiacque mosaico. Ok? Già nell'agosto del 2014-2018, quando è che è crollato il ponte Morandi? Già al tempo vi disse: guardate che questo ha come simbologia sta tragedia che rimarrà nel cuore, nella mente e nell'anima di tutti. Ricordatelo che è un simbolo per ricordarvi che il ponte prima o poi crollerà, il ponte che unisce un mondo vecchio che sta morendo con un mondo nuovo che sta già nascendo. Quando quel ponte crollerà, perché adesso siamo alla spartizione delle acque sotto il ponte, ma tra poco i piloni scoperti e così alle intemperie, senza più la protezione dell'acqua che scorre sotto, crolleranno tusate. E quando quel ponte crollerà, pensate ben bene che il buon Dio vi tenga dalla parte giusta più che dalla parte sbagliata, o in mezzo addirittura con la parte che crollerà. Io non lo so chi andrà di là, chi resterà di qua, chi crollerà sempre in metafora, centralmente con l'asse del ponte. Io non lo so, non so neanche di me stesso, però a Dio piacendo posso così immaginare. La certezza non ce l'ho, perché la mia mente, la mia condizione, la mia parte umana mi tiene sempre aperto un attimo, così, un punto di domanda. Però, visto l'andamento del passato, visto l'andamento del presente, visto l'andamento e le proiezioni nel futuro, potrebbe anche essere che vi porti fuori dal tunnel, mi porti fuori dal tunnel insieme a voi, chi lo sa. Io mi sento un compito, una missione, proprio da trasbordatore. Non so se è una mia, come dire, visionaria immaginazione, la mia fisima, la mia paturnia, la mia cazzata intellettuale, che però, insomma, finché qualcuno lassù non me lo smendisce, mo vado avanti per questa strada, che è quella che mi conduce fra 5 secondi a lasciare la linea alla magica, incredibile pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie del futuro,
6: ovvero Tramonti e Fate, una magica storia.
9: Si pranza al Sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
10: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
12: 3
11: 2 9
12: 0 0
11: 3
12: 8
11: 9
3: 8
13: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
16: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
17: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
18: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
19: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
20: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123 canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Che deficiente che so. Oh, però chi che se un fiammassa illuminato può anche diventare orbo del tutto. Perché chi dell'opera sua vuol far contento ognuno, se stesso imbroglia e non contenta alcuno. Olà. Mi tutte ste frasi, caro Fabio, che te devo dire? Allora, mettiamola così. Io parlo per me, non voglio far contento me e far contenti tutti, e non ho mai detto di avere la verità in mano. Io vi porto quella che è la mia versione della vita, vuoi quella terrena umana che quella spirituale. Vi dico, secondo me, cosa bisognerebbe fare o cosa dovreste fare magari per andare ad affrontare meglio la vostra quotidianità, la vostra giornata, le vostre giornate. Poi ognuno deve fare ciò che si sente, perché io confido nella sapienza divina che c'è in ogni singolo essere umano. Se son ciofeche che escono da questa bocca, ve ne accorgerete. Se non son ciofeche, ve ne accorgerete. Questo è quello che conta, ma solo esclusivamente non passando attraverso il settaccio della vostra mente razionale o intuitiva, ma dovete avere la forza, la volontà e il coraggio di scendere dentro di voi nella scintilla divina che c'è in ognuno di voi. Lì risiede la sapienza tutto sa, tutto conosce. Là non c'è bisogno di diventare consapevoli, coscienti, conoscenti, imparare chissà cosa. Basta far silenzio dentro di noi, visto tutto il casin che fa fuori di noi, si fa silenzio dentro di noi e piano piano quella voce vi parlerà, ognuno a modo suo, ognuno secondo DNA spirituale. Capito? E lì vedrete che emergerà l'unica e sola verità che esista, perché ne esiste una sola, vera, totale, completa ed eterna, ed è dentro ognuno di noi. Volete fare sto minimo di sforzetto? Boh. Non lo volete fare? Boh, lo stesso. Non me cambia niente a me. Assolutamente. Caro Oriano, il tempo terreno ci avvolge, passa e non ritorna, ma ne arriva di nuovo. Ma per noi rimangono solo le nostre azioni. Cari saluti a tutti, Giovanni 7526859. Qui cielo offuscato, non scuro. Rimangono solo le nostre azioni. Non è che rimangono. Le azioni sono quelle che ci portano poi in una direzione invece che in un'altra. Non so come spiegarlo, ma non rimane niente di noi, nel bene o nel male. Non rimane nulla. In questo momento storico, quello che conta è il presente e ciò che nel presente riuscite a capire, a comprendere, perché da lì poi c'è la spinta alla proiezione futura. Quello che è stato, le azioni fatte o non fatte, le parole dette o non dette, le parole male dette, cioè dette male, o le parole benedette o dette bene, le azioni buone o le azioni cattive, tutto quello che è stato, in questo momento storico, se voi lo volete, potete cancellarlo e ripartire da zero. Ma vi dovete collegare con la sapienza divina, con la scintilla divina che è in voi. Da lì si riparte, perché sta cambiando tutto. Tutto, che lo vogliate o no, che ve ne rendiate conto o meno, ma sta cambiando tutto. Viene azzerato tutto. Chi non vorrà azzerare e si porterà tanta zavorra, non può andare in un mondo nuovo che sarà, che non ha zavorre. Capite cosa intendo? Non importa ciò che è stato fatto, conta quello che adesso, in questo preciso istante, decidete di fare. Siete ancora nella possibilità di decidere da che parte stare.
lo potete ancora fare, non c'è molto tempo ancora, ma lo potete ancora fare. In questo modo scriverete un nuovo libro della vostra vita da adesso in poi e cancellerete ciò che era stato scritto in un modo o nell'altro. E come ho sempre detto, ci saranno persone che andranno nel mondo nuovo che sarà, persone che non ci andranno, persone che crolleranno col pezzo di ponte che crollerà, sempre in metafora, persone che resteranno nonostante loro nel mondo vecchio che muore, perché così andranno a purificare la propria anima, e saranno persone che decideranno liberamente di stare nel mondo vecchio che muore per aiutare quel mondo a morire meglio, così come quando si assiste un malato terminale, no? E c'è chi lo fa e chi non lo fa, ma chi decide di stare lì ad assistere il malato terminale, a tenergli la mano fino agli ultimi secondi, sa già, in questo caso, non nel caso dell'esempio che sto facendo, ma sa già che poi non potrà passare dall'altra parte, ma accetterà questo suo destino volontariamente e con coraggio, perché quella forma di amore sarà quello che gli permetterà, una volta disincarnata questa persona, queste persone, di accedere agli spazi infiniti e all'eternità. Mentre altri, in corpo fisico, in maniera terrena, già mondati da se stessi e dal buon Dio, già epurati da tutte quelle briciole o componenti o parti di oscurità, andranno al mondo nuovo che sarà. Altri ancora invece che per destino scritto dall'Eterno Padre non andranno, né resteranno da una parte né dall'altra, se ne ritorneranno a casa in altro modo. Questo è quello che sta accadendo in questo momento. Ci credete? Non ci credete? Vi interessa? Non vi interessa? Volete applicarvi? Non volete applicarvi? Nessuno ve lo impone, nessuno vi obbliga. Io continuerò a portarvi la mia opinione, o le mie opinioni, le mie idee, più che idee, diciamo quello che sento, quello che, di cui sono convinto, e stop. Voi, da parte vostra, ve va di sentire, di ascoltare, di verificare, non verificare, fate quello che ve va, comunque questa rimarrà sempre, a prescindere, Radio Gamma. Mondo nuovo in questa vita? Certo, Tiz, assolutamente sì, assolutamente sì. Certo, un mondo nuovo ci sarà in questa vita terrena, non per tutti, ma per molti sì. Ci deve essere, perché questo è il momento in cui c'è la massima espressione energetica, oscura e demoniaca del Struca Botton. Quindi, espressa la sua massima voracità nel confronto delle creature umane e del pianeta, eccetera, e dopo, siccome si destina a perdere, si spegnerà tutto, tutto crollerà insieme a lui, e quello che resta non saranno macerie, ma sarà solo esclusivamente un mondo nuovo. Chi ci sarà non lo so, non ho i nomi e i cognomi di quelli che ci saranno, ma che sia proprio materialmente, terrenamente parlando, umanamente parlando, reale, concreto, questo assolutamente sì, sì, sì. Te lo dice Barbato Oriansi, che non è che abbia la chissà quale verità in tasca, ma se vai a verificare vedrai che troverai mezzi, strumenti e situazioni e informazioni e quant'altro che andranno a confermare o a smentire eventualmente quello che ti sto e vi sto dicendo. Oh, bravissimo, anch'io. Io aspetto che esca il DVD, perché il Fabristico mi dice che va a vedere il film di Michael Jackson, caro Fabristico. Io aspetto che esca il DVD, perché mi intrippa, mi piace, almeno quello che ho visto dai trailer, mi piace quel film. Quindi quando uscirà il DVD, de sicuro me lo compro, assolutamente, assolutamente. Na, na, na, na, na.
Pizzicao, pizzicao, pizzicao.

Pizzicao, pizzicao, pizzicao. C'è racca scinta tumbria, staniata, satanu. Sacarra tatarambra, toreto titatu. Taranda dindandandaran, darendo chi sa me. Tarata titatandara, tarero diraram. Shirotto tutto pombrom, barem bambim bamba. Saracarito pombrom, pombrom.

Le ricordate Saranno famosi con come si chiamava il ballerino afroamericano, là, bravissimo, porcaccia la miseriaccia e tutta quella roba là.

Tiz, che forte che ti sei. Mi tengo per me sto smessaggiamento, sto WhatsApp qua, ok? Che forte che ti sei. Bello però sta cosa che hai scritto, il derby, eh?

Brava Lucia, anche te, proprio lì. Roy Johnson era il ballerino, poi c'era il musicista là, quello con i capelli un po' lunghi, no? Com'è che si chiamava anche lui, quello che suonava il pianoforte, che faceva le canzoni, e che aveva un cognome italiano, accidentaccio. Ma caro Giovannin Turiaco, capisco che te ti ricordi il ballerino afro-italiano di Ponte Vigo d'Arsere, che sarei mi po', perché il metto il falsista Giovannin. Perché ogni qualvolta si andava in discoteca insieme, io che non sapevo assolutamente ballare, mi scatenavo. Forse perché a suo tempo, pensate, seguendo una delle tante trasmissioni televisive che andavano in onda nei canali, nelle TV private negli anni 80, avevo beccato, fatalità, un programma in cui facevano delle lezioni di ballo. E io là mi divertivo e ballavo, perché siccome mi sentivo un po' un elefante in un negozio di cristalli, no? Quando mi muovevo, nonostante fossi già nell'ambito sportivo, eccetera, calcisticamente parlando e tutto, avendo fatto anche ginnastica artistica, rugby, tutto quello che volete, però con la musica non ci azzeccavo molto. Allora ho cominciato a imparare i passi, che poi ho messo su una coreografia, e il nostro Giovannin Turiaco sicuramente se la ricorderà, e l'ha portata poi a quella che fu la festa sua, il Quadrifoglio di Monfumo, per un'emittente radiofonica che si chiamava Radio Italia Nord a quel tempo. E ho trovato tre belle ragazze che mi facevano da contorno, e ci trovavamo due o tre volte alla settimana nella sede della radio, e insegnavo anche a loro questi passi, questa coreografia, e poi abbiamo fatto lo spettacolo, vero? Giovannin, non ti chiedo di dire sinceramente se siamo stati bravi quella volta, perché so che ti metteresti a capottar da ridere adesso. Perché so già adesso so cosa pensavi allora, già allora sapevo cosa avresti pensato adesso. Quindi, però dai, la nostra sporca figura, insomma, l'abbiamo fatta, Buon giovedì a te, amico Oriani Agar, saluti tutti voi cari amici di Radio Game 5, buona giornata, ciao dalla mistica Mariella Di Noale. Mariella, grazie per tutti i smessaggiamenti, ti ringrazio di cuore, ma avevo sotto carica la telefona e quindi li ho visti tutti stamattina praticamente. Ma grazie di cuore, carra.

bello che adesso che ci penso, visto che c'è Giovannin Turiaco all'ascolto, mi viene da ridere perché già al tempo, avevo 20-21 anni, quando siamo conosciuti più o meno, avevo sì, tra intorno ai 20-21 anni, lui era ancora un adolescente, aveva 12 anni, mi pare 12-13 anni, e già al tempo, no? Andavo profetizzando la fine del mondo. E naturalmente io, papi e tutta la gente che mi stava intorno, chiaramente mi toveva palsesto e rideva, e aveva anche ragione, perché se figurati, cioè se parla ragazzi dei 50 anni fa, te eri un fiatino avanti, si vanti nel senso bevù o direvo altri, oppure fumaro, questo sai, no. Però lui potrebbe sicuramente confermare che già al tempo parlavo della fine del mondo. Capito tizio come va la vita? C'è chi può e chi non può.

Oh, anche a questa che piace Ada De Asolo. Pilla, Lion. Bazooka Samurai. Toy Toy Tonkin on Tan Chon Ton Pekin on Dangan Dan Kung Fighting. No, non è Pilaio, è Kung Fu Fighting.

Qualcuno mi chiese anni 70-80 questa mattina, ebbene lo sto contentando adesso dalla discoteca spalmistica e spalmatica, musicalmente parlando, di Religano Stellari International 5, al vostro Orian J. E adesso il Fabristico si è pisso addosso da ridere, sentendo che faccio l'Orian J.

Grazie per Sbusò Massimo Campato. Ok Fabristico, lo so che mi ascolteresti sempre come Orion DJ da Piserta d'Osso ogni dì. Perché ci sono delle tonalità che a volte te fa sbrigolare o de fin o de gross. A lui le va de fin.

uno dei brani che hai ballato a Monfumo, Boogie Wonderland. No, erano tutti Radio. Erano tutte, era una canzone dei Radio. C'hai la memoria corta, Giovanni Inturiaco, perché lo spettacolo l'ho messo su, la coreografia l'ho fatta su un pezzo dei Radio, Ray Parker Jr. and Radio.

Allora, Gianni, cerchiamo di mettere i puntini sulla I. Lo spettacolo con le tre ragazze l'ho fatto su un pezzo dei Radio, che poi dopo mi sia messo a barare anche altre robe, che sta. Però sul palco con le tre ragazze, tre, c'era, non mi ricordo se era It's a party now, ta-da-da-da-da-da-da-da-da.

Mi sa di sì che era la Triveneta che proponeva la scuola di ballo. Adesso vado a memoria perché è passato 50 anni, quindi quasi 50 anni. Però mi ricordo che tutti i meriggi me lo guardavo, imparavo passi su passi e poi trasportati sul palco in quel del Quadrifoglio di Monvumo. Non diciamo, caro Giovannin Turiaco, quali furono i commenti del Papi Paolo Turiaco, del Beato Paolo Turiaco. È meglio non dirlo. Non lo dico perché se un minimo, come dire, di considerazione, un minimo di simpatia, di stima, di attestato e di buon pensiero nei miei confronti sto popolo del Gamma 5 ce l'ha, se raccontassi i commenti del Papi Paolo Paolo Turiaco ai tempi mesogaria, tutta quel poco di credibilità che ho creato, costruito in 20 anni, qui parlo almeno di Radio Gamma Stellare Internazionale 5, di onorata, spicheratica carriera.

E l'intelligenza artificiale fa parte del piano del Strucabotò, immagino. Beh, guarda che se tu guardi il film Snowden, il famoso aggregato ai servizi segreti americani CIA, NSA,

Visto che poi vado con i saluti perché ormai è ora di congedarsi qua. E a proposito di questo, ieri sera ho visto un film del 2024 con Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Vabbè, comunque si chiama Canary Black. Se volete magari attraverso internet trovarlo, è del 2024 e parla di questo Canary Black che praticamente, che non è Black Canary, che è una famosa eroina della famosa famiglia della Marvel, no? O della Marvel, o delle DC Comics, eccetera. No, questa è Canary Black, che praticamente è un file con dentro un virus digitale, che, pensate un po', creato, non vi dico, beh sì, lo dico perché tanto nel film lo dicono, creata dalla nazione americana, e che ha come specifico un virus per ogni singola nazione, che inviandolo nel sistema informatico digitale di quella nazione cancella via tutto e li riporta all'età della pietra. Cioè non un virus per tutti, ma uno specifico per ogni singola nazione. Un bellissimo film pieno di azione, pieno di colpi di scena, patapim patapum, che se da botte da orbi come che mi piace a me. E c'è sto virus, sto file, hai capito, che contiene sto virus, che appunto mette dei caretoni, riporta l'età della pietra digitalmente in tutti i modi possibili immaginare. Infatti fanno vedere che a un certo punto quelli che hanno fregato il file per avere un sacco di soldi, ovviamente, e per dare una dimostrazione hanno mandato il virus relativo a Singapore, mi pare che fosse a Singapore, e vedi che c'è l'inquadratura, immagine stupenda, sì, perché siamo sempre nel campo cinematografico, ovviamente, vedete che come è stato inviato il virus. E vedete che plam, plum, plam, tum, si spengono le luci, tacciono le voci, e nel buio senti sussurrare: ma chi sei che me l'ha combinato? Sparagnao. E quindi tutte le nazioni che erano lì riunite santologicamente, se fa parte, insomma, che era là, tutti i capi di governo o i rappresentanti dei capi di governo riuniti per una non so per che motivo, erano tutti riuniti, insomma, i rappresentanti di tutti gli stati del pianeta, a cui è stato chiesto naturalmente un obolo in miliardati, perché altrimenti ve facciamo fare a fine Singapore. Cioè, pensate, un file contenente un virus che però era specifico per ogni singola nazione. <ride> 2024, tizio, non so se mi sono spiegato a me stesso medesimo, uguale identico, eh?

Allora, Massimo di Campalto mi sta ingolosendo con una foto di una banana chiedendomi per questo Chic o Genesis. Io non mi faccio ingolosire, così non te mando né Chic né Genesis, perché se ora devo concludere qua, purtroppo adesso bisogna proprio che vaga via, rotolando verso sud. Video kill the radio star, dimmi che c'è. No, ormai non posso più mettere musica perché se ora adesso è il darve, anzi sfumo anche questo perché andiamo con le benedizioni, quindi me despiace cara Arianna. E comunque, per ridurre l'impatto delle varie tecnologie nella mia vita, che come vedi sto impiegando, mi sono comprato una lavagnetta con dei gessetti dove scrivo i promemoria. Mio figlio mi prende in giro, ovviamente, spero un giorno capirà. No, speriamo che lo capisse anche abbastanza presto. Tiz, speriamo che lo capisse anche un po' prima del un giorno, futuro prossimo, magari lontano, meglio che lo capisse adesso. Va bene. Cari giovanotti e giovanotte, tigro people di ogni fattezza biologica quantistica, energetica e aurica, non mi resta che dirvi che vi amo tutti indistintamente dal più profondo della mia anima, con ogni fibra del mio essere. Voi

spirituale e voi umano. E Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura, e andiamo subito coi parole del nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E qua a tutti i cialtroni, ciarlatani, figura porca e filibustiere, grazie a padre Ghislain Roy del Quebec che disemo: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E ce n'è uno che sta manipolando tutti, che a loro volta manipolano i cittadini. E le cinque frasi benedicenti ce le diciamo per noi, queste di padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Per cui ito uto, detto fatto, se ne va l'Oriensi imbarbato e niente più, niente meno, rotolando verso sud, vi dà appuntamento a Dio piacendo all'inidì, anche se in versione ridotta, ridotsi, ok? All'inidì.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17.45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
3: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
2: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che che dopo 40 anni, 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti. Oggi è il 7 maggio 2026, sono le 10:09. Io sono Alfredo Belluco e sono in compagnia di Stefano Baldo, che saluto. Aspetta un attimo che ti metto il microfono, prego.
1: Buongiorno a tutti, eccomi qua dal ritorno dal tribunale di Padova.
0: Adesso ne parleremo, perché ce ne sono di cose da dire in questa settimana, ce ne sono veramente tante da stigmatizzare, da ricordare, da sollevare, ce ne sono varie. Ho fatto un bigliettino, ma
1: hai fatto in promemoria,
0: ho fatto un piccolo l'età è quella che è, cosa vuoi farci, Stefano? È l'età. Quest'anno lo ricordo. Adesso bisogna cominciare a contare anche i mezzi anni. Allora, il 20 giugno compio 73 anni e mezzo. Quindi fra un mesetto circa, va bene, ho 73 anni e mezzo. Il 20 dicembre ne faccio 74, che non sono tanti, ma non sono neanche pochi, visto la media di chi lascia questo paese, purtroppo. Ieri è morto
1: lascia
0: anche...
1: Lascia questa terra?
0: Sì, questo paese. Questo mondo di passaggio, ecco, per chi ci crede naturalmente. Ieri è morto, poveretto, anche Evaristo Beccalossi. C'è Andrea Sceriffo da Verona, che dice: buongiorno Alfredo e Stefano, bello sentirvi allegri, buone notizie, spero. Le buone notizie è che bisogna essere allegri, perché non esserlo significa crearsi dei problemi in più.
1: Dare energia ai criminali.
0: Io ieri, per esempio, mi sono arrabbiato telefonando al Quirinale, dove ho mandato delle lettere che poi vi spiegherò. Perché è come parlare col muro. Avete presente il muro? Ecco, telefonare al Quirinale e ai uffici, diciamo, di Roma, poi non se ne parla, è come parlare letteralmente col muro, punto. Ecco, va bene, dopo ne parliamo. Tu, Stefano, come fai? Come stai?
1: Io sto benino, stressato perché la banca ha messo... mi sono dimenticato
0: i numeri.
1: Sono un po' stressato perché è successa una cosa un po' strana, quindi adesso andrò anche a denunciare. Hanno attivato dei pignoramenti, l'udienza è stata alle 10:30
0: del 30 aprile,
1: e quelli delle notifiche atti giudiziari dicono che hanno attivato un pignoramento, sì, dove praticamente l'hanno emesso il 30 sempre aprile alle 10:10.
0: Alle 10, 20 minuti, ecco, prima dell'udienza?
1: Ecco, sì, ma il discorso va a priori. Cioè, non è neanche legato all'udienza, è legato a un'altra cosa che hanno attivato. Cioè, che in teoria dovrebbero avere notificato, via, come solito con le notifiche atti giudiziari, il 17 di aprile.
0: Ah.
1: Ma non si vede niente.
0: Non si vede niente.
1: Non hanno mandato niente via.
0: Bisogna
1: posta.
0: Cominciare con le denunce. Tu che sei bravo, bisogna fare le denunce. Cioè, se questi qui hanno.
1: No, ma sai qual è la cosa che fa ridere? Dicono fa che ridere. È stato notificato.
0: Ma sì, ma non fa ridere.
1: Ma ti rendi conto che il decreto ingiuntivo che hanno fatto nel 2014, la ricevuta di ritorno ce l'ho io attaccata ancora con la busta? Cioè, non hanno neanche la ricevuta di ritorno, l'hanno buttata sulla cassetta del pane e nessuno ha firmato.
0: Pensa a te.
1: Ecco. E danno per scontato che sia andato a buon fine, perché se non c'è la notifica e non c'è la ricevuta di ritorno, considero che è tutto, se ne stampano un'altra, fanno il timbro, ma uguale, certo, a posto.
0: Ma certo, ma io non mi stupisco più di nulla.
1: Ah, aspetta, e poi mando una mail alla, alla persona che ha, perché poi siamo andati in banca a vedere, e c'è una chi l'ha emessa. Ecco, chi l'ha firmata digitalmente, perché naturalmente la banca, per la bloccati i conti, per la privacy non posso dare copia della cosa, della documentazione, per la privacy.
0: Cosa c'è della privacy se sei interessato?
1: Ecco, va bene, perché l'ufficio legale gli vieta di dare le cose. È stato onesto il direttore, perché me l'ha fatta vedere, mi ha fatto prendere nota delle cose, appunto perché... Se quello del dopo la notifica del pignoramento devono passare, ci sono dei giorni di coso prima che parta. E coso, cioè non c'è stata
0: neanche un minuto.
1: E la roba più schifosa è che, nonostante che abbiano l'ipoteca giudiziaria su.
0: Lo chiamano, probabilmente c'è un problema tecnico da risolvere, problema elettrico. Voi sapete che Stefano Baldo è un validissimo elettricista che fa impianti eccetera, anzi se avete bisogno chiedete a Radio Gamma 5 oppure chiamate me, Alfredo Belluco, che vi do il numero di Stefano Baldo per motivi tecnici elettrici. Ecco, ne approfitto di questa non parlo di questioni riferite all'usura, che ne parliamo poi con Stefano. Mi ha chiamato un'ascoltatrice di Radio Gamma 5 nei giorni scorsi e mi ha sottoposto un contratto di finanziamento legato all'acquisto di prodotti esposti nei gas. Ora stiamo parlando di un finanziamento di 1600, aspettate che vi dico tutto, allora, di un finanziamento di circa 1000 per esattezza, 1672 euro, meno di 1700 euro, va bene? Ecco, nella frontespizio del contratto, che io ho fatto esaminare per più sicurezza anche dall'intelligenza artificiale, risulta che il tasso di interesse applicato effettivo globale annuo, includendo naturalmente tutti i costi, è, udite, del 16,67%. Ripeto, perché Stefano è entrato in questo momento.
1: Dimmelo, perché ho fatto una cosa.
0: Un finanziamento proposto per acquistare prodotti venduti qui a Radio Gamma 5 per un totale di 1672 euro, quindi meno di 1700 euro, risulta che alla fine della fiera ci sono, udite, 644,58 euro, cioè questi 1600 erotti euro devono essere istituiti in 48 rate, no, sì, in 48 rate, e comprendono, pensate, quasi 650 euro di interesse su 1672 euro di finanziamento. In 4 anni vogliono questi signori, chiamiamoli così, il 16,67%. Ora voi dovete sapere che i nostri soldi depositati in banca o la posta danno un rendimento medio dello 0,2%. Siccome stiamo parlando di migliaia di miliardi di euro, questi signori qui con una mano prendono i nostri soldi e con l'altra li prestano a dei poveri disgraziati, perché bisogna dirlo chiaro, se una persona ha bisogno di andare a chiedere un prestito di 1672 euro, vuol dire che non li ha, è perché gli interessa di acquistare i prodotti. Io dico una cosa solo, signori: non fate questi tipi di finanziamenti, lo ripeto, non li fate. Se dovete comprare quel prodotto, tirate un attimo la cinghia, nel giro di 3, 4, 5 mesi li mettete da parte, dopodiché li acquistate per contanti. Non vi infognate a pagare 50 euro al giorno per 48 mesi, che viene fuori una bella cifra, circa 2200 euro, più spese varie, spese di riscossione rata, 2 euro qua, 2 euro di là. Andate a pagare complessivamente, come ho detto prima, 2316,58 euro per 1672 euro di... Quindi per meno di 1700 euro ne dobbiamo restituire più di 2300. Ora, siccome me l'hanno chiesto espressamente di fare un'analisi di questa cosa qui, lo dico qui pubblicamente. Lo dico pubblicamente.
1: Diamo questa informazione.
0: Non fate questo tipo di finanziamenti, anche perché, e lo dico e me ne assumo tutte le responsabilità, il proponente è spagnolo e non ha i requisiti, secondo me, morali per fare questi tipi di finanziamenti. Va bene, non dico il nome, ma chi ha le orecchie per intendere intenda, e il resto il rullotto, come dicono i coni. Va bene, zero finanziamenti. Se avete bisogno di soldi, li mettete da parte, soffrite un po', non andate al bar, non andate al cinema, non andate a mangiare la pizza, non fate quello che e pagate per contanti, amici, perché solo così ne usciamo da questo folle, ignobile. Allora, certo, questo signore che non si firma, Maurizio 46 da Bassano mi chiede se può chiamarmi privato per dei consigli riguardo a una banca. Grazie, certo, ma certamente, Maurizio, mi chiami e nel tardo pomeriggio verso le 5, così 5 e mezza, e facciamo una bella chiacchierata. Nel frattempo memorizzo il tuo numero e così ci sentiamo nel pomeriggio. Il mio, lo sai, 346 36 144 69, ripeto per tutti, 346 36 144 69.
1: Ecco, torniamo, sai cosa? Torniamo a ragionamento. Ci sono dei ragionamenti da fare, però, per monitorarci. Io adesso avevo chiesto al Medio Credito Centrale, sì, l'intervento per una garanzia. Ecco, sì. Il Medio Credito Centrale l'ha erogata.
0: Ah.
1: Erogata nel senso che dà la garanzia dell'80%. La banca però che doveva erogare si è rifiutata, che doveva prendersi l'onere del 10%.
0: Ha rifiutato.
1: Allora, ieri sera ho partecipato a una riunione dove parlavano degli incentivi, i bandi e quant'altro. Mi hanno fatto scaricare, va bene, è un link dove vai a vedere come azienda i minimi, com'è che si chiama, adesso mi sfugge, i minimi di reddito, che cos'è? Vediamo se riesco a ricostruire. Comunque la questione è che se uno sta ci sono ogni azienda circa 300.000 euro per avere i minimi del, non mi viene il termine, dopo lo ricostruisco, fino a 300.000 euro sei nei minimi
0: del fatto che non si può, che...
1: no 300.000 euro, che puoi accedere ai bandi fino a 300.000 euro perché se sei in ratio minimi, se non mi ricordo più adesso, non mi viene adesso, mi sono sconcentrato che sono uscito, sono rientrato adesso, ecco. E esiste questa cosa che io devo far cancellare, perché se io dovessi aver bisogno risulta che questi soldi come li avessi, perché sono stati erogati,
0: perché tu hai la centrale rischi e rimani
1: ma non è centrale rischi, è il vediamo se lo trovo, che comunque ti dico. E poi ho visto un'altra cosa, vediamo com'è test di valutazione, test di valutazione, perché per il discorso, per poter partecipare ai bandi, cosa, ho lasciato, non ho il foglio, ho lasciato a casa la cartellina con i numeri di telefono, risulta che c'è un finanziamento a nome mio,
0: certo,
1: che non sto utilizzando oltretutto, però è una cosa con i
0: ma se tu dovessi essere che vai in un'altra banca e chiedi un finanziamento, a loro risulta come tu quel finanziamento lo avessi,
1: come se fosse già erogato,
0: certo,
1: anche perché è indirizzato per essere utilizzato con un'altra banca. E un'altra cosa, che facendo guardando la centrale rischi per l'azienda, perché l'azienda non ha segnalazioni, è stato fatto, perché sono stati acquistati pagando degli immobili pagati, e quindi, però abbiamo detto è meglio che, se riusciamo a farci dare qualcosa, è meglio utilizzare un po' il credito.
0: Certo.
1: C'è una cosa strana, ho dovuto fare un prestito ipotecario di un immobile che vale 200.000 euro, erogano 100.000 euro, e se vai sul coso, sul portale centrale rischi, risulta che è un prestito affido di liquidità.
0: Affido liquidità?
1: Ecco, affido, però se c'è l'ipoteca non è un fido.
0: Non è un fido,
1: perché se avessi fatto un mutuo
0: Tu devi chiedere allora al centrale rischi della Banca d'Italia che venga modificato.
1: No, sai perché perché hai parlato del 17 e cosa? Perché quando ho fatto l'atto notarile per l'ipoteca, allora nei documenti c'è scritto il 4,95, una roba del genere. A un certo punto il notaio, parlando, parla del 16 e qualcosa, perché oltretutto adesso ti vogliono inviare tutto in maniera telematica, e quindi dopo non posso neanche stare là, siccome ce l'ha su com'è che il notaio là, perché io quando firmo voglio firmare nome, cognome, LR, legale rappresentante, quindi io agisco per... allora lei si permette di scrivere Baldo Stefano, io che non sono d'accordo, quando mi scrivono Baldo Stefano protesto,
0: certo.
1: E quindi gli dico, allora mi lasci firmare Stefano Baldo LR, perché niente da fare, questa notaia non vuole, e dopo per rispetto e per non bloccare le cose
0: problema è che loro hanno questa
1: hanno questo obbligo, loro dicono che è prassi la fare così, perché allora e comunque è venuto fuori sto 16 e qualcosa,
0: poi rispondo a questi messaggi che veramente
1: sono contento che si sono
0: una domanda di Kikiri Riccardo, che mi dice: vi chiedo, secondo voi che rischi ci sono a investire in botta 6 mesi? Assolutamente zero, anzi meno di zero. Beato chi ha i soldi per investire in botta. Io dico che non conviene investire in botta 6 mesi, perché non ti danno un tubo, però se non hai alternative fallo pure, però come ti ho detto non c'è nessun rischio, assolutamente meno di zero. Va bene Riccardo, rispondo a un altro, a Filippo, che dice: ciao Alfredo, grazie per le tue analisi, sono sempre attuali. E grazie a te Filippo della fiducia e dell'ascolto, e anche tutti gli amici, saluto sempre tutti gli amici di Radio Gamma 5, che adesso mi sentite con questo spirito, ecco, ecco, chi si ricorda, un anno e mezzo fa più o meno circa ero distrutto dal punto di vista morale. Stefano sicuramente si ricorda. Vabbè, vai avanti tu, Stefano.
1: Sì, niente, c'è questo particolare che non ti danno i documenti, e poi mi è stupito. Ho fatto 1+1 e quindi dovrò vedere effettivamente cosa mi hanno dato, perché nella, che il Euribor più quello che c'è. E se va a finire al 16%, cosa
0: ma come
1: dire?
0: Fa a diventare il 16%?
1: Non lo so.
0: No, il problema è questo: cioè, tu sei, ti hanno dato come azienda o come.
1: Come azienda?
0: Come azienda. È sempre, anche se è un affidamento ipotecario. C'è la, poi lo verifichiamo. Poi lo verifico e ti giro la tabella. Poi lo verifico e ti giro la tabella, perché c'è una tabella che ci sono circa 15 tipi di finanziamento, quelli sotto i 5.000. Quelli sopra i 5.000 e poi dipende da che tipo. Va bene. Dopo verifico ti giro la tabella.
1: E poi, dato che sono scatenato e dopo scappo via, se sei disponibile appunto per domani mattina,
0: certo,
1: se dici,
0: vengo
1: cosa dici che è meglio prima mattinata? È che gli uffici la aprono alle 9.
0: No, guarda, finanza verde prima.
1: Ho visto che non rispondono.
0: Ma non rispondono, ma aprono prima.
1: Vabbè, e allora andiamo a prenotarci, perché dopo arriva la gente, anch'io se devo parcheggiare faccio fatica.
0: Sì, no, ma vai tranquillo. Adesso guardo, ma vedrai che aprono prima, aprono alle 8 la Guardia di Finanza. Vediamo subito che orari che fa, poi.
1: Comunque,
0: eccolo qua, orari, vediamo. Guardia di Finanza, orari. Vai avanti.
1: Sì, allora, perché appunto bisogna controllarci anche un po', perché magari c'è qualcuno che riesce anche a falsificare qualche investimento, qualcosa, o le firme di garanzia che dopo magari vanno a finire nella centrale rischi. Quindi adesso che ci sono tutti questi strumenti che si può prendere visione, se ci sono segnalazioni e quant'altro, anche perché delle volte succede che se c'è omonimia tra i nomi succede che vengono fuori problemi. Quindi perché dopo, perché ti chiedono se c'è omonimia con persone che hanno politicamente esposti, oppure che magari sono persone che oppure che hanno problemi,
0: certo.
1: Conviene sempre monitorarci, quindi perché purtroppo è come farsi una visita medica, perché quando scopri che c'è un malanno dopo potrebbe essere tardi, quindi ognuno sarebbe meglio.
0: Non risponde nessuno alla Guardia di Finanza, si vede che sono tutti in regola.
1: Allora, devi chiamare il 117.
0: Leggo un messaggio di Antonella di Corte. Buongiorno Alfredo e Stefano, siete persone, grazie, speciali. Ricordo benissimo come era Alfredo un anno e mezzo fa, sembrava un'altra persona. Bravo che hai ritrovato la grinta. Grazie Antonella che ti ricordi. Scusa, ho ritrovato la grinta perché ho avuto anche l'aiuto, anzi prevalentemente per il fatto che ho aiuto, l'aiuto non solo morale ma anche fisico e anche economico in certi casi, da parte degli amici di Radio Gamma 5, perché altrimenti non ce l'avrei fatta Antonella a superare quel periodaccio che avevo tutti contro. Il giudice per primo, perché adesso poi ne parleremo nella seconda parte, dalle 11 alle 11 e mezza, perché ne stanno uscendo di tutti i colori dalla sentenza che è stata depositata dopo 11 mesi, doveva essere depositata entro il 29 aprile 2025, pensate, è stata consegnata il 2 aprile del 2026, quindi 11 mesi abbondanti dopo. Ma ci sono scritte di quelle castronerie all'interno di quella sentenza scandalose per dire poco, che ne vedremo delle belle. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Pronti?
2: Scusi.
0: Aspetta che mi metto a cuffia.
2: Solo un'informazione.
0: Pronto?
2: Se era possibile avere il numero di cellulare di Marino delle Erbe.
1: Deve chiamare quando.
0: No, deve chiamare quando c'è quando lui. C'è qualcuno. Adesso obiettivamente io non sono in grado di darti questa risposta. Ciao e grazie.
1: A parte che c'è anche il sito, quindi penso che dal sito possono prendere anche una mail, mandare una mail per sapere.
0: Sì, è meglio. Ecco, ne approfitto di questa pausa per dire. Vediamo se. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Desideravo avere il numero di Alfredo Bellucco perché lo vecchio e non riesco più a contattarlo.
0: Eccolo qua. Allora,
1: sta parlando con la persona
0: carta,
1: giusta.
0: Carta e penna e calamaio, diceva una volta.
3: Ho preso in mano tutto, sono pronta.
0: Allora, intanto dimmi da dove sei. Chi sei e da dove chiami?
3: Io abito a Strasse, sono venuta a trovarla nel suo ufficio quando era con la sua collega.
0: Sì, a sempre stare, va, che non ho più colleghi. Va bene.
3: Sì, ho capito,
0: ecco,
3: ho capito,
0: va bene.
3: Per questo la chiamo.
0: Allora, 346-36-144-69. Gatto, segna tutto.
3: 346-36 14469.
0: Ma sì, bravissima, promossa
1: dopo le ore 17.
0: Sì, dopo le ore 17, perché mi dormo,
1: fa la pennichella e
0: dormo
1: quindi...
0: e dopo bisogna che mi rilasso un attimo, che sono vecchio, cara nostra amica. Come ti chiami?
3: Amelia.
0: Amelia, è il nome di mia mamma, però il nome di mia mamma in chiesa, perché in comune mio nonno. Meno, no, classe 1885, che vuoi mettere nome Italia? Che vuoi mettere nome Italia in chiesa? E il prete non capo sudo, hai capito? Ecco, ecco, e quando che sta il momento, il prete che ha detto no, meno, nonno che era socialista e naturalmente ateo, e ha tirato un bestiemone in chiesa, hai capito? Ha detto mia, mi fiora che metto il nome che voglio mi, hai capito? E che ha messo nome Italia, però io e chiamiamo Amelia perché era Amelia. Ciao, scusate questo dettaglio. Ah, per inciso, mia mamma il 3 maggio, vuol dire 4 giorni fa, avrebbe compiuto 116 anni. Ecco, e fra pochi giorni a giugno è 20 anni, poi che si è mancato. Va bene?
3: Va bene, a risentirci.
0: Sì, ciao Amelia, ciao, grazie a te. Ciao. Allora,
1: sì, è preoccupante il fatto che bisogna monitorare anche se qualcuno ti frega l'identità e ti crea.
0: Ma bisogna fare tutto in queste.
1: Lo sai che mi hanno clonato? Solo perché mi sono agganciato a un sito, cazzo, mi hanno clonato.
0: Sì,
1: continuavano a tentare di prelevare dei soldi.
0: Pure anche.
1: Ecco, perché hanno provato col bancomat e con via web, e sempre lo facevano alle 2:30 di notte.
0: Ah, sempre
1: tra le 2:30 e le 2:45.
0: Può darsi che fossero con un fuso orario diverso dall'italiano e era più comodo.
1: Cazzo, anche
0: queste
1: tessere, che strofini che lasci. No, più che altro è che lasci dentro il PC, gli lasci le tracce per fare i pagamenti e ti fottono il coso.
0: Approfitto di questa pausa. Ecco, dopo mi direi cosa hai imparato nella lezione di intelligenza artificiale che hai fatto l'altro giorno. Che il 5 per 1000 quest'anno è possibile versare la parte nostra, vostra, a Radio Gamma 5. Va bene? Il 5 per 1000 è uno strumento completamente, totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro, nostro aiuto è per noi linfa vitale. Il nostro, vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro e nostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto l'aiuto è sinonimo di resistere, anzi si resiste insieme. Allora vi do il numero del codice fiscale,
1: il magico numero per...
0: magico numero, carta e penna e calamaio, anche a te Amelia. CF, codice fiscale 01 59 80 90 0188, ripeto, 0159 80 90 288. Vediamo Paul cosa dice. Diffondere sempre a molti anche quando vado a fare la spesa. Ah, ecco, c'è Paul che mi dice: buongiorno Alfredo, grazie delle tue preziose informazioni che cerco sempre di diffondere a più persone. Il DDL 978, che ne parlerò più tardi, perché fino alle 11 parleremo. Ah,
1: un'altra raccomandazione: quando mettete via i soldi, no scatole di legno, scatole di metallo.
0: Sì, mi raccomando, scatole di metallo in un posto fresco, asciutto e soprattutto sicuro, perché i sorsi mangiano.
1: Ecco, quindi mi raccomando, non fate l'errore che ha fatto qualche ascoltatore e che è successo a qualche amico.
0: Purtroppo ecco. È successo anche a te, qualcuno.
1: No, a me no, perché purtroppo io i soldi. Ho visto che uno le ha recuperati, le lire le ha trovate nello svuotare una casa vecchia, li ha trovati mangiucchiati dentro gli mobili, dentro.
0: Ma chiaro, che i sorsi mangiano tutto. Bisogna
1: avere... in caso che non c'era cibo,
0: mangiano tutto. Ecco, ti ringrazio naturalmente Paul di questa cosa qui. Non so se ti ho già inserito sulla chat, ma se vuoi basta solo che mi segni il numero, perché io qui non lo vedo. C'è la chat che parla espressamente del disegno, io lo chiamo folle, funesto, nefasto, ignobile, violento, infame, criminale e anticostituzionale e anche odioso, schifoso, se vuoi aggiungiamo. Disegno di legge 978-2023 già approvato in commissione in giustizia del Senato il 18 settembre 2025, che prevede che potranno essere gli avvocati a pignorare direttamente il debitore decorsi 40 giorni da un'intimazione, compresa la prima abitazione. Signori, ieri ho scritto sia al Ministro della Giustizia che al Presidente della Repubblica e anche alla Presidente della Commissione Giustizia del Senato.
1: In giustizia,
0: va bene. E Giulia Buongiorno, avvocato, bravissima, che stimo molto come avvocato. Anzi, Paul mi dice che l'ho già inserito sulla chat, bravissimo. Allora non fai altro che leggere e diffondere, come hai già detto, a più persone possibile, perché la maggior parte delle persone, sono certo, e confermami, che ti diranno che non sanno nulla di questo disegno di legge, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, giusto? Mi dai la conferma, per favore, Paul? Ecco, perché non sa niente nessuno, tranne gli ascoltatori di Radio Gamma 5, tranne quelli che verranno, invito anche più tardi alla...
1: il Civico 140, lo sento sempre nominare. Allora, pare che l'hai sorpassato.
0: Fuori dalla tangenziale, dove c'era la trattoria Bacoi, non so se ti ricordi. Va bene, comunque ci sono tre semafori a Volta Barosso, e quello in mezzo, il semaforo in mezzo. No, il primo arrivando da Pio. È proprio quello in mezzo. Il semaforo in centro dei tre, ecco, di fronte al semaforo in centro dei tre a Volta Barozzo, in via Piovese, lì c'è il Civico 140, non si può sbagliare. Comunque il Civico, cioè, la via Piovese, la via principale, quella che parte dal ponte di Volta Barozzo e va fino a quando c'è il comune di Padova, quindi fino a Roncaglia inoltrata, perché il comune di Padova va molto avanti. E allora ve lo leggo, poi ve lo leggerò anche nella seconda parte. Giovedì 28 maggio ore 17:45, Alfredo Belluco, Sacra Casa e Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello, Associazione Esellino Terzo da Onara, organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, con tutti gli aggettivi che ho detto prima, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. attenzione, con lo scudo penale e senza giudice, ingresso libero. Per informazioni il mio numero 346 36 14469, ripeto 346 36 14469. Aspetto tutti gli amici di Radio Gamma 5, ci sono una cinquantina di posti, penso che siano più che sufficienti per contenere tutti quelli che arriveranno. Abbiamo scelto un giovedì pomeriggio in modo tale che insomma la gente non abbia scusanti a dire che non potevano, eccetera. E sarà un evento importante, perché di questa cosa qui non ne parla nessuno, naturalmente, e quindi voglio che, desidero insomma che venga fatto una cosa fatta bene. Vediamo un altro messaggio. Buondì, brava e attiva gente, i soldi no in contenitori di metallo ma vetro, i ladri leggono dove il metallo, sempre grandi, grazie. Massimo da Bassano,
1: un altro messaggio.
0: Puoi ricordare i passi salienti che ti hanno portato a vincere il processo, ecco, dopo che tutto sembrava andare male? Ecco, adesso te lo dico nella seconda parte del programma, dalle 11 in poi fino, ecco, dovrebbe telefonare anche Cesare Ottolini della Unione Inquilini per parlare anche del decreto, perché loro lo chiamano piano casa, invece è un decreto sfratti, un decreto sfratti e sgomberi, perché questo prevede il piano casa della destra senza nessuna risposta. Non so se sono chiaro, vediamo. Ecco, c'è lo sceriffo che dice anche la ceramica e oltre che il vetro, va bene, d'accordo, insomma, va bene. Cosa vi devo dire? Andiamo avanti fino alle 11 a spromba tutto con la tua problematica, dai.
1: Ecco, no, perché ho un dubbio su
0: un dubbio.
1: Ma perché? E allora ho guardato, purtroppo sto diventando, l'intelligenza artificiale mi sta rimbambendo, oppure sono gli altri che sono rimbambiti. Allora, siccome ho chiesto, ecco il motivo per cui domani voglio presentarmi alla Guardia di Finanza, sì, con sì, tutti sì. Il reato di usura riconosciuto in sede civile, certo. L'altro dichiara che, anche perché sono stato a Trento per fare opposizione all'archiviazione delle denunce fatte verso il procuratore capo di Padova, che ha dichiarato che l'usura in sede civile è differente dell'usura in sede penale e quant'altro, e perché è l'usura.

0: Io spero che la Guardia di Finanza si metta in moto, che possa farlo, per sequestro dei documenti, per certo. giustificare questa cosa qua. Perché è perseguibile d'ufficio, ma perché tutte le carte vanno sempre in mano a un giudice? Qual è il mistero, no, al giudice, alla procura per fare le indagini? Qual è il mistero che fa incancrenire sti, qual è la parola chiave per accedere alla giustizia per il cittadino?
1: La parola chiave, te lo dico io qual è, quella di dire, anche da questi microfoni che ci ascoltano, che loro non stanno facendo giustizia. Perché basta fare una semplice domanda, anche l'intelligenza artificiale l'ho fatta stamattina e non l'avevo mai fatta, va bene, cosa comporta, eccola qua, vi faccio sentire la domanda che ho fatto.
0: Ti parla anche, usi,
1: aspetta, vi faccio sentire la domanda, vediamo se, beh, insomma, gli ho chiesto cosa comporta l'usura contrattuale commessa in ambito bancario e l'intelligenza artificiale mi ha detto così. Allora, dal punto di vista penale, l'usura contrattuale promessa in banca è reato anche se non hai ancora pagato nulla. Questo dice in grassetto l'intelligenza artificiale. La norma, articolo 644 del codice penale, che noi abbiamo citato migliaia di volte da questi microfoni, se non sono migliaia sono sicuramente centinaia, dice: l'usura scatta in due modi. Usura in concreto, ti fai dare o promettere interessi o altri vantaggi usurali in cambio di soldi, e questo qui è un coso. Usura presunta, superi il tasso soglia fissato ogni tre mesi da Banca d'Italia. E vabbè, però quello che a me interessa è l'usura contrattuale, perché su questo ci basiamo sempre. Basta la promessa nel contratto, non serve che la banca incassi davvero. La Cassazione lo ha ribadito più volte: il reato si consuma quando firmi il contratto con la clausola usuraria, pene previste, reclusione da 2 a 10 anni. Non è vero, sono da 2 a 10 anni con l'aggravante da un terzo alla metà, quindi da 2 anni a 8 mesi a 15 anni. Multa da 5.000 a 30.000, dico bene, Stefano? Sì. Se il colpevole è un banchiere, operatore finanziario, scatta l'aggravante, pena aumentata da un terzo alla metà. Vedi che l'intelligenza artificiale non è stupida. Chi rischia penalmente? Non la banca come ente, ma la persona fisica che firma il contratto per la banca: direttore di filiale, responsabile crediti, chi ha potere di deliberare. La banca risponde poi ex articolo, ecco, ex legge 231 2001,
0: ecco, dobbiamo ricordarci, e chi ha comprato il credito da una banca, un credito usurario,
1: commette
0: lui
1: un reato.
0: Commette
1: un reato, perché naturalmente non puoi azionare il recupero di un credito usurario, perché commetti un altro reato ben più grave, che si chiama estorsione. Vabbè, mi basta così. Chi rischia penalmente? Non la banca come ente, ma la persona fisica che firma il contratto per la banca: direttore di filiale, responsabile crediti, chi ha potere di deliberare. Esatto, nel caso specifico qui ha firmato preventivamente l'amministrazione, ripeto, l'amministratore delegato della banca, dottor Giuseppe Castagna, e la direttrice di filiale del Banco BPM, Banca Popolare di Verona, filiale di Campodarsego, Margherita Mattia, punto. Allora, poi i giudici potranno trovare tutte le scusanti possibili e immaginabili, ma il contratto l'ha firmato lei e l'ha dichiarato nel video, lo dichiara più volte che il contratto l'ho firmato io, nel video girato legittimamente in azienda Ambientazione Andrea di Silvia Di Iurco, via Savonarola a Padova, il 3 maggio 2018, va bene? Ecco, e tu che mi hai chiesto come ho fatto a uscirne, il video mi ha salvato, il video,
0: perché hai obbligato a farlo vedere, perché questi qua fanno finta di niente, cioè le cose più chiare e quant'altro le fanno diventare, non le utilizzano.
1: Sì, ma ne approfitto, scusa Stefano, perché cioè, mi ha tirato un attimo. Ho presentato ieri l'istanza di appello, perché naturalmente una sentenza scritta di 35 pagine fitte, dove non c'è la valutazione del giudice sui fatti avvenuti il 3 maggio 2018, c'è

0: tutto un copia e incolla delle dichiarazioni fatte da me come dichiarazioni spontanee e delle dichiarazioni fatte dalla Margherita Mattia e anche dall'altro teste, si chiama Maurizio Mazzonetto, ma viene fatto un copia e incolla e viene dato per scontato quello che dice lei e viene dato come asserito, ovvero presunto quello che dico io. Non so se sono chiaro, cioè loro hanno commesso un reato gravissimo che è emerso da quattro perizie tecniche che io ho depositato, che poi tra l'altro sono sparite dal fascicolo e io l'ho inserito nell'atto di appello, ma non hanno voluto fare la perizia. E io naturalmente, sapete che ho fatto anche la manifestazione sostenuto da tanti amici di Radio Gamma 5 con uno striscione lungo oltre 3 metri con su scritto: senza la perizia non c'è la giustizia, senza la perizia non c'è la giustizia, perché se tu mi devi condannare per un fatto di diffamazione o di violenza privata nei confronti di un qualcuno che invece ha commesso, io ero nelle condizioni di sapere che quei signori avevano commesso, loro o chi per loro, un reato gravissimo che si chiama usura contrattuale, che come avete sentito dalla intelligenza artificiale prevede dai 2 anni e 8 mesi ai 15 anni di reclusione. Se io vengo accusato di un reato che si chiama violenza privata perché ci siamo messi davanti alla macchina e abbiamo impedito l'uscita misurata dal giudice per 9 minuti e 15 secondi, va bene? E non viene giudicato il reato che hanno fatto loro, che è un reato
1: perseguibile d'ufficio,
0: perseguibile.
1: E anche l'usura è un reato di pericolo sociale.
0: Ecco, dice Andrea dice: ma il video non volevano fartelo portare, tu come hai fatto a portarlo ugualmente?
1: Era già depositato il video.
0: Era depositato il video, solo che loro...
1: è stato trascurato, è stato omesso.
0: L'hanno praticamente codificato, diciamo, traducendo, traslando, spostando le parole solo di una parte del video. Il video era composto, diciamo, di 10 minuti, 5 da una parte e 5 dall'altra. I minuti che erano da una parte sono stati trascurati e sono stati inseriti solo quelli dove io gli ho detto tutti i colori ai due bancari e ci siamo messi poi davanti alla macchina per impedire che loro andassero via, ma non per divertimento, perché potevamo farlo sulla base di un articolo ben preciso del codice di procedura penale, che è il 383, va bene? Ecco, che ve lo leggo e dopo do la parola. 383 del codice di procedura penale.
1: Vado.
0: Vai.
1: Mi blocchi perché salti?
0: Purtroppo io quando mi metto a parlare delle cose...
1: Vedremo
0: se... Ecco, leggo l'articolo e poi dice... Allora, nei casi previsti dall'articolo 380, ogni persona, vuol dire chiunque, è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza quando si tratta di reati perseguibili d'ufficio. Va bene? L'usura, mi confermi Stefano?
1: Sì.
0: È un reato perseguibile d'ufficio?
1: Sì.
0: Boh, l'abbiamo letto anche tra i reati che la Guardia di Finanza è obbligata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a indagare e fare le cose.
1: Però non lo... perseguire d'ufficio.
0: No, il problema è che non lo fanno, perché il pubblico ministero che ha preso la prima denuncia fatta all'imprenditrice Silvia De Iurco non ha fatto fare l'indagine alla Guardia di Finanza, ha fatto fare i carabinieri, e io ho chiesto ad Antonio Savino se i carabinieri hanno gli strumenti tecnici per fare la cosa, e lui mi ha detto di no. Antonio Savino è un ex maresciallo in pensione che conosce tutto del codice di procedura penale e del codice penale, e ha detto che i carabinieri non hanno gli strumenti tecnici per fare questo tipo di analisi.
1: Come nelle prime denunce fatte da noi, dalla famiglia, dove i carabinieri sono andati a chiedere al ragioniere della banca: ma voi avete fatto usura? Quelli rispondono di no. Di cosa stiamo parlando? Cioè, siamo andati avanti dal 2014 alla perizia è stata consegnata del consulente tecnico d'ufficio per il tribunale nel 2017, dove è stata riscontrata l'usura. È che il problema è che il giudice gli ha chiesto solo se c'erano importi usurai, non gli ha chiesto se oltretutto il perito ha scritto sì, non ho neanche calcolato gli interessi anatocistici perché è vietato per legge, cioè non li ha calcolati perché è vietato per legge. E quindi siamo di fronte a un problema,
0: alla follia, siamo di fronte alla follia, sì. Perché se un giudice, parlo di un pubblico ministero, non fa le indagini a fronte di una denuncia ben precisa dove si dichiara che c'è stata usura contrattuale, supportato la denuncia, supportata da due perizie tecniche firmate da due valenti e stimati professionisti, uno di Padova e uno di Bari, dopo ne sono subentrate altre due, una di Brescia e una di Cremona, e il pubblico ministero non dispone della perizia, e dopo il giudice...
1: Ma dopo ha facoltà di fare quello che vuole, perché neanche leggendo, come nella sentenza mia di primo grado, ma se hai riscontrato l'usura e c'è l'articolo 1815 del codice civile, fallo rispettare.
0: No, niente. Guarda,
1: no,
0: niente.
1: Allora niente. Regali 100.000 euro di sconto alla banca, 55 di usura.
0: Non hai detto chiaramente, ma io per 150.000 euro non...
1: Sostituto procuratore ha detto per 154.000 euro lui non crea un precedente
0: con una banca.
1: Ma
0: scusa un attimo, scusa, pubblico, cos'era un pubblico ministero questo qui?
1: No, sostituto procuratore.
0: Vabbè,
1: però è uno che prende le denunce e le valuta.
0: 30 secondi. Ma scusa, cioè l'obbligo di esercitare l'azione penale, articolo 112 della Costituzione. Ecco, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, se no diventa un privato ministero, non un pubblico ministero. Saluta Stefano.
1: Ciao a tutti, ci vediamo giovedì prossimo. E quindi...
0: che ne abbiamo il 14.
1: 14.
0: Okay. 7/7/14.
1: Alla prossima. Bene, mi raccomando, se vi rompono le balle, denunciate, perché sennò qua non ci salviamo più. Perché chi tace è
0: complice.
1: È complice.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
13: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
14: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
17: 2 9
16: 0 0
17: 3
16: 8
17: 9
16: 8 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
18: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
18: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
19: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
19: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
20: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
21: Ma quanto mi costa sta radio?
22: Ma quanto mi costi a sta radio?
23: La sequenza magica è la seguente.
19: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
22: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
24: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
25: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
26: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
27: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
28: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
29: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
30: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Allora, rieccomi in diretta, Alfredo Belluco. Sono le 11.06. del 7 maggio 2026, che fa anche rima. Allora, Paul mi dice, quindi possiamo fare l'email alla Commissione 2 del Senato, ecco, poi mi dice altre cose. Certo, dovete fare la mail alla Commissione 2 del Senato dicendo che siete scandalizzati del disegno di legge 978-2023 e che volete che venga tolto. Ecco, io adesso scriverò un testo molto breve, perché altrimenti le mail non le leggono, Paul. Se sono brevi sono costretti a leggere, perché cioè, se è una breve mail, dire: gentile commissione giustizia, alla cortese attenzione della presidente Giulia, buongiorno, sono scandalizzato del disegno di legge 978-2023 che prevede il pignoramento rapido, il pignoramento lampo da parte degli avvocati senza il filtro del giudice, punto. Cordiali saluti e tanti auguri. Ecco, questo è un testo che potrebbe andare, ma e chiedo naturalmente che venga ritirato. Ma se cominciamo, quindi prepari tu il testo da spedire via mail. Certo, lo preparo nel pomeriggio e lo inserisco sulla chat. Comunque il testo, se volete prendere carta e penna, amici, è breve. Gentile avvocato, senatrice Giulia, buongiorno, presidente della commissione giustizia del Senato. Sono scandalizzato o scandalizzata del ignobile, si può usare, disegno di legge 978-2023 che prevede pignoramenti lampo da parte degli avvocati, punto. Chiedo cortesemente che venga ritirato e cestinato definitivamente, punto. Cordiali saluti, eccetera eccetera. Ecco, lo metto in chat, chi vuole essere inserito in chat me lo dica che io lo inserisco. Allora, poi un altro messaggio che dice: buongiorno, la Banca del Veneto Centrale ha chiuso quasi improvvisamente, io penso che si stanno adeguando alla moneta digitale, tanti uffici non servono più, Mariano. Beh, attraverso non solo la moneta digitale ma attraverso il telematico ormai gli sportelli bancari servono sempre meno. Se voi notate, negli anni 90, anni 80-90, le banche si sono spostate nei quartieri, ma adesso tendono a chiudere quasi tutte. Per esempio a Forcellini, nel quartiere Forcellini, ce n'erano due. Ecco, adesso hanno chiuso tutte e due, perché hanno dei costi che possono benissimo essere tagliati. Vabbè. Tornando un attimo alle cose che vi dovevo dire. Beh, intanto amici, segnatevi, lo dico e lo ripeto, al Centro Culturale Civico 140, in via Piovese 140 a Padova, il 28 maggio, giovedì, ci sarà una conferenza stampa sul tema, sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Saranno presenti Milena Giaggia del Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello dell'Associazione Zellino Terzo da Onara e naturalmente chi vi sta parlando, Alfredo Belluco dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia. Ripeto, è un ingresso libero, ripeto, giovedì 28 maggio 2026 ore 17:45, non mancate, in via Piovese 140 a Padova. Grazie, andiamo avanti con gli argomenti. Allora, eravamo sul processo. Allora, dal processo è emerso che il giudice non sapeva che pesci pigliare, tanto è vero che ci ha messo un anno più del tempo dovuto per legge, anche se non rischiava nulla, perché per noi i termini sono perentori, per loro sono termini cosiddetti ordinatori, cioè praticamente possono metterci il tempo che vogliono per depositare una sentenza, anche se è di una gravità inaudita. Il fatto che ci ha messo più di un anno, la montagna ha partorito il topolino, io l'ho messo nell'istanza di appello, però non abbiamo potuto scrivere tante cose perché non potevo neanche mettere a repentaglio il, sì, insomma, l'incolumità disciplinare del, dell'avvocato che firmava l'appello, cioè è una cosa che veramente non si poteva fare. Però sono emerse talmente tante zone d'ombra, tante incongruenze su questa sentenza, che mi riprometto di analizzarla e farvela conoscere, e anche farvi conoscere quello che è stato i motivi di appello che abbiamo fatto, perché come ho letto prima hanno minimizzato, hanno trascurato tutti i componenti del processo che ho subito io, quella che si chiama usura contrattuale promessa aggravata dall'averla commessa ai danni di un'attività imprenditoriale. Un reato che sembra una fesseria, ma può costare, secondo il nostro ordinamento, dai 2 anni e 8 mesi ai 15 anni di reclusione. Questo dice il nostro ordinamento, non l'ho scritto io il codice penale, non l'ho scritto io, ecco. E siccome ci sono all'interno tutta una serie di incongruenze, compreso quella molto grave che l'avvocato della banca e della parte civile ha depositato agli atti del tribunale la copia del contratto con la firma cancellata dall'amministratore delegato della banca, con la firma sbianchettata. Vorrei che qualcuno mi scrivesse e mi dicesse: ma come mai è possibile una cosa del genere? È agli atti del processo, è agli atti del processo. L'avvocato Chiara Tanzarella, in nome per conto dello studio legale del professor Simone Lonati di Milano, ha fatto questo, e io lo do per scontato, anche se nella richiesta di appello abbiamo sottolineato il fatto che la Corte d'Appello deve chiedere copia dell'originale per verificare se ci sono le firme, perché io la mia copia, che è anche originale, c'è la firma dell'amministratore delegato, non c'è quella della direttrice, però la direttrice l'ha dichiarato nel video senza che sapesse che era registrato. Ecco, l'ha dichiarato più volte: sì l'ho firmato io il contratto. Cosa significa? Significa che si è assunta la responsabilità della firma, e naturalmente la firma, come ho detto, sembra una cosa strana, io lo dico, lo ripeto da tanto tempo: il reato di usura si commette nel momento della promessa contrattuale, perché l'articolo 644 del codice penale parla chiaro: chiunque si fa dare o promettere per sé o per altri, eccetera eccetera. No, niente a fare. Adamo giustiziere, questo messaggio non lo leggo. Grazie. Filippo Dolo dice invece: bisogna scrivere: cara Presidente della Commissione di Giustizia, pagata da noi cittadini, eccetera eccetera, è bene ricordare che chi li paga oltre le banche. Certo, ma è chiaro, un paio di mesi fa ho incontrato un certo Andrea Ostellari, avvocato senatore della Lega di Padova, che è stato 4 anni presidente della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo ingiustizia, come sapete, e adesso sono circa 4 anni che è vice ministro per la giustizia nel governo Meloni. Va bene, vice ministro della giustizia del governo Meloni, sottosegretario di Stato per la giustizia, e le faccio risentire, perché alcuni avranno già sentito questo. Aspettate un attimo, perché ho cliccato sbagliato, eccolo qua. Ve lo faccio risentire quando io gli ho fatto notare che lui avrebbe dovuto comportarsi un po' meglio.
1: Ehi là, ciao Andrea, come va? Come va questa l'aria? Come va Andrea? È riforma del recupero crediti? È il 978-2023. Ostellari non ti rispondi? Come se sette anni e mezzo che te ne torno? Andrea Ostellari, se sette anni e mezzo che te ne torno per avere questa legge schifosa, odiosa, folle, funesta, ignobile, violenta. Andrea Ostellari, rispondi, devi rispondere, non fare finta di niente. Sei pagato dai cittadini, Andrea Ostellari. Sei pagato dai cittadini, Andrea Ostellari. Hai capito? Devi rispondere, non fare finta di niente.
0: Ecco, questo video che io ho ripreso, riprendendo me, però è datato circa due mesi fa, in occasione della campagna elettorale per il referendum, che lui si era speso naturalmente a favore del sì. E io ho approfittato di quell'occasione per fargli notare che questa legge 978-2023 è una legge folle, funesta, nefasta, ignobile, violenta, eccetera, e che devono ritirarla. Mi pare di essere stato sufficientemente chiaro. Il problema è un altro, signori, che se si va a leggere i lavori, tra virgolette, della Commissione, si nota che né la maggioranza di governo né l'opposizione ha detto mezza parola contro il fatto che questo disegno di legge, che prevede di fatto la privatizzazione della giustizia, è incostituzionale, perché non hai i requisiti di costituzionalità. Cioè, tu non puoi saltare un giudice, intimare un presunto debitore, e col silenzio assenso del presunto debitore, passati 40 giorni, pignorargli qualunque suo bene, compresa la prima abitazione. Ma stiamo dando i numeri? Non ce l'avrebbe nessun paese al mondo una legge schifosa, odiosa, folle, funesta, nefasta, ignobile, violenta, infame, criminale e incostituzionale come questa? Non ce l'avrebbe nessuno al mondo. Ecco, Daniele mi dice: grande Alfredo, gliele hai cantate a questi approfittatori opportunisti. Complimenti Daniele, grazie, molto gentile. Poi c'è Paolo Federle che dice: con un reato così grave l'avvocato va sospeso per manomissione degli atti. No, qui allora Paolo, proprio questa è la cosa molto grave di questo folle, funesto, nefasto, ignobile, violento, infame, criminale e incostituzionale, schifoso, odioso, eccetera. L'articolo 156 ter del codice di procedura penale modificato prevede proprio questo. Adesso lo leggo, che magari riusciamo anche a capire qualcosina di più. Beh, il 656 bis è molto chiaro, vediamo, eccolo qua. Il 656 bis è molto chiaro e dice, ve lo leggo, è molto chiaro. Hanno scritto in politichese per non far capire a molti la cosa. Allora, capo 1 bis del procedimento di intimazione di pagamento, articolo 656 bis, intimazione di pagamento. Leggo. Allora, il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazioni di merci e di denaro, attenzione, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, quindi a tutti, fondato sulle prove scritte previste dall'articolo 634, secondo comma, eccetera, il cui ammontare rientra nei limiti della competenza del valore del giudice di pace, può conferire all'avvocato mandato professionale affinché quest'ultimo emetta nei confronti del debitore un'intimazione di pagamento della somma dovuta. Ecco, è chiaro? Qui c'è la demanda all'avvocato la possibilità di intimare il presunto debitore. Ecco, poi nei successivi articoli è previsto che il presunto qui l'hanno oscurato, vabbè, ecco, no, errore di elaborazione, il servizio richiesto momentaneamente non è disponibile, vabbè, comunque 656 ter del codice procedura civile, approvato in commissione in giustizia del Senato 18 settembre 2025, prevede che l'avvocato, se commette dolo o colpa grave, quindi commette un reato nell'intimazione, rischia solo dal punto di vista disciplinare o civile. Chiaro? Scusate. Chiaro? Quindi se un avvocato commette un reato nell'intimazione o, non so, falsifica i documenti o li altera o non so che cosa, rischia solo dal punto di vista civile o disciplinare, non penale. Va bene? Fino adesso è penale, perché c'è stata anche una sentenza della Cassazione il 1° aprile di quest'anno, un bel scherzo da pretichi che ha fatto questo avvocato di Foggia, che è stato condannato a 5 anni di sospensione dall'attività forense. 5 anni, doveva radiarlo, quello doveva andare a tirare su pomodori che è in provincia di Foggia, che ne è, oppure raccogliere olive, ecco, che ne è una quantità industriale dei oliveti e dei campi dei pomodori. E invece gli hanno dato 5 anni di sospensione dall'attività forense, si dice, insomma, e tre anni e mezzo di galera. Cassazione, che adesso vi andrò a leggere se lo trovo, naturalmente è questione di qualche giorno fa che l'ho postato sulla mia pagina, ma siccome che ho talmente tante robe da postare, eccolo qua, sentenza: avvocato condannato per atti falsi, sia la sospensione di 5 anni. I supremi giudici l'hanno aspetta che qua, allora vediamo un po' che qua mi mettono. Va bene, comunque la sostanza è questa: un avvocato è stato definitivamente sanzionato con 5 anni di sospensione e 3 anni e mezzo di condanna. Va bene, vediamo se riesco, no, perché mi fora sempre una icona qua che non riesco a... Va bene, la sostanza è questa: se voi volete andarlo a leggere, entrate sulla mia pagina Facebook di un paio di giorni fa e lì c'è l'articolo completo. Questo sta a significare, signori, che gli avvocati, quando si acciappare qualche scheo, sono disposti anche a fare carte false. Vediamo cosa dice Paul ancora. è opportuno che ci scrivi tu il testo, che conosci le parole giuste per far bloccare DDL 978 e anche la mail dei parlamentari, certo. No, di parlamentari eventuali no, no, la lista dei senatori, ma no, conviene insistere con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Giustizia e Presidente della Repubblica e naturalmente la Commissione Ingiustizia del Senato. Ecco, per quello che riguarda il Presidente della Repubblica è molto semplice, basta entrare nel sito del Quirinale.it e viene fuori un'icona, scrive al Presidente e lì basta mettere le proprie generalità che sono obbligatorie e poi si scrive il testo, è molto semplice. Per il resto non lo so, perché io ho mandato le raccomandate con la ricevuta di ritorno, quindi non ho di come aiutarvi. L'indirizzo della Commissione Ingiustizia del Senato, sarebbe giustizia ma io la chiamo così, è Commissione 2 di numero @senato.it, ripeto, Commissione 2 @senato.it. ecco, vediamo un po', ecco, del piano sfratti dovremo parlare fra un quarto d'ora circa, perché dovrebbe chiamarmi Cesare Ottolini, che abbiamo ecco, sull'usura contrattuale ne parlerò più diffusamente nelle prossime puntate, diciamo, le prossime trasmissioni. Allora, registrati, la Guardia di Finanza, ci andiamo domani mattina con Stefano. Allora, ho scritto a Nordio e anche al Presidente della Repubblica e anche a l'avvocato senatore senatrice Giulia Bongiorno, Presidente della Commissione Giustizia del Senato. Allora, vediamo un po' se riesco a inquadrarle un po' meglio, ma le parole piccole, vabbè, no, non riesco a leggere le massa piccole, vecchio so. Un attimo che vi leggo quella mandata al Presidente, che è scritto in fiabi grande. Allora sollecito urgente, perché che cosa ha mandato due volte via mail. Allora ho mandato sollecito urgente al Presidente della Repubblica, raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ieri. I due messaggi li ho mandati il 29 aprile con due mail diverse, in modo tale che non possono dire che non l'hanno ricevuta, anche perché in automatico arriva la risposta da parte della segreteria del Quirinale dicendo guarda che c'è arrivata una tua comunicazione. Vabbè, leggo. No al recupero crediti da parte degli avvocati, no allo scudo penale degli avvocati, no alla privatizzazione della giustizia. Gentile Presidente, Andrea Ostellari, Vice Ministro della Giustizia, Senatore Avvocato Padovano della Lega, Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia, Senatore Avvocato di Bari, di Forza Italia. La Commissione Giustizia del Senato, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, Presidente Giulia Bongiorno, Avvocato, Senatore di Palermo della Lega, il 18 settembre 2025 hanno approvato, senza che l'opposizione insorga, il disegno di legge 978 del 22 dicembre 2023, promosso dalla senatrice avvocato vicentina della Lega Erika Stefani, che prevede il recupero di qualunque credito fino a 30.000 euro direttamente dagli avvocati, senza il controllo preventivo del giudice terzo e imparziale. Decorsi 40 giorni dall'intimazione, 656 bis del codice procedura civile approvato, con lo scudo penale 656 ter del codice procedura civile approvato, senza che senza il pagamento o l'impugnazione in tribunale, gli avvocati potranno pignorare direttamente ogni proprietà del presunto debitore, compresa la prima abitazione. Ricordo che non c'è un limite minimo per pignorare un'abitazione, teoricamente anche 100 euro. Tale riforma, tra virgolette, comporterà l'esplodere del fenomeno dell'usura e dei suicidi, in quanto moltissime famiglie, persone e aziende non avranno la possibilità di contrapporsi a 233.000 avvocati, i quali non rischieranno nulla dal punto di vista penale in caso di truffa, falso, frode processuale. Gli avvocati potranno subire solo la sanzione disciplinare o civile, 656 ter del codice procedura civile approvato. Allora, è opportuno ricordare che una buona percentuale di avvocati è prezzolata al soldo della criminalità più o meno organizzata. Il caso Minetti è ben poca cosa rispetto a questa follia giuridica. Mi chiedo come fanno il ministro della giustizia onorevole Carlo Nordio e la presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Giorgia Meloni a non dire nulla a riguardo. Prima che venga privatizzata la giustizia, chiedo cortesemente che questa ignobile e incostituzionale legge venga cestinata definitivamente, con ossequi, Padova, 6 maggio 2026, e firmata naturalmente Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Va bene? Spedita ieri con raccomandata con ricevuta di ritorno. Questa è la copia che ho mandato al Presidente della Repubblica. L'altra che ho mandato solo l'ho mandata per conoscenza anche al Presidente della Repubblica, questa è l'altra, quella che vi sto leggendo adesso, però l'ho mandata prevalentemente al Ministro della Giustizia, ma soprattutto al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, senatrice avvocato bravissima della Lega, Giulia Bongiorno. Leggo. Oggetto DDL 978 del 22 dicembre 2023. Si chiama così, attenzione, perché per buttare fumo negli occhi sono capaci di tutto. Vi leggo come si chiama il provvedimento. Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito. Ve ne dio conto come chi ho gattito per non far capire alla gente cosa che realmente è. Allora, richiesta di audizione. Con la presente chiedo cortesemente di essere audito in commissione in merito al disegno di legge 978-2023 in oggetto, in corso di esame della Commissione Giustizia del Senato. Tale provvedimento normativo, appoggiato da entrambi i viceministri per la giustizia, avvocati e senatori Andrea Ostellari e Francesco Paolo Sisto, se approvato in legge, permetterà agli avvocati con lo scudo penale 656 ter CPC approvato di pignorare direttamente il presunto debitore dopo 40 giorni dall'intimazione, 656 bis CPC codice procedura civile approvato. L'associazione che mi onoro di rappresentare ritiene estremamente pericolosa l'approvazione di questa legge, in quanto andrebbe a ledere i diritti costituzionali di difesa e del giusto processo previsti dall'articolo 24 e 111 della Carta Costituzionale, soprattutto nei confronti dei soggetti deboli economicamente e psicologicamente. La mancanza di denaro per far fronte a improvvise richieste, spesso non dovute o lecitamente pattuite, come i presunti crediti bancari e finanziari, porterebbe all'aumento esponenziale del fenomeno dell'usura e dei suicidi. Moltissime famiglie perderanno la loro prima abitazione anche per presunti debiti di lieve entità e da soprattutto debitori incolpevoli. È nostro preciso dovere scongiurare tale eventualità. Cordiali saluti e ossequi, Padova, 6 maggio 2026, ieri, firmato, come vi ho detto prima, Alfredo Berlucco, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, ho voluto mandare queste tre raccomandate che a me costano 21,15 euro e non le piangono di certo, per avere la certezza che non possono dire di non averle ricevute. Le raccomandate che ho ricevuto di ritorno sapete che hanno una traccia e non possono dire che di non averle ricevute. E io gli ho detto di fargliela consegnare in mano alla Presidente della Commissione Giustizia del Senato, perché cioè, loro sono sempre pronti a prendere, diciamo, laute prebende, però quando è ora di fare quello che è giusto fare nei confronti dei cittadini onesti, che magari è debitore incolpevole, che magari non paga l'affitto in maniera non colpevole, cioè se uno lo paga l'affitto, non sai che magari lo ha pagato 40 anni, se capita che due mesi di seguito non hai scappato a pagare l'affitto, cioè, non sai che ti puoi ciappare e buttare sotto un ponte, ti darei una chance, non so, una rateizzazione, non so che cosa. No, perché adesso la nostra cara, nostra, vostra, no mia, vostro o chi che dà il voto Presidente del Consiglio, prevede che in 15 giorni, massimo 60, l'inquilino moroso, anche se incolpevole o addirittura per finita locazione, può essere buttato in mezzo a una strada, va bene? Può e deve essere buttato in mezzo alla strada, perché loro la considerano una occupazione abusiva. Posso anche entrare nel merito del fatto che chi occupa abusivamente un'abitazione debba essere buttato in mezzo a una strada, ma ci vuole un'alternativa? Cioè, non la vedo una società del 2026 con una storia millenaria alle spalle buttare in mezzo a una strada migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, forse milioni di famiglie per motivi di denaro. No, cioè se tu hai il diritto di proprietà, è giusto tutelarlo, ma il diritto di abitazione vale di più? Cioè mi sono presidente di un'associazione che più chiaro di come che si chiamiamo, sacra casa, sacra famiglia, va bene, anche se amico dal punto di vista diciamo religioso non so che sia proprio massa, però si chiama così, ecco, vuol dire che bisogna tutelare in maniera sacrale. La prima casa, l'ha detto anche la nostra premier, è sacra e non deve essere pignorata, l'ha detto il 29 agosto del 2020 e 22, a 20 giorni circa da elezioni politiche, ecco. Ma il problema è un altro, cioè questi fanno il contrario di quello che hanno detto, l'esatto contrario dal punto di vista della casa, della garanzia della casa. Quando parla di a Padova il 18 novembre scorso Giorgia Meloni ha detto che la casa è sacra e l'abbiamo dimostrato, forse si riferiva alla sua o a quella di Salvini. Non so se mi spiego, qui in 4 anni che sono al governo, questi signori qua non hanno fatto esattamente nulla per quello che riguarda la casa. glielo devo dire un cazzo, ma è la stessa roba, un nulla, non hanno fatto un cazzo, perché adesso fanno il programma che in dieci anni dovranno mettere sul mercato 100.000 abitazioni. Beh, lo sapete in termini quantitativi quante sono 100.000 abitazioni in 10 anni? Sono, insomma, no, non serve un professore per fare sto calcolo qua. Sono 10.000 all'anno. Beh, in Italia ci sono più di 8.000 comuni, facciamo 8.000 per fare il calcolo più esatto. Beh, 10.000 diviso 8.000 fa 1,25 all'anno. Un'abitazione è un quarto, va bene? Vuol dire che su 8 comuni avranno 10 abitazioni che si spartisse, va bene? Ecco, questo è il topolino che ha partorito la montagna, Giorgia Meloni, va bene? Questo cosa, perché io lo dico sempre, Giorgia Meloni vuole molto probabilmente più bene alla sua parrucchiera, alla sua visagista, quella che gli fornisce gli orecchini, quella che gli fornisce i vestiti, che il popolo italiano, perché il popolo italiano sta soffrendo, perché basta solo andare a fare la spesa per rendersi conto cosa che costa andare a fare la spesa. Ecco, non so se mi spiego. Io sono pensionato da 20 anni, un leggero aumento c'è stato, ma quello che ho subito di taglio per effetto dell'inflazione nell'arco degli ultimi 20 anni fa da ridere rispetto agli aumenti che ci sono stati. Vabbè, non serve essere un professore in economia, basta solo andare in qualunque supermercato. Vabbè, per quello che riguarda questa cosa qua, se mi chiama Ottolini, continuiamo con l'argomento sfratti, perché gli sfratti saranno una cosa di una gravità inaudita. Saranno una cosa di una gravità inaudita, perché se vanno avanti così non so come andrà a finire. Basta solo guardare casi anche recenti, un certo Gino Secco Poareto da San Nazario, provincia di Vicenza, non più tardi di 20 giorni fa si è sparato in faccia con fusie, perché mezz'ora dopo arrivava l'ufficiale giudiziario, lui poveretto 78 anni, pensate, 78 anni, l'hanno buttato fuori sia dalla rovinato dal Covid, naturalmente l'hanno buttato fuori sia dalla trattoria dove aveva l'affitto e anche dall'abitazione che aveva sopra, San Nazario, provincia di Vicenza, non più distante della cinquantina dei chilometri da qua, va bene? Ecco, poi si possono fare anche altri esempi, il camionista in pensione di Barberino di Mugello ha fatto saltare la sua abitazione con lui dentro, piuttosto di dargliela al proprietario. Marco da Marghera, vediamo se riesco a parlare un attimo. Due minuti perché ho ancora argomenti, Marco, ciao.
5: No, ma so poco al telefono. Ciao carissimo Alfredo. Allora, secondo te, e penso che la penserai come sottoscritto e anche tanta altra gente, i politici che non mantengono le promesse in campagna elettorale, come tu hai fatto sempre sentire questa registrazione riguardo alla Meloni, che la casa è sacra, no? Non potrebbero incorrere nel reato di abuso della credibilità popolare, nel senso, come quando la veggente vede la Madonna che lacrima, no, in un paesino di campagna, di montagna, no? Ecco, la stessa cosa, anzi peggio, perché loro prendono il voto e dopo ce la mettono su lì dietro, no? Ecco. Cioè, non mantengono le promesse in campagna elettorale, cioè loro ci raggirano, no? ci manipolano, no? Ecco, questo che volevo dirti, cioè, cosa
0: certo,
5: ne pensi?
0: Vabbè, certo, in Italia, Marco, metto giù, ascoltami per radio, in Italia non abbiamo il vincolo di mandato, non abbiamo il fatto che uno che si dimette da un gruppo parlamentare si debba anche dimettere da deputato o da senatore. No, perché fa il saltimbanco, va in un altro, va nel gruppo misto, va ne abbiamo visti di tutti i colori in questi anni, da quando siamo al mondo, purtroppo per fortuna, secondo i punti di vista. Cosa succede? Se non c'è il vincolo di mandato, Marco, se non c'è il vincolo di mandato, non rispondono a nessuno se non a loro stessi. Poi, tra l'altro, vengono eletti dalle segreterie dei partiti, perché naturalmente la lista non è più come una volta che c'era una lista di candidati dove l'elettore aveva la facoltà di scegliere e naturalmente scegliendo i nomi poteva fare. No, adesso con il cosiddetto lista delle segreterie dei partiti, scusa un attimo, lista dei segretari dei partiti, non succede, cioè sono i partiti stessi che determinano chi viene eletto. Pronto? Pronto?
6: Eccomi qua, pronti.
0: Chi sei? Ah!

0: salva casa, noi lo chiamiamo
1: Ah, non è
0: sfratti.
1: un decreto, non è un
0: No, un
1: decreto,
0: decreto, disegno di legge.
1: è un disegno di legge. Allora, questo
0: Urgente.
1: disegno, sì, disegno di legge che ha la particolare attenzione del governo Meloni e si affianca al cosiddetto piano casa. Vediamo di cosa si tratta intanto. Allora, si tratta di una proposta che è stata elaborata sulla base delle richieste della Confedilizia, che è la grossa organizzazione della proprietà immobiliare, e che va nella direzione di sfrattare con più velocità le persone. Come lo fa? Lo fa introducendo delle modifiche sostanziali alle procedure che attualmente vigono. Tenete presente una cosa, che poi sottolineerò meglio: le procedure che già vigono di fatto violano la normativa internazionale sui diritti umani. Perché? Perché nel momento in cui una persona, una famiglia, non ha la possibilità di avere, si chiama proprio abitazione alternativa adeguata, lì lo sfratto deve essere sospeso e lo Stato, quindi le varie articolazioni, devono trovare una soluzione. Questo disegno di legge, invece, non solo non fa nessun riferimento alla normativa sui diritti umani che è stata ratificata, perché è una legge dello Stato italiano, la legge numero 881 del 77, no, non fa nessun riferimento a questa normativa e anzi dice sostanzialmente: ti arriva l'ufficiale giudiziario, non ti trova, ti lascia un preavviso. E poi lo sfratto, lui dice al giudice di avere la possibilità direttamente l'esecuzione, ma l'esecuzione, ve la dico in italiano senza entrare troppo nei tecnicismi, non sarà più direttamente con l'ufficiale giudiziario, la richiesta della forza. No, no, no, no, no. Viene istituita un'altra autorità, una entità di cui non si conoscono assolutamente le di dire la Costituzione, quindi una privatizzazione della funzione di sceriffo. Quindi capite voi bene che se c'è un avvocato, e ce ne sono tanti purtroppo di avvocati, che vuole in qualche maniera ingraziarsi, che vuole avere un'attività complementare, che vuole, anzi magari un'attività principale, lui si pone a disposizione e il giudice assegna a questo avvocato che farà parte di questa entità. Viene eseguito, lui va dalla polizia e fa eseguire lo sfratto. Non importa se quella persona della famiglia ha una casa alternativa, no, non importa se è povero, no, non gliene frega
0: Sei
1: assolutamente
0: invalido,
1: niente.
0: sei invalido, sei anziano.
1: Allora, infatti, ha peggiorato anche questa cosa qua, perché le uniche possibilità per eventualmente ottenere una proroga di 180 giorni, quindi pochissimo purtroppo, è di essere ultra 75enne o di avere una grave invalidità. Ma dopodiché però si vengono buttati in strada, non è che ci siano. Ecco, tenete presente che questo contrasta anche, no? Si fa tanto parlare di Europa. Proprio ieri la Commissione europea, che ha elaborato e approvato un piano casa che ha molti difetti, ma non ne parliamo oggi, dice invece che bisogna che ci sia un accompagnamento, che ci sia un'attenzione, che ci sia una verifica di un'abitazione alternativa adeguata. Quindi sta andando anche fuori di quelle che sono le indicazioni precise della Commissione europea. Quindi è una formula che fa trasforma in automatismo una richiesta della proprietà. Quindi non è che diciamo che se la proprietà, se uno ha bisogno di quella casa, evidentemente, certo deve essere liberata la casa, però non è che possa essere liberata così, bisogna che i comuni in particolare abbiano delle abitazioni alternative adeguate. Noi l'abbiamo detto più volte, ci siamo rivolti anche alle Nazioni Unite, abbiamo presentato dei reclami alle Nazioni Unite dei ricorsi, e le Nazioni Unite, il Comitato ONU sui diritti umani, ha inviato all'Italia, hanno fatto una quarantina di reclami, non una quarantina, di cui alcuni anche qui a Padova, e l'ONU ha detto all'Italia, si chiamano provvedimenti cautelari, ha richiesto all'Italia dei provvedimenti

0: cautelari. Cosa vuol dire? Ha chiesto all'Italia, dice stop, sospendi questo sfratto, non in generale, sospendi questo sfratto oppure trovi un'abitazione alternativa adeguata. E l'Italia di questo non ha accettato, cioè sta andando veramente fuori legge, ma è già fuori legge.
1: Allora,
0: questo ancora di più.
1: Allora, visto che tu sei attivo ormai da una cinquantina d'anni su questo campo e anche di più forse, e io in parallelo più o meno la stessa cosa, perché io difendo prevalentemente gli esecutati in asta immobiliare, ma adesso con questa legge che tu sai stanno per approvare il 978-2023 che demanderà, delegherà agli avvocati, una cosa assurda, unica al mondo, saremo il primo paese al mondo che ha una cosa del genere, speriamo mai, la possibilità di pignorare direttamente il presunto debitore, senza il filtro del giudice, sarebbe una cosa inaudita, dove c'è una povertà diffusa, dove c'è un anche per il nostro ordinamento, tra l'altro, non prevede un limite minimo per pignorare, cioè una casa, io ho saputo recentemente che hanno pignorato un appartamento per 900 euro a Monza, 900, ma a Vicenza per 1500, quindi siamo a livelli minimi di debito che poteva essere, aspetta, digli al tuo ospite che quelli che, ma dai Adamo, cosa, un'altra è nuova, Alfredo numero uno, ecco questo lo leggo volentieri, Faustino da Cavarzere, no, stavo dicendo che sul fronte casa questi qui vedono solo la loro casa, vedo la loro villa con la piscina eccetera, 26 stanze, 14 stanze eccetera, valore di milioni di euro, qui non si rendono conto che per affittare a Padova è assolutamente impossibile, giusto?
0: Certo, infatti se ci fosse un mercato libero, un vero, non un mercato come adesso che è monopolizzato dalla grossa proprietà a cui i piccoli purtroppo vanno dietro, e si potrebbe benissimo mobilità, ma bisogna della casa, cambia casa. Oppure se ci fossero delle case popolari sufficienti, benissimo, ottimo, è quello che ci stiamo battendo da decenni ormai. Quindi quando invece non solo sono poche, ma anche quelle poche sono sfitte, qui a Padova sono, tra Padova e Firenze sono più di 1600 di case popolari sfitte.
1: 1600?
0: Sì, una cosa,
1: quindi se volessero fare azione politica di risanamento ce ne sarebbe, io ho saputo che ce ne sono 60.000 solo in Lombardia di case sfitte che potrebbero
0: sulla questione di quante case sono sfitte a livello nazionale, il cosiddetto piano casa dice che ce ne sono circa 60.000 a livello nazionale.
1: A 60.000 a livello nazionale?
0: Sì, ma non è così.
1: Non è così.
0: In realtà no, ho fatto delle altre ricerche, sono anche degli studi di università che riguardo, parlo di almeno 100.000 abitazioni, case popolari che sono sfitte. Sfitte, sì, vuol dire per varie ragioni che possono essere appunto sono da sistemare, ma possono anche essere semplicemente sfitte perché è morto purtroppo la persona che stava dentro, basta una tinteggiatura, sì, sistemare un po' qualcosa, e questa cosa è anche qui a Padova, addirittura l'ATER di Padova ha soldi, milioni stiamo parlando, in banca, e ve lo dico in italiano, e sta pagando tasse su questo anziché utilizzarli ad esempio per ristrutturare le abitazioni sfitte, sistemare, addirittura hanno un finanziamento per sistemare le case di via Palestro, stiamo parlando di un centinaio di abitazioni, sono, attenti, ascolta bene, quasi 4 anni che in fretta e furia hanno fatto andare via la gente, e se non ci mettevamo noi un po' a battagliare l'avrebbero fatto andare via chissà dove, ma almeno siamo riusciti a fargli avere una casa popolare alternativa in fretta e furia, e se tu vai là il cantiere non c'è, l'unica cosa che forse stanno facendo con 2 o 3 operai è la bonifica dell'amianto che dicono hanno trovato, ma lo sapevano già.
1: Vabbè.
0: Quindi stanno rischiando di perdere addirittura i finanziamenti per questa cosa. E dopo la conseguenza è che Stefano dice bisogna fare abbiamo nuovi soldi, che magari sono delle banche, e non fanno più le case popolari, fanno quello che si chiama social housing, che non è la traduzione in inglese di casa popolare.
1: Senti, mi dice Paul, che fine hanno fatto la tassa sul Jescal pagata sulle buste paga?
0: Allora, la tassa sulla Jescal è stata eliminata ormai qualche decina di anni fa, ma ci sono ancora dei fondi che sono fermi alla cassa depositi e prestiti.
1: Pensate.
0: È molto difficile rintracciarli perché c'è stata una serie di meccanismi di utilizzo di questi fondi per, come lo dico in italiano, il buco nero del bilancio dello Stato, con l'impegno poi a rimetterli una volta che la cosa si sarebbe risolta.
1: Vabbè.
0: Però noi abbiamo visto, abbiamo seguito, abbiamo fatto fare interrogazioni parlamentari, ci sono state veramente una battaglia fortissima.
1: Abbiamo pochi secondi, sì. Cesare, dai un indirizzo mail in caso qualcuno si voglia mettere in contatto con te.
0: Sì, allora possono scrivere a Unione Inquilini, un attimo ve lo ritrovo.
1: Abbiamo pochissimi secondi.
0: Allora, fai. cord.iai chiocciolahabitants.org.
1: Troppo lungo. Niente, magari lo mettiamo qui e lo daremo in occasione. Dobbiamo salutare, 10 secondi. Ecco, alla prossima settimana, giorno 14. E ti do ancora spazio se vuoi, Cesare. Ciao caro, grazie.
0: Buona giornata.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 888.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni in matematica come andavito?
4: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
6: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia, o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191. Ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.

chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso di la funesta delle cagnette, a cui

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare,

0: Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo, dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo 7 maggio 2026. Allora, vi dico subito che ho col piacere con noi l'ospite di oggi, in regia insieme a me, che è il Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ecco, ciao Filippo. Filippo adesso si è preso in carico anche lui un bel onore, insomma, perché adesso è il nuovo presidente dell'associazione I Semi di Girasole, giusto Filippo?
1: Sì.
0: E quindi sei nella fase di transizione per prendere un po' ragione, un po' di tutto, di conoscenza, un po' di tutti i meccanismi burocratici, sì, e casini vari, perché poi le associazioni come la radio è tanto bella, il problema è che c'è sempre qualcuno che poi si deve fare carico di tutto il carico burocratico, amministrativo.
1: Sì, ci vuole un po' di tempo da dedicare a queste cose, un po' di attenzione, ma insomma dai, siamo anche un bel gruppo che riesce a condividere, esatto, a parlare di questi argomenti qua, insomma, con il giusto modo, perché poi no, non è uno scherzo, insomma, bisogna fare le cose come vanno fatte.
0: Esatto. Non è uno scherzo, no, perché il Semi di Girasole oltretutto è un'associazione di promozione sociale con la possibilità, come Radio Gamma 5, di ricevere il 5 per 1000, sì, che il nostro pubblico, il pubblico di Radio Gamma 5, ha molto generosamente sì, dato,
1: per aiutato,
0: cui ci ha consentito in questi, siamo al quinto anno mi pare,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: non vado
1: sì,
0: errato,
1: sì,
0: insomma. Un lustro fa, quando siamo partiti, sembrava un sogno semplicemente impensabile, e invece siamo riusciti addirittura ad acquistare, grazie al 5 per 1000, ad acquistare quei 2 ettari di terreno e di bosco di Eleonora e Luca,
1: no?
0: I figli,
1: sì,
0: di Lino e Rita. Che in qualche modo, con l'annesso rustico eccetera, che ci ha consentito di avere una sede, un posto fisico,
1: un luogo, sì, per lavorare,
0: dove lavorare la terra innanzitutto, non è innanzitutto lavorare la terra, fare l'orto biodinamico eccetera eccetera, e avere la possibilità pian pianino di ampliare le attività.
1: Esatto, sì, perché poi noi ci troviamo a leggere, ci troviamo a studiare, i pranzi, ma anche il sostegno, quello che è stato in questi anni, è stato un po' anche il sostegno che siamo riusciti a darci l'un l'altro tra i vari partecipanti, perché vuoi la persona magari ha bisogno di un aiuto economico, vuoi una persona magari è andata male con l'orto, allora non c'ha magari degli ortaggi, allora ci si aiuta in qualche modo, o vuoi qualche lavoro, no? Un po' in tutte le famiglie ci sono i lavori particolari, certo, dove magari uno per necessità, che ne so, il tempo o la legna o
0: ma
1: altro.
0: Infatti adesso noi, a parte che ci siamo trovati in 14-15 a casa di mia madre e sì, abbiamo tagliato una montagna di legna che veniva fuori dai campi, no?
1: E sì,
0: che
1: sì,
0: ha consentito insomma intanto di avere della legna per scaldarsi d'inverno, ma sì, senza un aiuto da parte vostra sarebbe stato semplicemente impossibile poterlo fare, perché abbiamo organizzato il taglio della legna, il trattore col cardano, il casino, cioè,
1: sì,
0: insomma tutto questo. Adesso andremo sabato, saremo a casa di Lino per dargli una mano dopo il disastro,
1: sì,
0: che ha avuto,
1: sì, con quella tromba d'aria,
0: quella tromba d'aria che ha avuto lì proprio nel bosco poi di casa sua, dove
1: sì,
0: purtroppo sono cadute parecchie piante. Lui si è trovato, Lino ha più di 70 anni, si è trovato da solo sostanzialmente,
1: sì,
0: perché poi altro fattore di questa società di merda qual è?
1: Che
0: sono saltati, che stanno saltando a una velocità incredibile i rapporti sociali, Filippo.
1: Sì.
0: Cioè, quindi sempre più persone, e soprattutto poi se sono in età avanzata, si trovano sole
1: sì,
0: di fronte a un'emergenza, che può essere di salute personale o ecco una cosa di questo tipo, che per fortuna non c'è la salute, ma cadono piante pazzesche, grosse, perché la tromba d'aria le tira giù. Cazzo fai da solo?
1: Esatto, sì,
0: cosa fai? Chiami una ditta che ti chiede, non so, 10.000 euro, sto buttando a caso cifre spaventose per farti lavoro, chi è che se lo può permettere oggi, no?
1: Esatto.
0: E quindi noi andiamo lì a dargli una mano, per esempio,
1: sì,
0: sabato,
1: a
0: domenica,
1: vicino, a fare quello che riusciamo a fare, perché
0: certo,
1: il gruppo e la salute per fortuna ce l'abbiamo, e quindi riusciamo a stargli vicino, a sostenerli e a non andare via, a non voltarci dall'altra parte, ecco,
0: hai detto niente, perché poi alla fine di tutto, ogni associazione ha i suoi obiettivi, i suoi progetti, ce li abbiamo anche noi ovviamente, quindi e abbiamo questa via, questa volontà di crescita personale e spirituale di ognuno di noi, no? Per migliorarsi tutto sommato e cercare di raggiungere uno degli obiettivi, insomma uno dei tanti, è quello di raggiungere un profondo e convinto altruismo
1: verso gli altri,
0: certo, che è la strada fondamentale per ricreare dalle fondamenta dei rapporti sociali solidi. Questo è il fondo poi della questione, perché è inutile,
1: sì,
0: no?
1: La questione sociale.
0: E allora lo si fa dalla coltivazione biodinamica ai corsi di pittura piuttosto che di coso, all'approfondimento dell'antroposofia e ad aiutare praticamente una persona, in questo caso Lino, ma poi avete aiutato me, chi ha bisogno,
1: certo.
0: Ci si trova, si dice, vale, facciamo non subito, ma magari la prossima settimana, in 10, 15, 20 persone, quelle che sono,
1: che
0: si dà una mano, in qualunque.
1: Che hanno disponibilità.
0: Non è cosa di poco conto questa, per i periodi sociali che stiamo. Giusto, Filippo?
1: Sì, una volta magari, che ne so, c'erano le famiglie numerose, i quartieri, che ne so, i parenti, i cugini, penso, magari le famiglie, no? Che si era in 7-8 fratelli, gente, c'erano braccia. Adesso magari ci sono i pensionati che vivono nelle periferie delle città e vivono in un appartamento da soli, magari conoscono il vicino di casa, ma tutti gli altri 10 famiglie che sono intorno
0: non si sa neanche chi siano. Certo.
1: E quindi in questi momenti, quando una parola detta, un tè preso insieme, insomma una discussione, una vicinanza, può essere il modo per aiutarsi, condividere delle problematiche che sono le problematiche della vita di tutti, è inevitabile.
0: C'è da dire che proprio per questo, tenendo conto che adesso anche la radio ha la possibilità di riprendere incredibilmente il 5 per 1000, e anche perché abbiamo intenzione di allargare un po' il capannone, di creare uno spazio un po' più grande nella sala anche per il nostro gruppo di acquisto, no, di Radio Commercio, eccetera. Adesso vedremo come ci stiamo muovendo, avremo bisogno ovviamente di fondi e di aiuti, ma non dimentichiamo il seme di girasole, che comunque per gli ascoltatori, per chi ha possibilità, naturalmente il 5 per 1000 che ha il codice fiscale, lo dico, che tanto nessuno se lo ricorderà, ma intanto lo ripeto: 930 396 70299. Ripeto, il codice fiscale per il 5 per 1000 al progetto di triarticolazione sociale del seme di girasole è 930 396 70299. Questo è un aiuto. Oltre a, li sentite gli spot della radio in questo momento che stanno andando a martello, giustamente per ricordare il 5 per 1000 Radio Gama 5, naturalmente. Se vi dividete un po', voi ascoltatori, voi famiglia di Radio Gama 5, perché poi io l'ho sempre considerato una famiglia di Radio Gama 5, chi quest'anno, l'anno scorso l'ha data al seme, quest'anno la dà alla radio, o viceversa, o uno di due della famiglia dà alla radio e un altro al seme di Gersole, insomma in qualche modo da riuscire ad avere un minimo di sostegno, perché questo ci consente di recuperare spese, ma soprattutto all'interno dell'associazione di poter avere quella base di denaro per poter anche in qualche modo fornire un ausilio e un aiuto economico vivo a chi si impegna in prima persona, anche, no? Quindi applicando la triarticolazione sociale, quella divisione dei compiti all'interno di un'associazione che Steiner da sempre aveva sostenuto, da 100 anni aveva sostenuto, insomma, no?
1: Sì, appunto in tutta quella che è la dinamica un po' dell'associazione, poi appunto c'è chi segue magari più l'aspetto un po' burocratico, chi organizza le riunioni, chi è più nel lavoro pratico, in campo.
0: Nel lavoro concreto.
1: Esatto, chi magari segue l'aspetto più spirituale, allora magari c'è il gruppo di studio, ma c'è anche un interrogarsi tra di noi, no? su quali sono poi le modalità vere e proprie. Sulle relazioni che intessiamo tra di noi, quindi ci sono veramente tanti aspetti da tener conto e da condividere con tutti, perché non tutti abbiamo tutte le esperienze uguali, quindi c'è chi magari ha un'esperienza più in un campo, più in un altro, e poi appunto il momento comunitario è proprio il momento dove tutti un po' rendono conto e ci si interroga insieme e si cerca di capire la strada da seguire.
0: Non è cosa di poco conto al giorno d'oggi, tutto sommato, questo atteggiamento, perché va a come si può dire, vai nella direzione ostinata e contraria rispetto a quella che è la involuzione, io la chiamo l'involuzione sociale che stiamo vedendo. Poi è chiaro che non si può generalizzare, è sempre sbagliato, certo. Però in linea generale possiamo dirlo che c'è negli ultimi 15 anni, in maniera chiarissima, poi dal Covid in poi ancora di più, c'è un veramente pericoloso e profondo isolamento, atomizzazione della socialità, cioè si sono rotti i rapporti anche dentro la famiglia, cioè ormai veramente c'è una vita autonoma e indipendente, ognuno pensa sostanzialmente ai cavolacci suoi e c'è pochissima, sempre meno, insomma, c'è sempre meno solidarietà, fraternità nei rapporti.
1: Sì, nonostante magari hai a che fare magari con i tuoi zii, con i parenti più vicini, dai quali magari ti aspetti un po' di ascolto, magari un po' di dialogo, perché magari uno ha un'idea e un altro ne ha un'altra, allora magari si pensa che, essendo che siamo parenti, magari un po' di confronto sano, senza dover urlarsi dietro, possa esserci, però no, non è più così automatico.
0: Non è per niente.
1: Magari una volta era una consapevolezza condivisa di tutti, però adesso si sta perdendo.
0: Adesso dice Andrea Sceriffo, ci manda naturalmente il nostro amico Andrea Sceriffo, manda: siete grandi, vi ammiro, vi stimo, buongiorno Paolo e Filippo, grazie per quello che fate e grazie a te, grazie a te. Naturalmente sei sempre stato un grande aiuto e un grande sostegno alla radio, e hai sempre ricambiato come hai potuto quello che la radio comunque ti ha dato in tutti questi anni, ed è bella anche la tua memoria che hai messo sul libro. E certo. Ringraziamo anche Paul che ci dice: ciao Paolo, da quest'anno dono il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, giustamente, perché è la cosa. Se c'è la possibilità di dare una mano con il contributo tramite un bollettino postale o bancario dove hanno la sede i semi di girasole, che è il conto corrente bancario, che no, ce l'ho perché me l'ha dato Giulia, ottimo, adesso lo tiro fuori un secondo, che vediamo. Un secondo solo. Allora, qui si va sul sito, no?
1: Sì, o se no questo volevi.
0: Allora, aspetta un attimino, è sotto, vero? Sì, allora, leggere l'IBAN è impensabile. Allora, si va associazione, vai su internet, associazione Il Seme di Girasole, e lì hai il codice fiscale, naturalmente, per i 5 per 1000, ma hai anche l'IBAN, giusto? Che comunque lo leggo. Ma sì, è troppo lungo.
1: Ma sai che sul sito della radio
0: su Ciao Bay
1: c'è, se tu vai in fondo c'è una descrizione, perché diciamo il Ciao Bay poi era stato
0: il sito ciaobay.org, giusto?
1: Sì,
0: ciaobay.org.
1: Trovi nella descrizione del sito a un certo punto che si parla anche della nostra associazione, perché poi Lino aveva tirato fuori
0: c'è l'IBAN IT71 T030 ma non lo leggo tutto perché è impensabile. Paul, vai a vedere su ciaobay.org, alla fine tu dici com'era, perché
1: fine sulla descrizione, quella dov'è che è tutto viola, trovi i dati, o se no ci chiami.
0: Va bene, allora dai tuo numero di telefono, Filippo, perché alla fin fine, scusami, aspetta, me lo segno anche qua, che così Dimmi.
1: Ok, allora 334.
0: Sì.
1: 25.
0: Sì.
1: 63.
0: Sì.
1: 058.
0: Perfetto. Allora, Paul, al limite, se mandi un messaggio a Filippo al 334 25 63 058, Filippo ti caccia, ti manda per WhatsApp per dire il codice fiscale,
1: sì, il codice,
0: alla fine,
1: esatto.
0: Che così fai quella donazione di quei 10-15 mila euro, come sei abituato a fare tu, Paul. Non è che grazie comunque, dai, veramente.
1: No, dai, grazie, perché poi ci dai il là per raccontare anche di una donazione che c'è stata fatta. E che è sempre un piacere, perché appunto la gente della radio ci sente e poi ci contatta, sì. Sappiamo, ma anche tu, Paolo, sai dagli anni della tua esperienza, che ci sono tante persone che ci sentono e condividono, no, questo sogno, questa volontà,
0: sì,
1: di portare avanti, come è stata per la radio, anche è stato per noi dell'associazione, che abbiamo ricevuto un bel aiuto da tutta la gente della radio.
0: Sì, abbiamo ricevuto l'aiuto fondamentale per piantare le fondamenta di un'associazione,
1: esatto.
0: Perché altrimenti, se, per carità, un'associazione può andare avanti in tanti modi, logicamente, ma riuscire ad avere un terreno tuo,
1: sì,
0: con uno stabile, e diventa la base fisica su cui poter poi evolvere su una marea di altre cose, e questo è stato possibile solo grazie all'ascoltatore di Gamma 5,
1: perché se no non
0: potevamo farlo, per cui noi vi ringrazieremo sempre con tutto il cuore,
1: sì,
0: infatti, perché io la chiamo famiglia di Gamma 5, perché è vero anche che noi siamo qua in prima linea, per carità, con il discorso delle trasmissioni, e ti esponi in prima linea su tante cose, infatti lo paghi anche a volte, no, in questa cosa qui, però è anche vero che le persone che ti ascoltano e sono in ascolto e che comprendono il senso di quello che stiamo facendo, che è l'idea di Franco Carraro, porca puttana, che è l'idea di creare una rete di solidarietà e di fraternità, perché questo era l'obiettivo principale. Arriva qua, uno ti ascolta, ha un bisogno, si cerca di dargli un aiuto. Dopo non so che siamo la SOS però quello che si può fare, ma anche solo passando informazione, passando consapevolezza, passando, uno incomincia a farsi un'idea che solo in questo momento in Veneto, perlomeno, non è che conosco tante altre realtà come la nostra. Allora, in cambio di questo c'è affetto, c'è riconoscenza e anche piccoli aiuti di tipo economico che consentono di creare quella rete di rapporti umani, come dicevamo, Filippo, no?
1: Esatto, che ti aiuta poi quando ne hai bisogno. Poi ognuno di noi vive la sua vita, certo, e magari non gli capita niente, però a tante persone magari arriva il karma che gli presenta dei problemi, e questi problemi a volte non sono così automatici
0: e non sono neanche facili da risolvere. Ecco perché effettivamente avere, è quello che dico sempre, Filippo, Dio buono, cioè è il mio chiodo fisso, avrò anche rotto i coglioni a furia di ripeterlo, però ragazzi, una rete di mutuo soccorso, che è quella che in ogni epoca, ti faccio un esempio, negli anni 70, quando è partito Franco Carraro, c'era, perché c'era una mentalità completamente diversa, i giovani di allora l'avevano istintivamente, intanto non avevano il telefonino, non c'era la società digitalizzata che c'è oggi, e c'erano ancora i rapporti umani come primo livello, quindi tu crescevi abituato ai rapporti umani, positivi, negativi, ma avevi rapporti umani continui. Quando arrivavi all'età adulta eri già maturo per dire facciamo qualcosa insieme, e diventava automatico fare qualcosa. Quindi c'erano le reti di mutuo soccorso, la cassa peota, e c'era una moralità che adesso non c'è più, insomma tutta una serie di cose. Bene, quell'elemento era la coesione sociale che ti consentiva in situazioni di difficoltà di avere un aiuto, ed era una cosa reciproca. Questa cosa, se tu hai visto nei decenni, è andata progressivamente sparendo, c'è poco da fare. Con questo non è che non ci sia più, per amor di Dio, esiste ancora Gamma 5 dopo 50 anni, cazzo. Qualcuno ci ha tenuto in piedi, che ci siamo rimasti in piedi da soli. Certo, io ci ho messo tutta la mia vita, e tanta altra gente ci ha messo la sua vita qua dentro. Però senza un aiuto da fuori, col cazzo che saremo qua ancora. No? E quindi questa realtà è quella che noi, che poi il seme di girasole vuole concretizzare perché chi vuole aderire, chi all'associazione può farlo in qualunque momento. Sì, io sì. ti ridò il telefono di Filippo, che adesso è il 334 25 63 058, e lì Filippo può dare anche eventualmente il conto corrente della radio, il Liban della radio, dell'associazione, che così si può fare anche un'offerta. E uno, giustamente, come ha fatto Paul, che ringrazio per il messaggio che sei mandato, ma non lo leggo perché dice vabbè, la leggo: grande, siete il seme che porta frutto cristico, Paolo e Filippo, il seme di girasole da sempre e per sempre. Carina, dai, Paul, grazie. Sì. Dicevo, chiamando comunque Filippo al 334 25 63 058, magari vi dà direttamente quello. Uno dà il 5 per 1000 alla radio, per esempio, quest'anno. Esatto. Ma fa un'offerta. Io vi dico solo, io sono tanti anni che sono qua ormai, ma ti posso assicurare che con le offerte delle nostre ascoltatrici, della signora, della pensionata, i 20 sì. euro, i 30 euro, i 10, i 50, noi siamo andati avanti, Noi siamo andati avanti, sì, cioè è una rete di aiuti che ti sostiene, e qui sì. sono spese enormi, solo di corrente, sai che sono migliaia di euro, certo. ripetitore, sì, questo sì, se sì. rompe, ostie, madonna, cioè andiamo avanti.
1: Sì. Sono tanti, tanti piccoli segni che poi però messi tutti insieme sono una grande forza, perché anche girando un po', no, con qualche magari evento, qualche piccolo mercatino che abbiamo potuto fare in questi mesi invernali o anche l'anno scorso, un sacco di gente ogni volta arrivava, qualcuno dice: ah sì, siete seme di girasole, sì sì, vi ho sentito per radio, vi ho dato il 5 per 1000, capito? Cioè, persone inaspettate che, no, insomma, le vedi a mercatino, non conosci nessuno, esatto. e invece arrivano e ti dicono: ah sì, ho sentito, bello, sono andato a leggere, ho visto su Ciao Bei. Sono collegamenti che noi non ne siamo consapevoli, coscienti, però ci sono, proprio grazie alla radio e a tutto quello che si riesce a comunicare attraverso questa realtà.
0: È esattamente questo. Allora, il senso è mantenere quello che è il filone fondamentale che ha creato intanto Radiogramma 5, che da 50 anni è presente. Il seme di girasole diventa un'emanazione, anzi una creatura di questa realtà, perché un seme di girasole non avrebbe mai potuto nascere se non ci fosse stata come base Radiogramma 5.
1: Certo.
0: E grazie al popolo di Gamma 5, il seme di girasole ha piantato delle radici che ha consentito la creazione di tutto. Ora, piccole offerte da tenere presente: ci sono ragazzi giovani, anche vecciotti come me, per carità, un po' di tutto dentro, però cerchiamo di portare avanti un indirizzo e una struttura sociale, sì. mantenere rapporti umani, solidificarli attraverso un'amicizia e attraverso la fiducia, porca puttana. Questo è... Sì. Perché mi dico, Tosi, guarda, sempre più adesso, per carità, gli anni sul gruppone cominciano a essere tanti, ma io lo dico, ognuno nasce con un certo bagaglio, no, di risorse, di talenti o di sì. difetti, ok? Però io dico, uno dei più grandi difetti che possiamo vedere noi in questa società è l'accumulo egoistico del denaro. Denaro come mezzo di potere, no? Io ho tanto denaro, cioè ormai sì. questa società è piegata al denaro,
1: certo.
0: si genuflette al denaro, al sì, dio sì. Baal, no? Cioè il fatto che, guarda, tu, la televisione sono solo giochi a premi, no? Per cui sì. tu da una vita di merda a 1000 euro al mese, improvvisamente ne vinci 50.000 in una sera, zio, che 50.000 in una sera per aver risposto a tre domande di merda, ma tu capisci che è una presa per il culo, non è una presa, è un lavaggio del cervello che fai alle persone in maniera pazzesca, no?
1: Eh sì.
0: E te li tieni per te i 50.000, li ho vinti io i 50.000, capito? E continui solo come un cane a cercare di fregare gli altri per tenerli per te, perché avendo denaro tu hai vinto la tua vita. E come dice Franco Cararo, e dopo? E quando che invece 50.000, te che 5 milioni? Tanto sì. bisogna che te assi sta terra, no? Testa da cazzo. E se te che passa una vita a muciare schei incuendo gli altri, spiegami qual è il senso della tua esistenza? Qual è stato il senso della tua vita?
1: Sì, anche perché poveri, poi vedi come va oggigiorno con questi anziani che arrivano a un certo punto, poi poveri con la demenza o con qualcos'altro non ci stanno più e finiscono nelle cliniche, cioè finiscono a fare una vita magra e materialistica, magari però a casa, magari che ne so, hanno il Porsche, hanno la villa e hanno tutto, certo. Ma la loro, cioè, il loro senso poi della vita si perde.
0: Finisce una disperazione, finisce in una disperazione, perché sì. Guarda, io ne ho anche conosciuti e novantenni, 88-90 anni, ricchi, ma ricchi tanto, sto parlando di milioni di euro, non sì, messi sì, via sì. Con il loro lavoro, no? Io non sto che abbiano fatto rubato, dico il loro lavoro, e li hanno accumulati anziché creare una rete. Tu pensi con quel denaro, se superassi l'idea egoistica e cominciassi con testa a condividere una parte, non è che sto dicendo che ti devi spogliare dei tuoi denari, ma una parte con gruppi di persone, creando cose non per andarsi a comprare una macchina, ma per creare associazioni di mutuo soccorso. Pensa solo alla gente che vive con 600 euro di pensione minima, cazzo, cioè ci sarebbe un'infinità di roba per poter aiutare le persone. Non lo fai tutta la tua vita, accaparri una macchina e questo, tutte le depravazioni possibili, perché ovviamente il denaro e il potere che ti dà ti deprava, c'è poco da fare. E alla fine di un'esistenza, quando sai che te ne devi andare, perché puoi fare tutti i trapianti che te vuoi, ma te che da andare, sei morto anche lo amaro di Kissinger a 106 anni dopo 3 trapianti, ma l'è morto però. Allora la domanda è: alla fine di questa esistenza sei disperato perché ti rendi conto di avere dato un'impostazione alla tua esistenza ridicola. Ridicola,
1: sì.
0: Perché
1: sì,
0: hai rotto tutti i tuoi rapporti.
1: Sì, sei andato dietro a queste qualità animiche che sono le più ultime, le più materialistiche, le più basse, esatto.
0: E noi altri, col seme di girasole, invece?
1: Cerchiamo di andare da un'altra parte. In effetti, allora, mi ero segnato qua, Paolo, sì. E tra le varie cose, insomma, che stiamo portando avanti anche lì in campo, siamo riusciti a preparare un po' per l'anno prossimo, perché ci vuole un po' di tempo, e degli alberi forestali, siccome lì appunto noi abbiamo il bosco, abbiamo varie piante,
0: un bellissimo bosco, sì,
1: e
0: sì.
1: Abbiamo iniziato a mettere delle piante in vaso per poterle avere pronte quest'autunno, e poi magari chi ha necessità, o magari i mercatini, o quando siamo qua in radio, insomma, potremo anche poterle avere per averle da dare magari alle persone.
0: Alle persone sono alberi. Sono alberi da frutto di che tipo?
1: Sono un po' di ciliegi, un po' di melograni, un po' anche salici e allori, cose anche forestali, diciamo. Però insomma può essere anche questo un po' un'attività che
0: certo, certo, che assolutamente sì.
1: E poi invece queste settimane qua abbiamo sistemato anche le radici di luce che abbiamo lì in campo, questi cassoni dello YAM, ti ricordi? Quella...
0: Puoi spiegare in 2 minuti cos'è la ricordare, perché l'abbiamo già detto ripetutamente,
1: sì,
0: ma
1: esatto.
0: Intanto la radice di luce è una pianta che è una radice, appunto, che Rudolf Steiner disse in modo, con la sua visione veggente,
1: sì,
0: cosa aveva detto? Cibarsi di questa,
1: usarla proprio come alimento, porta appunto questa luce all'essere umano. Appunto è una radice, viene dall'Himalaya, dalla zona lì sopra l'India, e è stata appunto portata in Europa grazie a Rudolf Steiner, e appunto questa radice ci aiuta ad alimentarci di questa luce, che poi è la luce che ci serve per il nostro pensiero.
0: La trasformazione dei processi digestivi, cioè gli elementi nutritivi, chiamiamoli così, sono elementi ovviamente non tanto quantitativi, cioè non so che ha grassi, proteine,
1: esatto.
0: Ma ha una forza una forza vitale di tipo spirituale Tosi. Ora qui, se vi liberate dal pensiero di Pierino Angela, puoi capirlo, se no non capi un cazzo, che va ben stesso. Però il discorso che lui fa è: se ci si alimenta, non in modo esclusivo ovviamente, ma per esempio la Revista di Luce, io la usiamo più di qualche volta, mi è capitata, tagliata a fettine, sì, dentro l'insalata, per dire, no?
1: Sì, esatto, come... mangiata direttamente così.
0: Sì, non sai che sia particolarmente buona, un vegetariano, no, te lo sai benissimo. Non sai che dica oddio, però se ti capita di averla è utile. Perché? Perché probabilmente riesci a ragionare con i pensieri un po' più di cosa vuoi,
1: sì,
0: dire?
1: E un po' sì, avere una qualità di pensiero un po' più rinnovata, sì, più spirituale. Adesso magari uno che sente per la prima volta ste robe qua dice: sti qua
0: si sono mangiati
1: qualcosa di strano. Però se uno si avvicina all'antroposofia e inizia a capire come è fatto l'essere umano, inizia a mettere insieme delle cose e a capire che quello che mangi poi non ti influenzi la tua, cioè che non influenza il tuo essere nel mondo, il tuo essere desto o essere sveglio o avere certe qualità di volontà o certe qualità di sentimento. E quindi appunto questa radice noi dall'anno scorso abbiamo iniziato a metterla, grazie anche a Ilaria e Silvano che ci hanno dato una mano, ma anche a tutto il gruppo, perché appunto abbiamo costruito queste casse che sono piene di sabbia e con uno strato di terriccio sopra, dove abbiamo messo i semi appunto di questa radice. E lei è una pianta che si arrampica moltissimo, in effetti abbiamo messo delle canne in modo che si arrampicasse in alto, perché proprio va in cerca della luce, no?
0: Certo,
1: come un po' tutte le piante, ma questa proprio particolarmente
0: in modo intenso
1: si arrampica e va su, e appunto più su va più luce prende,
0: è ovvio,
1: e quindi
0: ovvio,
1: più riesce a crescere bene. E ci vogliono però 2 anni. Allora il primo anno cresce fino a un certo punto, l'anno dopo si lascia lì, lei adesso in primavera riparte, cresce per bene e poi alla fine di questo

0: Paolo del provincia di Vicenza, scusami. Sì, assolutamente hai fatto benissimo. In questo momento è giusto dare a Radio Gamma 5 il 5 per 1000, visto che quest'anno ci hanno imposto dal Ministero di diventare cooperativa sociale un'altra volta dopo 3 anni. Ierimo cooperativa sociale in Eghea, dito che assolutamente non si può così in queste condizioni, grazie ai nostri nemici naturalmente, ci hanno azzerato a cooperativa semplice. Dopo 13 anni si torna a dirne no, guarda che voi altri sì, cooperativa sociale, perfetto, e siamo tornati. Quindi grazie e fate bene a dare l'aiuto. Poi dice qui: ciao ragazzi, vorrei chiedere se mettete su un dischetto di Sergio Endrigo, che lo volevo dedicare alla Giannina di Sala, Adamo. Sergio Endrigo, mi viene mal de pancia solo sentirlo, però te lo metto su senza problemi. Ok, dimmi pure, vecchio mio, cosa volevi. Allora, intanto ricordo il numero di Filippo, presidente dell'associazione Il Semi di Girasole. Risponde, si è mandato un messaggio 334 2563 058. Volevi aggiungere qualcosa, Filippo?
1: Vuoi che... perché avevamo in mente oggi di fare un collegamento telefonico.
0: Sì.
1: Perché, sì, non... sì, vabbè, io vengo qua, riesco a venire volentieri. Però, sì, siccome ci sono anche molti altri che si muovono per l'associazione, volevamo chiamare Giulia, che siamo d'accordo che... Mm-hmm. Che così ci raccontava anche lei qualcosa... in merito al lavoro che segue magari più lei, proprio in campo con le
0: solo varie... che mancano 6 minuti alla pausa pubblicitaria, ce la facciamo?
1: Ah, ok, beh, allora
0: la chiamiamo subito,
1: la
0: dopo?
1: Chiamiamo subito dopo, allora, dai.
0: Ecco, allora intanto lo diciamo a Giulia, vale che ti chiamiamo subito dopo l'una, così,
1: ecco, così si prepara.
0: Allora qua uno subito interessato, aspetta un attimo, no, Sergio Endrigo, ho capito, adesso te ho messo su, io che amo solo te, dopo te lo metto. Va bene. Buongiorno, in che zona si trova il terreno acquistato e come tenersi aggiornati nelle prossime iniziative, dice Mattia.
1: Ok, vai. Allora Mattia, noi abbiamo un gruppo su WhatsApp dove mettiamo i prodotti, le attività che facciamo e così via, e quindi se vuoi ti lascio il mio numero, mi scrivi un messaggio e io posso inserirti in questo gruppo, e quindi scriviti 334 2563 058. Mi scrivi un messaggio e mi ricordi insomma chi sei e poi io posso inserirti. La cosa migliore, sempre, che ci piace sempre di più anche a noi, è quella magari anche di vederci, no? Di vederci di persona. Quindi se hai voglia, di martedì sera, ancora per un po', finché c'è il gruppo di studio qua a Radio Gamma, il martedì sera alle 21, alle 9 di sera, puoi venire. Noi in genere dalle 8 siamo qua, ci trovi bene o male, quindi facciamo due parole, ti spieghiamo un po', ti facciamo vedere.
0: Sì, che poi vederci di persona, tutto sommato, se conoscersi di persona, è il senso poi della nostra associazione, cioè ci dobbiamo, sì, conoscere, ragazzi, esatto, creare rapporti umani. Quindi in questo senso, Mattia, se ce la fai il martedì sera alle 9 siamo qua, tanto ci siamo, sì, sempre. E così basta che chiedi, ci sono ovviamente, ci sono persone che vengono per semplicemente studiare Steiner e l'antroposofia e basta, poi, sì, ci sono anche le persone che fanno parte dell'associazione Semi Girasole e che insomma puoi avere un rapporto diretto, così, sì, glielo possiamo dare.
1: Certamente.
0: Se no, cosa c'era anche un rapporto, avevi un sito
1: così, no dicevi. C'è questo gruppo su WhatsApp, però sì, è un po', cioè lì non c'è né una discussione né niente, noi mettiamo gli eventi che facciamo o magari se abbiamo qualcosa di particolare, delle verdure, ma sì, adesso la stagione appunto primaverile, così noi stiamo preparando tutto, ma non è che abbiamo tantissime cose adesso, perché la stagione è adesso, abbiamo messo un po' di piantine così, abbiamo preparato alcune cose, ma non abbiamo adesso tantissimi prodotti, però comunque abbiamo un po' i trasformati, abbiamo delle cose tipo che abbiamo preparato noi, fervida e fermentati, cose così che riusciamo ancora,
0: certo,
1: a condividere.
0: Ce n'è di roba. Mi diceva sempre Paola che per i cani cuccioli di pastore maremmano di Feltre, ho passato il testimone a mio cognato che ha cani e può conoscere altri che cercano cuccioli. Ti ringrazio.

0: Grazie Paul, ricordo che è una cucciolata che è una figata, io divento matto per i maremani,
1: sì,
0: cioè, mi piace.
1: Sono bellissimi, no, guarda, quando crescono sono...
0: Cioè, ragazzi, poi un cane che ti affronteggia i lupi e i manda e i fa scampare, è zio cane, cioè, zio cane è la parola giusta. Allora, sono splendidi, ma veramente splendidi, e ha due, il papà, se veniva in ambulatorio, così, zio Billy, cioè devi stare attento, nel senso non è stupidamente aggressivo, però non rompe i coglioni, non si fa mettere le mani addosso, è un cane, sai, con caratteri decisi. Cavolo. Poi dipende molto da come li educhi tu dopo, no? Okay, però i cuccioli sono bellissimi, cioè il cane, il papà è bellissimo, la madre non l'ho vista direttamente, l'ho vista solo in foto, ma è bellissima. E se volete sentire, si trova a località Setteville vicino a Feltre, il numero di telefono è 371 630 8091, lo ripeto, cuccioli di pastore maremmano è una figata, 371 630 8091. Ok, stavi dicendo, scusami che ti avevo interrotto adesso, Paolo, ridici il nome di questa radice, grazie.
1: La radice di luce. Allora, il nome vero e proprio è Yam, con la
0: Y.
1: Sì, sì. Yam
0: di luce si chiama.
1: Sì, anche Yam di luce.
0: Yam di luce, appunto, perché come diceva Filippo, giustamente viene dalla zona tibetana, himalayana, sì, praticamente.
1: Fa parte della famiglia delle Convolvolacee, mi sembra che si
0: Convolvolacee,
1: dice.
0: Convolvolacee, non lo sapevo.
1: Sì, è tipo, è simile un po' al convolvolo, la foglia.
0: Lisa,
1: però...
0: vuole sapere se gli ripeti il numero di telefono, per piacere.
1: Ah, sì, allora 334 25 63 058.
0: Perfetto, 334 25 63 058 è il numero di Filippo. Andrea Sirifo dice: effetto scambio col pastore tedesco. Vatti a buttare. Ascolta, cioè, non c'è un confronto tra il maremmano e il pastore tedesco, anche perché il pastore tedesco una volta era un cane, era un signor cane. Oggi sinceramente non preferisco molto di più il maremmano, non c'è ombra di dubbio. Lo Yam di luce quindi è una radice estremamente importante per una per aiutare un pensiero sempre più
1: qualitativo.
0: Una trasformazione qualitativo, bravo.
1: Sì.
0: E se non vogliamo usare la parola spirituale, ecco.
1: Sì, sì, perché poi cioè è la qualità, poi lì non si tratta di sostanza, come magari è per il metabolismo, è proprio qualità di avere, no, l'intuizione al momento giusto, di sapere anche da che parte si vuole andare, e anche di movimento, cioè di riuscire quando si ha un problema a trovare una soluzione. Ad avere quella luce interiore che ti,
0: bravo,
1: dice: ok, devo andare.
0: Quell'idea,
1: di là,
0: quel consiglio, quella intuizione. No? Che adesso mi chiede invece un altro, Luca. Dice: ciao, per contrastare l'invasione di lumache negli orti, che contromisure si possono utilizzare? Aspettiamo la nostra esatto, ex presidente, che insomma è la Giulia, che è dalla mattina alla sera in campo, e ti parlerà, adesso la contattiamo dopo la pausa pubblicitaria e ti darà un po' di consigli lei, così. Sì. Dice qui Dario, ti dice: grande Filippo, ciao Beo, Dario.
1: Dario, sì, Dario era, forse l'hai conosciuto anche tu, anni fa veniva ai corsi di biodinamica qua in radio, e ci siamo conosciuti, e ciao Dario, sì, è venuto anche in campo qualche volta a darci una mano. Dai, ci vediamo, fatti sentire che ci troviamo in campo di nuovo in radio qua.
0: E Piero Betonea dice: buongiorno Paolo, ma quante raise te mangi ogni giorno? Ma vale mezzo chilo minimo, Piero, perché ho solo pensieri spirituali, mi te ti ho capito, insomma, ormai, no? Giusto, quindi va tranquillo. Vabbè, manca un minuto e mezzo alla pubblicità, poi noi contattiamo naturalmente Giulia e sentiamo un attimino. Stavo vedendo che mi aveva mandato, adesso l'ho perso. Vediamo se vedo, Eccolo qui, c'era poi un filmato di 2 minuti e 10 a proposito di un film degli anni 60 tratto dal film L'uomo che visse nel futuro. In 2 minuti descrivono cosa volevano fare nel 60 per ridurre la popolazione mondiale e così, giusto, è una ventina di secondi. Giusto per, no, ma questi sono progetti, ragazzi, di lunga durata. Dopo parleremo anche, sai che è la mia passione storica. C'è stato un amico che ha attaccato qui quello che io ho già detto da tanto tempo, che Benito Mussolini era agente segreto inglese, era sul libro paga degli inglesi dall'inizio, e non a caso è diventato poi il padrone d'Italia per 20 anni, eccetera, con i Savoia che si sono piegati agli ordini che sono arrivati sempre da Londra, perché Londra è quella che ha gestito e continua a gestire questo misero paese. Misero nel senso che sì, misero, perché purtroppo il livello di coscienza di questo popolo è ancora estremamente poco evoluto, diciamo così.
1: Poi diciamo che siamo un popolo anche che ha avuto il suo periodo nei secoli scorsi.
0: Esatto,
1: no?
0: Ha avuto il suo massimo durante l'epoca romana e da allora così è finito. Il popolo latino non ha più una funzione di guida per l'umanità. In questo momento c'era il popolo anglo tedesco, avrebbe dovuto averlo l'anglo-tedesco. I tedeschi sono stati eliminati dagli inglesi e quindi sono rimasti solo loro, gli anglosassoni. Sì. E adesso hanno una bella responsabilità, però.
1: Certo.
0: Sì. Pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
8: 2 9
13: 0 0
8: 3
13: 8
8: 9
13: 8
14: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
0: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
13: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: chiamo è Sergio Endrigo, perché sinceramente, con tutto il rispetto per l'amico che me l'ha chiesto, mi fa venire mal de pancia, non sono mai riuscito a capirlo, anche se capisco la bellezza. C'è Giulia in diretta. Giulia, mi senti?
1: Ti sento ben chiaro.
0: Oh, chiaro e forte. Ciao Giulia, ciao Bea.
1: Ciao Paolo, ciao Filippo e a tutti gli ascoltatori. Buon sole oggi.
0: Hola, Giulia Costa è con noi, che stamattina, cioè stamattina, oggi...
1: stamattina, sì, ho sentito prima, io sono una killer di lumache.
2: Eccola,
1: questo
2: ottimo
1: periodo.
0: Ecco, puoi rispondere a quella domanda, per piacere? Cosa fai tu con i limeghe?
1: Allora, intanto è il mio il secondo giro dell'ogni mattina. Dopo le galline ci sono le lumache in questi giorni. E quindi
0: hai consigli da dare?
1: Sì, allora il primo consiglio più utile sarebbe quello di raccoglierle, in questo caso anche dentro una bottiglia da un litro, così andate meglio poi per fare una diluizione. E le raccogliete tutte a mano. Vi consiglio dei guanti, perché se avete le lumache rosse come le abbiamo qui in bosco, non ti vanno più via dalle mani. Sì. Le mettete tutte dentro una bottiglia, poi riempite di acqua, magari non clorata se c'è quella piovana o se avete un pozzo, e lo fate macerare per 4-5 giorni. Dopodiché, e nel mentre ovviamente però vi chiedete, sì, se io le faccio macerare 4-5 giorni e le altre che mi mangiano le verdure? Perché comunque è un problema continuo dell'ogni giorno, quindi nell'ogni giorno si può sempre raccogliere, però nel mentre io ho ascoltato il consiglio di un mio vecchio saggio, che non so se sta ascoltando, che è Giovanni, di tagliarle a metà. Ok, è una triste storia, però...
0: È una triste storia, tristissima.
1: È una tristissima storia, però nel mentre si può fare anche questo.
0: Ok.
1: Questo macerato poi va diluito in una pompa a spalla.
0: Sì.
1: Diluito
0: va filtrato, Giulia, naturalmente, tutto quanto.
1: Sì, ovviamente filtrato, diluito con l'acqua, e va spruzzato la sera.
0: Ah, e una volta, due volte, quando?
1: Allora, sarebbe sempre opportuno farlo almeno per 3-4 sere consecutive, perché una non basta. Infatti io ieri ne ho iniziato la prima e sto continuando anche per i prossimi giorni, perché dopo questa pioggia sono aumentate.
0: Per forza, per forza.
1: Sì.
0: Ascolta Giulia, ma facendo così, a parte che te copi dettagli a metà, come hai detto Giovanni, st'altre, ma tu hai visto un risultato, Giulia, o no? A parte gli scherzi, se
1: allora,
0: dai ripetutamente.
1: Sì, se, allora, come tutte le cose, ripetutamente hanno sempre dei risultati. È ovvio che dipende anche quanta umidità nel terreno,
0: certo.
1: E quindi sì, con la biodinamica ci si può aiutare anche con i decotti di equiseto o con i microrganismi che Filippo fa con l'aggiunta anche dell'equiseto, che
0: già,
1: comunque è ricco di silice e richiama molta più luce, e le lumache odiano il secco e la luce.
0: Chiaro.
1: E quindi questo è sicuramente un aiuto,
0: un rinforzo, diciamo. Sì. Quindi tu faresti così, intanto, allora, catturare un po' di lumache, cacciarle dentro una bottiglia, lasciarle macerare per 4-5 giorni diluite con l'acqua, naturalmente, e dopodiché si fa ulteriore diluizione, pompa a spalla e trattamento almeno per 3-4 giorni consecutivi, dici, no?
1: Sì, questo rilascia nella terra si può dire un significato di molte lumache che sono morte in quel cammino, e quindi tutte le altre.
0: Dice, forse è meglio cambiare aria. No. È meglio cambiare aria.
1: Esatto.
0: Okay. Adesso c'è Filippo che voleva farti delle domande, però, Giulia, un attimino.
1: Dai,
0: vai.
1: Spero di essere pronta.
0: Sei pronta? Sì, non preoccuparti.
2: Ci hanno chiesto dello yam di luce. Mi sembra che avevamo anche delle piantine là, vero?
1: Sì, noi abbiamo anche delle piantine e abbiamo anche dei semi. Se dovessero esserci molte persone interessate, adesso che c'è di nuovo la luna calante, io faccio un altro giro di semine.
2: Ecco, ottimo, sì, perché si tratta di far crescere poi la radice, quindi si va con la luna calante.
1: Esatto.
0: Ascolta Giulia, ma una volta che ti hai messo giù la radice, diceva Filippo che devi aspettare parecchio per avere mangiare?
1: Sì, 2 anni.
0: Ah, 2 anni.
1: Sì, dopo il secondo anno allora la puoi raccogliere. Per poterla assumere, insomma.
0: Certo. Quindi adesso, scusami Giulia, i semi, noi avremo dei semi da poter anche condividere con delle persone che naturalmente hanno voglia di starci dietro, perché non so che gli demo a...
1: Sì, esatto. Certo, o come seme o anche come piantina che noi facciamo grazie all'appoggio che abbiamo di tantissimi vasetti che sono riusciti a recuperare da un vivaio che aveva chiuso. E quindi riusciamo a fare piantine e ho anche qualche seme che ovviamente ha spacciato il grande Giovanni della radio, che ogni anno lui, oltre ad assumerli ogni mattina, me ne ha donati.
0: Perché Giovanni non vuole morire sostanzialmente, se qui ho il punto, vero?
1: Vuole rimanere lucido.
0: Rimanere lucido, ho capito. Salutiamo Giovanni, va. Ascoltami. Però Giovanni, con col pensiero di tagliare le lumache, ho paura che da solo io punissa, non so
1: mia. Sì, ma sicuramente... Cioè, la vita dell'agricoltore è destinata a questo, Cioè, tra sradicare erbacce e la vita delle lumache che non la passa bene con l'agricoltore, poi ce ne sono tante altre.
0: Quante che te vuoi?
1: Sì, una volta prendevano anche a bastonate le piante delle patate.
0: Addirittura. Sì.
1: Diciamo che sono modi molto... come si può dire,
0: duretti, dai, insomma.
1: Sì. Duretti, ecco.
0: Ascolta,
2: senti, sì, allora volevamo chiederti, visto che tu sei più presente là in campo,
1: sì,
2: facci un quadro un po' di quello che sei riuscita
0: a fare adesso, a fare in questi anni, più che adesso,
2: insomma. Mettere giù
1: in questi anni la cosa più bella che insomma rende anche questa associazione comunitaria e sociale è fare rete anche con persone che si ha attorno, perché per esempio noi qui siamo nella Bassa Padovana, a Bagnoli di Sopra, e quindi già riuscire a incontrare dei piccoli agricoltori che magari hanno bisogno di supporto o hanno anche delle primizie che non riescono magari a portare alla luce, a me è piaciuto in questi anni conoscerli. Far conoscere anche l'associazione, cioè raccontargli un po' tutto quello che facciamo e quindi portare alla luce anche tutto quello che è il lavoro legato all'agricoltura, che è qualcosa che mi prende assai.
0: Certo, che è in parte la tua vita, perché ovviamente giustamente è la tua passione, questo è in dubbio.
1: Sì,
0: insomma.
1: E quindi il pensare di essere in questo bosco che prima magari non conoscevamo nessuno, adesso abbiamo per esempio la realtà di Este con Chiara, che è un'azienda agricola che si chiama Podere Volere, con la quale collaboriamo. Poi abbiamo anche un agricoltore verso il Polesine, che si chiama Renzo e ha un'azienda agricola ai pavoni, e così ci è arrivato un pavone anche
0: ne abbiamo uno anche noi, sì, il pavone.
1: esatto. Non a caso. e poi un'altra bella rete che stiamo riuscendo a fare è con una scuola parentale di fianco al ristorante Campagnon qui ad Agna. Ed è una realtà che quindi comprende anche giovani, bambini, e quindi questo è bellissimo, perché noi, essendo anche come associazione a scopo pedagogico, tutto un po' si armonizza, e così abbiamo tutte le età che comprendono la nostra comunità, più anche i giovani che arriveranno.
0: E quindi è un progetto ovviamente in divenire, perché poi da cosa nasce cosa, logicamente. Intanto
1: certo.
0: Quello che abbiamo fatto, Giulia, è piantare una base e un punto di riferimento, che non è stata cosa da poco. E poi pian pianino, con l'aiuto che la gente ci vorrà ancora dare, con 5 per 1000 o con donazioni fatte direttamente sul conto corrente, eccetera, sul IBA, insomma, pian pianino avere quella riserva che ci consente di ampliare progressivamente le attività, insomma. Manco, non c'è...
1: Certo, infatti ringrazio ancora tutti gli ascoltatori della radio, perché grazie a tutti loro noi siamo riusciti almeno ad avere delle basi concrete, che sono il bosco e tutto quello che stiamo continuando a fare, insomma.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Senti, tu avevi una domanda, Filippo, per Giulia?
2: No, questo discorso qua mi è sempre piaciuto molto, no? Di questa volontà di collegarsi anche a altre realtà, appunto come diceva Giulia, che condividono un po' anche magari la situazione che abbiamo noi, nel senso che non siamo dei proprietari terrieri con chissà quanti terreni,
0: certo.
2: e trattori e campi e via dicendo. E purtroppo questa situazione è condivisa anche da altri agricoltori, però nel piccolo spesso si trova una qualità che non si trova nel grande, quindi riuscire ad avere un collegamento e avere un prodotto genuino e avere una relazione con delle persone vera e significativa, che poi ti permette anche di mettere in piedi un'organizzazione anche agricola, perché magari noi facciamo una cosa un anno e gli altri fanno un'altra cosa.
0: Ascolta, Giulia, qua sulle lumache hai aperto un argomento enorme, perché adesso stanno contro le limeghe, limacce e lumache, metto in terra vaschetta di birra, sono attratte dallo zucchero della bevanda e poi annegano dentro la birra. Funziona, Marco? Dice così.
1: Sì, le ho provate anch'io queste, però una certa mi sono detta, vabbè. Ma scusa, la birra la bevo anch'io.
0: E te cazzo, a cosa spendere più te spendi più di birra che di cose? Vabbè, ascolta.
1: Sì, ho provato anche questo e funziona, perché le trovi proprio tutte dentro i bicchieri di birra.
0: Ecco, detto questo, dipende naturalmente dalle dimensioni della coltivazione, perché se te hai un ortesano del cazzo te puoi fare così, se te sei una roba più vasta,
1: esatto.
0: Bisogna che te fassi un accordo con Peroni di Padova.
1: Esatto.
0: Per non uccidere, un altro Paolo mi dice, per non uccidere le lumache non c'è un metodo per allontanarle? Beh, ti ho appena detto, cioè, l'hai spiegato, no?
1: Sì, sì, allora l'altro metodo che ha attuato Filippo sarebbe quello di mettere ai margini dei terreni o delle tegole dove loro vanno tutte a riunirsi praticamente e dopo lì però le devi raccogliere, perché anche se si riuniscono poi la sera con l'umidità escono tutte.
0: È chiaro.
1: Quindi è triste, sì, il pensare a questo come un'uccisione di massa, però
0: devi farlo, se no te desfa tutto.
1: Sì, per sopravvivere, cioè se vuoi mangiare qualcosa e hai terreni ricchi di umidità.
0: Non hai alternative? Non
1: poi
0: hai alternative?
1: Con l'aiuto anche della biodinamica durante il periodo primavera-estate ci sarebbe anche il preparato 501, che è a base di quarzo, quindi di silice, che è lo stesso discorso che facevo prima, dove le lumache praticamente sentono che l'hai dato, se lo dai in modo continuativo.
0: E gli dà fastidio?
1: E gli dà fastidio. Ecco. E quindi sì.
0: Puoi fare varie cosine, insomma, d'altra parte non so che te possi fare i miracoli, c'è poco a fare, insomma. Ok, ascolta Giulia, intanto noi ti ringraziamo perché è importante il fatto che tu sei stata un elemento centrale e sei all'interno dell'associazione, perché sei in prima linea sul discorso coltivazione e ortaggi e quant'altro, e hai una, ti sei fatta ormai una buona esperienza biodinamica oltre che biologica, per cui sei una, un elemento importantissimo per poter andare avanti nel nostro lavoro.
1: Sì, io ringrazio anche voi che mi date questa grande possibilità di mettere in atto quello che è
0: la tua passione,
1: questa passione, questo talento, non so come si possa chiamare, sì, però sì. Io ringrazio tutti voi.
0: Un abbraccio grande, Giulia.
2: Grazie
1: a voi.
0: Ciao, bella. Ok, allora ci resta un qualche minuto per Filippo.
2: Salutare, ringraziare di nuovo.
0: Ricorda ancora i punti di riferimento. Allora, possiamo ricordare intanto il
2: numero di telefono.
0: Chi per caso non ha ancora dato 5 per 1000 o ha già deciso di darlo alla radio, ma se vuole anche dare qualcosa al Semigirasole, può farlo. A quale codice fiscale?
2: Allora, il codice fiscale nostro è il 9303 96 70 299.
0: Perfetto, ripetilo.
2: Questo sì. Allora 9303 96 70 299.
0: Perfetto.
2: Ottimo.
0: E è possibile anche chiamare direttamente Filippo se volete avere informazioni più dirette, magari una volta fare un giretto, una puntatina anche che vi facciamo vedere
2: il
0: bosco,
2: sera.
0: No?
2: Sì.
0: Intanto martedì sera qui in radio, martedì sera alle 21 qui in radio, ancora fino a giugno, fino ai primi di giugno. Poi l'altra possibilità è quella anche di mettersi d'accordo con te, Filippo, no?
2: Sì, magari
0: si può un sabato, venite a vedere. Di cosa stiamo facendo, certo. Penso sia una cosa piacevole. Il tuo numero, Filippo?
2: Sì. Allora, il mio numero, allora è il 334-2563-058.
0: Ripetilo.
2: Ok, allora 334-2563-058.
0: Perfetto, benissimo. Leggevo adesso un altro, vediamo un secondo, che magari ci sei anche tu. Allora, domandona: ma le oche non si mangiano ste lumache? E se metto il veleno tutto intorno all'orto, magari un perimetro più largo di mezzo metro? Luca da Vicenza. Luca, fai come vuoi, naturalmente. Io il veleno non lo metterei, farei un lavoro di per quanto fastidioso, di raccolta lumache piuttosto.
2: Sì,
0: se non hai un orto molto grande,
2: poi dipende.
0: Ed è un orto...
2: Sì, se gli animali, certo. Gli animali,
0: beh, certo, le oche se le mangia.
2: Sì.
0: Le oche se le mangia. Il problema è che l'oca te mangia anche
2: le
0: colture. Cioè, insomma, Luca, vedi tu, un metodo era quella che ti aveva consigliato anche Giulia, farà schifoso quanto vuoi, però prepari una diluizione preparato di lumache morte, esatto. E spruzzandolo ripetutamente è un metodo, un buon metodo, non ti dà la garanzia assoluta, ma diciamo che si allontanano abbastanza.
2: Sì, esatto, anche perché adesso è il periodo in cui salta fuori questo problema, perché piove, poi d'estate si ridimensiona, insomma, quando va via tutta questa umidità.
0: Grazie Faustino sempre, mi spiace veramente. Un altro mi dice: essere a 80 km di Bagnoli sareste la realtà con cui collaborare, e che qui da me non trovo, essendo circondato da colleghi agricoltori interessati solo al profitto, te credo. Però ti volevo solo ricordare, amico mio, che noi abbiamo delle colonne portanti dell'associazione vengono da Giampaolo
2: viene da Casale sul Sile.
0: Da Casale sul Sile, regolarmente, ha un camperin di la verità, ma con sua moglie viene giù, si staziona nel bosco di Bagnoli e sta lì sabato e domenica a dar una mano. Quindi se hai problemi, tirate su il numero ripeti il tuo numero,
2: Filippo. 334-2563-058, anche perché ci siamo resi conto anche noi col nostro gruppo che è vero, a tante persone non riescono a essere così presenti, ma in realtà ci sono anche tante cose che noi possiamo fare a casa,
0: esatto.
2: E portare in associazione,
0: esatto. E poi magari uno che ha bisogno di qualcosa, chi se che ti impedisse se mettiamo d'accordo, va bene, fra una settimana, 10 giorni, 15 giorni veniamo fin casa tua e ti diamo una mano,
2: esatto.
0: E viceversa, hai capito?
2: Sì.
0: È questo il senso della collaborazione giovani ragazzi, e questo è il senso di far rete sociale e di darci una mano, porca puttana, sì, sì o no?
2: Sì, sì, bon. Quando c'è lo spirito vero e che ci si conosce, poi non... Insomma, certo sono i chilometri, ma insomma si fanno anche per una persona che ne vale la pena, ecco.
0: Perfetto, allora leggiamo, ti leggo, ti dedico l'ultima poesia di Roby L'Alpin.
2: Dai.
0: Campo Verde, è scritto questa. Allora, ti ammiro e ti amo come un povero pellegrino davanti a un miracolo raro, mentre vivi in pace sotto i miei piedi di gigante distratto. Tu sei un pianeta speciale dove coesistono mille creaturine da amare, che mi parlano anche senza parlare. È la stessa lingua di tutto il creato, che purtroppo nel tempo abbiamo scordato.
2: Dai. Grazie,
0: grande Roby L'Alpin, ciao, ciao, grazie a te.
2: Mandamela anche a me, Roby, che poi la
0: Roby, manda che sei 334, numero
2: 334
0: tuo
2: 25 63 058.
0: Allora 334
2: 25 63 058
0: e te che mandi a Roby, va bene?
2: La mandi che la teniamo, che è bella, sono sempre belli spunti. Grazie.
0: Allora, ciao a tutti, grazie mille a te,
2: grazie a te,
0: Filippo,
2: Paolo,
0: e grazie a Giulia, grazie all'associazione Sei Mesi Era Solo, che amo profondamente perché è parte di me. E spero che possiamo andare avanti crescendo sempre meglio, insomma, in questo modo,
2: a tutti i partecipanti e alla radio e alla gente della radio, della famiglia della radio.
0: Ok, ciao, grazie Filippo, ciao, stammi bene. Adesso piccola pausa con Sergio Endrigo, te lo leggo negli occhi, questa mi ricordo e mi piaceva, te la metto su, va bene? Ok, ciao.

0: te lo leggo negli occhi. Questa me la ricordo. Allora, vediamo se riesco a farvi sentire questa qua. Non mi ricordo più come si fa però ad ascoltarla. Questo è il film.
1: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo?
0: No, non era questo. Allora, se qualcuno mi ricorda, comunque, se fa far ascoltare il video, quasi meglio, se no non riesco a venire fuori. Va bene. Allora, vi volevo leggere, prima di arrivare al collegamento che volevo fare con Leo Chen, il dottor Leo Chen, Mussolini, agente segreto inglese. Nel 2009, era qui il foglio che è stato messo non so da chi, forse da Mariano può essere, ma non lo so, che conferma tutto quello che vi avevo già accennato. Allora, nel 2009 lo storico di Cambridge, Peter Mertland, scoprì che il reclutamento di Benito Mussolini avvenne nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale. Quando lui era scappato per evitare il servizio di leva militare in Svizzera per circa 2 anni. Comunque, non importa. Durante la Prima Guerra Mondiale, Sir Samuel Hoare, referente dei servizi segreti britannici in Italia, proveniente da una famiglia di banchieri, ovviamente, riferendosi a Mussolini e ai suoi, disse: "Pompare questa gente", disse. Ingaggiò Mussolini e lo mise in organico all'MI5, il servizio di sicurezza interno britannico, il servizio segreto britannico. Mussolini all'epoca era direttore del giornale Il Popolo d'Italia e Churchill era ministro degli armamenti. Il futuro duce riceveva uno stipendio di 100 sterline a settimana, pari a circa 6.000 euro odierni. Qui lo si può trovare nella nota 28, pagina 29, nel libro dello storico britannico Christopher Andrew, The Defense of the Realm, va bene, non importa. Ma una quota non trascurabile veniva spesa da Mussolini per le prostitute. Nei rapporti dell'epoca, Mussolini veniva descritto come un uomo dai costumi discutibili e un donaiolo incallito. Gli agenti del servizio britannico a Roma, pur considerandolo un investimento necessario, buon valore per il denaro speso, dicevano, in termini di propaganda bellica, non ne avevano una stima morale elevata e sospettavano che le 100 sterline settimanali servissero soprattutto alle sue frequentazioni con prostitute ed amanti piuttosto che con la politica. Sebbene Hoare avesse autorizzato i pagamenti nei suoi documenti, emergevano perplessità sulla affidabilità di Mussolini come individuo, pur ritenendolo l'unico capace di scuotere, tra virgolette, l'opinione pubblica italiana e mantenere il paese nel conflitto della prima guerra. In sostanza, per l'intelligence britannica, Mussolini era un asset utile ma moralmente riprovevole, che usava i soldi della corona inglese poco per la politica e molto per i propri vizi personali. L'Inghilterra voleva che Mussolini usasse il suo giornale per fare propaganda a favore della guerra, in funzione anti-tedesca e anti-austriaca, per evitare che il governo italiano uscisse dalla guerra in corso e, come aveva fatto la Russia, firmasse un accordo separato con gli austro-tedeschi, mettendo in grossa difficoltà l'Inghilterra, che sarebbe rimasta da sola. Oltre alla propaganda giornalistica, Mussolini assicurò ad Hoare che avrebbe utilizzato veterani di guerra per disperdere con la forza i manifestanti pacifisti e neutralisti a Milano, impedendo scioperi che avrebbero paralizzato le fabbriche belliche. Questo è considerato dagli storici un test generale di quella violenza politica che avrebbe poi caratterizzato lo squadrismo fascista. Hoare gestiva un team di circa 100 agenti in Italia ed anni dopo divenne ministro degli esteri britannico. Il suo legame con Mussolini continuò nel tempo. Nel 1935 firmò il controverso patto Hoare-Laval, che cercava di concedere al duce gran parte dell'Etiopia, Abissinia, per mantenerlo lontano dall'influenza di Hitler. L'ammirazione di Churchill per il duce era condivisa da gran parte dell'establishment conservatore britannico, che vedeva nel fascismo una soluzione di ordine esportabili in paese a rischio rivoluzione, ma non in Gran Bretagna ovviamente, dove Churchill rivendicava la superiorità della democrazia parlamentare. Mica scemi gli inglesi, la dittatura la diamo agli altri, noi ci manteniamo la democrazia. Churchill nutrì per anni una sincera ammirazione per Benito Mussolini, vedendolo come un baluardo contro il comunismo bolscevico. Nel gennaio del 27, dopo aver incontrato il duce a Roma, Churchill dichiarò alla stampa: se fossi stato italiano sono sicuro che sarei stato con voi fin dal principio della vostra vittoriosa lotta contro gli appetiti bestiali del leninismo, disse Churchill. Inoltre lo definì più volte un genio romano e il più grande legislatore tra i viventi, per la sua capacità di stabilizzare l'Italia in un periodo turbolento. Questa collaborazione dimostra che il futuro dittatore non era solo ammirato da leader come Churchill, ma era considerato un vero e proprio asset strategico, un agente di influenza degli interessi britannici nel Mediterraneo. Solo con l'alleanza tra Mussolini e Hitler e l'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno 40, Churchill cambiò radicalmente tono, definendo il duce uno sciacallo. Esiste infine il mistero non è così comunque, questa è una frase totalmente sbagliata. Esiste infatti il mistero del carteggio Churchill-Mussolini, una serie di lettere segrete che i due si sarebbero scambiati durante la guerra, che si sono scambiati tra il 35 e il 45. Mussolini, al momento della sua cattura ad Ongo il 27 aprile del 45, portava con sé diverse borse piene di documenti. Riteneva quel materiale, duce, fosse la sua assicurazione sulla vita o un'arma diplomatica formidabile per il processo di pace. Gran parte di quei documenti sparì misteriosamente dopo la sua esecuzione, alimentando l'idea che agenti britannici li avessero recuperati per distruggerle. Tant'è che Winston Churchill si concesse una vacanza nel settembre del 45 a Moltrasio, sul lago di Como, a pochi chilometri dal luogo della cattura di Mussolini. Ufficialmente era lì per dipingere acquarelli. No, non era così, era sul lago di Garda nel maggio del 46, ma comunque vabbè, poco importa. In linea di massima è corretta, sono con alcune precisazioni, insomma, vabbè. Allora, no, che ciama è appassionaria vegetariana, copei lumache del bosco, ma vai a farsi mettere. Buongiorno Paolo e Filippo, la mia esperienza anti lumache è piantare tante cipolle e aglio assieme ad altre verdure. Maria, grazie Maria, anche queste cipolle e aglio da piantare insieme, va bene, le teniamo presenti. Ciao, per le lumache metto delle vaschette con della birra, sono attratte e muoiono, sì lo sappiamo, ma c'è il problema sulle estensioni notevoli. Luca dice: io ho visto ieri sera, ho visto Via Rasella, film molto intenso, perché un prete che si occupava di restauri d'arte ha cercato di intercedere con Kapler, dove lui Kapler ha detto che aveva avuto l'incarico a Roma dopo essere stato rifiutato per 5 volte sul fronte orientale. Film con Mastroianni e Richard Burton, è basato sul libro inchiesta Morte a Roma di Robert Katz, che naturalmente è un ebreo, ricordatelo sempre, e quindi sulla attendibilità ho qualche dubbio. Ci stiamo dimenticando come si fa a vivere davvero, non a sopravvivere, non a compilare giornate, vivere, che è una parola enorme e fragile insieme, come tenere l'acqua nelle mani senza stringere troppo. Ci stiamo dimenticando di bussare alle persone invece che ai telefoni, di restare mezz'ora in più dove si sta bene, di dire arrivato, di dire mancavi, di dire ho paura, senza sentirci difettosi. Abbiamo imparato a sembrare forti anche quando ci stiamo rompendo dentro, e ci riesce così bene che a volte non ce ne accorgiamo neanche più. Ma guarda che non sei nato per diventare una stanza chiusa, non sei nato per tenerti tutto dentro fino a fare muffa nei pensieri. Le emozioni hanno bisogno d'aria, i sentimenti di gambe, la tenerezza di voce, altrimenti si spengono. E allora dimmelo più spesso che mi vuoi bene, dillo male, dillo tremando, dillo con occhi bassi se proprio devi, ma dillo, perché la gente muore anche di silenzi. Ci stiamo dimenticando quanto salva un complimento sincero, quanto può cambiare una giornata sentirsi dire sei importante per me. Tu fallo, anche se ti sembra poco, anche se il mondo ormai parla solo la lingua dell'ironia e delle battute cattive, dei cuori mandati per abitudine, tu resta umano. Che detta così sembra una frase semplice, ma certe volte restare umani è un atto più rivoluzionario che esista. Difendi la tua dolcezza, difendi quel lato di te che si commuove ancora, che si ferma davanti a un tramonto, che ringrazia chi serve il caffè, che accarezza i cani per strada, che sente nostalgia persino di cose che non sono ancora finite. Difendilo, perché è lì che sei vivo davvero. non diventare uno di quelli che vogliono bene in silenzio fino a diventare assenza, non lasciare le parole importanti chiuse nei cassetti della gola, dille adesso, dille forte, dille piano, ma falle uscire, perché alla fine la vita non la misurano i giorni, la misurano le volte in cui qualcuno, grazie a te, si è sentito meno solo. Capisci allora quanto è sacra la gentilezza? Non è educazione, non è galateo, è cura. Non avere paura di essere troppo emotivo, troppo profondo, troppo affettuoso. Il problema non è chi sente troppo, il problema è chi non sente più niente e la chiama maturità. Esci, vivi, sporcati il cuore di persone, fai tardi, abbraccia, perdonati, ricomincia. Molto molto bello, molto bello. Allora, adesso vi metto l'Arca di Noè di Sergio Endrigo, perché ormai so con Sergio Endrigo e vi ho cucchetto tutto. E sentite qua.

0: E torniamo in diretta adesso, noi abbiamo in linea il dottor Leo Chen. Leo, mi senti? Tutto bene?
1: Sì, Carlo, grazie.
0: Buona giornata, Leo. Sì, sì.
1: Grazie, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Leo intanto presenterà lunedì 18 maggio alle 20.30 a Rosà, naturalmente presso la sede dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, lunedì 18 maggio alle 20.30, una serata, il mal di schiena, come risolverlo grazie a una tecnica saggia di 1000 anni, l'approccio Shaolin. Il mal di schiena è uno dei disturbi più diffusi, naturalmente rigidità risveglio, tensioni cervicali e lombari, dolori che si riacutizzano nei momenti di stress, stanchezza e via così, e molte persone vanno via a farmaci a manetta, fisioterapie, massaggi e compagnia bella, che però non risolvono il problema. Dottor Leo, mi spieghi come tu dici io queste cose le posso risolvere con l'approccio Shaolin, puoi spiegarlo un pochettino?
1: Sì, allora, di base faccio un promesso, diciamo, dottor Paolo, allora, nel senso che intanto immagina i monaci Shaolin, loro vivono in montagna dove non c'è ospedale, di conseguenza non c'è bisturi, non c'è farmaci, non c'è, diciamo, radiografia, risonanza.
0: Chiaro.
1: Però nonostante ciò, tutto non c'è questo, loro ogni giorno arenano, cadono, fanno male, però... Infine, lo stesso, senza questa tecnologia, senza farmaci, senza bisturi, riescono a vivere benissimo, anzi sono considerato campione benessere del mondo. Quindi vuol dire, con tutto rispetto, medicina occidentale italiano, e funziona benissimo, perché ho tanto rispetto, però ci sono anche altri approcci,
0: certo,
1: efficaci, altri tanto, è collaudato anche per tanti millennio. Non è caso, questa scienza di medicina Shaolin fino al 2010 è segreto, perché è una volta risolta solo l'imperatore del corpo imperiale.
0: Chiaro.
1: Allora, loro considerano il corpo non è solo dal punto di vista, come hai spiegato tu prima, dal punto di vista solo del muscolo, legamenti, tendine o ernia che è espulso, ma considerano in totale insieme la situazione. Infatti in medicina Shaolin occorrono tre cose, cioè prima è noi siamo quelli che pensiamo il pensiero. Poi noi siamo quelli che mangiamo, nel senso di cibo, anche emozione. Poi noi siamo equilibrio di bacino. Bacino è come punto focale del corpo, è fondamento di casa. Quindi loro, diciamo, pensione va prima di tutto se c'è guasto meccanico, sistemare bene il guasto meccanico. Da questo punto di vista, diciamo, noi occupiamo, facciamo prima sciogliere muscoli, legamenti, tendine dove c'è contrattura, poi va a sistemare dove c'è guasto meccanico, anelli fuori sede. Questo, fino a questo punto qua, diciamo, osteopata o fisioterapista o chiropratica magari riescono a fare, però la parte successiva magari non la fanno tanti, dove va a sistemare asse del bacino, cioè fondamento di casa. Poi quell'ultima ancora peggio, che non fa quasi nessuno, ritorna quattro cure fisiologiche alla colonna. Quando c'è tutto questo procedura così, e diciamo le persone una volta sistemate questo, poi va a considerare ovviamente ancora che sul livello di meridiani, chakra, poi specifico di medicina Shaolin, tanti, e cioè va a elaborare un po' tutti i tre

0: normalmente, giusto?
1: Sì, collegamento. Poi
0: Cioè.
1: ovviamente la gente deve fare a casa di abitudine, tipo postura, se donne che pancia in giù è difficile che sta meglio
0: Eh
1: la
0: beh,
1: schiena che riposo scrivano,
0: è
1: quindi è
0: chiaro.
1: difficile che possano cambiarsi cosa.
0: È
1: Poi
0: certo.
1: l'ultima C è consolidare, cioè una volta si fa un guasto meccanico, abituato anche a nuove abitudini, è poi difficile tornare dietro. Poi ovviamente se nel quotidiano riesci a fare cose come si deve, eventualmente viene ogni tanto come la macchina a fare un po' tagliandino. In quel
0: C'è, è
1: modo
0: ben
1: lì,
0: chiaro.
1: cioè, diventa proprio protagonista di salute, non più come il vostro sistema prendi, cioè quando c'è dolori, blocca, prendi antinfiammatorio o puntura, non deve arrivare sempre come spieghiamo noi, cioè non deve arrivare sempre vicino a diga, invece dobbiamo fare la persona sta dentro in mezzo alla diga, così non è facile uscire da questa situazione così.
0: È
1: Questi sono i
0: chiaro,
1: concetti di base,
0: chiarissimo,
1: insomma.
0: chiarissimo. Ma tu hai fatto scusami Leo, hai fatto tutto un percorso di studi nelle università cinesi, in questo senso, che è un percorso di studi di medicina tradizionale cinese, immagino, no? Tu hai studiato
1: Sì,
0: questo tipo di approccio?
1: la base di medicina cinese c'è questo qua. Poi la mia, diciamo, formazione di più è perché, diciamo, di solito non devo dire perché fino al 2010 medicina Shaolin è un segreto. Mio maestro, mio, diciamo, che prima del 2010 non devo dire a nessuno, se no, perché medicina Shaolin una volta è trasmesso solo via orale
0: Sì,
1: nella Tempia Shaolin,
0: certo,
1: no? Quindi
0: ai monaci Shaolin, certo.
1: io, la mia fortuna è che da piccola età ho avuto questa occasione, quindi avendo questa conoscenza e accesso, poi ho fatto medicina cinese e come diciamo le basi, come il concetto. Poi io sono una persona molto curiosa in Occidente, in Italia ho fatto anche 3-4 master in Occidente, quindi quando noi visitiamo una parte di medicina cinese, poi 4 master in Occidente, poi conoscenze Shaolin. Come ciliegia sul torta, come contemporaneamente vedere persone da 12-13 specialisti insieme che valuta i casi, e da lì la gente non più come da voi vai da ortopedico, vai da psichiatra, vai da fisioterapista, ognuno prende la sua visione. Qui invece c'è una visione, diciamo, globale che proprio tante persone dicono: Madonna, come mi conoscessi da una vita? Praticamente noi uniamo tutti i pezzi insieme, fa sì che quel linguaggio che lui lo sa, mi sono davanti, però nessuno ha messo i pezzi insieme, no? Quindi quelle comprensioni lì fa sì che le persone: ah, caspita, quindi c'è questo, c'è questo, c'è questo. Allora insieme, poi una volta sistemato il guasto meccanico, lui prende anche coscienza di blocco emozionale o blocco di pensiero. E così via, poi la vita cambia, insomma, no?
0: È
1: E
0: chiaro.
1: faccio il paragone sempre: la gente arriva da noi, è sempre come una bottiglia, anche se bottiglia trasparente, però è bottiglia tutta agitata perché o per stress lavorativo,
0: Eh
1: o
0: beh,
1: per famiglia,
0: certo.
1: o per figli, per il resto,
0: Per
1: la
0: mille
1: bottiglia
0: motivi,
1: agitata non
0: certo.
1: vedi niente altro, no? Quindi cioè, quel mondo lì è difficile capire cosa è collegato, oltre fisico, non va a ascoltare emozione, pensiero e così via. E
0: È
1: quella
0: chiaro, quello non riesce a farlo, però se tu gli dai praticamente, oltre che avere un approccio ovviamente manuale di manipolazione in un certo modo, gli dai tutta una serie di consigli per come comportarsi a casa sostanzialmente durante la vita di tutti i giorni,
1: quella lì
0: giusto?
1: sì, c'è tutto il percorso di cui creato appositamente un protocollo di cui ha riservato l'imperatore Corte Imperiale specifico, la gente, diciamo, è il percorso di base, è sistemare, diciamo, prima guasto meccanico di base, poi è sistemare divergenza convergenza nel senso di bacino e AS, poi diventare flessibile elastico, quindi in Shaolin si dice mollio se ondeggia, duro cosa fa? Duro se spezza. Quindi poi l'ultimo è insieme è creare abitudine sano, perché non faccio ritornare indietro.
0: È chiaro.
1: Tutto creato appositamente in questo senso.
0: Sì, devi modificare il tuo stile di vita, perché altrimenti prima o dopo si ritorna al punto di partenza, è chiaro. Ascoltami, certo. Allora tu sei, lo ricordiamo ancora, sarai il 18 maggio alle 20:30 a Rosà, presso la sede dell'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91.

0: ed è per ovviamente prenotarsi il posto, ascoltare, perché adesso un'ascoltatrice che è Doriana mi manda, dice: grande il dottor Leo Chen, bravissimo, e grazie mille, quindi ti ringrazio, è un messaggio che mi è arrivato.
1: Grazie.
0: E dice qui basta telefonare per prenotare direttamente al numero 333 6231 696. Lo ripeto, chi vuole essere ascoltare quello che dirai tu, il dottor Leo Chen, direttamente a Rosà il 18 maggio alle 20:30 nella sede dell'associazione Meravigliosamente, non fa altro che chiamare e mandare un messaggio al 333 6231 696. E quindi Leo, a questo punto tu, siccome tanti mi hanno parlato di te e mi hanno detto che hai queste grosse capacità di insomma migliorare nettamente la situazione delle persone, facendole uscire spesso dal circolo chiuso del dolore, farmaco, dolore, massaggino e via così, insomma non se ne viene più fuori, giusto?
1: Allora, quindi invito tutti quanti, magari chi vive di dolori, non so, di ernia, di sciatica o che di giramento di testa, che ha paralisia di mani o qualsiasi cosa legata in questo senso, disperato, che non trova soluzione, può venire ad ascoltare, perché vi apre un po' mente che ci sono altre cose oltre, diciamo, quello di attuare, insomma, c'è un altro concetto che può veramente cambiare un po' la visione. Dopo magari anche nella serata applicherò anche i punti segreto.
0: Punti, scusa, ripeti, segreti. Punti, non ho capito.
1: Allora, ci sono i punti segreti, ci sono 108 punti segreti, come intrutore della casa, accende luce, spegne
0: sì,
1: luce.
0: Okay,
1: noi,
0: okay.
1: In quella serata lì lo spieghiamo, qualche punti per collo, per schiena, per insieme, quindi può anche, e impara quella, lo può anche già applicare
0: applicare a se stesso, di certo, e quindi sì, quindi già autostimolarsi, diciamo.
1: Sì, bravissimo, sì, già quella lì può anche autogestire in modo diversamente le cose, insomma.
0: È chiaro.
1: Quindi anche altri consigli, valido, e capire anche il concetto di base, perché funziona come stiamo spiegando, in modo semplice, perché cioè io sono delegato del Medici Shaolin a livello europea, la mia missione è portare questa conoscenza che una volta riservata solo imperatore corte imperiale, adesso accessibile agli italiani, a tutti diciamo veneti, perché visto che Marco Polo non ha potuto portare questa conoscenza certo. La sua volta Xi'an a Venezia, stavolta lo portiamo
0: adesso,
1: ci sono le cose.
0: Ascolta, dal 2010 è possibile farlo, prima invece non si poteva in nessun modo rivelare il segreto Shaolin, giusto?
1: No, perché era segreto, perché poi sono diventati patrimonio UNESCO di culturale, allora qui hanno aperto di questa conoscenza qua, quindi è una cosa interessante in tale senso.
0: Assolutamente, anche perché si pagava con la morte una enunciazione di segreti se non erano permessi, voglio dire, faceva parte,
1: sì.
0: Come d'altronde nell'iniziazione anche occidentale, se tu fai parte di certi gruppi non puoi assolutamente dare notizie al pubblico che non è abituato a conoscerle, perché fa parte di un percorso di iniziazione e di evoluzione spirituale che ovviamente va data soltanto a persone pronte, logicamente, è chiaro.
1: È chiaro. Questo, dicevo, inizio non potevo dire, perché sennò adesso subisce pena di, non so, non dico pena di morte, ma subisce
0: certo.
1: Una sanzione
0: certo.
1: Incredibile, perché era segreto,
0: è chiaro.
1: Assorbito,
0: è chiaro.
1: Adesso
0: benissimo.
1: Invece questa volta, diciamo, noi abbiamo portato questa conoscenza di questa cosa qua ai italiani, ai veneti, anche noi lo facciamo, trasmettiamo anche a disabili. Quindi una volta ritrovato solo imperatore corte imperiale, adesso in Italia e Europa anche a disabile, quindi una qualcosa di,
0: di
1: importante in quel senso lì.
0: Perfetto, perfetto. Benissimo, dottor Leo Chen, io ti ringrazio naturalmente, e ricordatevi che quindi il 18 maggio alle 20:30 saremo direttamente, sarà il dottor Leo Chen, sarà a parlare di questo a Rosà, presso l'associazione Meravigliosamente in via Mazzini 91, e per prenotare il posto basta chiamare il 333 6231 696. Dottor Leo Chen, un abbraccio, stammi bene.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti.
0: Ciao a te, arrivederci.
1: Grazie.
0: Allora, grazie al dottor Leo Cen. Allora, e ci siamo. Dunque, adesso andiamo in pubblicità e poi ci risentiamo velocemente. Diceva antite voi Carmine Burana o il Dies Ire, no? Ira Ise, Dies Ire, l'ira di Dio. Ho capito, Paul. Adesso vediamo di, se è possibile accontentarti. Bello, bello messaggio sul tema che ci stiamo dimenticando. Eh sì, è il messaggio che ha mandato il mio amico Andrea, direi che è decisamente buono. Ciao, mio marito è un nostro amico, sono stati da Cen, sono molto spiegazioni massacranti, dolorosi, costosissimi. Vabbè, ok, e dice qua che non è
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci
5: dai spose e dai sposi.
8: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
10: 3
9: 2 9
10: 0 0
9: 3
10: 8
9: 9
10: 8
9: 8.
3: Ciao Mara.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori, e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Eccoci, eccoci qui. Dovremmo avere in diretta con noi il dottor Leonardo Guerra. Leonardo, ci sei?
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Sì.
0: Buongiorno Leonardo, mi fa piacere sentirti e risentirti su Radio Gamma 5, perché intanto perché ovviamente condivido, direi al 100%, le battaglie che tu stai portando avanti. Non ne ho trovato ancora una che mi veda in una posizione diversa, e quindi questo mi fa molto piacere. L'altra cosa era oggi la telefonata e la diretta si giustifica perché tu stai diventando uno scrittore peggio di Bruno Vespa, praticamente butti fuori un libro all'anno. No, sto scherzando, dai, a parte il bellissimo libro che hai scritto, Covid-19 Agenda 2030, l'inganno criminale, che consiglio a tutti di acquistare assolutamente. La cosa interessante è che tu hai scritto un nuovo libro, e questo nuovo libro è, se possiamo dire, ancora più inquietante non l'ho letto naturalmente, ma così dal titolo mi dà questa preoccupazione. Il titolo è Palantir. Vuoi spiegarci di cosa si tratta, Leonardo?
1: Sì, volentieri. Allora, Palantir, il titolo intero è Palantir, le pietre veggenti di Trump. Prendendo spunto dal Signore degli Anelli, no?
0: Queste pietre
1: che consentivano al maligno di controllare tutto il pianeta.
0: Sì, bravo, sì.
1: E perché Palantir? Perché Palantir è da più di 2 anni che lo seguo, perché sono un vecchio istinto del seguito per questioni di lavoro, e avevo intuito che rappresentava un elemento chiave nello scenario che stiamo affrontando, oltre a quello Covid. Ma questo era un altro elemento fondativo su cui basano il loro programma del Great Reset.
0: In cosa consiste allora?
1: Esatto, Palantir è un'azienda di intelligenza artificiale avanzata che gestisce big data, quindi sappiamo che accumuliamo tutte le informazioni ormai in questi grandi serbatoi di dati. Questi data center stanno per invadere anche l'Italia, e tutta questa montagna di dati accumulata così com'è non serve, ma ha un grande valore su cui si ragiona da moltissimi anni. Questa azienda è specializzata nell'estrarre questi dati, organizzarli, metterli in coerenza con tutte le altre fonti di informazioni, telefonini, messaggi, videochiamate, chiamate telefoniche, e costruire per ogni persona un dossier mirato
0: con queste informazioni. Ognuno di noi quindi sarebbe conosciuto perfettamente nelle sue normali abitudini quotidiane?
1: Tutte le sue abitudini quotidiane, tutte, nessuna esclusa, da quelle di vita privata, di quelle di vita di lavoro, piuttosto di quello che raccolgono tramite i telefonini mentre siamo al bar.
0: Allora potremmo chiamarlo anche Grande Fratello invece che Palantir?
1: È un Grande Fratello, però ha una qualità in più del Grande Fratello.
0: Cioè?
1: Che organizzando queste informazioni è in grado di classificarle. Cioè, se io faccio un contratto con Palantir e gli dico: guarda, io vorrei che tu mi classificassi i primi 10 oppositori del mio partito politico, piuttosto che del mio sistema in Italia, piuttosto che del mio governo.
0: Sì.
1: Lui, analizzando tutte queste informazioni e classificandole e selezionandole rispetto a quello che tu hai dato loro come mandato, sono in grado di identificarti i primi 10, i primi 100, i primi 1000 in ordine decrescente, personaggi che rappresentano una minaccia per il tuo sistema.
0: E quindi di conseguenza qualcuno prenderà delle decisioni contro questi avversari, giusto?
1: Esatto, non solo in grado di stilarti la top 10, la top 100, la top 1000, ma te lo fai in modo dinamico, per cui al cambiare dello scenario, quindi ogni settimana, ogni 10 giorni, ti aggiorna questa lista.
0: Madonna,
1: ragazzi. Ed è in grado anche di proporti delle azioni specifiche per ingaggiare quella persona lì, per colloquiare con quella persona lì, convinta che chi gli scrive al telefonino sia una persona umana invece l'intelligenza artificiale, mm-hmm. fino alla sua applicazione militare, che è quella di dire: guarda, i primi cento problemi politici che ho in Iran,
0: sì.
1: fa in modo di non solo identificarli, di profilarli, di classificarli e di metterli in ordine di importanza, ma per favore fammi anche un piano di eliminazione ed eliminaneli.
0: Beh, quindi questo lo stanno già facendo, però molto probabilmente,
1: certo.
0: giusto?
1: Certo, tant'è che Palantir, se, andando a scavare come sappiamo fare noi, è venuto fuori che è stata l'azienda che Trump ha ingaggiato per il famoso programma Warp Speed, per lo sviluppo accelerato dei vaccini Covid,
0: mm-hmm.
1: ma non solo. Palantir era dentro a tutto il sistema sanitario nazionale americano, dentro a tutti gli ospedali, e gestiva con due programmi che si chiamano Gotham 1 e l'altro nome greco, adesso non mi ricordo più, facevano le estrazioni dei pazienti Covid e decidevano in funzione del loro profilo di rischio di diffusione della malattia come trattarli, se trattarli con intubandoli, oppure se trattarli con i remdesivir, piuttosto che portarli in rianimazione, intubarli e riandare. Quindi hanno gestito operativamente tutta la fase Covid, e ci ho detto che anche gran parte degli ospedali occidentali, la gestione dei pazienti Covid fosse in mano a Palantir, con gli stessi identici programmi.
0: Anche in Italia, Leonardo?
1: E qualche ospedale italiano ce l'abbiamo, qualcuno che ha dismesso oggi i gemelli di Roma, dice di aver dismesso i contratti con Palantir, vuol dire che ce li aveva da quel tempo.
0: Ho capito, un ospedale, quindi uno dei principali ospedali, insomma, ho capito.
1: Esatto, tenete conto che questi stessi programmi sono quelli che usano in Ucraina per attaccare la Russia dentro i confini, in Israele per attaccare i palestinesi, anche se è popolazione civile, perché devono farli sgombrare e liberare il campo, e in Iran per eliminare gli avversari politici con azioni di terrorismo. Di questo si tratta.
0: Beh, questo lo stanno correggimi se sbaglio, ma il Palantir è strettamente collegato al famoso duopolio CIA Mossad, per cui sostanzialmente viene usato soprattutto da queste strutture per l'eliminazione di tutti i potenziali avversari in ogni paese del mondo. Cioè ogni paese del mondo ha quindi una lista di potenziali nemici che vanno eliminati. D'altronde questo lo stanno facendo adesso, forse con l'intelligenza artificiale di Palantir, ma il potere anglosassone sionista l'ha sempre fatto almeno negli ultimi 100 anni.
1: È un classico. La vera novità è che hanno sviluppato questa tecnologia finanziata dalla CIA e dal DARPA e del Pentagono,
0: sì.
1: incubata per 15 anni sottoterra senza che nessuno lo vedesse, e rilasciata il giorno prima del fenomeno Covid.
0: Chiarissimo.
1: Rendendola una public company. Ma adesso c'è un salto evolutivo in più che nel libro...
0: Che sarebbe?
1: È che 4 settimane fa Alex Karp, che è l'amministratore delegato di Palantir, ha pubblicato il manifesto politico della Silicon Valley. Voi sapete che in Silicon Valley ci sono due generazioni di grandi oligarchi tecnocratici, no? Quella di Bill Gates, che sono i vecchi, e quella nuova, che è quella di Peter Thiel, a cui appartiene anche Elon Musk e un'altra ventina di grandi capitani di industria dell'informazione. Questi hanno creato un manifesto politico in cui dichiarano che la democrazia non serve più, che la politica è superata, che se vogliamo salvare l'umanità bisogna farlo affidandoci all'ultima generazione dell'intelligenza artificiale, che è quella di Palantir, che è in grado di applicare non solo militarmente ma anche civilmente dei sistemi di controllo tipo 1984 di Orwell, piuttosto che quelli di Huxley con A Brave New World, il nuovo ordine coraggioso, in cui i cittadini diventano prigionieri completi di questi sistemi e sono governati con scale di crediti sociali variabili, costruiti di volta in volta, per sottrarre tutte le libertà e sottrarre tutti i diritti alle persone in cambio di una finta pace, di una finta prosperità, perché Elon Musk in contemporanea ha detto che ci sarà bisogno del famoso reddito universale, che è un po' quello che hanno inventato i 5 Stelle qui, e lo vogliono applicare a livello planetario, perché l'impatto di questa intelligenza artificiale sarà importante in termini di occupazione.
0: Ascoltami, toglimi una curiosità, dimmi se sbaglio, ma questo procedimento, questo processo che stai descrivendo da incubo, è un processo che è ubiquitario, cioè è presente sia in Cina che in Russia, oltre che negli Stati Uniti, ovviamente, e nei paesi europei, o sbaglio?
1: No, hai ragione, perché è l'obiettivo finale dell'agenda 2030, che è stata sottoscritta ufficialmente e pubblicamente, ma risale molto tempo prima, nel 1992, da ben 196 governi del mondo. Cioè tutti stanno lavorando in questa prospettiva.
0: Quindi si sono presi in anticipo, insomma.
1: Sì, noi abbiamo affidato la cyber security, come si dice in inglese, ad Israele, quindi noi siamo dentro Palantir, perché Israele
0: totalmente
1: è Palantir in ogni livello di governo della popolazione. Ti dico anche che i governi che hanno adottato Palantir stanno modificando la propria legislazione per allinearla ai programmi di gestione previsti da Palantir. Uno di questi è il DDL antisemitismo. Se non esiste un problema in Italia, ad esempio, ma in giro per l'Europa, è quello dell'antisemitismo, ma serve a loro, perché in questo modo la gestione diventa opprimente, o diventa definitivo, per cui qualsiasi cosa la fa diventare quello che ti interessa a te.
0: Ascoltami, però una domanda sorge spontanea. Detto questo, spero di leggere quanto prima il tuo libro, naturalmente, perché poi sai che ti vorrei qua prima o dopo a parlarne col popolo di Gamma 5, naturalmente. C'è una via d'uscita? Cosa possiamo fare? C'è una possibilità, oppure saremo comunque costretti ad essere inseriti in una gabbia senza sbarre?
1: No, noi possiamo sottrarci se reagiamo e in termini di etica, di morale, e torniamo ad essere un popolo, cominciando a esprimere il nostro dissenso rispetto a scelte scellerate che sta intraprendendo il nostro governo. E bisogna manifestare in modo molto chiaro, e bisogna manifestare anche in modo molto netto verso chi fa politica, anche se è dalla nostra parte, ma la interpreta nel vecchio modo, che è quello di garantire, far finta di essere opposizione e garantire gli interessi del sistema. E bisogna dire a questa gente qui, fuori dai denti, che così non va bene e che noi non accettiamo, e bisogna essere puntuali nel mantenere la posizione quando si dice no. E bisogna dirlo insieme in tutti i modi possibili, ad esempio nel caso della diaria, insomma.
0: Proprio parlando di questa, so che tu hai avuto contatto e sei stato ascoltato l'assessore regionale, mi pare. Sì. Hai parlato con, scusa, chi era?
1: L'assessore Dario Bond.
0: Sì, Bond, sì, l'ho incontrato varie volte in televisione quando ho avuto la malaugurata idea di fare campagna elettorale, che mi è costata, perché devo probabilmente palantirmi ha classificato come un livello basso di rottura di coglioni, quindi intanto lo radiamo dall'ordine e poi vediamo se rompe ancora le palle o meno. Ma detto questo, hai parlato con Bond, risultato? Cioè, hai spiegato ovviamente quali sono ovviamente i pericoli enormi che ci sono nel fare vaccinazioni mRNA nel pollame e comunque negli allevamenti avicoli che dopo mangiamo, no? Quindi, che risposta c'è stata?
1: È stato un esempio di come, se ci muove il singolo cittadino, la cittadinanza, sono associazioni private di vario tipo, e prendono in mano il pallino, noi siamo incisivi, perché nel piano originale loro prevedevano di fare 200 allevamenti nel Veneto con questi vaccini genici sperimentali, che sono equivalenti di quello di AstraZeneca, che è stato ritirato dal mercato, fatalità per i suoi gravissimi effetti avversi, ok? Fra cui c'è la malattia da prioni, tanto per farne una.
0: Sì.
1: Allora, nell'incontro con Bolt, che giustamente lui dice, dottore, io sono un tecnico, lo so, fra le righe, aperta la parentesi, gli ho fatto capire, è per quello che l'ha mandato, non sono mica venuti i tecnici, perché hanno bisogno di mandare avanti allo sbaraglio quello che
0: non sa nulla e che fa il politico.
1: Esatto, che si può difendere dicendo io non sono un tecnico, benissimo. Tuttavia, lui ha raccolto i nostri messaggi. Ha sgranato anche gli occhi, perché dice, io credo fosse sincero, non ne sapevo nulla, e credo che l'impatto che abbiamo generato direttamente, non attraverso la politica, direttamente, perché la politica è stata ferma in modo sorprendente, anche quella della
0: Direi non tanto sorprendente, Leonardo,
1: bravo, sì, era previsto, tant'è che ero pronto io di intervenire nel momento in cui ho capito che questi gigionavano, sono entrato a piedi pari io e con tutti gli altri cittadini, si intenda, e abbiamo deciso di andare avanti. E l'effetto di questo primo intervento è stato che da 200 allevamenti previsti in partenza il 1° di aprile è stato slittato il piano al 5 di maggio, perché è stato pubblicato il 5 di maggio sera il decreto definitivo, e sono solo 5 gli allevamenti su cui faranno la sperimentazione pilota. Capirai, dirai, sì, però invece di 200 sono 5, è tanta roba,
0: È già qualcosa, certo. Il problema però è che partono, questo è il punto.
1: È già un segnale importante. Sappiamo che loro sono fabiani, per cui rallentano per poi sganciare.
0: Bravo.
1: Ma adesso abbiamo il tempo, perché partiremo da stasera con un incontro a Frattamponesine, dove si parla di queste cose qui. Andremo a disegnare la fase 2 del piano nostro, perché noi abbiamo l'idea, sappiamo come muoverci, in modo tale da rendere quello che loro vogliono fare impraticabile.
0: E questo spero con tutto il cuore che riusciate a fare, e naturalmente ti prego di tenersi aggiornati sui passi successivi, perché non è una cosa veramente fondamentale questa, perché... tra l'altro io continuo a sostenere, Leonardo, non so se tu sei d'accordo con me, che se anche partisse questa scellerata vaccinazione, questo è un sistema assolutamente preciso di eliminazione degli allevamenti nazionali, perché non staranno più in piedi, e nel momento in cui cadono gli allevamenti nazionali l'importazione di carne dall'estero sarà ancora più drammatica, sia in termini di costi ma soprattutto in termini di qualità, no?
1: Bravissimo, tu hai fatto una lettura a 360 gradi come si deve fare, perché il progetto pilota della Viavi va letto contestualmente assieme al progetto Mercosur.
0: È chiarissimo, non a caso.
1: Esatto. Dove senza dazi arriveranno prodotti a basso prezzo, per cui la nostra agricoltura, no, i nostri allevamenti verranno messi fuori gioco, ma sarà di una tale bassa qualità, perché in Sud America fai quello che vuoi, glifosato, vaccini igienici e tutto quello che si muove,
0: certo,
1: per cui vorrebbero obbligarci a mangiare quello che dicono loro. Questo è
0: chiaro,
1: capito?
0: È chiaro, sempre nell'ottica dell'agenda 2030, bisogna ridurre la popolazione mondiale, c'è poco da fare.
1: Tutto lì.
0: Ascoltami, un amico giustamente manda un messaggio e dice, giusto, sta arrivando l'antivirus. E guarda caso la notizia dell'antivirus segue di 2 giorni l'approvazione del programma sulla prossima pandemenza del governo Meloni, che è terribile da un punto di vista, perché prevedono delle norme di restrizione delle libertà che sono ben peggiori di quelle di Beppino Conte.
1: L'antivirus, lo schema dell'antivirus l'abbiamo già visto con il Covid. Vi ricordate che c'era stata una crociera prima, a fine 2019, con un virus stranissimo? È lo stesso schema, stanno ripetendo lo stesso schema. Però l'antivirus è con ogni probabilità un evento avverso delle vaccinazioni Covid, così come era stato il vaiolo delle scimmie per ben 2 volte. E se voi andate a scartabellare, come appena pubblicato sul mio canale, troverete che loro stanno nei laboratori di guadagno di funzione, stanno lavorando sull'antivirus, quindi è un cavallo di Troia per ripristinare il clima di terrore
0: stanno lavorando da un punto di vista di manipolazione genetica, ovviamente, come hanno fatto col virus Covid, ovviamente, nello stesso modo.
1: Esatto, ma non sarà l'antivirus la prossima pandemia. Questo dovete leggerlo assieme a tutto il resto. Con ogni probabilità sarà, stanno lavorando per confermare quello che hanno sempre dichiarato, che la prossima vera pandemia sarà quella della viaria, dove Bill Gates ha investito 9 milioni e mezzo per di dollari per lo sviluppo dell'H5N1, che è un virus costruito in laboratorio, e dove sta finanziando le aziende farmaceutiche per i vaccini igienici per la viaria umana. Ce ne sono già tre pronti. Quindi dovete leggere l'antivirus probabilmente come un'azione di pre-marketing per il lancio dell'operazione vera, che è probabilmente quello della viaria.
0: Chiaro.
1: E quindi sta a noi stare calmi col gesso, tanto l'antivirus su una nave ha dei tassi di mortalità ufficialmente talmente alti che non è il tempo di essere contagioso, e quindi ci dobbiamo solo preparare a bloccare questa fase pilota della viaria, perché secondo me è lì il perno su cui vogliono fare l'EPA, perché vi ricordo che un uomo vaccinato diventa veicolo, è diventato veicolo e diffusore del Covid.
0: Beh, certo, è chiaro.
1: E quindi il passaggio degli animali
0: ha implementato la diffusione, che è esattamente il contrario di quello che dicevano. Come si fa a interloquire con un governo sulla pandemenza?
1: Purtroppo si negano. Si negano, cioè, perché la Meloni sta lavorando alla Clemente per far essere ricordata come uno dei peggiori governi mai avuti,
0: Non avevo il minimo dubbio.
1: E sta mettendo tutto l'impegno non solo in politica estera, ma soprattutto in politica interna e in difesa dei propri cittadini, perché vabbè, questa cosa è inconcepibile.
0: Mamma mia. Allora, ascoltami, Leonardo, adesso tu inizia più o meno il periodo estivo e compagnia bella, hai vari impegni, però un impegno con noi lo prendi per venire a presentare il libro, certo. Palantir. Ok,
1: sicuro.
0: Ecco, quindi
1: allo stampo te ne mando una copia.
0: Benissimo.
1: E poi appena possibile organizziamo.
0: Perfetto. Leonardo, io ti ringrazio naturalmente, come sempre, di questi aggiornamenti, anche se sono ovviamente molto pesanti, ma che spero stimolino le persone a mantenere perlomeno l'attenzione alta e, se possibile, a muoversi un attimino per cercare di fare pressioni per non lasciare questi governanti, questi politici in balia dei soliti gruppi di interesse che spingono e dirigono come vogliono. Naturalmente con i soldi.
1: Qui abbiamo la possibilità di bloccare i loro piani se ci muoviamo come cittadini tutti insieme.
0: E chiaramente.
1: L'azione ottenuta di riduzione da 205 e lo sdittamento è un segnale chiarissimo. Loro ci temono come cittadini, non tramite la politica, perché quella è già incanalata, ma hanno timore che noi reagiamo, come disse anche l'avvocato Giuseppe Conte. Lanciò il Covid, disse: io ero molto preoccupato della reazione dei cittadini. Quindi,
0: che non c'è stata, che non c'è stata, questo è bello.
1: Non c'è stata, quindi è l'occasione per fargli capire che siamo vivi.
0: Mamma mia, d'accordissimo. Grazie mille, Leonardo. Ti do un abbraccio e a presto, naturalmente, ok?
1: Ciao,
0: stammi bene, grazie a te. Ciao. Grazie naturalmente a Leonardo Guerra, al dottor Leonardo Guerra, come sempre. La sparata dello zanzarologo Crisanti, che il governo italiano ha deciso di non partecipare all'esercitazione dell'OMS volta a affrontare una nuova pandemia, una scelta grave che per strizzare l'occhio a posizioni antiscientifiche ciò isola il nostro paese dalla comunità internazionale. Daniele, guarda, Daniele, raccomandiamoci, preghiamo, guarda, posso dirti, preghiamo. Chiedi se è informato sul progetto Gotham. L'ha detto prima, il progetto Gotham è strettamente legato a Palantir e l'ha nominato prima Leonardo Guerra, e naturalmente ne parlerà quella sera che verrà qui con noi. Allora, vediti questo, se Adamo, io cioè non so cosa dirti, perché guarda che il Mossad forse ti ascolta da casa ad Abano Terme con un'antenna sopra la casa. Adamo, ognuno se quello che se ne ha vita, titesi così, va tranquillo, altri anni ti hai detto altre robe, ma va tranquillo Adamo, se te pensi che si possa ironizzare su sta roba qua, soprattutto con una persona come me che sa pagare persone, ma va tranquillo, stetelo ben così, il tuo livello se quello che sei, e te dai la manifestazione da solo di quello che sei. Dime, Redieme.
2: Buon visitotto.
0: Ciao, Magna Broche.
2: No, pandemia, vero?
0: Ma non te che dite che è l'antivirus, te che ti l'antivirus, zio cane, che lo sentivo. Appunto, te si sarà.
2: So.
0: Te si un poco
2: lo
0: sarà,
2: so.
0: Te si sarà de bronchi.
2: Lo so. Mm. Sì, sì, so se stanca del culo.
0: Sì.
2: E ricordi 2 anni fa lì l'allert, l'allarme sui telefoni. Ti ha fatto la prova generale?
0: Dimmi.
2: Ecco. Metti insieme questo, detto qua storia di sto cazzo del nuovo virus, chi arriverà, se arriverà e come? Col fatto di chi cartei che ha messo in giro della protezione.
0: Comunque, amico, so parlare con i carabinieri che non ti asso uscire da casa, amico, so parlare con attenzione a RDM per piacere, Guido.
2: Te puoi parlare con chi ti vuoi. Quando chi farà chiusura totale, io mi presento in radio, via Antoniana 63.
0: Non puoi. Vale, te mando, te chiamo i carabinieri, zio Kai, inutile, non te puoi.
2: Posso e come?
0: Bombo.
2: Comunque, anche chi cartei chi ha messo uno rosso e uno giallo, deve essere cosa che c'è scritto. Punto di.
0: Di raccolta. Sì, bravo. I gasapparecciai, ecco. Sì.
2: Aspetta, ti ricordi all'inizio del...
0: Pronto? Boh, non capisco niente. Pronto? Pronto? Oh!
2: Ah, ecco te.
0: Dai,
2: te
0: dimmi.
2: Ti ricordi all'inizio della pandemia che ti avevo parlato di campi d'emergenza per le calamità naturali? Che ti avevo fatto il paragone.
0: Sì, mi ricordo.
2: I campi del lavoro nazisti, sì. I campi di concentramento.
0: Sì.
2: Ecco, vogliamo riprendere da capo a fare a somma di questi punti qua, unissi i punti, qualche uno diceva, unissi i punti.
0: Sì, Roberto, lo so ben, purtroppo, sì, caro, lo so ben. Va bene, dai, coraggio sempre, stammi bene Roberto, un abbraccio.
2: Ciao,
0: Beo, ciao. Pronto? Pronto? Pronto?
3: Dottor Paolo?
0: Sì.
3: Grazie di tutto, grazie delle sue informazioni, di tutto quello che fa, le mando un bacio.
0: Grazie Carla.
3: Carla di Bassano.
0: Un abbraccio a te tesoro, grazie mille. Grazie Anima. Carlo da Abano.
4: Da Abano, no, che altro?
0: No, Carlo da Abano, Guidito Sacramento, no? Dai. E ora dimmi.
4: Voi dite solo che un giorno se sta a negare certe informazioni. Merito a certi problemi della nostra salute. Adesso quello che ti hai sentito da quel nobile uomo che parla a radio dovrei farti riflettere sui motivi per cui
0: certo, assolutamente, sì.
4: Adesso te viene che vuoi 22 anni
0: e 22 anni di tua sorella, zio Can, ho capito un bel tocco.
4: Ti avevi intervistato 22 anni fa, la prima volta.
0: Vabbè, ho capito, ma cazzo, se cambiai robe, non sai che sia.
4: No, non si cambia niente perché il nostro corpo l'è fatto così e basta.
0: No, ho cambiato amico dito in 22 anni, Sacramento.
4: Sì, siamo sempre in divenire.
0: Che magari.
4: Una nobile persona, per cui te si lava un po'. Diceva che siamo tutto in divenire. Il cambiamento.
0: Esatto.
4: Stabi. E in virtù di questo, no, cos'è? Forse nuove, la nuova fisica. La fisica è sempre stata così. Adesso che siamo arrivati a fine a dare due nomi alla fisica. Fisica quantistica. Cosa vuol dire quantistica? Non divenire passa in divenire.
0: E sei una parola di moda, dai, sei una parola di moda. Adesso tutti usano quantistica, non insegna che cosa vuol dire, dai.
4: Per me che sono un coglion.
0: Va tranquillo, Carlo, non te sì coglion, no, sta tranquillo.
4: Scusa, parlare per me perché se parlo per qualche altro.
0: Sta tranquillo, noi altri possiamo parlare solo per noi stessi, e se sa tanto, comunque diceva Franco Carraro, te sei, e diceva sempre, te puoi, solo che partite puoi parlare.
4: Se qualcuno vuoi domandare qualche testimonianza, ti mando da te.
0: Va benissimo, su questo non te sai che so, e sicuramente...
4: quel Palanza che te parla prima, gli era già in voga. Vogliamo essere sempre bonafedoni, in buona fede. Non esiste, non mai esistia la buona fede in divenire. Mai esistito.
0: Certo, certo, Carlo. Certo. Ciao. Stammi bene, un abbraccio grande. Ciao Beo, ciao. Ciao, dighe Adamo che se potrei domandare chi se sta è il primo coi corni in testa a terra. Bravo, è vero. Pronto?
5: Sì, parlo con il dottor Girotto.
0: Sì, salve.
5: Buongiorno dottore, sono Enrico di Treviso.
0: Salve Enrico, dimmi pure.
5: Volevo allacciarmi alla signora che le ha fatto i complimenti prima.
0: Anch'io.
5: Sono anni che vi seguo.
0: Grazie, Vecchio.
5: Siete illuminanti. Mi avete aperto delle porte nella vita straordinarie, veramente.
0: Guarda, ti ringrazio
5: Voglio fare questa testimonianza perché veramente siete grandi. Io faccio parte di quella massa silenziosa che sempre vi ha ascoltato, però adesso mi è venuto da chiamarvi dopo anni, veramente.
0: Sono contento che te lo fassi e che te lo fassi pubblicamente. Sai perché? Perché la tua telefonata o le telefonate come le tue, a parte i complimenti che a me non interessano perché tanto so benissimo quali sono i miei limiti, però ti posso dire che danno la giustificazione ai miei 27 anni qua dentro, e quindi grazie comunque. Va bene?
5: Comunque dai, volevo avere un collegamento con voi e avanti così, combattete e sempre avanti.
0: Questo puoi star sicuro fino alla fine, questo puoi star sicuro. Grazie mille vecchio mio, ciao.
5: Un abbraccio Paolo.
0: Grazie, ciao bello.
5: Buona vita.
0: Ciao a te, grazie. E ora ascolta questa un attimo solo, che dopo che sei Gino che gradi una roba, perché lei ormai è pazzo. Gino sei qua col capeo de chi sei? Del signor da Montagnosi, ok. L'endà ormai l'uomo, e anche il baretto e tutto quanto, è pazzo, e anche la statuetta. Quindi vi posso assicurare che Gino De Paoli è andato. Purtroppo migo telefona e in parco di Tiglino i gappi postosi, ok, angolito, per piacere, portare niente a fare. E va all'estero, ho detto. E ora intanto ascolta questa.

0: Eccoci qua. Dopo questa, io non so parlare d'amore, di Adriano Celentano. Io ho qua il nostro Ginocchio, che le è fora come un balcone, ma vuole ricordare Gino Disi. Gino?
1: Ah, sì, salve.
0: Mettetevi, sì, ah.
1: Aspetta un attimo, che è una cosa che ti corda. Allora, buongiorno. Sono venuto qua a trovare un po' in anticipo il nostro Paolo, perché mi avrei
0: Disi
1: piacere.
0: Facciamo ascoltare adesso.
1: Adesso
0: siccome ci sono passati 50 anni dal terremoto del Friuli,
1: sì, del 6 maggio, ieri sera alle ore 21 sono morte 990 friulani sotto la scossa.
0: No, monade.
1: E quindi è durata 59 secondi. Io ho l'orologio qua, il cronometro.
0: È riuscito a tirar fuori che
1: c'era un ragazzo a Udine che stava registrando il Pink Floyd e li riversava sulla cassetta dal disco. E il disco, la puntina, sente a un certo punto tutti che cacchi, che scappa,
0: è registrato. Aspetta un attimo, che vi faccio sentire ora. Come si fa a sentire qua?
1: Allora premi là sul telefono, su, premi là.
0: Aspetta un attimo, fermi, aspetta un attimo, che dice qua,
1: fermi là, Orcolat, dai, così, perfetto, clicca due volte, eccolo là,
0: attenzione.
1: Registrazione audio terremoto del Friuli, ore 21, 6 maggio 1976.
0: Senti, questa sera.
1: La sera del 6 maggio 76, Mario Garlati, un ragazzo di Udine, stava registrando un disco dei Pink Floyd da un giradischi su un registratore a cassette. Quando ci fu il terremoto, la scossa è stata registrata sul nastro. E fra poco la sentite.
0: Quasi un attimo.
1: Sono 990 persone che muoiono in questo momento.
0: Senti voi. Mamma. 6 maggio 76 ore 21. E continua a saltare. E continua a tremare,
1: eh?
0: In realtà non si sta proprio lì, sta 21.04, 21.06.
1: No, quando ha cominciato, quello era l'orario prima. Il mio conterraneo è morto sotto la caserma di Gangione, 20 anni.
0: Porca puttana, ragazzi. Adesso ti fermo sentire invece adesso questo le campane di tutta Forni di sopra, che hanno suonato ieri sera a distesa, naturalmente.
1: Esatto.
0: Aspetta un attimo.
1: Quella lì e te parte anche qui.
0: No,
1: perché
0: c'è
1: Facebook te.
0: Perché?
1: Perché dovresti avere il coso del Facebook.
0: Niente, non si sente.
1: Ma te lo faccio ascoltare io, eccolo qua. Guarda, sta attento. Io ho una tecnologia pazzesca. Queste sono le campane del mio paese. Eccoli qua. Le hanno chiuse le campane del mio paese. Perché volete chiudere le campane del mio paese?

0: Eccoci qua, fermiamoci un attimino qua. Allora,
1: volevi le campane?
0: Cinquant'anni, ragazzi, mi sono passata una vita, porca puttana. Io ero ragazzino,
1: come
0: e ero dovuto studiare, mi ricordo benissimo quando è successo.
1: La radio è nata il
0: 20... ero dovuto studiare perché ero a scuola superiore.
2: 22 febbraio è nata la radio del 76.
0: Sì.
2: E a maggio
0: se è capita sta botta.
2: È venuto fuori mille morti quasi.
0: Incredibile, è vero, proprio 50 anni fa. Ah. Allora adesso...
1: Grazie dell'ospitalità che mi hai
0: ma
1: dato.
0: Le cose, ma le cose, ti devo ricordare questo, ma ti devo ricordare anche che ti senti andare avanti con Berta e Raniero.
1: Sì, sì.
0: Stiamo cioè, andando... cosa?
1: Pensa che hanno iniziato a fare queste tazze meravigliose e poi stanno facendo anche...
0: E stai mettendo insieme cosa? Che iniziativa a livello del comune di Montegrotto?
1: Il comune purtroppo sta sabotando tutto, non si capisce bene perché. Io ho fatto una foia, è una richiesta al comune entro 30 giorni, perché è dal 7 di gennaio che aspetto, sono 4 mesi, una risposta che mi dica sì, no, non piace questa ballata, per rievocare, per ingrandirla, no? Per farla conoscere in giro, perché se non ne parli, come la radio, è inutile, non esiste.
0: Certo, ovviamente.
1: E la ballata è un mezzo per farla parlare, per farla conoscere in tutte le lingue, 6 lingue, cazzo, mi pare che più di così cosa possiamo fare. Ma qualcuno non si sa bene perché, sai, l'invidia. Io penso sia invidia e gelosie, non mi so dare altre spiegazioni. E quelle famose cose che capitano anche in quei contesti delle migliori famiglie, delle associazioni, capisci? Hai fatto una cosa magari troppo bella che uno vuole, si incazza perché tu fai delle cose che non dovresti fare, prima dovresti dare la paternità a quell'altro. E il talento è mio, che cazzo vuoi che ti regala? Se dici un somaro, sei un somaro, cosa vuoi prenderti? Cioè, quell'altro là, Mozart, suonava col culo e Salieri l'ha ammazzato perché non ne poteva più, gli stava fottendo il posto.
0: Sempre che sia vero.
1: Dopo anche fosse una leggenda, normalmente succede questo, quando sei bravetto ti radiano.
0: Vabbè, adesso direttore. Lo so bene, purtroppo, purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle.
1: Vedi,
0: e questo
1: la verità.
0: Mentre se devo comportarsi in maniera eroica, io dico a tutti e butta fuoco il direttore della Biennale.
1: Ah, perché si sono date le riot, lei a fare
0: tutti contro zio Campo, il governo, l'Europa, perché non ha voi che il verso del padiglione Russia?
1: No,
0: e io ho detto, cazzo, è una cosa d'arte. Io invito i migliori e i migliori artisti, e l'arte è una cosa che comunica tra i popoli, no? Che mi faccia la chiusura, grande buttafuoco, guarda che è stato un grande. Non gli metterà mai più direttore, ovviamente, ma è un grande e la pagherà cara.
1: Ti dirò che io il filo di Berta, questo qui, serve per unire le varie fazioni che purtroppo a Montegrotto ci sono, come in tutti i cazzo di paesi, destra, sinistra, centro, non si parlano, si odiano, è così nelle associazioni, la stessa cosa.
0: Goda, scusarmi con Adamo perché mi ha mandato un messaggio che ho come frainteso, scusa Adamo, ma messaggi era una battuta che lui faceva e mica ho capito che invece mi dicesse seriamente. Purtroppo quei messaggi sono così, Adamo, scusami. Però... scusami, non è quindi ti chiedo scusa, ma è stato un fraintendimento che purtroppo quei messaggi possono avvenire, porta pazienza, se no magari ti dici, guarda, faccio una battuta, due punti e te scrivi, ecco, così evitiamo de incomprensioni, Adamo, scusami. Allora siamo proprio alla fine, vi metto questo che secondo me è in sintonia con quello che abbiamo sentito fin adesso, Dies Irae, che come mi dice il mio ascoltatore vuol dire giorno dell'ira,

0: amico, dice ira di Dio, no, dies sejorno in latino, siccome che il latino, amico, sempre ci ha fatto dal 3 al 4, giustamente, adesso me, fa cosa qua, magari ricordare che ho fatto nell'ennesima figura di merda, giorno dell'ira, dies ire di Verdi, ascoltatelo un attimo, ciao a tutti, ciao.
1: Ciao. Ire.

Eccoci qua. Volevo salutare tutti innanzitutto e ricordare che domani sera c'è qui il dottor Rossaro, che è stato reintegrato, non è più irradiato, è stato reintegrato, e ci parlerà della vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Quindi domani sera alle 20.45 in sede radio, via Antoniana 66, qui a Campodarsico naturalmente, e ci sarà con noi il nostro Paolo Rossaro, e quindi vi do appuntamento con lui a breve, mi raccomando. E nel frattempo vi lascio ancora con questo, eccolo qua, vai, ciao Gino.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
10: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
10: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
11: 5 per 1000!
12: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
10: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
11: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
10: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio a tutti voi. Quello che avete appena ascoltato e che state ascoltando in sottofondo sono le campane che suonano a distesa di Forni di Sopra in provincia di Udine, che è il mio paese, quindi Friuli. In quel che ho trasmesso anche con Paolo, che è appena andato via, ma l'ho voluto riproporverlo, e il minuto in cui 50 anni fa, alle ore 21 circa del 6 maggio del 1976, sono morte circa 990 persone, in parte friulani, in parte gente che si trovava in Friuli, insomma, ecco. I miei si sono salvati perché Forni di Sopra è stata colpita, ma non molto. Saluto, se sono in ascolto, tutti i miei compaesans di Fordisora, compreso quei di Vico, Cella e Andrazza, che vengono chiamati Tiax. Saluto Annalisa Cappellari, a cui ho mandato purtroppo con neanche un preavviso di un giorno, proprio stamattina, perché per il tempo che ha avuto, insomma, un po' un casino, sapete, no? I 15 giorni famosi con le date che si accavallano delle trasmissioni. E quindi cosa mi rimane da dire? Che il nostro Tullio D'Andrea, di circa 20 anni, stava concludendo il servizio militare, mancavano 15 giorni credo al congedo. Al ritorno dal campo, dove erano andati in montagna, perché una volta 50 anni fa si faceva il campo, si andava su come alpini con gli zaini, i muli anche, e direi che ai giovani di oggi, piuttosto che fare in maranza, sarebbe meglio che facessero sta vita qua per capire che cos'è la vita, perché adesso la stanno buttando via nel cesso, detto per inciso, senza tanti eufemismi e francesismi, che non vale la pena di insistere su sta cosa. Ecco, lui era tornato, si trovava a fare la doccia sotto la caserma, praticamente nei bagni dove andavano a farsi la doccia dal ritorno, e in quel momento è venuta giù la caserma e sono rimasti sotto tutti questi alpini. E c'è il manifesto su Fornes, su Facebook, il gruppo Fornes, se scrivete Fornes con due S lo trovate. Lì c'è l'annuncio che oggi avrei ricordato queste persone, questi nostri friulani che ci hanno lasciato da 50 anni, con una cosa incredibile che insomma è abbastanza, non dico commovente, ma insomma. E vi saluto anche con il coro della SAT degli Alpini, mi pare che si chiami così, non vorrei sbagliarmi, sapete, data l'età. Allora, la trasmissione La vita dintorni, lo sapete, fra poco cominciamo, e intanto vi lascio qui al coro della SAT.

Eccoci qua, sfumiamo di corsa il nostro Freddie Mercury, anche lui che passed away nel 91, cazzo, già guarda quanto tempo passa. E accogliamo il nostro Federico Agostini con la solita sigla che gli abbiamo messo. Proprio adesso ne parlavamo, mentre era arrivato un po' in ritardo, scusate, e lo multeremo, comunque lui non sa quanti soldi deve pagare. Allora, AF Energia, Federico Agostini è il CEO, che sarebbe tradotto l'amministratore delegato, quello che proprio taglia la testa al toro quasi, e tutti i dipendenti sono solo attenti e con le cuffie che ascoltano la trasmissione, perché lo so, e devono inchinarsi quando torna, tappeto rosso, applausi, che, e così. Tu dici di no, ma è così, te lo dico io che è così. Aspetta un attimo, è che mandiamo la sigla e poi ti faccio parlare. Sì. Vediamo se va, però, perché potrebbe anche non andare, vedi? Eccolo che arriva.

0: Eccoci qua, siamo al microfono, caro il 2, ti apro il 2, sì. Bene, fatti sentire, vediamo se ti sento.
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Anche buon pomeriggio, va, sembra. Ma si sente? Ma io non ti sento mica, sai.
1: No.
0: Aspetta, ma dai, casse studio, ho cuffie ospiti, tu ce l'hai tutte alte. Voi lo sentite, Federico Agostini? Incredibile. E il 2, è sicuro? Io non ti sento. Vediamo, prova a parlare.
1: Eccomi qua.
0: Vedi. Vediamo.
2: Ci siamo?
0: Eccolo! Ma era ospite, allora, due,
2: buon
0: no?
2: Buon pomeriggio e buonasera.
0: Buonasera, cazzo. È buio, accendiamo la luce.
2: Intanto sono arrivato in ritardo perché sono tutti in auto.
0: No, non mi dire.
2: Sì, quindi,
0: con la benzina 2 euro?
2: Che, il primo che telefono scrive che la benzina costa troppo.
0: Ti incazzi?
2: No, sì. Sì, perché siamo tutti in auto, tutti incolonnati, tutti belli tranquilli.
0: Ma siamo costretti, dobbiamo andare a lavorare.
2: Dalle Alpi alla Sicilia, tutti, perché sono stato anche in Sicilia.
0: E tutti?
2: Sono tutti in auto, tutti.
0: Ma allora una balla quella là può andare anche a 5 euro?
2: Vi siete già abituati a comprare la benzina a 2 euro?
0: Ma dacci una soluzione tu, perché
2: no.
0: Dopo tu dimmici il carretto, il cavallo, che cazzo dobbiamo fare?
2: No, il problema è che il popolo è così.
0: È così.
2: L'altra volta dissi: ci stanno abituando a comprare il gasolio a 2,10 euro e la benzina a 1,8? Vi
0: Bene.
2: Siete già abituati? Vi siete già abituati? Io no.
0: Ma cosa dovrebbero fare allora i cittadini per involvere la situazione?
2: I cittadini nulla. Dovrebbero pretendere che i governanti e anche quelli dall'altra parte, perché sono governanti anche quelli dell'opposizione,
0: ma non
2: siano rossi, neri, gialli, verdi, dovrebbero capire che devono fare veramente una rivoluzione in questo paese.
0: Sì, ho capito.
2: E comunque dovremmo anche cominciare a comprare di nuovo a un prezzo più basso, come fanno gli spagnoli e i tedeschi e gli ungheresi.
0: Cosa? Il gas da un'altra parte?
2: No, il gas da
0: Putin. Mister Putin ci aspetta a braccia aperte. Lui dare a te a 20 rubli o 4 cisterne di gasolio.
2: Il gas lo compriamo lo stesso dalla Russia, solo che lo compriamo attraverso altre strade, attraverso altre strade, e ce lo fanno pagare come se lo comprassimo dagli americani.
0: Lo so, perché
2: quindi lo paghiamo 4 volte. Capito? Però perché gli spagnoli e i tedeschi comprano ancora il gas dai russi?
0: Come fanno a comprarlo dai
2: russi? Hanno deciso, punto. Siccome la Germania ha detto che loro sennò vanno in default.
0: Ma Trump si incazza purtroppo.
2: Non
0: può fare niente. Ma allora noi siamo proprio i più scemi.
2: I cattivi erano gli ungheresi.
0: Ma siamo proprio.
2: Poi si scopre che gli spagnoli e i tedeschi comprano il gas dai russi. A questo punto, scusami, ma
0: moriamo le braniche.
2: Tanto glielo compriamo lo stesso.
0: Sì, ma poi con la tangentina
2: quindi
0: sopra di tutti i paesi dove passa.
2: Faremo la guerra contro l'Ucraina. È su tutte palle, perché tanto gli diamo lo stesso i soldi.
0: Oh, porca puttana.
2: Quello che arriva dal TAP, del gasdotto
0: Puglia,
2: è il gas russo che ce lo vende l'Azerbaigian, ci arriva lo stesso.
0: Ma ci mette sopra il suo ricarico quando passa.
2: Fa finta che non sia russo e quindi tu lo paghi al prezzo del resto del mercato.
0: E loro fanno affari, cazzo.
2: Ma affari ne fanno in tanti comunque, anche qua.
0: Anche qua. Boh, allora, dopo questa, aspetta un secondo che devo. Allora, un'altra. Questo è sì, Andrea Sceriffo, quella data me la ricordo bene, parla ancora di ieri sera, naturalmente. Noi abbiamo dovuto svincolare perché purtroppo il tempo è tiranno. Mi ero preparato questi 10 minuti di ricordo, ma c'è stato un qui pro qua. Allora, a Verona si mise a muoversi. Lui era sul divano a casa in provincia di Verona. Si mise a muoversi assieme ai bicchieri che nella credenza cominciarono a tintinare. Mandi Ginone, quindi vuol dire proprio un casino. Grande Gino, nel ricordo del mitico Alex Zanardi. Poi ti leggo la poesia. Minchia, è lunga, Robby, ma è bella. È sempre vabbè. Dopo te la leggo. Quella data me la ricordo sempre. Lui era lui che era lì. Vabbè, dunque, tornando a noi, io ho la tua classica tabella qua, naturalmente, e gli occhiali sul naso. E tu mi devi spiegare perché paghiamo il gas 3 volte quello che costa.
2: No, paghiamo 3 volte. No, il famoso indice.
0: Il PSV, il PSV.
2: L'indice del gas, il punto di scambio virtuale.
0: Ecco, PSV
2: è unico per il gas che rappresenta il 90% del prezzo della materia prima.
0: Lì non si scappa.
2: No, materia prima. Poi tutto il resto sono accise addizionali, IVA, trasporto, distribuzione, ogni sistema, sono tutti passanti, quindi prescindendo il fornitore,
0: quelli no, pagano tutti.
2: Enel, Eni, Fenergia, chiunque, quelle voci sono uguali. Lo stesso l'indice energetico che rappresenta il 90% del quota materia prima è uguale per tutti. Le cose che differiscono, così lo ripeto per l'ennesima volta, sono
0: ricarico.
2: Lo spread che ogni venditore mette per poter mandare avanti la
0: banca
2: e la quota fissa annua.
0: Ecco, diciamo che lo spread inteso come ricarico che voi dovete mettere, perché dovete prendere anche dei soldini per pagarvi le spese che avete, certo. E certamente anche dovete la macchina del caffè, che le capsule che io ogni tanto vengo da voi, anche quelle hanno un costo, e quindi anch'io devo bere un caffettino lì,
2: esatto,
0: con voi, e quindi voi dovete...
2: E comunque lo spread comunque è veramente la minima parte di tutta la bolletta.
0: Certo,
2: fatto 100 lo spread vale per il gas 20, il 10%, compresa la quota fissa, e nell'energia elettrica veramente vale il 5%, veramente.
0: Quindi
2: poco.
0: Dobbiamo spiegare veramente ai nostri cari ascoltatori che pagano un casino di tasse su una materia che costerebbe... poco.
2: Sì, allora,
0: giusto.
2: Adesso con i prezzi che salgono l'impatto della materia prima arriva al 40%, ma nei momenti di calma, ed è la maggior parte del tempo di questo mercato qui, la materia prima pesa intorno al 30%. Quindi vuol dire che ogni euro 70 centesimi sono trasporto, distribuzione, oneri di sistema, per far funzionare anche la rete, perché la rete va gestita,
0: dovete pagare tutti,
2: e serve anche a compensare tutti i costi che ci sono dei fino al contatore. E quando vi cambiano il contatore a casa non vi chiedono qualcosa, lo fanno tra virgolette gratuitamente, no? Arrivano i tecnici, cambiano il contatore
0: e tu non paghi niente. Che bello,
2: fanno la nuova lettura, finito. Quello è già pagato con le voci di trasporto, distribuzione, eccetera eccetera. Poi c'è la CISA che va all'agenzia delle dogane, le addizionali alle regioni,
0: la Libia, la guerra della Libia in via discorrendi, tutte quelle là del
2: meno. No, nel gas è un po' diverso, quelle sono quelle
0: la
2: che
0: corrente.
2: Tu sono quelle della benzina e
0: benzina e gasolio. Invece la luce cosa paghiamo?
2: Sono accisette, una tassa accisa,
0: cioè, un'accisa così, è anche un nome simpatico,
2: che va per scaglione di consumo, però,
0: scaglioni, accise.
2: Allora, nel gas pesano 20 centesimi le accise addizionali, non è poco. Capito? Nell'energia elettrica magari valgono
0: poco, dici?
2: 8.
0: Ma, perché il gas così tanto? Perché viene consumato di più?
2: Io dico sempre che tra il gas ha un peso economico e quindi un impatto anche per il costo della famiglia o dell'impresa, che è 4 volte l'energia. Per le famiglie, poi se per l'impresa è diverso, perché ovviamente con i consumi è tutto. Però nel senso che il gas pesa di più. Se oggi l'indice del gas è 48, l'indice dell'energia oggi è 13.
0: Dimmi che foglio è, che così vado anch'io.
2: Ma adesso ti ho detto.
0: Ti correggo, allora, perché voglio vedere se hai fatto i compiti a casa.
2: Le quotazioni giornaliere, che sono questi che li ho stampati. Oggi il gas è 40, l'indice PSV del gas è 0,47 centesimi, 57,3.
0: Lo vedi? Che rigola hai visto?
2: L'ultimo.
0: L'ultimo rigo.
2: 7 maggio.
0: Vedo questo?
2: Sì,
0: c'è. 0,47573 sarebbe la media PSV.
2: No, questo è l'indice di oggi.
0: Di oggi. Oggi costerebbe il gas un metro cubo
2: oggi
0: così.
2: L'indice del PSV è questo 47 centesimi e 50, no?
0: Che lo pagate.
2: Che poi farà media ponderale con tutti quelli
0: degli alti e bassi del mese.
2: Dal primo di maggio
0: all'ultimo.
2: Al 31 poi si fa la media, e quello è il valore del mese, che poi viene utilizzato per fare le fatture.
0: Sì, perché poi vedo io.
2: Vedi che oggi c'è scritto a fianco meno 8,79% rispetto a ieri.
0: Penso, perché ieri era più 4,3, più 3,91, più 1,40, meno 0,60, meno 2.
2: È una borsa questa,
0: è
2: no?
0: Una variazione continua.
2: Perché magari dicono, oggi stanno dicendo che forse Trump farà un accordo.
0: Deve fare un'ernia, deve operarsi.
2: Lo sanno che farà un accordo, anche se gli iraniani dicono il contrario. Tac, va giù di 8 punti e mezzo, quasi 9 punti. L'altro giorno invece invece Trump ha detto che il Papa deve farsi i cavoli suoi e che gli iraniani gli raderà il suolo. Tac, è andato su di 4 punti.
0: Beh, ma è bellissimo,
2: sì,
0: eh.
2: Sì, beh, l'energia è ancora più figo.
0: Sono le cazzate che sparano, va su e giù.
2: Ci sono dei giorni, e qui come l'altra volta, no? Siccome l'energia è un quarto rispetto al gas come peso, qui parliamo di 48 centesimi nel gas, che sì, può andare a 50, a 60 o andare a 30. L'energia invece siamo nell'intorno dei 10 centesimi, no?
0: 10 centesimi, sì, vedo.
2: Quando sale da, fai conto, da 10 a 13, è salito del 31,4%, che uno pensa che sa che cosa è una tragedia. Sono 3 centesimi. Ok, 3 centesimi vuol dire che per ogni 100 kilowatt sono 3 euro.
0: 3 euro e 100 kilowatt,
2: 3 euro più il 10% per le famiglie sono 3,3 euro. Ogni 1000 kilowatt sono 33 euro. Non so se mi sono spiegato.
0: Che il consumo del
2: 30%
0: di un
2: sul gas è 4 volte, anzi,
0: 4 volte, sì,
2: anche
0: sì,
2: 5,
0: sì,
2: capito? Mm-hmm.
0: Certo, certo.
2: Non so se...
0: Non ho capito che però, paghi di più il gas come...
2: Il gas,
0: cazzo, perché...
2: il gas costa...
0: Costa caro?
2: Costa 100, l'energia costa 30.
0: Non oso pensare, per dirti, mi vengono in mente adesso in un flash, le isole veneziane dove ci sono a Murano fanno il vetro, no? Quelle fornaci lì vanno a gas... Cosa?
2: Vanno anche a gas, vanno a gas.
0: Vanno a gas perché sì, sì. Cazzo, a legno non credo.
2: Sì, a parte il che gas... ho visto un servizio che c'era, c'era la trasformazione, credo che fosse quello che di potesse... Venezia. Però loro vanno a gas.
0: Vanno a
2: ricordo
0: gas.
2: Che ai tempi avevo provato a inserire veramente nel gas.
0: Devi parlare con me che diventerò doge fra poco.
2: Sono forniture importanti quelle. Comunque non rientrano nel nostro
0: non ce la faresti.
2: Orizzonte. No, non è quello, che non è un per noi sarebbe un impegno. Non tanto economico, finanziario, sì, per affrontare quelle forniture, anche di rischio credito. Cioè,
0: se non pagano più.
2: Capito, cioè, noi preferiamo. Poi noi siamo molto specializzati nel dettaglio, no? Quindi la famiglia, la piccola azienda.
0: Come noi qui, questa
2: i
0: famiglia condomini. Qui. Sì, queste famiglie qua. Lì è roba grossa perché ci devono essere gente con le spalle larghe che subiscono anche una perdita che chiude quella vetreria, prendono in quel posto 30.000 euro di gas, però sopportano queste disgrazie.
2: Sì, e
0: quelli che è un po' difficile.
2: Sì, per noi la grande industria non interessa, poi non siamo strutturati per quello.
0: Ho capito.
2: Poi non ha senso, per quanto mi riguarda io non affronto quello.
0: Dai, solo pensieri, non dormi più. Io prossimamente sarò Doge, quindi vedrò un attimo a Venezia.
2: Al massimo ho le famiglie, no?
0: Sì.
2: E uno non mi paga la bolletta, gli faccio portare via anche il passeggino dei bambini.
0: Ecco,
2: cioè,
0: sei molto gentile tu, eh? Porca puttana.
2: No, sto scherzando. No. Nel senso, sì, ovvio, ognuno deve fare il suo mestiere.
0: Ma certo.
2: Lei nelle grandi aziende facciano pure... l'industria e le aziende più piccole, anche perché in questo paese ce ne sono 800, quindi tutti devono coprire tutto il mercato. E poi quello domestico e quello delle piccole imprese è anche più divertente, anche perché hai un rapporto diretto con le persone.
0: Sì, mentre l'industria...
2: Se sei bravo riesci anche ad essere più bravo di quello che sei in realtà, no? Perché se dai, come dire, se dai un servizio come si deve. E dare un servizio nel dettaglio è molto difficile.
0: È più faticoso.
2: Devi essere sempre
0: non...
2: disponibile per tutti, devi essere preciso, chiaro, trasparente.
0: Per quello che sei sempre così stressato tu, eh?
2: Io sì.
0: Dovevo andare a fare
2: io sono stressato solo quando vado in macchina.
0: Vedi tutto sto traffico.
2: Intanto non so guidare.
0: Ma guida la macchina. Ti metti un'automatica. Allora qua c'è Salve Gino, che disgrazia di questi alpini veramente. Era un attimo delle 15:16, no? Allora è una cosa da ricordare, sì, non la sapevo, qua sobbarcati fra aerei, radiogamma 5 su internet, WhatsApp, scrivermi si interrompe polà qua la trasmissione. Saluto comunque la radio, dice. Sentiamo bene e chiaro. Allora ascoltiamo la questione avete titolata. Allora vedi che c'è una prevaricazione, dire giusto e cosa diceva anche altri, l'evoluzione del potere sui percorsi dogonali, cazzaria, dice, no? Avete capito? Non ho capito bene. Avete capito in che mare siamo? E gente ancora sta qua che non so, veramente c'è da mettersi le mani, guarda, non so dove, perché probabilmente intende, no, che c'è tutto sto casino. Il gas che uno lo prende a meno, passa in altre nazioni, ti ricaricano,
2: sì, ma,
0: che te potete prenderlo direttamente da Putin? No, deve fare il giro perché quell'altro porta le navi dall'America.
2: Il gas naturale, come tante altre risorse, no, non è che sono dappertutto. Ci sono dei paesi che hanno il gas e altri che non ce l'hanno. Uno di questi paesi è la Russia. Russia, che si può permettere di fornire due continenti contemporaneamente, sì, perché sì, con i gasdotti arriva sia in Asia che qua. Noi abbiamo fatto una scelta, no? Che sia giusta o sbagliata.
0: Vabbè, abbiamo scelto.
2: All'inizio poteva, però poi alla fine diventa un'ipocrisia, perché il gas noi comunque lo prendiamo lo stesso da loro,
0: sì.
2: Anche se non abbiamo un contratto diretto. Poi quello che però dovrebbe far riflettere è che siamo in un contesto come l'Europa, e adesso salta fuori che non solo gli ungheresi, ma anche per questioni di vicinanza, continuano a prendere gas dai russi, ma anche i tedeschi e gli spagnoli. Cioè, sinceramente, cioè, questo dovremmo essere un po' più onesti intellettualmente e parlare con gli amici tedeschi, spagnoli, francesi, inglesi e dire: sentite, di cosa stiamo parlando?
0: Perché, cazzo state facendo?
2: No, perché se no, cioè, non ho capito.
0: Sì, non si capisce, perché vanno ognuno per i cazzi suoi, vanno.
2: Questo non va bene.
0: E non va bene se è Europa, no, che vogliono.
2: Io,
0: l'Europa deve essere unita.
2: Il giorno che è stato deciso di entrare nel mercato, come dire, nella borsa del gas, e abbandonare, la dico in maniera semplice, e abbandonare il rapporto privilegiato che avevamo con la Russia, da questo punto di vista, è cambiato il mondo.
0: Ah, certo che è cambiato.
2: Ma è cambiato completamente il mondo. Io sono in questo mercato da ormai 17 anni e di crisi ne ho viste, ma una volta la crisi significava che il gas aumentava da una stagione all'altra di 3 centesimi.
0: Sì, figurati.
2: Cioè, io mi ricordo che dicevo: caspita, 3 centesimi, quest'anno come faremo? Adesso sale di 30 centesimi, di 50 centesimi, ma addirittura da una. Qui è successo che il gas dei giorni era 62 e poi è andato a 34. Non so se mi sono spiegato.
0: Sì, è un'altalena pazzesca.
2: Che vuol dire che poi la media è stata 48. 40,
0: sì, devi fare fra un alto basso un guaivo. Allora qua dice: ciao, volevo farmi una domanda, non so se forse è inerente con quello di cui state parlando, basta tanto mi domandi la ricetta del pollo alla birra, vabbè. Purtroppo ho subito una chiamata truffa dicendo che erano la mia operatore energia elettrica, invece poi mi è arrivato il messaggio che mi hanno cambiato operatore e ora ho Energie Comune. Volevo sapere se conoscevate questo operatore. Grazie mille, Francesco da Vicenza. Ma ti avrà detto chi è lui, no?
2: Allora, il tuo qui operatore. C'è un problema che va spiegato nuovamente, perché ormai
0: Repetita Juvent, sempre. Perché
2: allora c'è un problema. Questa è una cosa che sembra che non si voglia risolvere. Praticamente, allora spiego. Quando io ti faccio il contratto, no? Io ho tutti i tuoi dati: nome, cognome, codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, la mail,
0: la carta d'identità, perché la fotocopia.
2: So il fornitore, sono io, so il contatore, quanti kilowatt, quanti il contatore del gas, è un G4, G10, quelle cose
0: tutto,
2: lì. Cosa succede? Questi dati vengono trasferiti immediatamente al distributore, alla società di distribuzione. La società di distribuzione è la società che gestisce le reti, no? Locale, distributore locale. Inoltre i dati vanno in un sistema informativo integrato, che è un grandissimo
0: mare.
2: Centralone
0: è un mare.
2: Allora, siccome, e questo io dico cose che sono verificabili, se andate su Facebook c'è gente che vende alla luce del sole gli elenchi di tutti gli utenti di un qualsiasi comune. Di un qualsiasi comune, siamo a Padova, ti dicono: vuoi tutti gli utenti domestici e altri usi di Abano Terme o di Monte Grotto Terme? Sì, 5.000 euro.
0: Puttana,
2: cosa c'è? Vuol dire che c'è la lista di tutti gli utenti,
0: ma
2: e di tutti gli utenti c'è nome, cognome, ragione sociale, la via, non solo, ma anche il numero di telefono e anche ovviamente il fornitore. Quindi con la lista chiamano Gino De Paoli e gli dicono: buongiorno Gino, siamo di F Energia, perché tu sei con F Energia. Poi chiamano me, fai conto, e ti dicono: buongiorno Federico, siamo di Eni, e io sono di Eni. Poi chiamano quello a fianco che è con Duferco, e salve Francesco, siamo di Duferco. Qual è il problema? Che tu, che sei con F Energia o con Duferco o con Eni, pensi di parlare con la tua azienda.
0: Sei convinto di parlare con loro.
2: Bene.
0: Sì, è buono.
2: E poi qual è la cosa che dovrebbe essere dirimente? Che uno, in base a quello che ti dicono, no, dovresti capire che magari quando cominciano a dirti che la società purtroppo è in difficoltà e quindi la dovremmo spostare in un'altra azienda per aiutarla.
0: Cosa,
2: cioè, dovresti fargli anche l'applauso, capito?
0: Mamma mia.
2: Oppure ti chiamano semplicemente dicendoti, sapendo il tuo nome di telefono e tutto, perché quelle liste le hanno lo stesso. Usano un'altra tecnica, ti dicono: guardi, la società con cui adesso è fallita, noi abbiamo preso l'appalto, siamo la società di controllo dei costi,
0: sì,
2: e purtroppo su 10 persone che vengono contattate, la percentuale è che la metà pensa di parlare o col proprio operatore, oppure dice: ma come? Ah, mi fregano. Eh sì, perché sa, noi invece non le facciamo pagare la distribuzione, che sono i passanti, no? Quelli che vanno per tutti. E purtroppo qualcuno pensa di parlare col proprio operatore, o pensa di parlare con qualcuno di valido al telefono, che già è una cosa folle, hai capito? E si trovano poi che gli arriva la fattura di un altro fornitore, magari con delle quote fisse altissime.
0: E dopo togliti tu da lì. Poi,
2: ecco, noi tutte le volte che noi vediamo che esce un cliente, noi lo richiamiamo, perché sappiamo che 7 volte su 10 non lo ha scelto lui.
0: Se la son fregato.
2: E 7 volte su 10 lo riportiamo indietro.
0: Porca puttana.
2: Ma no, ma cioè, il problema è che noi abbiamo una dimensione e ci consente anche di fare questo. Abbiamo anche, come dire, delle uscite che sono molto contenute.
0: Sì.
2: Però cioè, fregano chiunque.
0: Sì,
2: cioè,
0: nel grande mare oceano, ecco, che ci sei.
2: Qui,
0: porca
2: il problema qual è? Che qui ci sono dei call center che lavorano molto bene e lavorano, come dire, per alcune aziende che cercano nuovi clienti, ma lavorano bene e ti dicono subito chi sono, cosa vogliono fare, e non cercano di carpire la tua buona fede dicendo che sono la tua società.
0: E ci sono
2: tanti call center invece che fanno di tutto, capito? E ti raccontano che siamo, guarda che io ho 2 telefonate registrate, le ho registrate perché mi hanno chiamato dicendomi che era DF Energia, e gli ho fatto, e io ce l'ho, non gliel'ho detto neanche alla fine, che poi ho mandato a quel paese, ma ho fatto ripetere 7 volte: ma lei è di DF Energia? Sì, sono di DF Energia, quindi io non so come si chiamasse quel giovanotto, ma ho scoperto di avere dei dipendenti sparsi per l'Italia.
0: Sì, ho capito.
2: Cioè, hai capito?
0: Sì. A me, quando hanno chiamato 3-4 giorni dopo, mi hanno detto: siamo la sede centrale.
2: Bravo, bravo.
0: Puttana.
2: Qual è il problema? Che noi trasmettiamo i dati del nuovo entrato e già il giorno dopo vengono chiamati da questi call center.
0: Signora.
2: Quindi vuol dire che o da una parte o dall'altra qualcuno i dati li trasmette.
0: Posso dirti come si chiama il suo operatore che mi ha scritto?
2: Come si chiama?
0: Aspetta, il mio nuovo operatore si chiama proprio Energia Comune. Chi cazzo ne vuoi? Ma è una sigla nuova.
2: Beh, sono 800 società di vendita in questo paese, anche perché qui facciamo questa non è la liberalizzazione, qui è liberi tutti, cioè consentire a 800 società di vendere gas e la luce e di poter arrivare a casa nostra con una telefonata, ecco perché ti arrivano 50 telefonate.
0: In barba alla privacy, ecco, dopo. No, come cazzo facciamo questa privacy? E la privacy vale per tutti.
2: Ma non esiste. Guarda, il metodo, come dire, il modo per bloccare questa
0: come
2: piaga.
0: Come fai?
2: Beh, insomma, intanto cominciamo a rendere nominativi i numeri di telefono.
0: Ah sì, chi è che mi chiama?
2: Perché quando ti chiamano e tentano di cambiarti l'operatore truffandoti, tu vedi il numero di telefono. Se tu provi a richiamarli,
0: niente.
2: No, non sono richiamabili, capito?
0: Li cambiano continuamente.
2: Porca puttana. Però li fai nominativi e tu dici: sì, ma dopo li prendono. No, perché se tu, io prendo, compro come imprenditore, compro 10 numeri di telefono, li prendo nominativi, io poi li do ai miei collaboratori, e se i miei collaboratori fanno gli idioti, è comunque colpa mia, perché sono io responsabile con le persone.
0: Non hai controllato.
2: E quindi ne rispondo io.
0: Allora,
2: vedi che comincia a fare una roba del genere. Le cose cambiano.
0: Si calmano.
2: Hai capito?
0: Sì,
2: no, o no?
0: Se no questo invece, è Far West adesso.
2: Sì, qui siamo nel mondo selvaggio, ognuno fa così. Noi lottiamo tutti i giorni queste cose. E la cosa grave, noi lo scriviamo anche nelle bollette. Lo scriviamo in rosso, in grande.
0: Sì.
2: Attenzione, se la chiamano dicendo che sono di F Energia, sappia che non siamo noi, perché noi non chiamiamo nessuno, soprattutto per parlare di cambio contratto, tariffe, no. Anche perché il contratto che vi abbiamo fatto è a tempo indeterminato.
0: Quindi state tranquilli e sereni, se vi richiamano e si spacciano per AF Energia, capire che
2: noi chiamiamo nel momento in cui Gino De Paolo dice: senti, mi saltano i tappi, come si dice in gergo, no?
0: Sì.
2: E quanto hai di potenza? 3. Guarda, e cosa usi? Facciamo 4,5? Sì. ti chiamano e dici guarda, la chiameremo perché dobbiamo mandarle il preventivo, perché per aumentare la potenza c'è un uno a tanto.
0: Ma non per farti cambiare?
2: Assolutamente no. Quindi uno ti chiama per delle cose tecniche, oppure ti chiamano per dirti guardi, le stiamo mandando le mail ma ci tornano indietro. Non ti chiameranno mai per i prezzi. Chi chiama per i prezzi non è il tuo operatore.
0: Ecco. E dici qua, Andrea, esempio, una persona non usa il gas per mesi perché nel conteggio della bolletta corrispettivo di commercializzazione, cazzo, questo qua, viene inserito come prezzo fisso nella materia gas naturale, circa 9 o 12 euro al mese nella materia prima, oltre la spesa del trasporto del contatore sul quale sorvoliamo, ti casa detto che sei lo Stato là che te in chiappetta, e di solito è di fatto una truffa legalizzata, grazie
2: no,
0: Gigi.
2: No, allora, come spiegaci
0: a questo punto.
2: Allora, come ho detto prima, quello che serve a remunerare la società di vendita, perché non è che noi facciamo solo le bollette, c'è tutto un lavoro dietro. Ed è stato, come dire, stabilito da SNAM e dal codice di rete, eccetera, eccetera. Sono lo spread che uno mette sulla quota materia prima, quindi sul punto di scambio virtuale o sul prezzo unico nazionale dell'energia, più una quota fissa annua. La quota fissa, se è 120 euro, è 10 euro al mese.
0: Esatto.
2: Quindi se in quel mese tu non consumi, ti fatturano i 10 euro al mese.
0: È un fisso che tu paghi.
2: È un fisso all'anno, quindi 120 te lo possono fatturare in dodicesimi, che è la cosa migliore. Oppure uno dice:
0: quota fissa, paga una volta
2: se, se ti fanno la fattura di due mesi, ne paghi 20.
0: Migo Etra, che se mi manda 140 euro di bollette, fa 40-40-40 o sei per quello che è, te le dividi in tre rate.
2: Ma poi sono le quote fisse anche nel trasporto e la distribuzione, no? Nei servizi di rete. Quindi anche lì c'è una quota fissa. Anche quella viene mensilizzata, quindi non è una truffa.
0: Comunque hai capito, caro, mi te vedo che ti firmi Gigi, ma ti salisci Andrea, si vede che ti ha detto nomi. Esempio, una persona usa il gas per mesi perché nel conteggio corrispettivo commerciale viene inserito come prezzo fisso. Quindi,
2: ricordo che quei soldi lì servono anche, non solo a remunerare la società, ma quelli per esempio della distribuzione, che è un'altra quota fissa, serve anche a remunerare le società dei distributori locali, che sono coloro i quali gestiscono le reti, quindi il metanodotto fino e la rete elettrica fino al contatore,
0: compreso.
2: Quindi ripeto, se vengono a cambiarvi il contatore perché è vecchio oppure perché è rotto oppure perché è quello del gas, si sente odore di gas e quindi devono oppure è andato in tilt il conteggio, vengono, cambiano, lo mettono nuovo, ma non vi chiedono una lira, li avete già pagati.
0: Sì, è nel conteggio dei costi di manutenzione, via discorrendo. Insomma, che cazzo. Ascolta, volevo chiederti qua, nel coso che tu hai qua, madonna mia, con queste cifre, tu ci navighi su queste cifre qua, e pum, USV. Fammi capire un poco adesso, no? Dove siamo arrivati?
3: Allora,
0: dammi delle info che so che tu sai che io non so.
2: Vabbè, il gas adesso, soprattutto per le famiglie, conta poco perché si consuma poco, no?
0: Sì, sì. Tu vuoi andare sul PSV o

0: marzo 26, ecco, è 0,56134 più 22,5%
1: sul marzo dell'anno prima, che è quello sotto, che era 45,219. Quindi 45. Sono circa 10 centesimi. Ok. Ma come avevo detto l'altra volta, tutto l'inverno l'abbiamo fatto che da ottobre a febbraio, quando il gas viene utilizzato sul serio, compreso marzo, da ottobre a febbraio l'indice è stato mediamente più basso del 22% rispetto all'anno precedente. Quindi un solo mese che abbiamo avuto questo incremento non ha. Io continuavo a dire, attenzione, che per il momento non c'è tutto questo, perché poi arrivano i mesi caldi. Adesso già da 56, aprile, che è a fianco, ha chiuso a 49.
0: 49, sì.
1: E adesso a maggio, adesso in questo momento è 48. 48. E che è la media dall'1 a oggi cos'è? 7?
0: Sì, oggi è 7.
1: Dall'1 al 7, no? La media dei 7 giorni, che te l'ho messa qui, che sono questi. Se tu fai la media, vedrai che viene fuori 48.
0: 48, ecco. Hai capito?
1: Vedi, il primo di maggio era 48, il 2 47, sì. 47, 48, 50, 52, 47 oggi. Sì.
0: E c'è un meno 8,79%
1: sì, rispetto a ieri. Però la media in questo momento è 48,8. Cioè
0: sì, perché
1: siamo lì, capito? Non è che stiamo parlando di chissà che cosa. L'anno scorso a maggio era 40.
0: Vedi?
1: Ok, questo cosa potrebbe voler dire?
0: Che la guerra ha inciso dell'8
1: di 8 centesimi, ma 8 centesimi vuol dire che su 1000 metri cubi, insomma,
0: 80 euro.
1: 80 poi
0: euro.
1: Ci metti
0: all'anno, però diciamo all'anno
1: spalmati,
0: se 8 euro.
1: Poi si metti 22% di IVA sul gas, 100 euro.
0: Va bene? 100 euro.
1: Non 1500 come dicevano, il 3 di marzo avevano sparato subito, adesso 1500 tutte le famiglie. Cioè, come fai a calcolare una roba del genere?
0: Ma Robert,
1: poi è chiaro che in questo momento, dalla prima volta siamo venuti a parlare che era scoppiato il casino nello stretto di Hormuz, è passato marzo e aprile.
0: Mazzo.
1: E quindi marzo-aprile non mi sembra che c'è stato tutto questo aumento.
0: Perfetto.
1: L'energia mediamente è salito del 19%, ma siccome la base è un quarto rispetto al gas, vuol dire che è salito di 2,5 centesimi, 3 centesimi.
0: Quasi un cazzo.
1: Cioè, hai capito? Stiamo parlando di niente.
0: Sì, niente.
1: Di niente, sono sempre soldi.
0: Ah, c'è qui il nostro man online che dice: volevo portare un esempio. Con riscaldamento centralizzato, non rimodernato per problemi tecnici possibili, ma continua a essere quindi a tutto tondo acceso mattina e sera, vedete voi, porca puttana, ma devi andare dal condominio là, dall'amministratore.
1: Io credo che l'abbiano già chiuso, perché di solito intorno al 15 di aprile lo chiudono.
0: Ma però, se lui dice che continua ad andare, avete un amministratore che non
1: centralizzato
0: controlla.
1: Di solito, adesso non so se hanno tenuto lungo, perché non mi sembra che sia stato freddo, insomma.
0: No. Sì, qualche sbalzo. Guarda,
1: se la centrale termica è vetusta, è vecchia,
0: allora
1: sicuramente ha mediamente un 30% di consumi rispetto alla media, perché quando poi vengono cambiate, i consumi vengono abbattuti al 30%. Poi bisognerebbe mettere le valvole termostatiche, la ripartizione, queste cose, tutte cose moderne. Però generalmente a maggio il gas del centralizzato dovrebbe essere chiuso.
0: Sì, quelli sì, perché
1: credo.
0: Allora Andrea dice: perché dice, vediamo, mi ha mandato di qua, perché la quota fissa fra le varie cose adesso è da 15 euro in su. Fermo là, che perché la quota fissa tra le varie cose adesso è da 15 euro in su? Significa che una persona, solo per avere il contatore senza usare il gas, spende 180 euro all'anno. Non sembra un po' troppo? Una volta il costo era del tutto marginale, dice, ma lui parla di altre società.
1: La vostra, quella che abbiamo riservato a voi, fai 65 diviso 12,
0: sappiamo che sono 5 euro la quota fissa. Io
1: 5,42 euro.
0: Ecco, i 42 sono scivolati via, ma parlo sempre di 5 euro, quindi mi guardano e dopo vanno a controllare gli ascoltatori, mi dicono: ma come, Gino, aspetta che controllo, mamma mia, 15 euro al posto 5 di
1: 5,42 euro, 41,6
0: no,
1: periodico, quindi 5,42 euro,
0: cazzo, 42, ma siete cari.
1: Vabbè, ma l'abbiamo fatto a po'. Vabbè, insomma, però adesso perché
0: no,
1: magari uno risparmia 50 euro,
0: ma no, ma
1: buttali via.
0: Ho trovato gente che mi ha detto 300 euro all'anno a pranzo. Sai, Gino, con la sì. 300 euro. Ho detto grazie, grazie. Ho detto,
1: no, certo,
0: aspetto.
1: Ma noi abbiamo, no, trovato, abbiamo trovato delle bollette con degli spread.

0: Abbiamo trovato qualcuno anche bene, bene. Abbiamo detto però ai vostri amici, abbiamo detto guardate,
1: onestamente,
0: con noi risparmereste 3 euro, e hanno cambiato lo stesso, ecco. Però ho detto guardate che risparmiate 3 euro, cioè, anche voglio... perché facciamo un calcolo analitico, una verifica analitica, preso un anno di consumi reali, quella è la tariffa che avete, questa è la nostra, e se fai la differenza solo sulla quota materia prima, veniva fuori tipo 3 euro, però, però abbiamo trovato anche gente che magari su un consumo medio domestico di 1000 metri cubi e magari 2500 kilowatt, il totale venono fuori anche 400 euro. Abbiamo trovato anche cose del genere.
1: Quella coppia di austriaci che sta vicino a casa mia, gli ho detto: ho visto Enel, e l'ho portato da Guarisi. Mi dice: Gino, ma uno è 1,50? Noi lo diamo a 50, qui è 1,50. Tre volte?
0: Sì.
1: Sono 900 euro l'anno o più.
0: Ma dipende.
1: Che puttana.
0: Oppure
1: ma
0: c'è qualcuno che.
1: Quota fissa, quota fissa.
0: Sì, ma c'è anche qualcuno che magari nei tempi passati ha fatto quella cosa che io non faccio mai, di fare il prezzo fisso. Il prezzo fisso non si deve fare.
1: No.
0: E cosa, perché poi te lo dimentichi e tu continui a pagare alto.
1: Esatto.
0: Perché lo paghi prima e dopo. Magari nel momento di picco della crisi ti va bene, ma la crisi dura sempre poco. Sì, sì, altrimenti, come dico sempre, salta tutto, no?
1: Salta tutto.
0: Salta il banco.
1: Allora, da parte Ater, dal 2016 dovevano mettere valvole termostatiche per legge, ma credo che devono rimodernare anche i termi interni, forse però per i soldi altre cose, per omogenizzare le regole ferre di condominio. Ah, ma se casa Ater,
0: beh, ma so che lo stanno facendo, però,
1: stanno facendo.
0: Se è Padova sì, lo fanno,
1: può essere che sia Padova sto qua, comunque qualcosa sì, perché sono sprechi. Non parliamo della pubblica amministrazione, che sei termi che va a nastro e luci pissà mattina e sera. Va bene, allora caro il nostro Federico, guarda che il 21, se siamo ancora vivi, il 21 giovedì maggio devi essere qui alle 15, perché adesso va ben 10 minuti di ritardo, ma vedi che il 21 ti do 15 giorni di tempo, segnatelo nella vai al mare, vai dove vuoi. Basta che il 15 sei qui, perché tu è molto importante che tu sia qui, perché può succedere di tutto. Quindi tu puoi dare in questi 15 giorni, esplode una bomba atomica, si ammazzano fra di loro i Trump con i Putin, tu quando vieni ci dici: guardate, state tranquilli, non seguite i giornalisti perché vi sparano 1500 euro.
0: Non è questione di non seguire i giornalisti,
1: ma sono
0: che secondo me ci sono dei giornalisti o delle redazioni che non so chi è che hanno, che gli dicono determinate cose, perché prevedere il futuro non può fare nessuno.
1: No, no.
0: Io parlo del presente,
1: e questo è il presente.
0: Okay? E soprattutto bisogna sapere come funziona, perché se uno mi dice, se uno il giorno 14 di febbraio mi dice che il prezzo del gas è 68, sì, era 68, ma quel giorno, ma la media poi da lì a febbraio si è chiusa,
1: poi giù a 40 o 38,
0: a 37,
1: a 37, allora,
0: hai capito?
1: Sì,
0: cioè, è quello che a me dà fastidio, che ogni volta si ricapita, anche perché siccome l'ultima crisi è roba di tre anni fa,
1: sì,
0: quindi è recente la cosa,
1: certo.
0: Ricaschiamo sempre sullo stesso errore,
1: sempre.
0: E si spaventa la gente per niente.
1: Allora, aveva scritto un messaggio ma l'ha cancellato. Bene, allora, praticamente dove è andato questo qua? Abbiamo lui? Erino? Chi è? Madonna, non so chi è. Chi è sto qua? Bene, allora, caro Federico, io ti saluto, ti ringrazio e ricordati di segnare il 21 maggio, giovedì alle 15 preciso qua, perché sennò se mi arrivi in ritardo ti faccio una multa.
0: 21, aspetta, perché
1: dove cazzo sei tu? 21.
0: Aspetta che ho pronto l'agenda a posto, perché l'altra volta
1: ho detto io che lui è fuori. Ai.
0: Ah, sì. Ho il cambio gomme.
1: Va bene, vieni qua in bus. Vieni qua in bus.
2: Chi mi dice ti amo?
1: Boom. Ciao Federico, allora, grazie sempre di tutti i tuoi consigli.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale e Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, il nostro amico Roberto, detto RDM, operaio edile, cerca di terzo livello, cerca lavoro nella zona di Venezia o anche disponibile per trasferte settimanali o quindicinali. Se avete la possibilità di dargli un'occasione di ripresa di lavoro, perché ovviamente in questo momento le situazioni sono difficili, chiamate il 380 53 30 191. Ripeto, per dare una possibilità di lavoro a Roberto, il nostro amico RDM, potete chiamare come operaio edile il 380 53 30 191. Grazie a tutti.
5: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

0: Eccoci ritornati qua a Radio Gamma 5 94 MHz. Oggi il 7 maggio 2026 16:06 abbiamo ricordato anche la tragedia del Friuli, quindi dalle mie parti praticamente, perché dalle mie parti, che voi sapete io sono un ragazzo carnico che viene dal Friuli, e nel 76 ero a Milano quella sera e non ho sentito quasi niente, ma quel minuto che avete ascoltato voi di quel Pink Floyd che stava registrando e che è venuta giù il tutto il Friuli è reale. In quel momento lì 990 persone se ne sono andate, insomma, sotto le macerie, una cosa veramente triste. Quindi abbiamo ricordato questo, abbiamo parlato con Federico Agostini, che saluto in macchina, e saluto tutta la F Energia che sono sempre in ascolto lì, perché sanno che quando viene qua lui che ascoltino, ma ci mancherebbe, tutte le belle informazioni che ci dà e tutti i segreti di cui per le truffe che girano, e loro ci danno una grande mano in modo che noi vi diamo l'informazione perché voi non cadiate in truffe. Ricordatevi che quando l'avete fatto il contratto, se vi è naturalmente convenuto, e se non vi è convenuto state dove siete, perché non siamo a caccia, almeno come dicono loro, non siamo a caccia di clima, devono venire perché risparmiano, a noi non interessa, non abbiamo call center per andare a disturbare la gente, facciamo il passaparola che è la cosa migliore, no? Quindi quando vi dovessero richiamare dopo un giorno, dopo due, dopo tre, una settimana, come è capitato a me, che si sono presentati, siamo di AF Energia, ho detto, ho già fatto io, e dice, ma sa, no, siamo la sede centrale, vorremmo migliorare le cose. No, non mi voglio migliorare, che meglio di così che mi hanno trattato, e non credo, mi dica come si chiama, un nome di fantasia, Francesco, Mario, quello che l'è. Beh, adesso mi informo io, tanto sono a un chilometro da me la sede dove ho stipulato il contratto, vado lì e vengo io direttamente da voi. Improvvisamente si è interrotta la comunicazione, capite? Non vi richiamano assolutamente, quindi non cadete nel tranello. Ecco, queste sono state le informazioni che aveva detto. Poi anche il gas, insomma, siamo ancora messi bene nonostante lo spread, l'Hormuz, lo stretto, che poi è tutta una speculazione, il 20% passa solo di là, l'80% continua a viaggiare, gente che vuole speculare e fregarci i soldi, cioè, questo è da una vita che va così, no? Comunque, allora avete capito. Ora siamo in collegamento con Manuela Forzani dal Paraguay. Solamente un salto oceanico e siamo in Paraguay, perché qui abbiamo anche il sistema per parlare col Paraguay. Lei, come sapete, è un po' stata assente per motivi suoi che aveva da fa, e quindi ha finito quello che doveva fare e adesso si è resa disponibile per raccontarci un po' quello che sta succedendo col Mercosur giù di là. L'avete sentito che Paolo prima, che ci ha detto che anche il nostro Guerra, Alessandro Guerra, che è lo scrittore del libro che si occupa dell'agenda 2030, ha detto che devono praticamente vaccinare tutti i polli, poi passano agli allevamenti di carne, quindi noi siamo praticamente fottù, dovessimo mangiare della cosa che dovremmo farci in casa, la mucca dovremmo averla in appartamento e le galline anche una piccola stalla in un appartamento, ma non ce la facciamo, dobbiamo avere una fattoria e i posti giù lì in Paraguay ci sono per mettersi sulla la fattoria, però bisogna cambiare vita, cioè una famiglia intera deve trasferirsi e salutare l'Italia, perché qui mi sa che siamo messi male. Dico bene, cara Manuela? Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Bene, voi eravate preoccupati per le vaccinazioni. Qui in Paraguay è obbligatorio per i bovini le vaccinazioni contro l'aftosa e la brucellosi. Questi sono le normali da tempo, da decenni che ci sono queste vaccinazioni. Altre no. Tu, come avevi visto, qui gli animali sono molto liberi, sono lasciati un po' come le pellicole del Far West, no? Mm-hmm. Lasciati molto liberi, poche persone hanno stalle. A volte più le stalle si usano per le mucche da latte, mm-hmm, e per proteggere durante l'inverno, perché arriva anche qui il freddo e le piove già fredde. Allora ciò che si vuole proteggere è specialmente i vitelli dai 3 ai 8 mesi, che sono più propensi alla brucellosi o all'aftosa. Uh-huh. Poi dopo altre vaccinazioni no.
0: No.
1: Le galline, il pollame in generale, c'è delle gocce che si mette nell'acqua per evitare certe malattie normali, ma per esempio noi qui tranquillamente, come io nella mia piccola fattoria, facciamo fermentare aglio e tritiamo, praticamente grattugiamo le cipolle, quelle meno belle, no?
0: Sì,
1: e gliele mischiamo nel cibo delle delle galline e altri altri.
0: Quindi questi ammazzerebbero i virus. I virus. Sì,
1: aiuta a mantenere la salute.
0: Bene.
1: Più delicato del pollame è il tacchino, perché ama il freddo, il Paraguay è molto caldo, e allora bisogna già prenderli da allevamenti che siano già un po' grandini.
0: Ah, ho capito.
1: Sennò, sono più propensi alle malattie e a morire.
0: Ho capito.
1: Però per adesso non abbiamo avuto né aviaria né niente di niente.
0: Sì, sì, sì.
1: Gli animali sono sani, la carne è buona, se no. Anche i paesi arabi, e anche se adesso con quel problema della guerra hanno bloccato le esportazioni, e io stesso Israele non comprerebbero, e che loro vogliono certi di macellazione adatti a loro, il Paraguay si è adattato. Dunque se la Unione Europea gli specifica ai grossi frigorifici quali tipi di carne, come la vogliono, anche come vogliono che sia tagliata e tutto, glielo preparano. Può venire anche degli esperti dall'Europa, che come hanno fatto Israele e gli arabi,
0: ascolta,
1: per
0: ma
1: far vedere come vogliono.
0: Il metodo halal, quello che io ho sentito, no, la macellazione, perché qui le fanno sui condomini, non lo so, perché devono sgozzare il capretto, la mucca prima, perché il sangue impuro, no? Una roba così, è quello lì, no? Il metodo halal, abbiamo anche noi qui delle macellerie etniche di arabe, così, perché vogliono la carne in un certo modo fatta, e quindi partono addirittura da qui questi macellai e fanno i pezzi come li vogliono loro. Per quanto riguarda il Mercosur, allora, che la von der Leyen ha firmato, avevano detto che era stato bloccato, era stato rinviato, ci sono novità? Mi sono un po' perso.
1: Per adesso non c'erano novità nuove. Oltretutto, non so adesso Argentina, però per il Paraguay non c'era ancora novità, e poi qui adesso siamo concentrati per durante l'anno le votazioni per i sindaci e per il prossimo anno il presidente. Allora tutta l'attenzione anche del giornalismo va verso le votazioni, a vedere come funzioneranno.
0: Ho capito, perché poi in base a quello chi viene eletto, lì si capisce che orientamento ha pro Europa.
1: Sì, è per quello, no, non posso ancora dire, però mi immagino che sarà della stessa linea. Qui i due partiti principali sono i Colorado e i Liberali. Immagino salirà ancora il presidente di adesso, è Colorado. I sindaci sono un po' sparsi da regione a regione, c'è pendenze. Asunción con la sua regione centrale è più colorata, qui dove sono io Cordigliera è più liberale.
0: Scusami,
1: però più o meno si saprà poi le linee dei loro programmi come saranno.
0: Sì, sì.
1: Adesso le attenzioni sono più sulla politica.
0: Sì, sì. Ascoltami, ma allora Colorado e Liberali, noi qui li dividiamo in destra e sinistra. Se dico Colorado sinistra, ho indovinato? Oppure sono...
1: Dipende perché non è il colore rosso che dia la sinistra.
0: Hai capito, perché se c'è da mettersi d'accordo lì colorati e liberali, ho capito io.
1: È un centrodestra.
0: Porca miseria.
1: Durante la dittatura era pura destra il Colorado.
0: Pura destra.
1: Adesso sono più un centrodestra.
0: Sì, sono anacquati.
1: E i liberali anche, non è che fanatismo verso la sinistra non è come altri paesi. Hanno provato all'epoca che abbiamo avuto un presidente che era un ex vescovo, però non ha funzionato, non ha terminato il mandato. No, non attacca tanto la sinistra qui in Paraguay, centro e destra.
0: Ah, qui centro-destra, ma allora ognuno è un piccolo imprenditore giù là in Paraguay, cioè
1: sì, a parte il popolo, ma anche il popolo è molto influenzato sui due partiti principali, e gli altri partiti piccolini che danno verso la sinistra hanno fatto quella prova, non ha funzionato per niente.
0: Lì Che Guevara non avrebbe attecchito il Che Guevara, no?
1: No, in Paraguay no.
0: Porca miseria.
1: Non è la Bolivia, non è Venezuela,
0: Non è Tripa per Gatti, ho capito io. Porca miseria. Ma come mai sto Paraguay? Perché l'ha liberato anche l'aeroporto, ricordiamolo lì, c'è l'aereo dentro del famoso, ricordami il nome dell'aeroporto.
1: Silvio Petirossi.
0: Petirossi, c'è l'aereo dentro, no? Proprio di legno e tela praticamente. E sorvolava lui, un italiano che dava una mano a che il Paraguay non fosse inghiottito dal Brasile, dall'Argentina. E poi cosa
1: combina? E anche altri, a quell'epoca degli anni 30, chi era venuto che aveva un certo potere acquisitivo, avevano il loro aereo privato e sono andati con i loro aerei per aiutare a questa guerra che hanno avuto anche contro la Bolivia negli anni 30. L'impresario Nicola Bo era giovane, era arrivato dal Piemonte e con il suo aereo qui è stato militare qui. Più che come posso dirti, militari, lo straniero viene accettato bene se si acclimata,
0: si comporta bene, si trova bene,
1: anche se poi magari loro hanno avuto poi il passaporto paraguayano. Adesso c'è molti italiani che sono arrivati dopo i 3 anni che esigono di residenza e permanenza nel Paraguay, hanno fatto le documentazioni per essere paraguayani, avere il doppio passaporto, insomma c'è il convegno che puoi mantenere le due nazionalità.
0: Ho capito, mi dicevi tempo fa, quando ci siamo sentiti una delle ultime volte, che c'erano un sacco di tedeschi anche che arrivavano.
1: Sì,
0: è vero.
1: Adesso guardate, negli ultimi 3 anni è stato un caos e questi ultimi mesi con le nuove modalità della Germania c'è un fuggi-fuggi dei tedeschi, c'è un fuggi-fuggi. Adesso saprete, no, che c'è una nuova legge in Germania che dai 17 ai 45 anni l'uomo non può uscire dal paese se non dà
0: una giustificazione.
1: Pausa specifica. Sì. Viene accettato se un giovane ha una becca in un altro paese, voglio dire una borsa di in un altro paese, o per questioni di salute deve essere operato in un determinato posto, ma viaggiare per viaggiare e sparire per diversi mesi no, stanno controllando,
0: servono carne da cannone qua, ho paura.
1: Per quello che fino a 3 anni fa sono arrivati prima i nonni pensionati per organizzarsi, comprare qualcosa, e adesso stanno venendo i figli con i nipoti per salvarli.
0: Mamma mia.
1: Però anche lì i figli, se sono cinquantenni che hanno questi nipoti adolescenti, si devono adattare a fare qualcosa. Allora normalmente il pensionato viene il tedesco viene in campagna, mette un po' di terra per essere autosufficiente e tutto, più alla sua pensione. Il figlio, se ha i figli adolescenti e devono ancora terminare gli studi, vanno in quartieri dove c'è già abbastanza altri tedeschi, cioè sia le scuole tedesche come il Goethe, Concordia e altre scuole tedesche, per rimanere sempre dentro un circolo di loro. Tra di loro c'è più un'unione, non è così l'italiano, purtroppo. L'italiano di del Novecento sì, l'italiano di oggi no, è più indipendente, è più, penso per me, affari miei, e gli altri si arrangi.
0: Che brutta cosa, stiamo combattendo qui.
1: Mentre il tedesco si aiutano.
0: Sì, vedi, siamo diventato un popolo qua, un disastro. Tu vedessi in Italia, cioè, non, se tu saluti qualcuno, questo ti guarda e ti dice: ma chi sei? Ma cosa vuoi? Una volta era buongiorno, ti trovavi da qualche parte,
1: sì.
0: Ma tutti con la testa sulla mattonella, sul tuo cellulare, e i giovani sbattono contro, vanno sotto una macchina, sotto i treni, non si capisce più niente. Ci hanno fatti impazzire. Quindi la società, e qui sta radio, sta combattendo, sì. Per cambiare questo modo di vivere. Dobbiamo ritornare alla socialità, dobbiamo ritornare ad avere un pensiero comune, di avere un orto insieme, ma non litigare perché il mio pomodoro è meglio del tuo e il tuo è venuto più. Perché qui l'italiano ha questo spirito di competizione, che deve essere il suo pomodoro deve essere il migliore, perché sennò, ma dove vuoi andare? L'anno prossimo magari il tuo pomodoro è di 100 grammi, il mio di 500, ma inutile ci facciamo la guerra, no? E invece c'è questa cosa che è nel DNA dell'italiano ed è stata esacerbata, senti come parlo bene, esacerbare, che vorrebbe dire portare alle estreme conseguenze, no? Questa cosa qui, anche la televisione, tutto il modo di pensare, come si vestono, come si comportano, ce l'hanno con tutti, sono arrabbiati con tutti, ma non hanno un sorriso, niente. È una società malata questa qua, capisci? Allora cosa si fa? La tendenza qui della radio è quella magari di cercarsi un terreno fuori, e l'hanno trovato e stanno già costruendo questa cooperativa Girasole che c'è, dei territori dove si possa coltivare. Portano anche il cibo qui in radio e mangiamo la roba invece del supermercato, coltivata da loro, dalla radio, che anche se ti mette un euro in più, che me ne frega, ma so cosa mangio. La carota mangiata da quell'orto lì è diversa da quella lavorata dal supermercato, che chissà dove è stata e da dove l'hanno raccolta, no? E così con la carne è la stessa cosa. Queste realtà delle fattorie dovrebbero, però cosa abbiamo qui poi? Che si arriva dal cielo, dall'acqua. Hanno scoperto che adesso ci sono i metalli pesanti nelle sorgenti, nelle Alpi. Cioè, ti rendi conto? Cosa abbiamo? È terribile.
1: Mamma mia.
0: È terribile. Queste nuove notizie che vengono, se vengono dalle sorgenti, metalli pesanti, vuol dire che ce le stanno buttando giù dagli aerei in qualche maniera, non possono uscire così. Lo stronzio, il manganese, l'alluminio, tutte cose che disperdono continuamente. Adesso c'è un referendum che stanno facendo, parte l'11 di maggio, una proposta di legge è già stata approvata, e dall'11 maggio parte la raccolta firma in tutti i comuni. Dovrebbero firmare almeno 80 milioni di italiani, se siamo in 60, per fermare la geoingegneria. Basta, questi aerei devono essere controllati quando partono, essere ispezionati, non devono avere nei carburanti cose che non c'entrano già alla fonte, tubicini strani dove qualcuno è andato a finire in un manicomio perché ha denunciato e lavorava dentro, e parlo di Enrico Giannini, era un signore che parlava qui in radio, e l'hanno messo via, adesso è ancora un anno di libertà vigilata, sempre in una comunità, è uscito dal manicomio e lo stanno tenendo fermo perché se parla ancora non so cosa gli succede. Noi abbiamo rischiato qui l'osso del collo, per dirti, la radio, per comunicare ste cose, che lui, essendo stato un operatore aeroportuale, caricava e scaricava le stive degli aerei. Quando mi ha detto: Gino, vado dentro, trovo dei tubi che non c'entrano niente, perché come tu che hai volato e sei stata istruttrice eccetera, capisci subito che se ci sono dei tubi idraulici per il timone, per questo e quello, va bene, ma se c'è d'altra roba, con delle pompe che non c'entrano niente, con dei tubi che scendono giù e gocciolano dopo che scendono giù del ghiaccio, che sono stati in alti a 12.000 metri, vengono giù sul piazzale, goccia giù della roba che non c'entra niente, uno si fa delle domande. Certo che qua in Italia ti dicono: pensa agli affari tuoi che campi 100 anni, no? E girati dall'altra parte. E allora vivi anche così, però quello che non ha la coscienza non gli permette questo è andato fino in fondo. Allora ritorno a dire che se le mucche mangiano l'erba, L'acqua scende giù dalle montagne già con i metalli pesanti. Effettivamente bisogna vedere se già dalle tue parti queste cose non accadono. Voi avete scie chimiche giù di là, qualcosa? Arriva qualche cielo un po' con queste, sai di quello che parlo, no? Ci sono le scie?
1: No, sì, no, per adesso, perlomeno qui in Paraguay no. C'è delle fumigazioni in zone dove c'è le coltivazioni della soia, quello al confine col Brasile, in Brasile e in Argentina, perché purtroppo la soia viene attaccata facilmente dagli insetti e allora hanno questa mania di le fumigazioni.
0: Tu dici che sia glifosato quello là che buttano giù?
1: Sì,
0: qua ce lo mangiamo di sicuro, perché hanno, in Europa l'hanno sdoganato, l'avevano stoppato, invece niente da fare, le leggi varie e tutto quello che non sappiamo, perché se qualcuno che denuncia queste cose, tipo questo Enrico Giannini, gli fanno fare quella fine là, figurati gli altri, devono star zitti, sennò va a finire male tutti quanti, capisci? Ecco, comunque Mercosur, diciamo, siamo lì che aspettiamo le elezioni, giusto?
1: Sì, sì. E intanto, come ti dicevo, per l'emigrazione, no?
0: Sì, sì.
1: Molti italiani stanno venendo anche, però sono tutti che preparano la residenza e poi se ne ritornano in Italia, la maggioranza perché non è ancora pensionato e hanno un lavoro, vogliono terminare e sperano di riuscire ad arrivare alla pensione. Io non so, dipenderà poi gli eventi, no?
0: Sì, sì.
1: Ma come si stava dicendo, che a causa della guerra verranno gli aerei a terra, era quello che io dicevo, non è che potrai partire, si tengono gli aerei a terra. Il Paraguay no, non è la Svizzera che confina con l'Italia. E allora però molti fanno così, sono ancora molto indecisi, perché manca anche questa unione come avevano nei primi del Novecento i nostri italiani. Poi c'è anche non so, molta paura nell'emigrare, quello che non avevano i nostri bisnonni. I nostri bisnonni, nonostante l'uniche indicazioni che avevano era da giornali, radio, andare a chiedere qualche informazione all'ambasciata del paese dove vuoi andare, poi queste persone facevano che prendersi la nave
0: E sperare,
1: con qualche attrezzo,
0: sì,
1: senza sapere la lingua,
0: sì,
1: avevano solo fatto le elementari, partivano, che Argentina, Brasile,
0: le Americhe, sì,
1: e
0: sì,
1: se la sono arrangiata.
0: Guarda che mio nonno è partito con il bastimento ed è andato in Pennsylvania. Mio papà è nato in America, Jansenberg, è tornato a 5 anni, mio padre, con un bastimento che non si sa se affondavano, perché poi lì, anzi, se scoppiava una malattia, una peste, quale infettiva, li buttavano in mare subito, uno dietro l'altro, un po' di febbre, giù in mare. E non si sapeva perché è tornato indietro mio nonno. Mio papà me l'ha raccontato, perché lì a quei tempi esisteva la mano nera. La mano nera era una riffa che facevano gli italiani sugli italiani. Cosa succede? Passavano casa per casa e gli dicevano: tu devi giocare questo un dollaro, due dollari, quello che era, per questa lotteria. Se non giochi, era tutta una truffa logicamente, no? Se non giochi, loro mettevano nel petrolio, quei bidoni di petrolio, la mano, sai, nel liquido, e poi segnavano la porta di legno lì, sai, delle baracche, no? Di quelle case del 1900 erotti, e quando vedevano questa mano nera gli abitanti dovevano fuggire, perché andavano a fuoco la casa. Cioè eri stato segnato dalla mafia, che tu, italiana, ma mafia in generale, potevano essere che piemontesi, che ne so, di tutte le regioni, la prevalenza era Sicilia, vabbè, ma perché si sa, la nomea è quella lì, però cavoli, questa mano, mio nonno si è spaventato come tanti altri italiani, ha detto: no, qui non c'è futuro, perché io non posso andare a lavorare, fare il barbiere, e dopo devo dargli i soldi a questi che ogni 2-3 giorni vengono a portarmi via lo stipendio, come mangiare? mangiamo qua, come viviamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Almeno di là c'era la polenta. Avevano la polenta con la pelagra.
1: Poteva, molti si sono cambiati di stato dove non c'era queste cose. C'era anche molto a New York e a Chicago, no?
0: Stati così. Allora dove...
1: Però io ho conosciuto gente che era immigrata, è diventato sarto.
0: Sì.
1: Tutto, però grazie che gli faceva dei vestiti a questi qui, non l'hanno mai toccato.
0: Ecco, dovevi avere un bel mestiere di quelli, sai, come per dirti, io ho una leggenda di Berta che sto trascinandomi avanti. La Berta era una filatrice del posto, ma filavano quelle lane preziose per i vestiti dei nobili. Quindi guai se gli succedeva qualcosa a questi qua, mentre, che ne so, il marito poteva anche essere giustiziato, le guardie, no, qualsiasi cosa. Queste le tenevano come dei gioielli perché avevano le mani d'oro. Se no al cavolo i vestiti preziosi non potevano fargli, no? Ecco, aver avuto un mestiere così saresti stato, stato fortunato.
1: Però è quello che io dico, molti hanno paura perché dico cosa faccio anche se poi perdo la pensione, se me la tolgono, perché negli anni 40 Mussolini dava la pensione, arrivava al Banco d'Italia in Buenos Aires, ricevono la pensione.
0: Sì.
1: Ma oggigiorno logico, se viene qualcosa di peggio non la riceveranno più.
0: Certo.
1: E allora, mentre ancora è possibile, guardatevi attorno, conoscete il paese, non usate i risparmi se avete venduto una proprietà, vivete con quello della pensione. Intanto, perché non pensate, possibile che non avete un hobby, di fare qualcosa che possa trasformarsi in un lavoro, come ti ho detto, la sarta, il sarto, il barbiere, il calzolaio, o hai un hobby, non so, di aggiustare piccoli elettrodomestici,
0: sì.
1: O un hobby come te. L'hobby qui della radio.
0: Sì, una radio.
1: Oggigiorno con la tecnologia, un computer, cioè, puoi fare dei collegamenti. Per esempio, i tedeschi anche vogliono sapere, anche quelli che sono nati qui, uniti e tutto, vogliono sapere ciò che succede in Europa, in Germania, in Austria.
0: Esatto.
1: Quelli che derivano dal Canada.
0: Sì.
1: E una signora tedesca che è già qui da 20 anni, ma era giornalista ed è scappata perché lei non era d'accordo con molte cose, che ha girato tutta l'Europa. Lei col suo computer ha giornalmente delle trasmissioni per inviargli le notizie nel ciacco e tutto,
0: sì,
1: di ciò che succede in Germania e la pagano, no?
0: Sì,
1: questa
0: sì,
1: radio che hanno messo.
0: Sì.
1: E lei si collega col computer che è qui in campagna, nella vicina mia.
0: Sì.
1: Dunque uno può avere, uno è un impresario, però cosa faccio? Chiudo la mia azienda lì? No, magari c'hai qualche parente che lavora nell'azienda che non vuole muoversi, allora lì l'azienda, diciamo la casa madre, può aprire una succursale qui usando la legge Macchilla, che allora può trasportare macchinari, avere agevolazioni di tasse, i macchinari sono gratuiti per lo sdoganamento e tutto, cioè fa vedere che ha l'azienda italiana che è la base madre, e qui sarà la succursale che crea il prodotto, ma non per vendere qua, ma per esportare. Può esportarlo in altri paesi del Mercosur, in Europa, come vuole. Dipende il
0: certo.
1: Può crearsi già qualcosa in tempo prima di che la cosa vada male e perda poi tutto quello che ha in Italia, e risparmio quello che ha.
0: Sì. Che lavori sarebbero per un italiano che dovesse venire là? Cosa potrebbe mettersi a fare? Beh, intanto una fattoria piccola con un po' di risparmi, con una casetta, con
1: quello
0: una fattoria,
1: è ideale. Autosufficienza. E poi dipende, come ti ho detto, qualsiasi hobby che lo puoi trasformare in lavoro,
0: già,
1: funziona.
0: Sì.
1: Perché per esempio I nostri del Novecento erano arrivati, bravi falegnami, bravi fabbri, bravi sarti, calzolai. Adesso non esistono. Anche come si chiama, i costruttori, ma sono geometra. Qui non esiste il titolo di geometra, non hanno quell'idea, è solo o architetto o ingegnere. Però fai convalidare il tuo titolo, e quando fai la residenza metti il tuo titolo convalidato, tradotto, perché vuoi fare il tuo mestiere. E come geometra allora ti avresti i permessi per i restauri delle case, meglio fuori Assunzione, perché a quell'epoca io mi raccontavano i vecchi del tempo, io dicevo ma questa casa come ben fate tu? Era geometri e ingegneri tedeschi che erano scappati anche dopo la guerra, si erano messi a costruire, sapevano fare i caminetti e tutto. Adesso vai a fare un caminetto Paraguay, ti fanno su un disastro, ti ritorna indietro il fumo.
0: Ho capito, addirittura. Sì, sì, non hanno
1: l'inverno, l'inverno fa freddo, e anche qui nelle fattorie dobbiamo usare i condizionatori, ma si risparmierebbe, perché sei in fattoria, hai legna di alberi che si sono seccati, o hai fatto un po' di legna.
0: Sì, sì.
1: Potresti usare, però che funzioni il caminetto, non che ti ritorna dietro.
0: Pensa addirittura,
1: fumo.
0: Sì, sì, magari si ingegnano a farlo, ma non hanno le nozioni, le capacità.
1: Loro pensano, guardano il modello esterno, ma il sistema interno è che la cappa e tutto esca, è difficile.
0: Certo.
1: E purtroppo ormai sono morti i vecchi. Che sapevano fare, tanto tedeschi come italiani.
0: Sì, sì. E nessuno
1: e
0: era
1: che arrivano oggi sono più informatici.
0: Certo,
1: più gente che lavora con l'informatica, che allora sì, l'informatico viene e fa il suo lavoro, perché non importa dove sei. Però se sei ingegnere, se sei geometra, convalida i tuoi documenti, fai la tua residenza e mettiti non a competere con le grosse aziende costruzione, che adesso c'è un boom tremendo in Paraguay, c'è nella zona di Assunción e Encarnación, ma mettetevi a il restauro, a creare, così come ti ho detto, caminetti, qualche specializzazione,
0: artigianato sempre.
1: E farebbero i soldi,
0: pensa.
1: E c'è bisogno di gente che sappia far bene. Io ho mi si era mosso delle piastrelle che mi avevano usato poco, si chiama Glaucol, quella colla per le piastrelle, me l'hanno usata poca, mi si erano mosse delle piastrelle, ho chiamato un muratore, però da noi abbiamo lo specialista, cioè il piastrellista, che non è il muratore. Devi vedere che disastro mi hanno fatto, è peggio di quello che si era rialzato. Adesso devo rifarlo fare.
0: Manca una professionalità.
1: Allora,
0: ho capito.
1: Se c'è qualcuno che sa fare dei lavoretti, può prendersi un altro operaio paraguayano, gli insegna e tutto, e anche lui meglio si compri fuori, non in Assunzione, che è caro, e mette sul suo
0: lavoro.
1: E tutto.
0: Sì.
1: E si passa la voce tra italiani, ma poi con i paraguayani che si conoscono, quello è bravo, sa far restaurare, si sa risanare la casa che è umida, e tutto questo.
0: Sì, sì, ti sentiamo un po'.
1: Lavoro,
0: ti sentiamo un po' andare, ti sentiamo un po' andare e tornare, forse ti muovi col telefono, non lo so, hai il microfono tu?
1: Ah.
0: Hai il microfono, perché
1: sì, ho il microfono, mi senti?
0: No, no, adesso sì, ma c'era un momento in cui andavi via, forse perché sembrava che ti spostassi, come se io mi sposto di qua e allora mi senti poco, una roba così.
1: Ma mi avete capito?
0: Sì, sì, comunque hanno afferrato, perché io so che sono molto attenti, però oggi abbiamo degli ascoltatori molto silenziosi. E me lo dicono in tanti che stanno ad ascoltare, perché poi me lo confessano quando mi incontrano. Ciao Gino, mi dicono, sai quella, e dico sì, come ti chiami? Ah, ma io sono un ascoltatore silenzioso, ascolto, dopo prendo appunti, dopo penso, dopo vedo, dopo ecco. Adesso domande qua non sono arrivate, ma comunque sono sicuro che intanto per loro sono anche argomenti che, andando avanti, temo che se le cose proseguono di questo passo, ci tocca scappare anche noi nelle foreste, ma qui ti trovano subito, nel senso che se vai in un boschetto tu hai dietro un telefono, tu hai dietro qualcosa, hai un microchip già iniettato con un vaccino, per dirti, che hai già dentro delle nanoparticelle, per cui loro ti seguono coi droni dove sei, e tu sei convinto, tanto buttato via tutto, e se uno è vaccinato non si libera. Quindi è probabile che prima di arrivare a capire che fuggire di qui per loro la prendono come un atto di vigliaccheria, no, mi stavo qua nella mia Italia e moro qua perché mi voglio morire qua nella mia Italia combattendo, non riesci a combattere perché ti cerchi di è un gioco come il coniglio che si rintana sempre di più, no? Perché ci sono le volpi che lo seguono. Allora, un giorno si nasconde in una buca, l'indomani si nasconde nell'altra buca, ma prima o poi questo è destinato. Se invece riesci a cambiare in una prateria dove finalmente a chilometri ma a chilometri di distanza ci sono questi predatori, questo forse sopravvive. Invece qui siamo in questa situazione, cara Manuela. Non vogliamo renderci conto della realtà, perché ci sembra quasi impossibile che possa arrivare una guerra e che possano addirittura mandarti una bomba atomica qua, ma anche, come si dice, centralizzata, cioè che ha determinato raggio di azione, che quel palazzo lì non viene giù ma vengono giù quei tre là, cioè calibrato.
1: C'è stato un errore, abbiamo sbagliato le coordinate, il missile è arrivato.
0: Sì, scusateci per quelli che sono morti. E quello che è rimasto lì dice: ma porca puttana, non avevate detto che ve la buttavate là? Ma sa, c'è stato il vento ha tirato a destra o a sinistra qua, e quindi non ci si vuole. Io li vedo, mi guardano e dico: ma vai, tanto guarda, l'età che abbiamo, moriamo stesso, no? Però pensa alla salute, e c'è questo ragionamento. Non hanno quello spirito che hai avuto tu o tanti altri che hanno detto: vado e vedo, se mi troverò bene, bene, se no, pazienza. Ma lo spirito di quelli di una volta del Novecento, tipo me nonno che parte su un bastimento che non sa se affonderà, perché era lì, era così, una traversata, ma non da Genova a Tripoli, nel mare tranquillo, l'oceano Atlantico di là, di quelle ondate, e sono arrivati e poi sono anche tornati sani e salvi. Poi mio nonno lì purtroppo con la spagnola, che dicono che sia stata la spagnola, ma lì c'è stata la storia che anche lì c'è stata una vaccinazione, l'hanno chiamata spagnola, ma hanno fatto fuori un po' di gente con il solito che la psicopandemia, adesso ne arriva un'altra, hanno detto,
1: Sai, è quello che ho sentito per
0: Hai sentito di quella nave, di quella nave lì che c'è dentro da crociera, che ci sono quel virus cominciano con quello e poi fanno la pandemia, poi fanno di nuovo il lockdown,
1: è quello che io ho detto, non è non pensate che adesso sia uguale che negli anni 40, che fino all'ultimo uno ha potuto ancora prendersi una nave e andarsene. Non è uguale, il sistema è bloccarti prima a terra, partiranno aerei, non partiranno navi, troveranno delle scuse.
0: Sì, con quella scusa lì adesso, poi, dello stretto di
1: un'altra
0: Hormuz.
1: Un'altra cosa, per esempio, ho visto un esempio che ho conosciuto, una peruviana che è venuta a vivere in Paraguay, per esempio, magari c'è qualche signora che sa fare come questa peruviana e che manca in Paraguay. Questa signora è psicologa maestra per bambini speciali. Lei è per i bambini autistici, no?
0: Sì, sì, che hanno bisogno di supporto,
1: ecco,
0: sì, sì.
1: Perché c'è una scuola per chi ha il sindrome di Down, così.
0: Sì, sì,
1: però
0: sì.
1: Lei ha affittato una grande casa, una parte, l'altra parte ha fatto la piccola scuola per questi bambini. Tiene sempre una decina. E si è fatta il suo proprio lavoro e funziona bene, perché manca, c'è gente che anche ha i mezzi e ha un bambino così, o ha un bambino sordo e muto o cieco. C'è la scuola dei ciechi, c'è la scuola dei sordomuti, Assunzion, fuori da Assunzion non c'è.
0: Ah, vedi.
1: Allora uno venga qui dove sono io, Cacupè, sono maestra per questi bambini speciali. Verrebbe la gente, perché ha bisogno che il loro bambino abbia un'istruzione.
0: Certo.
1: Ma anche in Assunzion, questa signora l'ha fatto Assunzion, che funziona.
0: Vedi. Ah, c'è un messaggio, c'è uno che ha scritto: mamma mia, abbiamo una. Io ci sono stato in Paraguay 20 anni fa, mi ricordo il problema della lingua. Assunzion parlano spagnolo, ma fuori parlano guaraní. E che il guaraní è un po' ostico, vero? Come lingua, il guaraní.
1: Sì, ma guarda...
0: Tu lo parli? Lo parli, no, il guaraní, no?
1: Capisco certe cose dopo tanti anni, no. Perché anche nell'aeronautica non lo parlavamo, perché dovevamo avere una fraseologia in spagnolo o in inglese.
0: Oh, capito.
1: Ma qui in campagna lo stesso, io sono in campagna, mm-hmm, e non mi, no, io con gli operai parlo in spagnolo.
0: Spagnolo.
1: Non in guaraní, sì.
0: Perché deve...
1: Ci si trova sempre bene. Io in Paraguay mi ci sono sempre trovata bene, ho avuto solo un problema ultimamente, mm-hmm, ma quello lo si può avere in qualsiasi paese del mondo.
0: Beh, sì.
1: Dunque. Trattare bene le persone, ma non dare troppa fiducia al 100%,
0: sì,
1: e lasciare in mano a loro.
0: Sì. È pericoloso.
1: Purtroppo no.
0: Sempre pericoloso.
1: Certo, lo possiamo trovare, a volte uno dice ma devo delegare, anche da noi in Europa, e poi magari ti viene la fregatura.
0: È un rischio.
1: Se no, sì, io lavoro bene, adesso ho altri due ragazzi, mm-hmm, ma sono stati allevati da una signora tedesca che li ha adottati.
0: Allora
1: hanno una mezza mentalità tedesca, mezza mentalità.
0: Ti puoi fidare, se no bisogna prendere, no, come in Vaticano hanno preso le guardie svizzere, hai capito? Il Vaticano sono mica indietro, no? Per fidarsi delle guardie, loro hanno preso le guardie svizzere perché sono quelle più fedeli al mondo, cioè difendono il Vaticano. Poi lì si sono anche lì sparati tra di loro, non si è capito cos'è successo. Dai, sai che ai tempi il capitano non si è mai saputo niente, però voglio dire, devi prendere delle guardie svizzere, ma già il tedesco per natura, diciamo, il tedesco è già un po' ha dei valori, perché se non hai i valori, che non sono quelli dei dollari, ma il valore della serietà, dell'onestà, di queste cose, allora puoi fidarti, insomma. E poi le sorprese ci sono dappertutto, c'è niente da fare, le puoi trovare dappertutto le sorprese.
1: Sì. E poi chi emigra, per favore, non fate come, non so, Indiana Jones, vado all'avventura così, poi no, non ho abbastanza. No. Organizzatevi, pensate bene, organizzate o questo o quello, so fare questo, o magari anche il tuo lavoro, come vi avevo detto, l'ingegnere, il geometra, puoi riutilizzarlo.
0: Certo.
1: Dipende. Ma a volte invece avevi un hobby che non ci pensavi, un tedesco per esempio, è tutta la vita che lui aveva la passione di aggiustare orologi, ma è l'unico anche degli orologi antichi che avevo dai miei nonni, che l'ho portato lui.

0: Io sono stato nel sud del Paraguay, nel Ñembocú. Sì, c'è? È più, più sotto di te, insomma. Tu sei, che zona è la tua?
1: È una, è una zona abbastanza pantanosa con la città di Pilar. Non so se lui è stato nella città di Pilar. È una zona che è molto più pantanosa. Lì erano andati praticamente un impresario, vedi, a quell'epoca anche gli impresari italiani si muovevano, e aveva messo una grande industria di tessitura, che è la Pilar. A quell'epoca funzionava alla bellezza, perché qui si coltivava molto più cotone. Oggigiorno è andato perso con tutte le fibre sintetiche. E c'è ancora, fanno ancora tutto per arredi della casa, ma non è più la bellezza che era a quei tempi, e ha attirato così i suoi operai dall'Italia, e che hanno insegnato a gente di qui. E non venire solo per la solita ristorante, pizza, è pieno, sembra che l'Italia fa solo quello. Sappiamo fare tantissime cose, ingegnatevi gente, per quello uno può essere anche psicologo, può lavorare per internet, perché come vi ho detto questa signora manca per i bambini speciali, questa peruviana è venuto. Bisogna pensate un po', non so se poi ti faranno delle domande a parte, vorranno collegarsi con me, anche degli impresari, non so, come ti ho fatto l'esempio prima, a vedere cosa può fare. Dipende di cosa produce, non ho idea.
0: Abbiamo un nostro ascoltatore che è San Roberto da Miran, è un tipo un po' così, che dice: italiano popolo suicida. Dopo leggerò un po' dell'Italia come siamo combinati. Cos'è successo dal 1930 giù, c'è una bella fila di roba. Allora dice: italiano popolo suicida, no? Perché le notizie che arrivavano che c'è un popolo così. Poi dice: caro Gino, mi resto a combattere fino alla fine dei miei giorni qua. Miseria, ma perché vuoi suicidare?
1: Ma non siamo più nella prima guerra mondiale di andare a combattere. Anche il mio bisnonno è morto nel Trentino contro gli austriaci. A quell'epoca era un'altra cosa.
0: Ecco, adesso caro, non fai tempo neanche a uscire di casa, ti tengono dentro fino a che te mori, viene torte quando che ti si morto. Va bene, allora grazie delle informazioni, Manuela. Siamo vicini all'ora che mi scade. Io ti ringrazio sempre, e se il 21 magari vedo che fra 15 giorni ci risentiamo per approfondire un po' i discorsi, vediamo anche cosa sarà successo. Intanto ti lascio con l'inno paraguayano che sono riuscito a trovare, senti. Ecco, tanto ciao. Per tu sei là. Ciao, grazie di
1: ciao,
0: tutto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie Manuela, ciao.

eccoci qua. Adesso, col sottofondo dell'inno italiano, vi leggo un po' cosa ci è successo. Poi ci collegheremo direttamente con il nostro Pirozzi da Napoli, che ci racconterà un po' dell'intelligenza artificiale. E poi abbiamo il nostro Roby L'Alpin, a cui devo leggere le poesie. E comunque, Roby, vedrai che dopo io le leggo.

0: care anime video Campo Verde, intanto, stai lì, non ti preoccupare. Allora, come promesso, adesso vi leggo cosa è successo all'Italia, ma con l'inno sotto, Vai! Allora, 1, 2, 3, vediamo se si gira qua. Allora, lo smantellamento della sovranità e della potenza economica dell'Italia parte dal 1962. Lo schema logico 1962 eliminano chi vuole l'indipendenza energetica. 1978 eliminano chi vuole l'indipendenza politica. 1981 tolgono il controllo sulla moneta. 1992 azzerano la classe politica. 1992 vendono il patrimonio sul Britannia. 2011 impongono Monti con lo spread. 2021 Draghi chiude il cerchio. Quando propagandano che è giusto che decida il mercato, in realtà stanno dicendo che deve essere la finanza a decidere. E chi comanda la finanza a livello mondiale? Londra. Allora, nel 1962 l'assassinio di Enrico Mattei, che voleva l'indipendenza energetica per l'Italia, inaccettabile per Londra e gli USA. CIA, M16, MI6, Sette Sorelle, NATO, Servizi Italiani. 1978 l'assassinio di Aldo Moro, che voleva l'Italia sovrana. Kissinger vietò categoricamente il compromesso storico PCDC. CIA, NATO, Gladio, Brigate Rosse usati come utili idioti. 1981. Allora, il divorzio Banca d'Italia, Tesoro, due lettere segrete cambiano tutto, lo Stato perde il controllo sulla propria moneta, il debito pubblico esplode dal 60 al 105% del PIL in 11 anni, Andreatta, il Signore lo abbia in gloria o in inferno dove è andato, Tesoro, Ministro del Tesoro più Ciampi, Banca d'Italia, 1992, mani pulite, mentre i magistrati azzerano la prima Repubblica i mercati aspettano in fila di chip, sì, distrutti, chip di esse e Lega risparmiate, gli avvisi di garanzia arrivano sempre alla vigilia dei voti chiave, la corruzione era reale, la selezione di chi cadeva anche di Pietro, Davigo, Colombo, Borelli. 1992 la riunione sul Britannia, arriva l'ordine da Londra sul Partito Reale Britannico nel giorno della festa della Panfilo Reale Britannico nel giorno della festa della Repubblica, si pianifica la svendita del patrimonio pubblico italiano davanti a Goldman Sachs, Warburg, Merrill Lynch. Draghi non era lì come ospite ma come oratore ufficiale, presentò il piano di privatizzazione italiano davanti ai banchieri internazionali, Draghi, Tesoro, Andreatta, Tremonti, presenti anche rappresentanti di Eni e Iri, probabilmente Beppe Grillo. 1992-2001 la privatizzazione Telecom, Autostrade, Eni, Enel, banche pubbliche, venduto e sottovalore, il debito non scende, i profitti vanno ai privati, Amato, Ciampi, Berlusconi, Dini, Prodi, D'Alema. 2001-2011 demolizione del welfare, legge Biagi, tagli alla scuola, alla sanità, alle pensioni, Berlusconi, Tremonti, Maroni, Sacconi. 2011-2013 governo Monti, imposto dallo spread, Napolitano rimuove Berlusconi e nomina Monti senatore a vita, riforma Fornero. Piangeva. Pensioni 67 anni, 350.000 esodati. La Fornero che piange. Pareggio al di bilancio scritto in Costituzione, votato da PD, PDL, UDC, tutti insieme, Napolitano, Monti, Fornero. 2021-2022, governo Draghi, il cerchio si chiude, lo stesso Draghi del Britannia 1992 torna come premier. 20 secondi al termine poi della pubblicità, lo stesso Draghi del Britannia torna come premier. E poi vi leggo il resto. La pubblicità salverà quelli a cui viene l'orticaria e da vomitare. Ci sentiamo dopo. Ciao ciao!
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
12: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
13: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
10: 3
13: 2 9
10: 0 0
13: 3
10: 8
13: 9
10: 8
14: 8.
2: Ciao Mara.
15: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
16: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
17: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci tornati a Radio Gamma 5 94 MHz. Oggi, quanti ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo 17 maggio 2026, 17.06. Fra poco ti chiamo, sai, caro Pirozzi, stai lì in linea. Roby Dalpin, stai lì anche tu. State lì, ragazzi, che devo finire di leggervi che cosa è successo. Allora, eravamo arrivati che nel 2021-2022... Governo Draghi, il cerchio si chiude, lo stesso Draghi del Britannia 1992 torna come premier. Allora, sostenuto da Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, ragazzi, il Movimento 5 Stelle. Dove c'è il Movimento 5 Stelle? Ma ho letto giusto? Sì, 191 miliardi di PNRR con condizionalità UE, riforma giustizia, pubblica amministrazione, fisco, liberalizzazione, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, non sistemiamo i parenti ma adesso ci stiamo pensando, Lega, PD, Forza Italia e 4, qualche cosa sia, tutti tranne Fratelli d'Italia tenuti appositamente fuori per il futuro e attuale governo, naturalmente l'opposizione, Mattarella, Draghi, Franco, Cartabia, Brunetta, la schiavitù del debito. 1962, meno 35% del PIL Mattei vivo, Stato con accenni di sovranità. 1981, 60% PIL divorzio Banca d'Italia tesoro. 1992, 105% del PIL mani pulite più Britannia. 2024, 135% di PIL di debito dopo 30 anni di riforme. Ci hanno detto che bisognava vendere tutto per ridurre il debito, hanno venduto tutto, il debito è raddoppiato. Il risultato dopo oltre 60 anni? Sì, buonanotte. Patrimonio pubblico svenduto, welfare smantellato, sovranità monetaria ceduta, stipendi più bassi d'Europa, cuneo fiscale, pressione fiscale fra le più alte d'Europa, fuga di cervelli a record, oltre 200.000 laureati emigrati, l'ultimo...
1: Che se ci vien qua, cosa sai che ti fai?
0: Allora, fuga di cervelli record, oltre 200.000 laureati emigrati. Mamma mia, ragazzi, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che avevo messo l'inno e qualcuno me l'ha messo via?
2: Voglio l'inno italiano, italiano, italiano. Dove il CD che mi hanno fregato?
1: Eccolo qua, Mameli. Forza, Mameli, fatti sentire, caro. Su, forza, avanti. Se sei timido, non vuoi farti sentire, ma io ti faccio così. Toh.
0: Riprendiamo, fuga di cervelli record, oltre 200.000 laureati emigrati nell'ultimo decennio, fallimenti record per le aziende, sanità, scuole, trasporti a pezzi, 49esimo posto nella libertà di stampa, peggior risultato in Europa occidentale, in calo dal 46esimo posto del 2024. Riprendiamoci l'Italia per tornare grandi, diventando finalmente sovrani, e chi è che vuole la sovranità lo trovate al cimitero.

0: Eccoci ritornati con Tattoo. Mamma mia, che foga che ha sta canzone qua. Mi piace. Allora, siamo noi di nuovo qui a Radio Gamma 5 94 MHz in quelle di Campodassico, in provincia di Padova. Ancora vivi? Avete letto? Avete sentito quello che ho letto? Avete letto? Avete capito? Vi siete disperati? No, vero? Tanto siete abituati? Siamo abituati. Che problema c'è? 7 maggio 2026, ore 17:12. Tra poco entrerà il nostro caro, come si chiama? Il nostro Giovanni Pironzi, che deve parlarci del pericolo della siccome il suo settore l'intelligenza artificiale, quindi così chiamata, e ci deve spiegare alcune cosette. Però prima devo leggervi delle poesie scritte dal nostro poeta. Chi è il nostro poeta? Notre poète, non UE, chi è? Allora, il nostro Roby l'Alpin, che aveva scritto le poesie, che adesso sono scappate via. Dove me le hai messe, Roby? Ah, eccolo qua. Dove sei? Ma dove sei andato a finire? Ecco qua. Eccole qua. Care anime, vi dedico Campo Verde. T'ammiro e t'amo, come un povero pellegrino davanti a un miracolo raro. Mentre vivi in pace sotto ai miei piedi di gigante distratto. Tu sei un pianeta speciale, dove coesistono mille creaturine da mare, che mi parlano anche senza parlare, la stessa lingua di tutto il creato, che purtroppo nel tempo abbiamo scordato. Grazie. Ciao Roby l'Alpin. Ciao grande Gino, nel ricordo del mitico Alex Zanardi, che ho avuto l'onore di conoscere nel 2019 a Bassano del Grappa in una meravigliosa gara per paraplegici, gli dedico la mia poesia dal titolo Zanardi, scomparso purtroppo l'altro giorno, ho fatto il funerale a Santa Giustina qui a Padova. Sì, ti ho visto in foto, caro il mio Roby l'Alpin. Gli dedico la mia poesia dal titolo Zanardi. Ho conosciuto un'anima completa. Un tempo era come noi comuni mortali. Avevi la sua vita normale, come era normale avere due gambe per camminare. Poi uno sfortunato giorno cambiò tutto. Un incidente e via gli tagliarono le gambe, ma con coraggio e determinazione non ha avuto alcuna esitazione di rimettersi in cammino, vincendo se stesso, testimone della vita e dell'amore. Tanto da diventare, senza volerlo, ancor più prezioso agli occhi del mondo intero. Eroi come lui ce ne sono tanti, che ci danno l'esempio che la volontà dell'anima, se è necessario, può evolversi da uomo a centauro. Per dimostrare che Dio esiste, alla faccia di chi pensa il contrario. Alex, sarai per sempre nei nostri cuori, e simbolo eterno della classe 1966, la mia classe. Un abbraccio al fratello Giovanni Pirozzi e al figlio Alessandro da Roby l'Alpin. Ti ha sempre in mente Giovanni, eh? Pronti, eccoci qua, siamo arrivati. Aspetta che abbasso un po', che sei alto, che addirittura sei alto. Da Napoli. Sì, ti sento. Sei in diretta, caro Giovanni Pirozzi. Scusami del ritardo, ma avevo delle cose da espletare anche con il nostro Roby l'Alpin, le due poesie che ha mandato, e anche dovevo leggere quella cosa dell'Italia, che insomma, se siamo dove siamo, è per colpa di tutto quel casino che è venuto fuori. Ecco. Allora, caro Giovanni Pirozzi, detto anche Giovanni.
1: Ciao Gino, buon pomeriggio, un caloroso saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Volevo brevemente riprendere un pochettino il discorso della nostra ospite del precedente, no?
0: Sì.
1: Che quasi quasi un pensierino per trasferirmi in Paraguay, se me lo stavo facendo, visto e considerato che diciamo, data la mia abilità, stavo quasi pensando di proporre alla nazione di rifare la mia versione dell'inno nazionale del Paraguay.
2: Addirittura.
0: Bello. Anche là arrivi fino là, mamma mia. Giovanni.
1: E poi diciamo pur del fatto che la signora ha detto che lì c'è una signora peruviana che
0: sì,
1: diciamo,
0: che
1: è brava a gestire i bambini autistici e quindi sarebbe proprio adatto per il mio caso.
0: Ecco, avresti anche questo aiuto così e non sarebbe male, perché insomma poi potresti dedicarti un po' più liberamente a quello che devi creare lì, perché magari informatici lì ci servono sempre, non è detto, potrebbe essere una bella
1: poi
0: soluzione.
1: Poi un pensiero diciamo al discorso di diciamo tutti i fatti salienti dell'Italia, dobbiamo risalire un 150-200 anni indietro, cioè quando c'è stata l'unità d'Italia. L'unità d'Italia non è stata un'unità, è stata una rapina, un furto.
0: Esattamente.
1: Perché prima del 1860 dal meridione non emigrava nessuno. Perché qui si stava bene,
0: eravamo noi con la pelagra qui. Ascoltami Giovanni, te la dico io la verità, eravamo noi con la pelagra qui, Veneto, Friuli, mangiavamo solo polenta, non avevamo nulla, siamo emigrati in tutto il mondo, ci siamo fatti onore. Il mio compaesano, che si chiama Pavoni, ha scolpito il caminetto dietro alle spalle di Trump, di Bush, di Obama, quel caminetto bianco lì è stato scolpito da uno di Forni di Sopra che si chiamava Pavoni, non lo sa un cacchio di nessuno, come nessuno conosce la leggenda di Berta, come nessuno conosce tante cose, eppure si lavano a bocca, si sciacquano a bocca che non sanno una mazza. Va bene? Mi sono sfogato, vai tu.
1: Quindi siamo sfogati. E vabbè, comunque manderà occasione che leggeremo un pochettino noi come sono stati veramente gli eventi, non come se li propinano sui libri di scuola, perché quelle sono tutte fantasie, perché come si dice la storia la scrivono i vincitori, però dimenticare che diciamo è una storia di comodo per coprire delitti, furti, rapine. Diciamo chi ne fa le spese è solo la cittadina, la povera gente.
0: Esattamente, bravo, l'hai detta giusta, l'hai detta veramente giusta. E quindi tu ci sei? Sì, non ti sento più.
1: Sì,
0: ci sei.
1: Okay. Sto qua.
0: Ah, eccola qua.
1: Sì,
0: ti sento. Allora, detto questo, il tema di oggi
1: è diciamo perché la gente ha paura dell'intelligenza artificiale. Io vorrei riallacciarmi brevemente a diciamo quello che discorso che l'intervista che ha fatto Luca Trevisan due sabati fa a Luca
0: un ascoltatore. Ascolta Giovanni, sei sempre nel mio cuore, dice Roby L'Alpin. Questo non posso, non in maiuscolo l'ha scritto Roby L'Alpin. Ormai ti ha adottato. Roby L'Alpin ti ha adottato. Sei un alpino anche tu.
1: Lo saluto e lo abbraccio.
0: Riabbracciatevi, ok. Come quel giorno al pranzo, che eravamo Roby in ginocchio. Io quella foto lì.
1: Allora, scusami, non mi veni il nome. Stavo parlando di Luca Trevisan che aveva intervistato.
0: Un altro Luca.
1: Luca Bassanese, che non mi veniva il cognome.
0: Ecco, Bassanese,
1: è un bravissimo artista e lui dice una cosa molto bella che io condivido, e cioè andate ad ascoltare i concerti. Per un motivo molto semplice, a parte il fatto perché l'artista canta dal vivo, va bene, anche perché Luca secondo me si è dimenticato una cosa molto importante, che ormai oggi gli artisti non è come pensano normalmente la gente, che gli artisti guadagnano dalla vendita dei dischi, Spotify, YouTube, eccetera eccetera. No, cioè ormai diciamo le vendite dei dischi sono soldi che vanno alle case discografiche, l'artista arriva ben poco, l'artista guadagna dai concerti, e sono i concerti che danno da mangiare agli artisti.
0: Già, perché lì sono 80 euro di biglietto, vanno da varie tonalità, dai 20 ai 40, 60, 80, 100, 120, dipende dalla poltronissima sotto il palco.
1: Ecco, quindi andate ad ascoltare, andate ai concerti, non comprate i dischi, perché voi non fate altro che dare i soldi alle case discografiche, all'artista non arriva nulla o quasi. Quindi non vi fate a bindolare, disco di platino, disco d'oro, questo e quell'altro, è tutta una presa in giro. Quelli sono soldi che vanno alle case discografiche. Andate ai concerti, andate ad ascoltare gli artisti dal vivo, è lì che i vostri soldi vanno all'artista.
0: Allora, siccome voglio dire, adesso tu hai creato una bella cosa per la radio, no? Che sarebbe la canzone della radio, al 50° l'abbiamo anche fatta ascoltare. È un po' che non la sento, e io adesso per 2 secondi, 3 minuti, 4, voglio ascoltare sta canzoncella qua. La canzoncella della radio, Radio Gamma 5.
1: Ascoltiamo.
0: Allora.

0: E voilà, siamo qui, pronti, pronti. Allora, caro, senza por tempo in mezzo, caro il nostro, come si chiama? Giovanni.
1: Ciao Gino.
0: Ciao, ciao. Dici tutto, sei di nuovo in onda. Raccontaci di questa intelligenza artificiale, cosa ne dobbiamo fare, la dobbiamo bruciare, che dobbiamo fare?
1: Allora, parliamo un pochettino così in generale. Diciamo, quali sono gli aspetti che, di cui la gente tema di queste teme di questa tecnologia. Tutto parte da una errata concezione di questa tecnologia. Non dobbiamo considerarla come un'intelligenza, l'hanno chiamata intelligenza, ma in realtà non c'è nulla di intelligente. Sono programmi che eseguono delle operazioni, delle funzioni. Per esempio, adesso quando si va su Google per fare la ricerca, no? E cerco qualche cosa, appare sotto un riassunto con quel simbolino con la stellina azzurra.
0: Sì.
1: Quello praticamente è un riassunto di Gemini, questo programma che cosa fa? In base a quello che sto cercando, in base alle pagine che ho trovato, mi fa un primo riassunto. Ok, quindi quello non è intelligenza, è un programma che mi sta facendo un riassunto di quello che ha trovato.
0: Sì, va a pescare un po' in giro, e va a pescare in giro le notizie.
1: E quindi quello già è un primo
0: segnale.
1: Quindi è un programma, non è intelligenza, è un programma che sta facendo un riassunto. Quindi smettiamola di chiamarle intelligenza, chiamiamoli programmi.
0: Per piacere, ecco. Non se ne può più.
1: È la
0: basta.
1: Allora,
0: io direi di abolire immediatamente intelligenza artificiale. Non esiste, abolite il termine. Sono programmi che vi danno risposte alle vostre domande. Programmi creati dagli uomini per altri uomini fessi, perché pagheranno per accedere a programmi che sono creati da altri uomini che informeranno altri uomini che pagheranno, convinti di aver avuto la risposta da una cazzo di intelligenza artificiale che non esiste. Maronna mia, è che lo dobbiamo dire.
1: È tutto una truffa.
0: Cazzo. E qui siamo specializzati nello svelare le truffe qua, Qua non ci sfugge mica niente qua,
1: Allora, ChatGPT è un programma fatto da un'azienda che si chiama OpenAI. OpenAI era nata per sfruttare e quindi utilizzare i programmi open source, quindi programmi sotto licenza GPL, quindi programmi gratis, per fare queste cose. Ma poi che cosa è successo? Che poi hanno cambiato direzione, perché tutto è incominciato che il CEO, come si chiama, Altman di OpenAI, per convincere gli investitori a mettere soldi in questa azienda, ha detto: sarà talmente intelligente, tra virgolette, che sarà lei stessa a dirci come fare soldi. Quindi immaginate la bufala, questa trovata di marketing per fare soldi, quando poi questi sono programmi che, allora, detto a breve, come diciamo gli americani hanno investito in queste tecnologie, lo hanno fatto anche i cinesi. Dall'altra parte, l'alternativa di ChatGPT si chiama DeepSeek è gratis, non si paga nulla, non si paga nessun abbonamento. La differenza è che tutti questi programmi, per addestrarsi, cioè per poter rispondere, no, hanno bisogno di dati, e i dati li prendono dalle domande che fanno gli utenti. Cioè gli utenti nella finestrella che scrive la domanda, quelli sono dati che questi programmi prendono per addestrarsi. Con la differenza che ChatGPT, per addestrarsi, vuole anche essere pagata da noi. Mentre DeepSeek dice: no, ve la facciamo usare gratis, perché dall'altra parte noi stiamo usando per l'addestramento, stiamo usando quello che voi scrivete. Quindi siamo noi che vi dobbiamo pagare.
0: Ma DeepSeek, ricordiamolo, è una piattaforma
1: cinese.
0: I cinesi, siamo sotto i cinesi. Qua c'è stata una
1: banca. La differenza è che OpenAI era nata per essere programmi open source, quindi a disposizione di tutti, aperti. poi è diventata chiusa. DeepSeek invece è aperta, è open source, cioè io posso, è disponibile in vari tagli, cioè vari, per essere installato sul mio computer localmente. Cioè io, in base alla potenza del mio computer, posso prendere la versione di DeepSeek adatta a essere installata localmente sul mio computer. Allora, facciamo un esempio pratico. Io sono uno studio di un avvocato, quindi ho nei miei computer un archivio di migliaia e migliaia di documenti che io negli anni ho scritto, ricorsi, citazioni, domande, lettere, eccetera, migliaia e migliaia di documenti. Allora, io posso installare un computer nel mio ufficio con una versione tagliata di DeepSeek, per esempio, adatta per il mio hardware, e fargli leggere, cioè caricare in DeepSeek locale tutti i miei documenti, e quindi addestrare questa intelligenza di questo programma, diciamo, con tutti i miei documenti. Quindi, una volta fatto questo, io ho il mio agente locale, dove gli chiedo: scrivimi una citazione che riguarda questo caso. Quindi lui, sapendo tutto il precedente che è stato scritto, me lo fa.
0: Che miseria, hai capito dove sta la intelligenza? Però anche tu vedi che a forza di sentire intelligenza, anche tu eri scivolato un attimo con intelligenza,
1: e poi scivolato, sì, vedi, perché, vedi, giusto, ma... per farmi capire, perché ormai questo termine è entrato,
0: ci hanno rincoglioniti
1: nel linguaggio comune.
0: Non c'è niente cazzo da fare. Quando ti hanno detto taxi, tu dici taxi, auto a noleggio, no, è un taxi, hai capito?
1: È un taxi, esatto.
0: Cazzo fai. Allora, aspetta che c'è un messaggio di uno che dice: ciao Giovanni, che ne pensi di Palantir, che è per il controllo e il depopolamento dell'umanità, e per assurdo la stiamo istruendo noi? Te voglio ben, Ottavio. Ottavio, ciao!
1: Ciao Ottavio. Allora, lo stesso discorso che ho fatto prima con DeepSeek, cioè, dobbiamo prima andare a vedere questi programmi se sono stati depositati da qualche parte, e quindi con che tipo di licenza. Cioè, se è un programma che è stato depositato con licenza GPL, quindi che è pubblico, è open source, chiunque lo può utilizzare liberamente. Quindi esistono aziende che te lo fanno utilizzare online in cloud, e quindi lì bisogna pagare l'infrastruttura che te lo mette a disposizione. Oppure, se io ho hardware sufficiente, lo posso scaricare sul mio computer e eseguire localmente sulla mia macchina. Quindi la cosa sta tutto lì. È la stessa cosa, ecco, mo adesso mi viene in mente il fatto di, parlando di programmi open source, quando io vado in un negozio ad acquistare un computer per caso o per l'ufficio, che cosa trovo? Trovo macchine con già Windows preinstallato, già programmi della Microsoft già preinstallati, già licenziati. Ma io non voglio quelli, è imposto. Perché io devo spendere dei soldi per avere dei programmi che con la licenza chiusa, con i brevetti, diritti industriali,
0: quando c'è l'open source?
1: Perché non posso avere una macchina con un sistema operativo aperto, libero, quindi open source, con licenza GPL?
0: Ecco, ti vogliono fare pagare? Sì.
1: Dimmi.
0: Sì, vogliono farti pagare quello che vogliono farti pagare l'uso della carta igienica, insomma, no? Anche se l'hai comprata al secondo giro.
1: Allora, ma se andiamo a vedere, diciamo, le clausole della licenza d'uso GPL, le clausole della licenza d'uso Microsoft, la differenza è che Microsoft non ne vuole sapere niente, dice: l'utente si deve accollare lui l'onere di verificare se i programmi funzionano e se rispondono alle proprie esigenze. Dall'altra parte, la licenza GPL dice che praticamente l'utente è lui il proprietario del programma, quindi può farne quello che vuole, è libero di usarlo come lo vuole, è libero di vederlo, di studiarlo, di modificarlo, adattare, può fare quello che vuole. Esistono delle comunità online dove, se io vedo che c'è sta qualcosa che non mi piace, non va, voglio modificarlo, voglio trovare qualcuno che mi aiuti a modificarlo, a pagamento lo posso fare tranquillamente, oppure se io ho le competenze lo posso fare io stesso direttamente. Quindi c'è una differenza enorme. È la stessa cosa, per esempio, mi chiedono a volte perché io non uso device della Apple, computer, telefonini della Apple, perché non sono d'accordo con la licenza d'uso della Apple. Andatevi a leggere la licenza d'uso della Apple e vedete che cosa c'è scritto. C'è scritto addirittura che se uno ha un iPhone in mano e l'ha comprato, non è proprietario di quella mattonella, ha solo acquisito il diritto all'utilizzo, e le applicazioni che sono all'interno, anzi se sono acquistate, pagate, comprate, Apple si riserva il diritto di andarla a cancellare quando vuole e come vuole.
0: Pazzesca sta cosa.
1: Stiamo parlando.
0: Ma questa è pazzesca sta cosa qua. Ma sei sicuro? Perché ti vengono ad arrestare?
1: Sì. Sì, sì. Ma... io una volta gli ho fatto presente un avvocato, no? Avvocato, che cosa ha fatto? È andato nel negozio, gli ha dato la mattonella e gli si è fatto ridare i soldi.
0: Oh, mamma mia, aveva capito tutto. Ho detto qua, ma mi hanno...
1: No, basta andare a leggere la licenza. Andate a leggere la licenza, quella che non vi fanno leggere, non ve la fanno vedere. Quando poi in Italia dovrebbe... Allora, quando uno acquista un computer, ci sta Windows preinstallato sopra, no? Prima che parte, ci deve stare da qualche parte una schermata che dice le clausole d'uso sono queste, accetti? Sì, no. Se uno dice di no, il sistema non si deve installare, la macchina si deve fermare.
0: Hai capito come ti hanno... e non lo sappiamo nessuno di questa cosa qua, pensa te. Ma pensa te, a proposito di...
1: Cioè, uno pensa di acquistare una cosa che costa un sacco di soldi, beh, siccome è costosa, allora sarà una cosa fantascientifica, bellissima, ha tutte le funzioni fantascientifiche, ma in realtà sono... Cioè, se io ci sono brand cinesi di telefonini che costano meno di 300 euro, che sono telefoni fantastici che funzionano con Android.
0: Sì.
1: Sono le stesse cose. Perché poi io sono del tipo che fare le foto con il telefono non esiste. Cioè, il telefono è fatto per telefonare, non per fare le foto. Se io voglio fare le foto, basta comprare una qualsiasi fotocamera digitale, spendo intorno ai 100-150 euro e faccio delle foto fantastiche.
0: Ascolta,
1: altro che cellulare.
0: Ascoltami, qua mi hanno mandato l'uomo che visse nel futuro. Hai presente quel film del 1960?
1: Sì, lo conosco questo film.
0: Allora, mi hanno chiesto di mandare i 30 secondi a partire dopo i primi 30 secondi, almeno di farlo parzialmente, questo dura 17 minuti, ma bastano questi pochi. Vediamo, lo possiamo provare a mandare? Vediamo che dice?
1: Sì, mandiamo.
0: Dai, vediamo. È alzato al massimo il volume. Si sente qualcosa? Sì.
1: No,
0: no, qua non senti perché vediamo il volume qua è al massimo dappertutto. Però no, allora
1: vabbè, me lo dici.
0: No, lo
1: me lo
0: trovo
1: dici dopo che cosa dici?
0: Lo trovo dopo allora questo sul CD che c'ho il CD di questo. Lo devo ritrovare. Vabbè, dici tutto qualcosa. Dici qualcosa.
1: No, stavo dicendo la questione delle licenze, diciamo, al di là della questione dell'intelligenza artificiale, quello che chiamano intelligenza artificiale. Il nodo della questione è che noi utenti, utilizzatori, ci dobbiamo svegliare, dobbiamo sapere che abbiamo dei diritti e non ce li dobbiamo far togliere, perché già tutto quello che è successo fino adesso, prima ancora di quello che chiamano intelligenza artificiale, già ci hanno tolto la libertà, per esempio, di poter utilizzare questi dispositivi, telefoni, computer, quello che sia, come vogliamo noi, non come vogliono loro.
0: Ma loro sono furbi, non te lo dicono mica che non c'è la licenza, che quel pezzo lì non è tuo, l'hai solo preso.
1: Quello, diciamo, anni fa la comunità europea ha istituito l'ECDL, sarebbe la patente europea del computer, no?
0: Sì.
1: Con la quale si presuppone che uno dovrebbe conoscere l'ABC di utilizzare un computer. ma in effetti basta andare in libreria, acquistare un qualsiasi libro che parla di informatica, informatica base, e là si capisce tutto. Mm-hmm. Oppure io consiglio sempre, per esempio, uno vuole usare un programma di videoscrittura, andare a acquistare un libro che parla di quel programma di videoscrittura. Io consiglio sempre LibreOffice, esistono in libreria dei libri che spiegano come utilizzare LibreOffice meglio. Uh-huh. Oppure ci sono, avendo internet, su YouTube per esempio ci sono videocorsi che fanno vedere le cose essenziali. E io uso sempre questa cosa, per esempio quando uso un programma e voglio capire come fare quella cosa, vado a cercare su internet come si fa quella cosa specifica. Uh-huh. Quindi anziché andarmi a leggere pagine e pagine, vado a leggere direttamente quelle due o tre paginette che parlano di quella cosa che mi interessa.
0: Sì.
1: Per esempio, se io scrivo e voglio impaginare un testo su due o tre colonne, per esempio, no? Uh-huh. Dici, come si fa a dividere la pagina in tre colonne? Uh-huh. Oppure come posso formattare il piedipagina in modo da allargarlo, stringerlo a seconda delle dimensioni che voglio. Come si fa una tabella in un testo? Cioè, tutte cose che uno pensa che uno ci vuole il tipografo per fare, ma in realtà sono cose semplicissime. Basta solo cercare come si fa e uno impara.
0: Bene, allora, dicevamo.
1: Pronto?
0: Sì, ci sono, vai tranquillo, ci sono, mi senti? Sì?
1: Vabbè, poi mi viene in mente quando sono venuto al pranzo del ricevimento, no? Che poi mi è stato detto che una signora si è sacrificata per mettere l'elenco di tutti i partecipanti in ordine alfabetico a mano. Ma scusa! Basta un qualsiasi programma di foglie di calcolo che me lo fa direttamente. Cioè, basta scrivere rigo per rigo nome e cognome, poi prendo la colonna cognome più nome e gli dico mettermi tutto in ordine di cognome più nome.
0: Ma tu vuoi troppo qui, noi siamo tutti artigiani qua, ragazzo. Ci piace lavorare il triplo. Ci piace lavorare il triplo, carta e penna in mano, perché la modernità, troppa modernità ci uccide.
1: Ecco.
0: Quindi abbiamo.
1: Allora mi viene in mente quando è nato Alessandro, quando sono andato al municipio a registrarlo, c'è la signora, l'anagrafa, che era una signora di una certa età. E lei prese il registro, l'ha aperto, ha preso la penna Bic e ha scritto a mano, diciamo, ha fatto la registrazione della nascita. Poi è andato sullo schedario, ha preso una scheda bianca e ha scritto a mano la scheda per registrare la nascita di questo bambino. Cioè, lei tutto orgogliosa che scriveva tutto a mano.
0: Una volta si faceva così, caro il mio Giovanni, non eravamo mica... moderni, adesso c'è la modernità, ma non tutti hanno la possibilità di fare come si dice.
1: No, poi mi ha detto che io vedevo che nell'ufficio c'erano già i computer, no? Stiamo parlando di 13 anni fa. Dice, ma scusate, non fate prima scrivere direttamente sul computer? No, io scrivo a mano, poi c'è stato il mio collega che poi trascrive lui sul computer.
0: Doppio lavoro, tengono tutti quanti
1: due persone, due stipendi.
0: A fatica, bisogna faticare.
1: Esatto.
0: Se no come facciamo qua? Ascolta un attimo. Dunque, poi questa è l'intelligenza artificiale. Ti dico un'altra intelligenza artificiale, no? Allora, io il 7 gennaio consegnai all'ufficio protocollo del comune Montegrotto Terme, San Pietro Montagnon. Tu sai che stiamo lavorando con questa leggenda di Berta che si sta esplodendo, stanno facendo le tazze, stanno facendo, fra poco fanno le scarpe di Berta del calzolaio. Sta facendo un po' di tutto, magliette, perché si sono accorti che hanno una leggenda, ma non lo sapevano probabilmente, o se no la usano tre giorni all'anno, una sera si fa la cena, no? Arrivo dell'imperatore, 150 persone che mangiano, gli altri guardano e silenzio, muti. Il giorno dopo fanno il torneo tutti a cavallo e schivando gli alberi perché non c'è spazio. poi si fa la sfilata, 200 persone sotto il sole, chi schiatta, chi non schiatta, siamo quasi verso lo schiatto. Allora, abbiamo fatto questa ballata per scherzo io e te, io ti ho mandato il testo e tu l'hai musicato magistralmente, l'hai fatto anche in 6 lingue, quindi viene proposto, viene accettato dalla PS Berta, quella, diciamo, l'associazione del comune che si occupa delle manifestazioni in generale, si chiama PS Berta, quindi è una longa manus del comune che in questo momento è guidato dal signor Riccardo Mortandello, che è il sindaco, che saluto se in ascolto, se no gli altri che gli riferiranno che lui, perché magari ha tante cose da fare, che l'ho salutato. Lui praticamente mi promise il giorno 17 ottobre 2025, lontano anno domini, l'anno scorso, che avrebbe talmente bella questa ballata che l'avrebbe trasmessa sugli altoparlanti, 45 altoparlanti del nuovo viale lì, che dopo l'hanno fatto e rifatto perché si è scazzato un poco, non si capiva, adesso l'hanno rifatto, rimarrà pedonale, non pedonale, non si capisce una mazza. Comunque, fatto sta
1: che la mente che a Napoli ci sono le buche nelle strade.
0: Ecco, allora, le promesse fatte in sede istituzionale nell'ufficio del sindaco hanno un valore per me incommensurabile. Da lì io peso l'uomo istituzionalmente, non è più Riccardino il bambino che vedevo da piccolo che se la faceva nei pantaloni, nel senso che aveva il pannolone, perché da giovane ce la siamo fatti tutti, no? Da piccolo in su, fino a diventare addirittura sindaco, io ne ho 72, ne avrà 45-50, insomma, di anni, e sto ragazzo mi promise: Gino, è troppo bella, 3 volte mi disse la trasmettiamo dai Lampioni, e qui lo invito a sfidarmi, a dire che non era vero, perché se l'articolo sul giornale è uscito, la mia ballata è stata trascorsa e non è uscita nessuna smentita, vuol dire che è vero. Allora, se non è vero, che mi quereli, però non arriviamo a queste parolacce, va? Voglio dire, per 4 mesi, dal 7 di scusa se approfitto di questo piccolo inciso, no? Perché poi sennò la trasmissione se ne va fra 10 minuti, io aspetto una risposta dal comune, da quando ho protocollato la richiesta che questa ballata venga istituzionata dal comune, presa in carico. Tu cederai tutti i diritti, gliela regaleremo, gli daremo 100.000 euro, perché sennò pensano che facciamo i soldi, gli abbiamo regalato il 90% all'APS dei proventi, tu, perché hai i diritti, io ho rinunciato a tutto, abbiamo fatto il contratto che non ne voglio sapere di soldi, perché so pazzo, io so pazzo. Allora, che succede? Adesso, dopo, oggi è il 7, sono passati 4 mesi dal 7 gennaio, giusto? 7 febbraio, 7 sì. marzo, 7 aprile, 7 maggio. Non si può dire che Gino De Paoli non abbia avuto pazienza un attimo, perché c'ho tanto da fare in comune, abbiamo tante cosucce che non riusciamo con le carte, questo, la riunione, il consiglio comunale, i problemi, la buca, eccetera, eccetera, eccetera. 4 mesi. Momo si è rotto veramente. E il giorno 4, allora, in previsione che non avrei avuto risposta alla scadenza dei 4 mesi, ha ci fatto una foia. Una foia non è quella che c'è nella ballata, no? Che dice con gran pompa e con gran foia arrivavano gli imperatori, la corte imperiale. No, è una richiesta precisa che entro 30 giorni il signor sindaco e la giunta comunale e i consiglieri devono rispondere se accettano o non accettano, se la rifiutano, le motivazioni, l'iter, dove è arrivato, chi è responsabile. Voglio sapere i motivi, perché se no mi sembra di stare in un comune giù, un po' più giù di dove sei tu. È presente? Attraverso lo stretto di Messina c'è un'isola dove veramente dicono: io vorrei sapere, e ti dicono, ti fanno così con la bocca. Hai presente? Non saccio niente. Allora io voglio sapere, sono al nord in un paese civile, civilizzato del nord, in una cittadina, sono 45 anni che vivo qua, per piacere il sindaco mi risponda dopo 4 mesi.
1: Gino, scusami, ti devo rispondere come risponde mia moglie quando vede queste cose, no? La prima cosa che dice, vabbè, distingue, dice: ma voi veramente pensate di essere un paese civile? Perché tutta questa civiltà non la vedo.
0: Ecco che lei viene da un altro paese che è molto più civile e ne vuole vuole tornare lì, lo so che mi hai detto, quindi che lì se la vuole tornare.
1: Comunque, voglio dire, tieni presente che la domanda nasce spontanea: ma tu sei sicuro che loro effettivamente l'hanno protocollato sta cosa?
0: No, mi hanno dato il numero,
1: sono distratti, non l'hanno protocollato.
0: No, sono andato a prendermi il numero.

0: Vabbè, purtroppo i 4 minuti se ne sono andati, che devo dire io, è troppo veloce. La ballata di Berta, The Ballad of the Lord of Montagnon. La facciamo partire? La facciamo
1: Sì,
0: partire? La
1: allora
0: faccio
1: vabbè,
0: partire.
1: salutiamo prima gli ascoltatori,
0: Sì.
1: se per caso poi dopo non c'è sta tempo.
0: Sì. Sulla
1: Vabbè,
0: ballata
1: Gino,
0: saluto.
1: è andata così, la prossima abbiamo più tempo, che ti devo
0: No,
1: dire?
0: sì, è il giorno 7 giugno, 8 al massimo, uscirà la risposta perché se no altrimenti io vado avanti, glielo dico qui dai microfoni di Radio Gamma 5 e dico che proseguo, vado avanti.
1: Ambasciatore non porta pena.
0: Gino non si ferma fino a che non ha raggiunto quello che deve raggiungere, va bene? Giovanni, grazie di tutto, ci sentiamo il 21
1: Grazie
0: di nuovo,
1: Gino,
0: di
1: tanti
0: nuovo.
1: cari saluti, tanti cari abbracci e saluti
0: Ah,
1: a
0: Robin
1: Robby
0: Alpin.
1: Lattini e a tutti i nostri cari radioascoltatori che hanno
0: Pazienza
1: la
0: di
1: gentilezza, la
0: ascoltarci.
1: cortesia e la pazienza di ascoltarci.
0: Ascoltarci. Ok, ciao Giovanni, grande belle cose.
1: Ciao
0: Ciao,
1: Gino,
0: salutami
1: grazie, ciao.
0: Alessandro. Ciao.

sulle note di questa meravigliosa canzone scritta dal nostro, musicata dal nostro caro Giovanni Pirozzi, sul testo che gli ho mandato. Vi saluto e ci sentiamo il 21, se siamo ancora qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Radio Gamma 5. Sonorama.

Eccoci, 18.07, come sempre, dai un saluto e un buon pomeriggio a tutti voi, bella gente che siete all'ascolto di Radio Gamma 5. Ci siamo e sì, salutiamo anche il nostro Gino De Paoli che ha anticipato e adesso ci siamo. Torna lo spazio, l'appuntamento con i due ore, i 120 minuti di Sonorama fino alle ore 20, nuovo episodio, siamo in diretta ovviamente, episodio 153. Siamo qui con voi, vi ricordo sempre il numero per inviare un vostro SMS o WhatsApp, un saluto, siamo qua al 334-710-2672 e per chi si fosse messo, ma non penso poi tanto, dai, messo all'ascolto per la prima volta, questo spazio di due ore, dai, è riservato un po' a proporre musica ovviamente elettronica rivolta a chi apprezza il genere attraverso una selezione di brani un po' a volte particolari, a volte più convenzionali. Comunque dai, due ore divise, la prima parte quella più dai dance, come sempre house, progressive, si va un po' più su, e seconda parte alternativa ed elettronica. Si inizia questa volta, anche questa volta devo dire, con una sequenza tre tracce, iniziano e aprono per così dire sempre le danze, i Daft Punk con gli Animal Collective, che è un estratto da un tour che è stato fatto insomma di recente a Londra con Fred Again. Poi una hit, arrivano il duo olandese degli Another con Talk to You, e a chiudere una deep house a ritmo lento molto bella, profonda e pacata, quella di Seth Combo e la voce di Zola Marcel in The Center. Salutiamo Marco, grande, si inizia.

prima tranche, insomma sequenza, tre tracce, ci pensa questo bel brano Deep House, un bel groove, quello di Seth Combo e Solan Marcel in The Center. Ma adesso si decolla nuovamente con un'altra serie, ovviamente a tre tracce, una novità questa, arriva questo un bel pezzo dance emozionante che è già partito in sottofondo, Adam Port, Kane Music con la traccia Be The One. Poi arriva anche un'altra novità, Madonna, lei, l'iconica Madonna con il nuovo singolo I Feel So Free, e anche qui ci si muove su coordinate, come dire, deep house, dichiaratamente orientate alla dimensione del clubbing, mettiamola giù così, dai. E poi a chiudere Josh Gigante, Kimonos, Feel So Right, 18:23, eh sì.

6, siamo qui, non vi preoccupate, fino alle 20 Matteo con voi. E allora vi saluta, anzi salutiamo reciproco, ci sta ascoltando Caterina Elisabetta, un WhatsApp e ricambio, insomma saluto, anche un bacio, siete anche due belle donne, assolutamente sì, e ci manda questo piccolo progetto, vedo che si tiene a Mortise, vedo qui un attimo una locandina, dai due cenni ci stanno, e Bimbi Natura, il tutto si tiene all'aperto, outdoor, e la fascia di età è ovviamente Bimbi 06. Poi un invito ovviamente a Caterina, che se vuoi avere un po' più spazio e visibilità anche all'interno di questa radio, contatta tranquillamente la nostra Lilly e poi ecco sarei dei nostri, insomma ecco tranquillamente. Arriva adesso un'altra bella sequenza, tre tracce più forse un'altra, boh vabbè dai, non si svela troppo, andiamo subito a altra novità. Andrea Oliva sta per arrivare con Spotlight, nuovo singolo, un brano dai che si inserisce nel genere melodic progressive house, e poi arriva anche Xinobi con Far Away Place, un remix non ufficiale, vabbè, e a chiudere per così dire un beatmaker di Tolosa, Altarpa, e un estratto dall'album Irving's Lens. 18:37, vai!

feet, for the night is young.

0: Ed eccoci qua, siamo giunti ovviamente quasi al termine di questa prima parte. Questo brano nuovo, singolo di Floating Points, sembra arrivare da molto distante, da un'altra chissà forse dimensione, e si intitola Falling to Earth. E insomma dai, fresco all'uscita, 1° maggio, molto particolare. E come arriva da molto distante, un saluto di un caro amico, ascoltatore della radio e anche di questo spazio di Sonorama, il boss Enrico, lo salutiamo, che è in auto, si sta dirigendo a casa, non so con questa musica dove vada, ma non, verso l'ignoto, e va bene così. Poi saluto anche Chiara che ci ha chiamato e ci ascolta ovviamente, e il tempo, come dico sempre, è tiranno. Comunque dai, io invito sempre tutti di andare a visitare il sito di questa emittente Radio Gamma 5 storica, frequenze storiche dei 94 MHz. Lì andate sempre, all'interno trovate tutte le iniziative e che ovviamente questa radio propone, e ce ne sono davvero moltissime. Il libro qui, il registro è pieno. Comunque dai, potete sempre trovare la possibilità di darci un contributo, un sostegno, trovate tutte le relative indicazioni per l'IBAN eccetera, e anche per dare un 5 per 1000 che si può fare tranquillamente, non ha alcun costo. Trovate anche la possibilità di ordinare il libro dei 50 anni, insomma dai, dei Radio Gamma 5, fatelo, merita. È un gran bel libro, e grazie anche al nostro Turin che l'ha realizzato, ideato, grazie insomma anche da parte mia, e tante cose tra cui le iniziative. Ce n'è una, visto che poi mi ha chiamato a motivo la nostra Chiara, che si terrà venerdì 22 maggio qui ovviamente in sede Radio Gamma 5, in via Antoniana 66 a Campodarsico. La serata organizzata ovviamente da Gamma 5 assieme alle Vibrazioni del Sapere. Ci sarà questa conferenza dal titolo Pedagogia e Tecnologia, sottotitolo La nuova società del digitale, e qui dalle 20:45, mi raccomando non venite in un giusto anticipo, dai, così vi prendete parcheggio, posto, e si parte alle 20:45. Ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia straniera, e ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro ovviamente più consapevole. L'ingresso a contributo libero e consapevole, e le info vedo qui Valentino 349 77 80 167. Ecco, poi tra le tante cose ci sono anche i corsi di macrobiotica con il nostro Fiorenzo Libero, insomma tante cose. Poi c'è anche il giro in motonave a Pellestrina, insomma un bel po' di cose. Come dico, andate all'interno del sito gamma5.it. per chi vuole rimanere con noi, ovviamente fino alle 20 sono la mattona con altro sound. Go!
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
6: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
7: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
2: Ciao Mara.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
11: Sonorama.

19.07, siete ancora all'interno dello spazio di Sonorama, ovviamente fino alle 20, per chi lo vuole siamo qui e ovviamente ogni due settimane il giovedì dalle 18 alle 20. Bene, seconda parte iniziato con un'anteprima del prossimo nuovo EP di un artista italiano, qui si firma Godu Gong e uscirà l'album a fine maggio, dal titolo Due volte il fuoco. E poi si prosegue, dai, torna in questa puntata, seconda parte in modo particolare, questo nuovo progetto vede assieme da una parte Tom Rowlands dei The Chemical Brothers assieme alla voce di Aurora, appena partita questo estratto dall'album Come Closer, elettronica di alta qualità. Salutiamo anche il nostro Luca, l'irriducibile, il grande Luca, portaci qua, dai, tutto, rinforziamo il sistema immunitario, dai. Bene, salutiamo tutti di nuovo e un saluto anche alla nostra Mara. Ciao Mara, go!

0: ma quell'anta cosa significa? Niente di buono. E alcuni ricercatori già sono in movimento per la creazione di un inoculo. Grazie Michele da Venezia.
1: Certo. E difatti è quello che penso io, anche se non l'ho detto, ma lo penso, lo penso. Perché basta, perché per farsi fermi quella gente là, stanno preparando giustamente, come che dice il nostro carissimo,
0: Michele,
1: no Michele,
0: l'antivirus o Robby de Mestre
1: Anna, guarda,
0: o l'oracolo.
1: l'oracolo, brava, perché se mi dai una mano, buona, se
0: Va
1: no,
0: bene, ma come dici, siccome ho
1: ma
0: letto il messaggio di
1: Anna, io sono
0: Michele,
1: ammalato, mi devi dare una mano, se non mi dai una
0: ma
1: mano,
0: lo
1: sto
0: sto
1: zitto, punto e
0: facendo,
1: basta, è chiuso.
0: Giorgio, lo sto facendo, ma se io ho letto il messaggio di Michele, cioè voglio arrivare all'annesso che pensi tu, non sono nella tua mente.
1: Va bene, dai.
0: Va bene, è quello che dice l'oracolo.
1: Che c'è qualcosa che bolle in pentola, ma difatti l'ho già detto anch'io che già a livello politico c'è qualcosa che bolle in pentola. Non lo so chi sia, chi lo sia, però l'ho sentito su Canale Italia, l'ho sentito che parlavano di questo progetto, diciamo, per salvare l'Italia. Per salvare l'Italia c'è solo che una cosa, bisogna ritornare, non voglio dire conduce, ma più o meno la stessa cosa. Perché devi fare quello che dicono quelli che vanno su, punto e basta e chiuso, perché loro hanno la possibilità di salvarle, solamente se tutti quanti sono ubbidienti. Ciao.
0: E gli abbracci fra Meloni e Zelensky
1: Mamma
0: sono
1: mia,
0: alti
1: mi
0: uguali.
1: ha fatto schifo con questi abbracci, dai, non si può dire da no. Se a voi gli abbracci, che si fa installare non da Zelensky, perché basta, siamo stufi, siamo stufi, siamo stufi. Mi sono stufo, ecco. Io
0: Io ho fatto il
1: mi
0: siero.
1: sento stufa che a Meloni abbraccia Zelensky. Non mi interessa. Siamo
2: Ma
1: stufi.
2: ti vada a farci il fanculo tutti e due.
1: Siamo stufi.
0: Io ho fatto il siero e mi è venuta una
1: No!
0: trombosi. Fai tu, Giorgio.
2: Non è che stavo
0: Questo è
2: scherzando, te lo sento
0: Antonio.
2: personalmente. Grazie tesoro.
0: Ecco qua. Abbiamo Antonio di Ferrara che dice, io ho fatto il siero e mi è venuta una trombosi. Fai tu.
1: Sì. Sta brillante.
3: Sì.
1: Metti una canzone.
3: Ma
1: Sì, metti una canzone.
2: metti una
1: Metti
2: canzone.
1: una canzone, Anna. Aspetta che Anna mette una canzone.

0: ecco qua. Cioè, abbiamo fatto un po' di pausa perché c'era una riunione
1: la riunione clandestina facciamo.
0: E allora abbiamo messo un po' di revival. E quindi ritorniamo
1: ecco, sapevo,
0: di nuovo
1: se ascoltare Giorgio del Lago Maggiore. Giorgio del Bello
2: Pomerate, no, mi ero già pimpante mi da quando che sono in chiesa da i miei colleghi anziani mi ho migliorato di parecchio.
0: Vedi cosa dice Roby da Mestre: Conte ha avuto il Covid, la Meloni la guerra. Una canzone di Bennato, Nisida. Zelensky è un tipo strano, non sa che il pianoforte si suona con le mani.
1: Ah, sì.
0: Il resto viene di conseguenza.
1: Mamma mia.
2: Ma sapete almeno chi è Zelensky? Ma almeno avete mai capito?
1: Era un comico che mi ricorda.
2: Era
1: un altro comico dove sei. Maduro, da dove? No, Maduro. Altro che qua molto sega del Brasile, chi era?
2: No, ma c'è un compagno del nostro qua, Grillo. Grillo, c'è un compagno del Zeneschi. Ecco tutto là.
0: Ciao Giorgio Rippo, ciao Anna Mista.
1: Mi lei, dai.
0: Quello con
1: Argentina.
0: Le trasparette vende i ceconari. E un euro all'uvo. Tomambo, metti il profulgatore. Ah, vedi questa idea il nostro Daviduccio.
1: Poeta pazzo.
0: Mentre se arriva anche il sionista con l'interista. Ciò hanno preso.
1: Abbiamo una bella bandiera che sventola sul poggiolo di casa.
2: Ah, beh, certo.
1: Che viene direttamente da Milano. Ciao, questa telefonata che parla con Giorgio, che continuano i discorsi. Ecco che stasera Giorgio è molto spedito.
0: Pronto?
3: Sono sempre io. Visto che nessuno telefona, telefono io. Thomas,
1: buonasera Nives.
3: Un dialogo con Giorgio?
1: Sì, puoi continuare il dialogo che ascolto anch'io.
3: Bene, io ho solamente... Siccome Giorgio continua a dire che siamo in un paese molto povero, che siamo a carità, si trovano soltanto i miliardi per le armi. Per le armi si trovano i soldi, per altre strade non ce ne sono, e non ce ne sono per nessuno. Anzi, ho sentito stasera da voi che probabilmente non ci sarà manco la pensione fra qualche anno.
2: Così dicono.
3: Vivremo tutti di carità, non so. Chi ci darà la carità, visto che fra poveri non ci si può neanche avere la carità? E poi aggiungo, Giorgio, tu vai durante il giorno in un'istituzione che non credo l'abbia istituita la Meloni, ma sarà frutto di un'associazione sociale. E se noi non ci mettiamo in testa che dobbiamo dividere con tutti coloro che non hanno nulla, vedremo dove arriveremo. Questa è la mia opinione, ma siccome non sono una bambina, visto che ho vissuto anche l'ultima guerra, io ho 95 anni, ne ho molti più di te. E anche più esperienza di te, Giorgio caro, che tu sei cresciuto nella bambagia, te lo dico io, anche se tua madre qualche volta ti ha bastonato, ma quel periodo lì le botte venivano molto facilmente date dai genitori, soltanto per non una punizione, era per drizzarti un pochino. adesso non si usa più di drizzare nessuno e crescono come crescono. E tu sai che società ormai abbiamo. Comunque, questa è la mia opinione, non sono nata ieri, Giorgio caro. Sta tranquillo, se non divideremo con tutto quello che abbiamo col nostro prossimo, vedrai dove arriveremo. E poi tu hai anche aggiunto che vuoi vedere la lira. La lira. Ebbene, ci vorranno 10 euro per una lira. Vedremo come ci metteremo a posto. Ciao caro.
2: Ciao ciao.
3: Ciao ciao Thomas. Ciao
1: no, Anna. Tenives, grazie.
2: Solo che
3: ciao
2: quando
3: a tutti.
2: Solo che quando che c'era la lira eravamo la quarta potenza mondiale. Adesso che non c'è la lira siamo l'ottava, nona, decima, chi lo sa. Comunque io non so da chi sono comandato o dove vado io là, ma so che sono sotto il Veneto e sono, diciamo, non voglio dire stipendiato, ma i nostri che lavorano, diciamo, vengono pagati dal Veneto. E se Veneto dici quello che vuoi tu, a me mi sta bene, a me mi sta bene, non ho problemi di dirti che sia chi sia. A me può essere anche il PD a pagarmi, non mi interessa niente, non c'è niente quel discorso là. E se io vado là, devo andare là accettando anche quelli che ci sono, oppure no? O devo andare là a farmelo per conto mio il ricovero? No, va bene, dai. Comunque, lasciamo perdere, dai. Vuoi fare troppo litigi e torna con me? E a me questo non mi sta bene. Non mi sta bene. Perché a me le donne troppo intelligenti non mi sono mai piaciute. Ecco, tutto là.
1: È troppo un confronto dopo, maestro, com'è? Diamo questa telefonata, diamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì, pronto, sento solo la macchina in sottofondo che sta andando. È in diretta ma non parla nessuno. Allora mettiamo giù. Ecco.
2: Va bene, quello che faccio. Io non voglio litigare perché sono in mezzo a donne, diciamo, più o meno anche della tua età. Le rispetto, rispetto anche te, punto e basta. Non fatemi dire altro, non voglio dire altro. Io da quando sono là ho imparato delle cose che prima non le sapevo. Ecco, di conseguenza, se volete che vi dica la verità, voi provocatemi che io la verità ve la dico, ma ve la dico veramente di brutto, capito il discorso? Ecco, tutto là. Di conseguenza, quello che tu la tua età e via via discorrendo, a me mi fa piacere, spero di riuscire anch'io a arrivare sopra i 90 anni, perché uomini che arrivano sopra i 90 anni non ce ne sono tanti, perché da noi ce n'è uno che ha 97 anni e uno che ne ha 93 e come uomini, e il resto sono tutte donne che sono sopra i 90. Ecco, uomini che superano i 90 ce ne sono molto, ma molto pochi. Sono rari come mosche bianche. Viviamo molto, ma molto meno di voi donne. Di conseguenza non mi preoccupo più di tanto, vivrò il tempo che mi resta da vivere, cerco di stare quieto, di stare tranquillo, che quello che sto imparando là è molto, molto valido. Perché dico, vedi, perché tu dici che io sono sotto un'associazione che dici tu. Tu non puoi dire quello. Tu non puoi dire quello. Perché potrei anche dirti che sei una disonesta. Perché come fai a sapere quelle cose là a te che io sono sotto il Veneto, sotto, diciamo. Perché io so dove che ho fatto le carte, dove che sono stato fatto e via, via. Io faccio parte, diciamo, del Veneto, tutto lì. E tu non lo so, che associazione dici di avere. Non è la mia associazione, tutto là, te lo dico tranquillamente senza nessun problema.
0: Buonasera cari Anne, Giorgio e Thomas, ma quel signore che si fa chiamare poeta pazzo, le frasi che manda, cosa significa?
4: bisogna saperlo interpretare, c'è la licenza poetica.
2: Sì, ma lui è un tipo particolare.
0: È lesiano, dove si trova? Esiste? Ma Giulia, beh, provincia di Vicenza, lesiano.
1: Dovrebbe essere una frazione sperduta che si fa fatica a trovare anche sulla cartina geografica.
0: Sono d'accordo con la Nives per le armi. Sì, è, io sono in camper. Effettivamente, cioè, per le armi si trovano i soldi, per aiutare le persone insomma disagiate è una cosa impossibile. Adesso non so com'è tutta la faccenda di Antonio, so che non si può muovere in camper e purtroppo è ai piedi di Cristo che effettivamente bisogna aiutare assolutamente questa persona.
4: Comunque, da quel po' che ho capito di Giorgio, no, che Giorgio c'entra sempre i suoi discorsi, bene o male abbiamo capito un po' cosa critica e cosa gli fa male di più a Giorgio. Che parliamo della sinistra italiana, no, che una volta la sinistra sappiamo che è nata nelle piazze, nelle fabbriche, nei quartieri popolari, per la gente comune. La sinistra nasceva accanto agli operai, ai lavoratori, soprattutto a chi faceva fatica ad arrivare a fine mese, e soprattutto si parlava di salari, si parlava di diritti, si parlava di dignità del lavoro, si parlava anche di una certa giustizia sociale per tutti, ed era vista, diciamo, almeno da una gran parte del popolo come quella forza politica tale che cercava di difendere almeno chi contava meno nella società, chi aveva meno influenza, chi aveva meno potere, chi era gli invisibili. Però col passare degli anni qualcosa si è cambiato nettamente, profondamente, purtroppo. E che c'è molte persone che hanno iniziato ad avere una sensazione, molto probabilmente anche Giorgio magari già dal 68, che quando noi dormivamo ancora, perché ci sono delle persone che magari ha avuto questo risveglio, come Franco Carraro, ecco, grazie anche a Gamma 5, ha attaccato ad avere una sensazione, certe persone, no, quelli che hanno le bandierine, no, però che sta sinistra, ecco, si sia progressivamente, diciamo, allontanata da quello che è proprio la vita reale delle persone comuni, perché è sempre meno vicina ai veri problemi concreti di chi lavora in una fabbrica, di chi fa fatica ad arrivare a fine mese, di chi appunto sbarca al lunario nei cantieri con anche condizioni di lavoro difficili, ma parliamo anche dei negozi con l'aggravio fiscale che hanno, negli uffici, e si va sempre più distaccata dal popolo per andarsi a spostare sempre di più su quei concetti astratti politici, economici, culturali, che se alla fine in sostanza saranno utilissimi anche a quei, ma se percepiti come distanti dalla vita normale, dalla gente normale. E quindi tanti elettori, ex elettori storici della sinistra, come può essere Giorgio, come anche a me, mi dico a sinistra de Berlinguer, pronti? Cos'è il pugno, cos'è, destro o sinistro? Del pugno della mano sinistra, pronto? De fare, pronti? Quando ti dici Berlinguer, pronto? E quindi, perché c'è tanti elettori storici di oggigiorno che non si sentono più rappresentati.
2: Infatti io mi sono levato con la morte di Berlinguer.
4: Ma perché? Perché continuiamo a vedere stipendi bassi, precarietà, un costo della vita a casa sempre più alto, perché porco can a 7 mesi che tosi è una roba incredibile, mi non so, i dice televisione che va tutto bene, mi 7 mesi che sono in boeta con sto cazzo di stipendio, fino ad arrivare a fine mese ti tiri qui i denti, non lo so, sarà stata la guerra, non lo so, aumento di prezzi che magari neanche ce ne rendiamo conto, ma le accise adesso le hanno bloccate, insomma qua la benzina aumenta, qua c'è il costo della vita sta aumentando, le bollette stanno arrivando sempre più, sti ultimi 2 stipendi mi te capita una capsula dal dentista da mettere o da cambiare i cavi candela della macchina, che insomma sono manutenzioni ordinarie, no, no, l'assicurazione adesso che scade, adesso mi è scaduta il 5 maggio, oh, te te trovi in boeta da sera a mattina così con schiocco di dita, quindi abbiamo sto costo della vita che è sempre più alto, un lavoro che è più precario e non abbiamo più sta forza politica che al manco ne dava quella parvenza, quell'impressione di difendere il lavoratore, di dire no, noi altri che abbiamo da avere dei diritti, che abbiamo da avere il lavoratore al centro dell'operato, del no, niente. E quindi non so, questa cosa qua secondo me ha creato un po', diciamo, di malumore, proprio di amarezza, diciamo di delusione interiore, ma non è riguardo solo al mondo degli operai, se cambia anche il modo, il linguaggio, il modo che hanno l'approccio nelle loro tematiche, come ad esempio anche la tematica della pace, la tematica della guerra, la tematica del disarmo. Ecco, io ho postato proprio un primo maggio, ecco, buon primo maggio, tutta la festa dei lavoratori, e questi lavoratori però noi non li contempliamo. Allora, chi era? Un cacciabombardiere che partiva da una piattaforma con scritto PSI, Partito Socialista Italiano, che era Craxi sotto. Buon primo maggio a tutti i lavoratori tranne che a questi. Ecco, lì era un discorso proprio di sinistra, che la sinistra era legata alla pace, contro la guerra e a sostenere il disarmo. Parliamo del Partito del Sole che ride, che è quello contro il nucleare, cioè era un ensemble di persone, che sia stato i comunisti, che sia stati i socialisti, che erano i verdi, i radicali, si era tutti per la pace, per la guerra, per il disarmo, le manifestazioni di Gamma 5, Comiso, tutte quelle che sono state fatte, Vicenza, no, dal Molin,
2: adesso ecco. Il comunismo non c'è più,
4: e quello è un esempio, ecco, che per decenni parte, diciamo, una buona parte importante della sinistra italiana ha costruito proprio la sua identità attorno all'antimilitarismo, proprio al disarmo, facendo queste grandi manifestazioni per la pace, criticando le guerre, criticando le logiche della NATO, i vari blocchi militari, e le piazze appunto tutte riunite contro il riarmo, contro gli interventi militari, gli faceva proprio parte, e era il fulcro di questa forza militante, ecco, di questa cultura politica che si definiva l'italiano medio di sinistra. E invece un po' avevamo che questo cambiamento, di cui appunto di fronte agli ultimi conflitti internazionali, ecco, degli ultimi anni, che avevamo appunto, possiamo proprio vedere, ecco, una parte della sinistra che va in piazza con l'elmetto in testa, cioè, oppure chi viene accusata dai suoi stessi ex sostenitori, in questo caso, o anche non si tanto dire ex sostenitori, chi obiettivamente vuole vedere le cose come stanno, di avere assunto delle posizioni molto più vicine a delle strategie militari occidentali che combatterle. I gas sostenuto l'invio delle armi, i gas sostenuto l'aumento delle spese militari e politiche, ecco, che un tempo sarebbero state fortemente contestate, quando casiamo a mandare i 90 miliardi di euro là. Ecco, sì, ho capito, sì, adesso i gà melona, ma guarda che c'è tutto un ensemble. Io non ho visto un'opposizione unita a dire no alla guerra, a sventolare una bandiera con la colomba bianca in Parlamento. E se fa le prese per il culo tra di loro,
2: sì, vabbè, ma va, no. Scusa,
4: però là si è tutti uniti per fare questi interessi.
2: Scusa,
4: qua
2: una parola sua, lo sai perché non hai sentito anche dalla sinistra a fare
4: chi si Mason Caiori con il discorso,
2: no,
4: della Leonardo,
2: tra poco andranno al governo loro e saranno sotto gli americani,
4: ecco, quindi quando chi ciappa quel giro là, Giorgio, con capito,
2: appunto, no. Hai capito,
4: però ecco il disarmo soprattutto, ecco la pace, e invece oggi agli occhi di tutti, ecco, se vede che sta sinistra è molto più allineata alla geopolitica internazionale ed è molto meno critica verso il sistema militare, ecco, nostro che abbiamo, occidentale, dell'intero occidente. Ho capito che il dibattito è complesso, però per tanti cittadini, ecco, torno a ripetere, resta questa sensazione che una parte della sinistra abbia perso proprio quella sua identità che per decenni l'aveva caratterizzata e veramente messa in evidenza e data tantissima importanza. E da lì appunto alla fine del secondo conflitto mondiale, il ventennio, il nazifascismo, cioè era veramente una grandissima unione. Poi le varie feste dell'unità, le feste dell'avanti, la socializzazione, il modo di fare genuino, spontaneo, vicino alla gente, vicino al popolo operaio. Ma siccome oggigiorno forse abbiamo creato volutamente una società che se non sei laureato sei nulla, e quindi ragione per cui si è spostato forse questo modo di essere così spicci, così spontanei, così ancora genuini per apprezzare le cose essenziali della vita, che se non siamo tutti gaga oggigiorno, non siamo tutti in prima linea, non siamo proprio, non apparteniamo più in una forma culturale tra virgolette di un paese che sta andando alla deriva. Ed ecco che le persone che se resta coi piè per terra, fortemente coi piè per terra, e prova questa profonda disillusione, ecco, in una parte di questo sistema politico che non difende più quei valori e quelle battaglie che si sta fatte a tanti anni. Giorgio ne è un esempio lampante qua, ma non è un discorso, diciamo, di destra o di sinistra, è un discorso proprio di quello che dico sempre e ribatto sempre, di essere obiettivi, perché quando si è obiettivi e si vogliono vedere le cose anche super partners per vedere come stanno veramente le cose, non che se bandierine che tegna. Quando se bianco se bianco, se da dire, quando se nero se nero. Se inutile star attaccati a ste cazzo di bandierine che non ne porta niente, porta solo a campanilismi e divisione. Se vogliamo essere un popolo unito per riaffermare la nostra identità di paese, dice Giorgio, ma torneremo alla lira. Che hai visto mai? Amico, sempre la profezia del padre Pio che aveva da tornare, mi pare se c'è Maimone, che è il principe di Savoia come regnante, ma parte quello, se andiamo a vedere proprio in un complesso proprio geopolitico economico, se te dici come che te resisti torna alla lira, allora si avvererà questa, diciamo, tra virgolette, profezia, ma lo vanno a vederlo anche gli storici. Delle statistiche economiche, dopo abbiamo Fausto che anche lui è un altro ricercatore, ogni tanto ci chiama, quello che ci dice sovversivi, ecco, salutiamo anche Fausto, che per tornare alla lira vuol dire che si sfalderà l'Unione Europea, Giorgio, ma siamo sulla buona strada perché questo sistema sta crollando,
2: ma deve crollare,
4: non possiamo più andare avanti così, deve crollare. Questo è il discorso,
2: perché loro fanno i soldi senza banche, perché l'euro non è una moneta, non è, l'hanno fatta una moneta, ma non è una moneta.
4: Certo, e noi paghiamo anche addirittura un affitto, ecco, perché ci stampino le banconote.
2: Le banconote, bravo.
4: Quindi non sono neanche più nostre, la Banca d'Italia non è più Banca d'Italia, ma è Banca Italia con la K. Banca Italia è diventata anche quella una società privata, non è più dello Stato, che sì, una collaborazione eccetera, però non siamo più padroni di niente come cittadini italiani della nostra nazione. Le grandi industrie, le grandi fabbriche, abbiamo capito che hanno preso il volo, i capitali sociali all'estero, così è tasse, certo, noi e paga.
2: Ma lo sai che è la colpa della Giorgia?
4: La vita sta costando, sai, cara, come noi altri. Mi personalmente, questi ultimi due mesi faccio fatica ad arrivare a fine mese. Jeff Bezos, il CEO di Amazon, sta mettendo in vendita il suo yacht che costa 30 milioni di euro, mi sembra, l'anno di manutenzione, perché dice la vita è un po' aumentata, 60 miliardi di lire solo di manutenzione del suo yacht, dove ha fatto che è arrivato a Venezia, no? Che si è sposato, lo mette in vendita perché ha detto che poverino, ha detto fa fatica anche lui a mantenerlo con 30 milioni di euro all'anno. Ecco, cioè, se lui fa fatica a mantenere un lusso con 30 milioni di euro all'anno di questo yacht, e figuriamoci noi con 1.300 euro al mese, dove potremmo andare?
2: Ecco, Allora, di bello di quello che hai detto, io che se vuoi ti faccio il mio esempio. Io avevo, quando c'era la Democrazia Cristiana, sentivo una certa puzza di cadavere.
1: Già allora.
2: Adesso la stessa puzza la sento sul PD, perché il PD è esattamente la ex, diciamo,
1: l'impasto, dai.
2: Sì, mezzo, perché di sinistra non ha proprio niente, zero di sinistra. Io so che tanta voglia di parlare, di rompere le scatole, però ti te vedrà. Che pena che Meloni vasò, perché di sicuro vasò, come che ha fatto con Berlusconi, io ritrovo fuori il sistema di mandare a zoo, e di fatti andare a zoo. E ora avremo nuovamente il PD, a meno che il nuovo partito non abbia abbastanza pie da poter andare in votazione. Però ti sa, è robe nuove, e trova poca, diremo, fecondità, ecco, diremo, no, capito il discorso? Diciamo, parlando di questa nuova società che vuol venire fuori, e vuol venire fuori proprio per levarsi via dall'Europa, che giustamente, come che ha detto anche la nostra amica di prima, che ha detto che è meglio stare sotto l'euro. Va bene, stai sotto l'euro, e la gente patisce la fame, e domani non avrai neanche la pensione, non avrai così, non avrai colà, perché sta andando tutto ramingo. Vedrai quando, adesso non so se dal prossimo anno in poi, cominceranno a fare, diremo, come si può dire, cercheranno, diremo, di vendere le spiagge, e farà, non so, le competizioni, tutte cose, farà qualcosa. Però penso che le spiagge italiane non ce ne saranno neanche una, saranno sempre governate dagli stranieri, come adesso la maggior parte di quello che noi abbiamo in Italia è sempre comandata da stranieri, che credo che l'unica grossa, diciamo, che è come si chiama, quella delle armi, che è quella sotto, sotto di noi, no, ma una parte sotto di noi, sarà l'ultima che abbiamo di italiano, tutto là. Di conseguenza, poi dopo, alla fine, noi saremo esattamente come che vogliono gli americani, che noi diventiamo una colonia proprio nel puro senso della parola.
4: Noi stiamo seguendo quella riga là. Ma allora, o imploderà questo sistema dell'euro e verremo automaticamente inglobati al sistema Stati Uniti, da capire anche quello, perché è una presunta, secondo me, fittizia riconquista della nostra sovranità popolare. C'è sempre dietro un nesso, no? Perché, per carità, ecco, va precisato che non esistono dei documenti ufficiali, però è da anni che circolano, ecco, queste profezie anche attribuite a Padre Pio, che parlerebbe di questa futura crisi profonda per l'Italia. Adesso, insomma, ci stiamo abbastanza dentro. Il ritorno di una monarchia guidata dal principe Aimone di Savoia, ecco, insieme all'abbandono dell'euro e al ritorno della lira, questo grande sconvolgimento.
2: Ma secondo te, scusa, secondo te è possibile?
4: Dio, Giorgio, ci siamo in mezzo, però il discorso è: l'euro sta per finire, oppure è l'attuale modello economico europeo che non riesce più a reggere nel lungo raggio questo modello economico, senza effettuare delle profonde riforme che magari ci limiteranno ancora di più, e forse grazie a quello finirà tutto? Perché c'è da dire che il problema economico è che la crescita è debole in moltissimi paesi europei, non abbiamo crescita economica. i debiti pubblici stanno aumentando sempre di più, che sappiamo tutto che questa è una pantomima che ha messo questo debito pubblico indebitati con noi italiani, da me non sa che è nessuno, però io se ha inventato tutta questa cosa degli esperti economici che c'è questo debito pubblico eccetera, tanti stati lo hanno azzerato dalla sera alla mattina, Andreotti lo aveva già proposto anche lui di azzerarlo, che se la perdita del potere di acquisto, questi stessi schei non facemo più niente, e allora ti vanno a truccare che al posto di 100 strappi di un rotolo di carta igienica te ne mettono 80, però ti dice costa uguale, ti dice guarda non sei aumentata la carta igienica, sì ma guarda è sempre più piccola, le difficoltà industriali le stiamo vedendo nettamente in Italia, non ne parliamo, la grande Germania si sta affossando. Stiamo dipendendo totalmente dalla Christine Lagarde sul tasso della BCE che fissa i mutui e è come un diktat per tutti. L'inflazione, anche quella, insomma, sta salendo, mi sembra siamo circa al 2% nell'eurozona. Il prodotto interno lordo non è dei migliori, questo cazzo di guerra, sti 90 miliardi che abbiamo da sicuramente non sta facendo il meglio, e quindi la domanda è: possiamo andare avanti così, Giorgio? Ecco, se non si cambia qualcosa.
2: No, stiamo fallendo, diremo tutto. Che se non cambiamo dalle radici, che diventiamo non più, perché abbiamo anche la possibilità di non essere più sotto l'America, ma di diventare, diremo, una forza che la carta che era stata nel 1946, che era stata, diciamo, firmata, che il popolo italiano è sotto, diciamo, il popolo americano, che ogni governo deve andare a prendere ordini in America, e così è stato tranquillamente senza nessun problema. Se prima che non ci liberiamo di questa qua, che c'è la possibilità di liberarci, però che vuol coraggio, che vuol coraggio, tutto là. Se noi siamo sotto l'America e sotto l'Europa, noi non avremo più pace.
4: Ma purtroppo, Giorgio, gli Stati Uniti sappiamo chi ha sta influenza sia economica che politica, e soprattutto sull'Italia, ma ripartiamo sempre dall'armistizio del Cassibile, che quindi in qualche maniera noi siamo veramente diventati succubi delle loro decisioni. Certo. E ora, finché va bene gli ultimi 80 anni, senda bene, e adesso bisogna capire che strategie utilizzeranno loro per stare bene loro oltreoceano, ma cosa ci costerà a noi per il loro benessere loro.
0: Pronto?
5: Sempre mi
4: cucù.
5: Ciao Thomas,
4: ne arriva.
0: Ciao Robin
4: Ascaro.
5: Allora, qui a casa che dice Giorgio del trattato di Cassibile, vero Thomas?
4: 4 settembre 43 divulgato l'8,
5: esatto, a settembre del 93
4: è stato caduto.
5: 50 anni
4: e si arriva al Panfilo Britannia.
5: Fino al 92 nessuno andava in America a zappare ordini,
4: perché era già tutto pianificato, andava tutto ben così.
5: Dall'ottobre del 93, scaduto quel trattato, tutti già dovessero presentarsi in America. L'unico che non si andasse è Berlusconi.
4: Cosa che è successo a Berlusconi?
5: Che si sta immediatamente attaccato a livello giudiziario, ce lo ricordiamo.
4: La bocca sì.
5: Non ha mai moia. Perché uno che ha mai firmato, non è mai da firmare, possa firmare le proroghe. La proroga di quel trattato.
4: Sì, ma che trovato dopo comunque chi che se andava anche a pareo.
5: Ogni governo nominato o eletto ha dovuto presentarsi in America dopo quel settembre del 93, presentarsi in America a firmare le proroghe. Perché gli ordini scritti erano scritti, perché per dargli gli ordini non serve chi vada in America e fa una telefonata e gli dice adesso ti va a fare questo punto.
2: Ti va a sapere di sul Panfilo cose chi ha firmato.
5: Doveva sul Panfilo, e qua tiro a indovinare, Io indovinare su questo, sul Panfilo, i vari argomenti della distruzione economica dell'Italia, che c'era anche il fatto che tutti quei che salivano dal governo, sul Panfilo esistono nel 92, gli stai avvisare che ogni governo nominato o eletto, che se ne andava su dal settembre, dall'ottobre del 93 in poi, doveva andare in America a firmare le proroghe di quel trattato. Chiaro? Quindi, per liberarsi, è una questione semplice. Basta trovare quello che vada al governo, però un momento, intanto trovare quello che vada al governo. Che
4: guarda, che da quel Panfilo Britannia a privatizzare a Telecom, l'ENI parzialmente, che è il nostro dei petroli, l'Iri, io la butta via, le autostrade di andare ai Benetton, le banche pubbliche.
5: Esatto, anche se
4: è successo un disastro nella nostra nazione da quel 92, eh.
5: Esatto, l'altro sta deciso di svendere l'Italia.
2: Ma vale che decidio di delle robe che tutti quanti sa.
5: Bene, quello che mi sa è chi sta, che dopo però se stai a avvisare che nel 93, a settembre 93 decade quel trattato. Ma deve essere portato avanti. Quindi ogni governo che va in carica, nominato o eletto, deve firmare la proroga. Chiaro, la Meloni anche lei è andata in America a firmare la proroga.
2: Scusa, ma ti ha capito? Ti è proroga che ha firmato? Ti ha capito? Ti è proroga? L'hai vista te personalmente la proroga?
5: E ti, Giorgio, da quello che ti dici, cosa ti ha visto?
2: Ve lo stai a alzare la voce perché se no ti mando fare il culo.
0: Va bene,
2: no, perché uno che alza la voce vuol dire che non sa ragionare. Non sai ragionare.
5: Basta saper ascoltare e pensare.
2: Ecco, basta ascoltarti.
5: E mettere insieme i punti.
2: Va bene.
5: Perché se non ti è zappare un argomento del quale uno de ha, e dopo non fargli un collegamento.
2: Va bene.
5: Bisogna collegare gli argomenti, collegare le storie, collegare i fatti. Bene? E ora se che arriva? Comunque, vi saluto anche per stasera. Ciao cari.
0: Ciao.
4: RDM, ciao.
2: Scusa, non riesco a capire che lascia, che qualcosa che vi è fuori con tutte le puttanate qua. E c'è tutte robe che tutti quanti sa, che tutti quanti... Mi so, vorrei sapere cosa che avevamo firmato sul Panfilo. Tito sa cosa che avevamo firmato sul Panfilo? No, non ti lo sa e non lo sa nessuno. Perché qui che era, c'è tutta gente che dopo si è passata tramite il governo. Se è vero o non è vero neanche questo? E ora dimmi ti, se ti puoi, c'è niente, che avevamo da ascoltare ti. Ti ha capito il discorso bene? Parla pure tranquillamente, che da parte mia mi ti ascolto, non ho problemi di ascoltarti. Però mi so quello che so e ti dice quello che ti sa. Mi ti rispetto, ti e ti ti da rispettarmi mi. Perché se non mi ti mando, ti sa dove gli fa la crema caibani. Capito è il discorso quello che c'è? Ecco, pertanto, quando che ti parli con me, non ti ha da alzare la voce per nessuna ragione al mondo.
4: Perché ha fatto un confronto acceso, dai, alla fine che hai detto la stessa roba.
2: Ma mi so quello che so, mi non so quello che sai, perché non ho il tempo che avevo, perché mi ho fatto altre robe nella mia vita.
4: Okay. Comunque, dice Roby da Mestre, Andreotti ha detto, se gli italiani sapessero cosa siamo stati costretti a firmare per gli Stati Uniti. Ecco, quindi Andreotti, Andreotti finché c'era lui partiva con la sua gobba, caricava i dollari, andava in America e dopo gli dava agnelli pa Fiat. Finché che c'è sta, quelli erano i veri politici che comunque avranno fatto sicuramente i loro interessi, ma parzialmente lo hanno fatto anche per la nostra nazione, per l'italiano.
2: No, ma quando che
4: abbiamo un sistema politico che ci aiuta adesso per il nostro paese? No, perché se tutti.
2: Vabbè, ma scusa.
4: Quei braghe calai.
2: Vabbè, mia, l'unica roba che non mi piace è quando che uno fa date. Quando che ti fa date.
4: Vabbè, ma questa storia è data dell'armistizio cassibile, che
2: no,
4: sta.
2: No, perché di che siete robe che nessuno può sapere.
4: Il Panfilo Britannia, che se sta Civita Vecchia, che abbiamo visto arrivare, che se andava anche a Beppe Grillo su.
2: Sì.
4: Chi era San Mario Draghi?
2: No, ma quello, cioè, che ha firmato, quello che ha firmato, nessuno li sa, né quello che ha firmato, nessuno li sa. Perché quando che dal Panfilo è partito un americano, è partito uno del Panfilo, uno un francese e un tedesco.
4: Iraq,
2: ecco, dove sei che Prodi ha portato l'Italia?
4: Alla deriva.
2: È ora. Dica che questo, tanto che sentito dire.
4: È che era la regina, che era i rappresentanti di A Corona. Cosa che entra nella nostra Repubblica Italiana, i rappresentanti di A Corona. E dopo chi era la Goldman Sachs?
2: La Goldman Sachs
4: e Mario Monti.
2: Ma siccome gli altri non sa niente, sa solo chi io, perché si può dare tanto.
4: E se ha spartito tutti i nostri grandi capitali con le privatizzazioni.
2: È vero.
4: Dopo che c'è sta la manovra del 6 per 1000 in una notte, ok? Così sta amato quello del 6 per 1000. Insomma, gli ha fatto quello che gavo suo e noi altri siamo stati belli, tranquilli, perché ancora il sistema reggeva, ci alzavamo la mattina, andavamo a lavorare, ci compravamo i nostri appartamenti con i mutui a 15 anni e li pagavamo, perché facevamo
2: potere
4: di acquisto, lavorando.
2: E tutti quanti l'ha fatto a casa.
4: Ma piano piano io riga stabilito queste regole che oggi ci troviamo tutti col culo per terra.
2: Ecco,
4: e si è partito da là, cavolo, e noi non ce ne rendevamo conto.
2: Ecco, questo è il discorso. E ora è roba, bisogna dire come che cerchiamo di capire, perché ognuno capisce secondo.
4: Si dice che siamo capitalisti. Vedrio sti quattro tocchi di Piera che avevamo, che magari casca anche in Malte, perché ormai ha anche 50 anni ste case e te tocca mantenerle, su mantenerle tasse, IMU e cose, che sei il sacrificio delle nostre dei nostri parenti. Chi l'ha sempre lavorato duramente
2: e se non ti può fare il capotto,
4: sì, e te mangi a casa.
2: Te mangi a casa. Ecco, queste sono le robe da dire. Queste sono le robe da dire. Ti ha capito il discorso?
4: Se no, fosse un vero partito comunista.
2: No, bello anche quello che dici.
4: Di sinistra.
2: Perché
4: non diria che siamo dei capitalisti, e siamo degli operai, chi a fatica, col sudore, sudando sangue, i segà, comprare un tocco di casa e dovrà difenderlo. Invece spingono che buttino giù le case dei grandi imprenditori, fanno tutti questi nuovi cacchio di scatoloni di pollaio di polli da batteria che vanno dentro tutti i condomini, così al prossimo blackout restano tutti là bloccati lì come una gabbia.
2: No, ma è bello che quello che dici io, perché non dico che non sia bello, che non sia diciamo sano quello che dici io, però quando che uno dà le date, come fai a sapere io le date? Punto di domanda. Dove sei che galette? Punto di domanda.
4: Vabbè.
2: Se galette sulla stampa italiana, più faccia della stampa italiana, non esiste stampa come di qui italiana. Se le viste per televisione, penso che peso. Perché diciamo televisione sane, che sappia me, che ne sei una, due, tre, diciamo.
4: E quelle che resistono.
2: E finché
4: resisteranno.
2: Ecco. Dopodiché, Anna. Che programma c'è che vi guardo la mattina finché non vado via?
4: Canale Italia, Notizie Oggi.
2: Canale Italia.
4: Salutiamo ancora Vito Monaco.
2: Capito il discorso?
4: Ci manda Stefano Anna da Vicenza. Che salutiamo.
0: Allora, io l'hai letto questo di Roby De Mestre?
4: Quello, no, leggilo, l'ultimo l'ha appena mandato.
0: Io sono convinto che una volta Prodi, un D'Alema, un Berlusconi, una Meloni ubbidiscono sempre a zio Sam.
4: A zio Sam, sarebbe quel poster che reclutava i militari in America e Want You, no? Lo zio Sam sarebbe il potere americano, ecco, tutto là. E siamo sempre là.
0: Ecco, poi ciao, a proposito di De Popolare. Ascoltate questo video dai primi 30 secondi per altri 15-20 secondi, poi sospendetelo, pure tratto dal film L'uomo che visse nel futuro,
4: sì, di George H. Wells.
0: del 1960.
4: Allora, lo ascoltiamo volentieri perché è un film che mi piace particolarmente. L'uomo che visse nel futuro, che va nell'anno 800-2301 e troverà una società totalmente analfabeta, lo stato brado, che diventa, diventa, come si dice, preda di persone più potenti che vivono sottoterra, ecco, che sono i padroni delle macchine, diciamo, e addirittura sono diventati cannibali di questa società giovanile, tutti giovani e belli, però non sanno più niente, sono tutti ignoranti, analfabeti, mangiano e giocano, finché suona una sirena vengono ipnotizzati e diventano carne da macello per questa, gli Eloch e i Moloch. Però ascoltiamo, se proprio questo è del 60, e sentiamo questa parte qua, qua siamo nel 1900, qua, quando parlano della realizzazione di questa macchina del tempo.
6: Non me ne vado finché non mi dici cosa hai in mente. Ma senti, apprezzi il tuo gesto, ma voglio restare solo, ecco tutto.
7: Sei cambiato, George, enormemente.
6: Mi dispiace.
7: Vuoi rispondermi a una domanda con franchezza?
6: Sì, se posso.
7: Perché questa mania riguardo al tempo?
6: E perché no?
7: Oh, non rispondermi a bambera.
6: Bene, se vuoi la verità, non ho simpatia per i tempi in cui sono nato. Pare che la gente abbia difficoltà a morire. E così la scienza deve inventare nuove e più efficaci armi per spopolare la Terra.
7: E sono d'accordo con te. Sono d'accordo, George. Ma qui ci siamo e dobbiamo prenderla come viene.
4: Pare che la gente abbia difficoltà a morire e la scienza deve inventare delle armi per spopolare la Terra. Ok? Questo è ambientato nel 1900, questo dibattito che stanno facendo questi scienziati. Lui appunto è uno scienziato controcorrente, perché appunto ha fatto sta macchina del tempo per capire l'evoluzione della società. E dice: ma pare che in questa epoca la gente sta facendo fatica a morire, la scienza sta inventando qualcosa per depopolare le persone. Cazzo, Stefano, non l'avevo mai considerata, cioè, perché uno guarda il film, guarda l'atmosfera, guarda la storia d'amore con Guina.
2: Basta che ti vada il vaccino.
4: Ecco, però qua siamo nel 60 quando è stato fatto questo film, perché è ambientato da questo libro, ok, che è deve essere proprio del 900, ecco, lo scrittore, ecco, The Time Machine. Però adesso non so, io libri purtroppo non è che leggo, purtroppo, perché è bellissimo leggere, ma quello che so appunto è grazie appunto ai libri. Pensate, La macchina del tempo come romanzo di H.G. Wells è stato pubblicato nel 1895, quindi pensate queste persone già quanto avanti erano, sono degli illuminati che ci avvisano. O perché sono illuminati? E lì ritorniamo al solito discorso, sì, perché forse appartengono a qualche linea massonica dove già ci sono scritti dettami a cavallo dei secoli di come che vuole venga modificata la società e questo sistema geopolitico in cui viviamo, perché loro non hanno fretta, loro designano le basi di un'impostazione del nostro mondo secondo, insomma, le varie ipotesi, ecco, vogliamo dire così. Però ha fatto molto da pensare, ecco, questo è del 60, gli dice: sembra che la gente faccia fatica a morire. E cosa è successo nei primi 900? Si arriva la famiglia Rockefeller e progressivamente è stata abolita, se non condannata, la medicina naturale, ok, in funzione della chimica e quindi e degli interessi. Grazie Stefano, molto molto mirato questo tuo clip che ci hai mandato. Si sentiva un po' bassa, speriamo che a
2: questa,
4: casa
2: questa c'è roba da leggere, questa c'è roba da tenersi in mente. Non è poetica, chiaro.
4: No, le cose più concrete, il resto è fumo, è aria fritta per farci fare il gossip della settimana. Ecco, ma queste sono veramente cose fondamentali che ci fanno veramente riflettere in che mani siamo da quando appunto è sorto il mondo, questo sistema diciamo politico tra virgolette per dominarlo.
0: Certo. Vediamo Michele di Venezia.
4: È arrivato Michele. Ciao.
0: Buonasera
4: Michele.
0: Thomas, è arrivato. L'euro è una creazione degli USA e dei poteri forti e non finirà finché i creatori non lo vorranno, cioè finché l'Europa sarà con le pezze al culo.
2: No, siamo là.
0: Cioè,
2: ormai,
0: siamo là. E cioè quando l'Europa sarà appannaggio di plenipotenziari stranieri che la utilizzeranno come zona relax, si salveranno in parte Francia e Germania, e non a caso i capi finanziario e politico sono Lagarde e von der Leyen, che lavorano sotto traccia per gli USA. Chi parla di uscire dall'euro o è in malafede o è scevro di contenuti finanziari. Sfido da anni a vedere lo scenario finanziario nefasto solo, e dico solo, a un zotico annuncio di uscita e una riconversione alla

0: padroni sono tutti stranieri. Le fabbriche sono ancora qua in Italia, ma i padroni dove sono? Dove pagano le tasse? Dove...
1: Stefano che dice grazie a voi che ci noi, tenete sempre su con le antenne.
2: Noi ricordiamo che abbiamo quasi 3.000 tonnellate d'oro, ecco, nel, come controvalore aureo nella nostra Banca d'Italia. Adesso non si sa come sia stata appunto adesso attribuita questa proprietà, ecco, ma è la nostra, nella nostra nazione. Adesso non so se sti lingotti siano ancora in Italia oppure dove siano andati a finire, ma siamo tra le prime tre nazioni al mondo per quantità di oro come controvalore dopo gli Stati Uniti e la Germania. Se noi tornassimo padroni di uno Stato sovrano, ok, proprietari di uno Stato sovrano, gli America da quanti anni, se dagli anni 70 o da prima, chi stampa monete a gogo, gli stampa dollari a gogo oltre il loro controvalore aureo? Noi tornare padroni di uno Stato sovrano ristampando la nostra moneta, oltretutto essendo uno dei tre stati al mondo con più tonnellate d'oro nei propri cavò, ma noi rifioriamo subito, Michele, se vogliamo, parlando zoticamente parlando.
1: Vedi cosa dice Roby da Mestre: da quando ho mandato un messaggio a Vito Monaco dove dicevo che era troppo melonista, non mi ha più letto niente. Una parte di oro italiano è in USA.
3: Ecco, a posto.
0: Beh, la parte più grossa è del Regno Unito. La parte più grossa.
2: Sai che mi ho fatto portare via anche quello.
1: Insomma, è tutta una schifezza.
0: Noi di italiano non abbiamo più nulla. Però il discorso è questo: chi è che ha portato al punto di vendere tutto quello che avevamo in Italia? Perché lasciamo perdere i capannoni, perché la fabbrica è un capannone, ma bisogna vedere chi lo comanda, chi mette i chei e dove chi scheia va a pagare. Questo è il discorso.
2: Allora, a Roma, nella Banca d'Italia, Palazzo Koch, avevamo circa 1200 tonnellate di oro. Negli Stati Uniti, altre 1000 tonnellate. Nel Regno Unito, 120 tonnellate. E in Svizzera, a Basilea, altre 60 tonnellate del nostro oro. Io ho diviso bene. Noi altri che avevamo a Roma 1200 tonnellate circa. Ecco, circa un 50% ce l'abbiamo ancora a Roma. Logico che l'altro sia casa porta via, forse per sicurezza geopolitica o per tirare i remi in barca in caso di... E il Vaticano se casa porta tutto casa sua intanto, perché il padre è Bauco.
0: Il Vaticano se Bauco.
1: Vabbè. Metti una distrazione.
2: Mettiamo una distrazione. Ah, sì, che adesso ci avviciniamo all'angolo clou della casa Vianello qua di Anna e Giorgio e della Beatrice che tra poco arriva. E eccolo qua. Vai! Questa ve la dedichiamo ad Anna e Giorgio. Radio Gamma 5.
1: Vai!

0: ma si amano un casino.
1: Evviva Giovanna e Angiolino!
2: Ecco, è questa che abbiamo dedicato a Anna e Giorgio, proprio in questo amore. Amore e odio, no, amore e basta.
3: No.
2: E se da ridere, sì, voglio dire, se questo rapporto così un po' stuzzicarello.
3: Sì,
2: perché...
3: beh, mia Anna, sì. Diciamo che d'accordo, insomma, dai.
2: Sì, certo. Fa parte proprio del gioco anche riuscire ad andare d'accordo. Volere andare d'accordo. Come sta calando e a palpebra, il dice buona continuazione. Chi io sto qua? Ah, Stefano di Vicenza, ciao. Vorrei sapere, ecco, il dice. Oltre a questo l'ha già letto Lana, grazie a voi che ci tenete sempre su con le antenne. I negozi di compro oro, cosa ne pensi, Giorgio? Questi negozi che stanno pullulando.
3: Non lo so, perché.
2: Cioè, che vuoi non... cavarne anche le ultime robe. Tanto quelli, tu hai un oggetto tuo che per te è un valore affettivo, magari a catenina, ha detto no, eccetera, te da porti là, loro la fondono.
3: Da come che ho capito, che non ho mai venduto nessun tipo di oro. E origine apposta per racimolare, di aiutare tutti qui che ha poco di oro, che ha bisogno di schei, vende l'oro. Ti capisco? Compra,
2: sì,
3: oro.
2: Per strossarti sempre di più. Con tutte che hai venduto un cacqueo.
3: Perché io di quando che ti compra stassoneria.
2: Ah, ovviamente.
3: Capito, sì. Il discorso?
2: Oppure al valore commerciale dell'oro, cioè no al valore dell'oggetto come è stato cesellato. Te da qui schei là.
3: Da come che ha preso me? Mi non ho mai venduto niente, a oro mi non ho mai avuto, perché mio oro non, odio l'oro.
4: Thomas, chi può garantirmi che la macchina del tempo non sia già stata inventata e che quando stanno facendo non sia un progetto preso nel futuro? Quando sappiamo, ecco, dell'Area 51?
2: Allora te che sa dito tutti, Roberto, mai dare niente per scontato, che abbiamo capito, guarda, quei poteri, diciamo, tecnologici che noi nemmeno ci sogniamo.
3: Certo.
2: Quello che buttano fuori come tecnologia, sti smartphone che adesso abbiamo tra le mani, è frutto di un lavoro veramente di anni e anni, e loro hanno delle tecnologie 30 anni avanti a noi.
3: Ma chi ti dice che abbia trovato fuori il sistema per come si può dire, spiarti anche là?
2: Certo.
4: Elior, se fosse qui con noi, K.O. approverebbe Gesù.
2: Ah, Gesù cosa direbbe di tutti questi scherchi che ha fatto Marsincus, il Banco Ambrosiano, eccetera, eccetera?
3: No, se Gesù tornasse in terra, non andrebbe là.
2: No, ma lì è ora che entra il discorso delle intenzioni, le famose intenzioni che diceva Franco, no? Se ti te copi una persona, la tua intenzione è far del male gratis, oppure te hai che occupare perché questa gliene via a occuparti ti, e allora è condannabile il tuo gesto che hai fatto, oppure è l'intenzione che hai fatto era quella che dovevi fare in quel momento. Allora, le intenzioni, non so, del Roberto Calvi che ha fatto, oppure del Vojtiva per la causa di Solidarnosc, erano delle buone intenzioni per salvare il suo popolo, e comunque non è imputabile, allora lì è imputabile. È tutto relativo a questo discorso. Chi è che l'ha detto? Roberto da Milano. Siccome adesso, che adesso dopo dal 2007 cosa si è passato, 19 anni, adesso se vengo fuori che Sempio se
4: innocente,
2: se, ecco, Sempio come si chiama?
4: No,
2: Simpio, il doppio, no?
3: Sempio,
2: ecco, che non è no innocente, io ho reso dopo con le intercettazioni sulla vicenda di Garlasco.
3: Le parole, Anna.
2: Ecco,
3: e a condanna, quando chi te condanna?
2: Andrea Sempio, e gli ha detto adesso passerà il processo da un'altra a Milano, ma sembra che va, però gli ha detto lei è colpevole. I genitori che lo hanno coperto per tutti questi anni sono anche loro, hanno l'anima nera, oppure lo hanno coperto a fin di bene? E lì le intenzioni. Se io avessi copato un delinquente, un assassino, uno che voleva fargli la pelle per una cosa scevra, allora potevano averlo coperto per una buona causa, e allora era l'intenzione che lui appunto si è salvato la vita, se no moriva lui. Ma questa giovane ragazza che non c'entrava niente magari su delle cose molto più grandi di quello che si è addentrata, ci sono dei giri lì di orge, cose tremende con gente influente, i genitori chiesendà a coprire Sempio, oppure non sapevano proprio niente o sapevano, hanno coperto. E lì c'è il discorso A o B. L'intenzione di coprire il figlio, se lo hanno fatto, lo scontrino del parcheggio, tutte queste cose, ma zesta positive o c'entrano moralmente in mezzo anche loro, che si sono dannati l'anima anche loro?
3: Beh, ecco. Per conto mio sono dentro.
2: Dentro fino a collo.
3: Bisogna vedere fino a che punto. Perché quando che loro hanno pagato...
2: No, io parlo a livello di anima, a livello...
3: No, ma hanno pagato, dicono che hanno pagato un giudice, diremo, per
2: ho capito, cosa sei, pochi, i 1.000 euro che erano stati scritti, ma ieri i primi qui,
3: capito,
2: sull'agenda.
3: E quel cosa che qui ha
2: commesso. Che sei in mezzo a un Caiori. Pronto, sentiamo l'opinione di questa signora.
5: Pronto? Ciao a tutti!
2: È arrivata!
4: Buonasera!
3: Ciao Bea!
2: È arrivata!
5: Ciao!
3: Dobbiamo parlare di politica? Dimmi!
2: Ti lascio parlare loro questa sera, me li voglio ascoltare!
4: Bea!
5: Dimmi!
4: Oh, ma ti sai chi sta in fin di vita?
5: Chi?
4: Il buco del culo!
5: Porco caso, vero? Davvero?
2: Questa l'Anna le studia di notte per dirgli alla sera.
3: Tutto è anche a me scemo che aspettava a vedere chi è questo qua che
2: sta in fin di vita. Mi ha fregato ieri, a me mi ha fregato sta furbacchiona.
5: No, se capiva, perché è impossibile che non ti avesse detto per primo, insomma, prima roba.
4: No, beh, a lui gliel'ho detto per primo.
3: No, a me per esempio sono venuto a saperlo adesso.
4: Ah sì?
5: Ecco.
4: E sennò come facevi?
3: No. No, perché è prima roba, è se confida con suo marito, no?
5: Beh, è sempre l'ultimo che fa robe.
3: No, ma io mi chiamo Giorgio, non mi chiamo Mario.
5: Sì, no, Mario.
2: Mario.
5: Mario è un altro. Le che altro Mario, l'altro. Comunque De Garlasco meno che zero e non so niente, perciò puoi parlare con fichi voi, e siccome che i gasso da distrazione di massa proprio che situazioni danno, quante situazioni, quanta gente che viene copà e non te lo sai niente a nessuno, sti qua è garotto anche al cazzo, vedo, capio, mi capisco tutto,
2: ma che sì, in mezzo senti importante là,
5: certo,
2: ma
5: che
2: tanto se era un po' aretto non vi era coperto per 19
5: però,
2: anni
3: comunque
5: però c'è anche vero che non saria neanche a uscire fuori eventualmente, capisci tu?
3: No, comunque
5: si voleva distrarre,
3: comunque a prescindere del fatto non sei che non riuscia nessuno che si deve pagare, che sia uno che se 9 anni che dica era
5: vabbè,
3: essere innocente è una brutta roba.
5: Beh, secondo me innocente no, non che sei innocente, sapeva anche lui, probabilmente io va a pagare anche per fare il capo espiatorio, perché a questo punto non che sei niente di vero, vivevo su un mondo dei bugiardi.
3: Vabbè, ma ora scusa.
5: Mi fa prima.
3: Vabbè, come ti fa a dire che è vero quello che ti dici ti?
5: Oh, niente, ma ti se è vero quello che ti dici ti? No, non sapevo nessuno.
3: No, ma però, mi dico che 9 anni che ginga era. Non ho detto che sei innocente, che sei colpevole, che sei qua, che sei. Sì,
2: però
3: sti
2: 9 anni non gli ridà più indietro nessuno, e lui molto probabilmente, sapendo tante cose, che ha preferito tasire per non andare in mezzo delle cose più grandi di lui.
5: Non te lo salvare mai.
2: Non te lo salvare mai.
5: Mai. Cioè non te lo salvare mai. E anche se scrive un libro.
2: No, non dirà mai quello che deve dire, no, ma se non glielo fanno neanche pubblicare. Ma
3: perché
2: scherzo.
3: Da quello che ho sentito mi. Parleria chi avesse anche, diciamo, minacciato suo madre.
5: Ma che suo papà ha letto, è morto a crepacore, cioè.
3: Vabbè, ma già morto, va bene, già morto.
2: E se è morto a crepacore?
5: Ho capito, però intanto è morto. Vabbè, non importa. Comunque, chi è che ha copato Gesù Cristo?
2: Chi sta? Intanto
3: so se stai i romani.
2: Intanto Pilato se gala vai ma mi pare, se fosse Pilato se gala vai ma.
3: Chi che accompagna Gesù Cristo? Gli stai su seguaggi? Noi so, diciamo gli apostoli, diciamo i suoi paesani.
2: Enrico e Barabba, e quelli che l'hanno trattato più male sono quelli che hanno inventato il Natale. E ha detto Bertoli.
5: Cai fa gacopa Gesù Cristo o gacato copare, perché lui no, faceva parte della mafia, giustamente.
3: Chi
5: no, ha fatto coparlo. Caifa è il capo dei sacerdoti, perché gli ha detto: se no altri eliminiamo lui, no? Se eliminiamo lui e portiamo avanti a sua teoria.
2: È troppo influente.
5: Roba,
2: vedi il carisma, quando uno ha troppo carisma. Può tutti, essere bravo e oppure te diventi massa bravo.
3: Sì, però che c'è tanta roba da dire. Che quello che ti dici è vero, può essere
5: ma
3: vero.
5: Ma questo è il pensiero mio.
3: Ecco, appunto, non è il pensiero tuo. Perché io
2: la strategia se non
3: io capisco
5: la strategia è stato
3: no come, ma è Matteotti? Strategia quasi
5: come
3: ma
5: che sei
3: demette che è a sua vita il popolo se sta a montà e libera Barabba di conseguenza sta qua.
5: Esatto, chi non mi dice che sia in mezzo tornando a Garlasco suo fradeo, io non so. Comunque non è mai sta, non te che mai visto, non te che mai sentito, ma qui che non si fa sentire, non si fa vedere, ma mico dubbi. Comunque il mio dubbio mi resta e è il mio,
3: sono differente di te. Non penso niente. Che una persona che è che presunta innocente, che c'è 9 anni che si era, punto e basta, è chiuso.
5: Presunta.
3: Allora, però sono due processi e si sta assolta.
5: Le sta
3: assolto. E ora non è presunta.
5: Però i 3 gradi è giudizio, come funziona.
3: Perché un grado da essere più potente di 2 gradi?
5: Ma io non l'ho fatto, mica ho capito. A me te me lo dici che sei un minuto, basta solo che te dica che te che non hai manco me e ti dici morto.
3: Non c'è discorsi da fare.
5: Non c'è discorsi da fare
3: perché che sei da morta e è giusto che sia qualcuno che paga. Che poi per me è così.
5: Ho capito. Ma se così partì, ma no, se così a fine, perché a fine non sarà mai una fine. Comunque non importa.
3: Secondo te, perché mi caro che uno paga, ho detto chi che c'è, chi che non c'è, e dici che non è vero. Se si sta occupata, hai il diritto di pagare chi che si sta, punto di domanda, che dopo vedi a ciappare o non vedi a ciappare, è un altro discorso. Però se è giusto che paga o no?
5: Ma chi paga? Chi si sta? Che tu visto? Se tu ti dici non sono soltanto.
3: Ma ho detto quello che si sta, è giusto che paga o no?
5: Ma certo che sei
3: ora,
5: giusto.
3: Ora.
5: Ma chi sei io?
3: Ma mi ti ho detto chi che c'è, ho detto chi che c'è mi.
5: Facciamo la teoria del niente.
3: No, è teoria da niente, è teoria, mi non faccio teorie. Mi dico chi che ha copato che è donna, ha da pagare, punto e basta. Non ho fatto nome.
5: Capito che ti ho detto così, anche a me lo dico, però chi è stato? Cioè voglio dire chi paga, chi pagherà? Nessuno pagherà,
3: vabbè.
5: Questo si è fatto. Non sono miei amici che sei, cioè, però Garia paga qualcuno.
3: Ma scusa,
5: qualcuno.
3: Se ti dici che quello che si sta non è giusto che paga, penso che così non te potevi dire. Perché
5: vabbè, Giorgio, il mio discorso.
3: No, vabbè, ma se mi ti dicesse che si sta, esempio, che si sta da qua o si sta da là, sbaglieria mi di dire. Perché mi non ho prove che si sta io. Ma uno da uno si sta o no?
5: Ma chiaro che secondo me uno non si sta in tanti.
3: Va bene, chi sia te in tanti, chi sia te in pochi, non paga nessuno e ora si sbaglia o si è giusto?
5: Ma certo che si sbaglia, Giorgio. Ah, ma ecco, sono d'accordo che si sbaglia. Ah, ma bene. Certo, ma se è tutto giusto quello che ti dici. Però no, se è difficile questo mondo schifato qua che salta fuori la verità, capisci? Perché a questo punto a un certo punto questo nomen l'acqueo là che si chiama Sempio, capito? Ma voglio dire, cosa puoi dire sostamente? No, però se ti ometti in galera è un altro che al secondo grado giudizio viene assolto e al terzo viene condannato e dopo che entra a sicurezza. A sto punto quello là che viene in galera, quello viene fuori e dice guarda, da qua fico, mico scontare, è stato lui. Perché lui qui già era o sa qualcosa, perché faceva parte che la compagnia là. Perciò qualcuno sa, tanti sa. Però se tutti non parla, chi è che condanniamo? Scusa, è difficile questa roba qua, comunque guarda, è una schifata.
3: Mico, caro,
5: parliamo del grande fratello a questo punto.
3: Del grande fratello, mi ti dico cosa che voglio di me, quello che mi piacerebbe a me. Che non è che uno va in galera e di innocente, ma che nasce in galera quella persona che ha fatto quel lavoro là.
5: Tesoro,
3: che sia, tesoro. Chi che sia, non lo so dirti chi che, perché non so chi che si sta.
5: Però che uno dice sosta me, se no non te lo salverai mai.
3: Che sia legge che puoi trovarlo.
5: Ma a questo punto.
3: Vabbè.
5: Da 20 anni, in altri 20, stiamo qua in altri 20 anni a ragionare. Comunque Giorgio, come stai? Tutto bene? Stai sento bene carico? Bene forma? Ma Migo trova non ha chiamata, go trova un messaggio della chiamata. E siccome che go anche al sal telefono in negozio, perché ogni tanto, siccome che go tutto online, che scarico ogni sera e che tacco lo spot, sono andato a Tormio, che già era una e mezza, credo. Perché questo sbiglio che avevo cariche al manco. E ho visto che se arrivare, però non ho capito di chi che è perché non ho il tuo numero.
3: Beh, se fosse stata mia, ti vedi il numero mio, quando che telefono è il numero mio parte?
5: No, ho capito, anche qui de pubblicità a parte per quello Zavaro. E ora faremo una roba statica. Qua che sei, il tuo numero finale 588?
3: Sì.
5: Perfetto, adesso so qua quello è il tuo, perfetto. Che così da ora facciamo il punto della situazione.
3: Sì, no. Perché...
5: Esatto. Come è andata la settimana, Giorgio?
3: Benissimo. Mm. Guarda, domani è l'ultimo giorno. Dopo sabato io passo con la mia signora. Forse fermo amore.
5: Veramente?
3: Sì. Fermo l'amore.
4: Non ho capito bene su un orecchio.
3: No, quello platonico.
5: Quello solito.
3: Sì, quello solito.
2: Puoi fare anche con una buona bottiglia di vino,
3: certo, scusa.
5: Ma secondo me sarebbe più bello parlare in pace, in serenità, sì. Davanti alla bottiglietta, non troppo, perché dopo se dice robe che non si vuole dire.
3: Sì, che si niente, dopo ti dici ti amo, meno che credo.
5: Primo.
2: Dopo al terzo gallone si diventa nostalgici, può scoppiare la rissa. Dopo il terzo gallone.
5: Ah, beh, sì. La rissa è così. Siccome quando che se sei in compagnia do tre coppie, non bisogna mai parlare di proprie problematiche, sì. Perché sennò si strassa amicizia.
2: È fuori di tutto dopo. Hai visto il film Compagni di scuola con Carlo Verdone? I fa una riunione della classe delle superiori. E vanno via tutti incazzati, se ne dicono su di tutto, tu mi hai fregato l'amorosa, e tu qua, e tu là. Perché dopo tu ritorni studente. Ma è vero, l'ho provato anch'io, sono andato al mio amico a inaugurare l'appartamento, che si è comprato l'appartamento a Villa Tora. E ci siamo trovati in 4-5, ognuno, uno è diventato papà da poco, l'altro ha due bambini, l'altro... Cioè, ci siamo ritrovati lì in quel momento, per quelle due ore e mezza, tre che siamo stati lì, siamo ritornati noi stessi a 18 anni di quinta superiore. E allora se hai dei bei ricordi rivivi le cose belle, se invece hai delle remore ti rivengono fuori tutte.
5: Tutte,
2: stai molto attenti a fare i revival, a ritrovarsi.
5: Ma certamente.
2: Perché ritorni con la testa, tu ritorni com'eri.
5: No, no, ma in effetti è estremamente brutto, è come quando che te devi andare a una festa, no? Oppure qualcosa, che se qualcuno che non ti piace. Che non ti piace.
2: Mi conosco gente che si è sposata a 20 anni, che magari ancora va a pensare alla ragazza che ha corteggiato, che non ha che si sta.
5: No,
2: dico, ti sei sposata, che do fioi e tutto, però ancora ti dentro. Oppure godo amici. Che uno appunto è andato amorosa di che altro, si è sposato tutti e due, si è pari tutti e due. Se c'è una pizza, uno non viene se c'è l'altro, e l'altro non viene se c'è l'altro, perché io si incassa ancora con io che la porta via amorosa, ma se si è passato 20 anni, capito? E vi siete sposati comunque, eppure sono quelle cose che restano dentro del vissuto.
5: È vero, però non se vuoi neanche a crescere comunque.
2: Ma la vita forse è quella. Quando uno matura e dice ma che cazzo me ne frega, ho vissuto lo stesso.
5: Bravo.
2: Ma ognuno ha un livello diverso, capito? Oppure dice magari a me sembra meglio mi. Cioè, però è fatica riuscire a raggiungere quel livello. Quando uno lo arriva a raggiungerlo, c'è una serenità diversa, brilla di luce propria. È diverso, cioè è difficile. Tanti non sono pronti, certo. Si vede.
5: No, è vero, ma in effetti comunque dopo l'acqua passata non macina più e fine, cioè butta là, cosa ha avuto che sia, perché
2: ma si te guarda la politica, va ancora coi partigiani con il 25 aprile, e non c'è acqua passata qui ormai. Vogliamo costruire qualcosa di concreto per fare una pace duratura, soprattutto certo. tra esseri umani? No, c'è ancora acqua e bandiere rosse con quell'acqua là, il bella ciao che aveva Giorgio stasera. E non vanno a fomentare sempre questo odio, questo proprio odio culturale, diciamo, ecco.
5: Ma certo, che è una situazione un po'. Ma perché se
2: comica,
5: così,
2: come diceva D'Alema una volta, questa è una situazione comica.
5: Proprio lui parla, che le permaioso come una troia, credo, capito? Perché guarda che essere permalosi è una roba brutta.
2: No, ma se ti sei un permaloso costruttivo, che dopo andasse a morire lì, che magari ti fai notare magari una cosa.
5: No, perché
2: cosa...
5: sia anche intelligente, bisogna essere permalosi, ma anche intelligente.
2: Guarda che è meglio avere un nemico intelligente che un amico ignorante,
5: Ma
2: perché
5: certo,
2: l'amico ignorante indirettamente
5: cercando.
2: Può anche ferirti, il nemico intelligente può anche fermarsi qualche
5: cercando.
2: Volta.
5: Certo. È estremamente interessante, e dopo è meglio anche avere un amico che si scalda un attimo che avere uno che sta zitto, credo, capito,
2: che parla sotto come bronze querte.
5: Madonna, non sta a dire, perché guarda, è meglio che uno ti dice guarda ti sei un deficiente, credo, capito, che ora là te discuti, te fai fora e che dopo te dai altre tre, ma pensavo di pensarla in maniera
2: Differente,
5: e invece te è convinto che mi sono sbagliato a me. Questa è una roba bella,
2: certo.
5: Perché andare d'accordo con qui che pensa come ti è facile,
2: no,
5: è molto
2: fatica,
5: facile.
2: Ma scherzi.
5: Adesso, siccome che facciamo un discorso, mi è Giorgio che do sempre ha ragione, che i mussi, che do ragione, ma non è vero.
2: Che non te sente adesso che anda fuori a regia un attimo.
5: Porco cavolo,
2: te lo ripeti dopo.
5: Ma no, ma sente, perché anche se andai in bagno sente quello che si dice là in regia, perciò se sente meglio fuori a garanto.
2: No, ma è vera, radio stua.
5: Ah, ok.
2: Sì, proprio a briglia sciolta.
5: Ma se bisogna anche non essere permaiosi, bisogna... Secondo me,
2: ma quello non essere permalosi è un sinonimo anche di intelligenza. Dopo il carattere di una persona non lo cambierai mai, però come dici te, uno inizialmente può avere un attimo che uno è sostoso e dopo rivedersi subito e anche ragionarci sopra, ecco, come i cornuti ci ragioni sempre dopo magari.
5: Come?
2: Come i cornuti ci si ragiona sempre dopo.
5: Sì, vabbè, cornuti, cosa vuol dire cornuto?
2: È un detto così.
5: Sì, ho detto,
2: uno dice che
5: cornuto,
2: pensi tu come i cornuti, ecco, se vede chi ha il prurito, no, che fa che ti è acceso.
5: Cioè, è molto peggio uno che non dice, cioè nel senso discorso del cornea è estremamente una roba che
2: è soggettiva, no, soprattutto in base alle proprie sensazioni.
5: Esatto, perché te puoi fare, te puoi essere innamorato platonicamente di qualcuno in maniera devastante, tra parentesi,
2: e non
5: dirlo, e se ancora peggio di fare una sveltina, cioè adesso ti non ti concepisci queste robe qua, però è estremamente difficile capire.
2: Beh,
5: uno
2: che l'altro è una mancanza di rispetto con la persona che gli sei in fianco.
5: Ma chiaro, ecco. Però voglio dire, però, che uno non sappia mi penso sempre a Thomas, sempre in tutti
2: col
5: i momenti
2: pensiero,
5: penso a
2: il pensiero, il familiare, milioni di chilometri, un pensiero, ma comunque non fai del male a nessuno, però lì entra sempre in gioco le intenzioni del Franco, però nelle tue intenzioni stai donando, diciamo, la tua energia per un'altra persona e non per quella che è in fianco. Lì uno deve un attimo rivedere la propria situazione, perché non sei in linea con te stesso. Fa pensare quello che dici.
5: Ma certo che fa pensare, è la stessa roba quando che se ritrova il discorso che ti facevi prima, no? Ed è amorosa di una volta, ma ho capito, ma chi ho gadito? Che persona è, era come per dire, no, mi vara che se è morto il moroso, magari se è successo così, vara quello sarebbe stato, ma non è detto, la vita si è fatta di tante robe,
2: no,
5: cioè,
2: ognuno ha un suo percorso di vita, e nel bene o nel male bisogna che ti accetti questa vita, sto percorso, sto binario che ti è stato designato al momento della nascita. Quando uno entra, esatto, in quell'ottica, ti dici, mi ho un binario, ho una strada da intraprendere. Non te che a guardare chi altri, se sei più ricchi, se sei più poveri, ti te guardi solo te stesso, te dici, va bene, mi dico da fare con quello che ho. Quando uno inizia ad accettarsi e dire, io conto solo sulle mie forze e le cerco di tirare fuori quotidianamente, giornalmente, ogni giorno e più, ti dici, va bene, questa è la strada che ho da fare. Ho una situazione anche di malessere, la devo superare lavorando su me stesso per convivere con questa situazione, perché ormai questa mi è capitata. C'è un cambiamento in atto, vuol dire che per me deve esserci un cambiamento in atto. Te dimostri le tue potenzialità per farlo, se va a frutto vuol dire che era nel tuo percorso avere questo incipit e questo stimolo per fare, effettuare questo cambiamento. Potevi farlo e non l'hai fatto, noi non lo sappiamo, ma se nel tuo percorso comunque arriva il cambiamento, e se no vuol dire che tu devi accettare la tua vita. Se accetti la tua vita, ti sei più sereno, basta.
5: Ma in qualsiasi cosa, per dire, oggi, ma periodo fa, ma oggi, questo è un ragazzetto che lei è cieco, magari fa conto 12
2: mesi del grassi,
5: attenzione. E questo qua, sto tosetto qua, è anche magretto, questo qua è bravissimo a suonare il pianoforte e cantare, il gà la voce sa da piccolo cantava, e il gà suo nonno che fa il musicista, si chiama cappella, la cappella di 111,
2: e sarebbe no, dedicata alle persone con delle potenzialità, no, che sono,
5: no, non lo so, il gà sta il suo nonno che è un musicista, no, e sto qua
2: cappella
5: il gà 101, sì, 111, no, 101, 111. Ah, prova a andare in Facebook.
2: È un duo musicale qua, molto popolare, ho capito. Riccardo Mercenati e da suo nonno Uccio. Il duo è noto per le reinterpretazioni di grandi cantautori italiani caratterizzate da un tocco unico. Ecco, la cappella del 111. Eccolo qua, poverino, sì, che suona il pianoforte, sì, ragazzo.
5: Ma l'è straordinario, il galavose, non gli interessa niente, cioè è da piccolo, no? E praticamente
2: un brano del pianoforte che suona.
5: Anche quello che ha pubblicato oggi va a pubblicare l'ultimo, no? Ma anche quello dei 3-4 anni fa che gli ha detto che ha cambiato voce, che ho cambiato la voce, senti
2: la
5: che voce.
2: Corte dei Miracoli di Notre Dame de Paris. Vediamo un attimo se riesco a farvelo sentire, qua e qua.
6: La Corte dei Miracoli.

0: ecco, abbiamo sentito sto ragazzo, ecco.
1: Beh,
0: che...
1: straordinario,
0: ha una grandissima energia e lui si adopera,
1: incredibile,
0: suona
1: bravissimo.
0: Benissimo il pianoforte e canta anche Ricky.
1: Esatto, Ricky, secondo me non riesce neanche a camminare, perché quando chi lo fa vedere è sempre fermo sua cosa, a avere delle difficoltà. E ora si vedeva che sua mamma gli insegnava a una famiglia molto bella, nel senso che te vedi chi ha creato anche una casa a regola d'arte per lui. Giustamente,
0: senza barriere architettoniche, cioè che possa muoversi.
1: Sì, sarà anche la famiglia agiata, che tu capisci, in maniera che può anche permettersi. Esattissimo, perché non è facile avere uno e l'altro, perché se può essere disgraziati da quando che se nasce a quando che te muori, insomma, capito?
0: Assolutamente.
1: Essere disgraziati, esatto. E perciò questo qua, adesso fa un esempio, dice una roba mia, che se è Fiore che partorisce probabilmente la settimana prossima, secondo
0: la
1: bambina.
0: Arriva un fiocco, sì. Nuovo, azzurro o rosa?
1: Sì, rosa.
0: Fiocco rosa.
1: E sì, a casa una bambina che ha un anno e mezzo, fa 2 anni in luglio, ma una cutea straordinaria. Probabilmente a seconda avrà un problema. E ora quando che abbiamo saputo così, no? Migo un bravissimo radiologo che è una persona straordinaria, che ha quasi 80 anni, però sto qua te mette sempre a tuo agio. E ora mi piacerebbe, ho detto che te che dassi un notte farsi un'ecografia, mi fiora, no? Perché è un problema, speremo, solo fisico, dal punto di vista fisico. E ora ha detto perché lo vo' mia contrastare, ha detto il ginecologo o quant'altro, perché è fuori de rogne. E mi sono restato un po' male, perché ti dico, siamo proprio amici, ritengo che se ti te che hai bisogno, io mi ha detto una frase importante, e mi dice: vedrai, ha detto, che non sarà niente di quello che gli ha detto. E mi fa molto riflettere, perché è una persona veramente che io seguo anche dal punto di vista come posso dire, mimico anche cioè nel senso, quando che fa dire determinate cose, perché mi go anche un ginecologo, che è il mio ginecologo mio, che viene a trovarmi adesso nel 15 giorni, oppure che ha qualche problemino, ma insomma sempre amico, tutta roba ottantenne, per dire che mi trovo molto con queste persone qua che
2: trovi del ginecologo giovane.
0: Maestro.
1: No, mi sono qui della volta.
2: Cosa dice?
0: Lei è l'antica.
2: Ho capito. Se ti ci mata perché ti piace molto.
1: Bravo. Perché a quel punto che sono me, no? Da come che vedo me, mi voglio sempre voglio imparare, e sinceramente figurati sto ginecologo qua, che lei è va via a braccetto con, diciamo, Big Pharma, amica, tu capisci, nel senso che lui, se ha un problema, ha detto la pastiglia, ha detto che ha fatto le pastiglie per fare, ultrapunturato 50 volte, e ora nel periodo del Covid, no, veniva là a trovarmi, e ora gli devo fare che qua non sei, entra con la mascherina, perché qua è proibito, se la roba che non si può fare, non si può vedere. E ora è estremamente tranquillo, e ora mi diceva che non capisco niente, e mi dico: guarda, ti integrerei anche a studiare, a fare tue robe, ma non te fai biologo, non ti sei un scienziato, ti sei quello che ti ha detto anche a te. Perché a casa sua, come si chiamava quello dell'AIFA che sta ultimamente al governo là, come si chiamava quello Bein là? Che il medico là, che ha detto: ma sì, punture, ma non lo so neanche a me, e aveva un nome strano, il ragazzo è stato da qua dintorni, beh non importa, questo qua va, è andato a mangiare anche a casa sua, no? E mi dice che no, ha detto viene a mangiare anche a quello cosa mia, ha detto c'è uno che ha detto bisogna fare, però vedi tocca a ti te fai quello che ti dice, non sei che ti te usi il tuo cervello e ti usi la tua intelligenza che secondo me te è e quant'altro, te guardi quello che ti dice anche a ti.
2: Certo, certo.
1: Fatalità che dopo seconda puntura, no, il disegno ha detto ho fatto un infarto, ma a me età è normale fa un infarto, sì, ho detto è normale, sì, perché ha detto se sta una proteina che mi ha fatto fare l'infarto, magari può essere stata, ho detto, a spike, no, ho detto che ti ha fatto fare la cosa, no? E allora lui dice no, non sei quello, se cosa ha avuto a me età fare infarti, se è normale. Beh,
2: ma guarda che qui che fai infarti, qui che fai infarti, su che roba là, buttandosi dentro qualcosa, e difende la figa spada di tratta, e c'è il compagno, certo, del drogato, e il drogato difenderà sempre la droga.
1: Certo, e sarà sempre bugiardo, ma certo, e quello che fa è giusto, ma a me non metto in dubbio, che se dobbiamo arrivare a un compromesso, che ho detto guarda, che abbiamo un discorso e fine, perché non, ognuno se tiene il suo pensiero.
2: Certo, certo.
1: E secondo me è stato bello perché l'uno si è tenuto il suo, mi ha tenuto il mio, e poi parlare di altre robe in maniera estremamente in pace, non sai che mia che. La verità in tasca, no, né mie, no, certo, ma
2: esiste verità in tasca.
0: Però c'è un confronto, esatto, di idee che può essere accrescitivo per entrambi.
1: Chiaro, e perciò io quando che tornando a me fiore mi dice, mi ha detto, ho fatto per 60 anni che ha detto sto lavoro qua. Mi non ho mai avuto un caso come quello detto fiore, perché io sei ragazza panca a cuore, che ho detto a leggere libri, guardare un attimo i libri, così, e dice, ma adesso vediamo quando che nasce. Ora me fiore, tornando al discorso di avere e ci parla con serenità qualsiasi roba sia, ha mega detto è stato bello anche perché dopo quello che mi ha detto mio fiore e riflette su quello che mi ha detto, insomma, anche se posso sembrare così un po', però riflette molto perché le porto probabilmente anche a ragionare, no? E ora dice probabilmente ha detto se vede ha detto che e che il bel percorso di vita gli va ad avere anche questo, insomma, no? E mi ho detto dai va, no, ho detto magari aveva fatto la negretta qui carierissi, ho detto
0: sì, ti ha fatto un po' così sdrammatizzato, sai,
1: per forza bisogna che ti sdrammatizzi perché chiaramente dentro dei aga per... speriamo che non che sia delle robe che va a contrastare anche
0: perché sai sono sia impegni e anche responsabilità, pensieri, soddisfazioni, tutto insieme,
1: esatto, e
2: poi dopo tirare fare? Su una FIA che non ha robe,
0: la possibilità che ne può avere altre sicuramente, però intanto tiri a grande, voglio dire, in mezzo a mille difficoltà, ecco, basta che comunque di salute nel complesso stia bene, dopo sono cose così
1: sì, no, ma infatti sì, è un problema, diciamo, osseo più che altro. E ora è stata a Bologna da un medico, da un ortopedico pediatrico, che sede qui proprio del neonatale, là, qui, là. E quando che sì, che ha messo davanti anche queste preoccupazioni, perché mi ho detto se potrei anche magari raccogliere cellule staminali che se all'interno del cordone ombelicale, perché magari se che da fare una sonda, un affare, qualcosa. E ora che ho messo presente, no, anche a sto medico, e lui che ha detto anche a Piasuo da una parte, sì. E che ha detto guarda, che ha detto se te vuoi raccogliere le cose ombelicali, perché questa sarebbe stata la quantità di midollo osseo che è all'interno del cordone, è una roba meravigliosa, che siamo su un paese dei rimbambiti, perché effettivamente te tira fuori, no, perché bisogna che sia almeno 110 grammi per raccoglierlo, se no però che sarebbe a banca che tu capio di queste robe qua in
0: stimolare
1: maniera
0: diciamo che... ecco una
1: perché questo esatto perché questo qua soprattutto le persone che semmai di leucemia mi sì. avuto modo di parlare insieme con una ematologa là quando che facevo parte di Adumo Vicenza e quant'altro no che se parlava cioè, la dottoressa si chiama la dottoressa Tagliaferri che è estremamente una che lavora all'interno di tutte queste patologie sì, che sì, a Vicenza sì, è molto
0: proprio.
1: Importante esatto si chiama HLA sto reparto qua importante dove che se va a come posso dire a analizzare i, nel sangue sì. se trovi anche il midollo osseo che non è spinale è all'interno de, soprattutto una quantità importante all'interno della cresta iliaca dove che si forma se proprio negli ossi capio non se a spina dorsale midollo osseo se è un'altra cosa e perciò ti con un prelievo molto semplice te vai a verificare la, la tua carta d'identità del tuo midollo osseo che potrebbe essere mi sono iscritta da tanti anni e probabilmente mi non so, so estremamente una che non è compatibile con nessuno e
2: ti
1: sì,
2: credo
1: si
2: che non
1: sia
2: compatibile
1: volta.
2: Con nessuno
1: ma perché non sono compatibile perché sono talmente strana capio che però far dire un paese è una parte dell'altopiano di Asiago che si i cimbri che è a parte diciamo destra di Asiago no? Che diciamo se non altri guardiamo a se a parte sinistra però se di sia Asiago a se sua parte destra e a se a parte di Tresche Conca come si chiama insomma di tutte che parti là è proprio di cimbri i cimbri che si è venuti da Germania o dall'Olanda che siano i cimbri bisogna che andasse a studiare un attimo i cimbri e i ga ha delle caratteristiche fisiche molto interessanti
0: ho capito
1: perché noi,
0: una genetica differente della nostra una discendenza differente
1: esatto dove chi ha delle caratteristiche molto importanti e se fosse dei potenziali diciamo donatori tra parentesi de midollo sarebbe molto compatibili con tante patologie cioè patologie chiaramente con di essere dei potenziali donatori del midollo osseo
0: però.
1: Che è ancora
0: perché ne producono
1: comunque,
0: di più ne producono di più
1: no i ga proprio allora Guinea uno su 100.000 che è compatibile con Tico Mico Giorgio con Anna e quant'altro capio se uno su 100.000 100.000 è tantini perché chi 100.000 ha bisogno che gli si è fatto comunque un esame per essere dentro sua banca capio,
0: capio.
1: Perché se no potremmo essere in tanti e se nessuno si fa due esami perché dopo tutti quanti dice ah mi interessa un cazzo di altri mi interessa di me sì è vero però se anche è vero che ti tocca a te se ti piacerebbe che gli altri ti dicessero la stessa cosa e ora bisognerebbe che diventassimo un po' volevo da fare una prima parentesi sono andata a rifare tutto l'iter di diventare un'altra volta donatrice di sangue non mi basta essere sta un po' però voglio ritornare a donare sangue in maniera tale che
0: sì, te che hai superato anche questa
1: come sì, sono riuscito a superare questa
0: questa l'abilità perché? Umana te fedici te fai per il bene te fai per il bene e non per
1: sì, a un certo punto te dici fanculo però
0: il bene
1: molto,
0: del prossimo
1: bisognerebbe bisognerebbe anche cambiare le regole così Tomino e allora se comincia a fare anche un po' politica dal punto di vista così è stato sta bello perché chi che me ga dà voglio dire che voi so accettare anche a me irascibilità no? Del momento a darmi anche la possibilità di dirmi beh vada te paghiamo il pranzo te diamo l'attestato te, e così mi sentivo proprio in debito di dire bene a volte si stai gentili perché non vuoi essere gentile a me anche perché non sei che te chiedo a loro però all'interno di questo meccanismo qua sta estremamente interessante insomma essere partecipi ancora a sto a sto dono che si può dare, perché il sangue è una roba che non si può farla, che l'AIFA non può fare o il Big Pharma può fare, insomma.
2: Ascolta, ecco, ma tornando sul discorso che avevo fatto,
1: scusa,
2: ti pensavo a quello che ti avevo detto di fare.
1: Ah sì, ti ho detto che bisogna che ho ancora da dare, giusto?
2: Per me sì, tanto da dare e tanto da ricevere.
1: Sì, devo pensare, però non mi capisco. Sono ancora giovane per capire se determinate robe.
3: Ancora ti devi svegliare. Sveglia.
1: Brava Anna, brava, devo ancora svegliarmi. Diventa un'altra tombola che non so.
2: Come un'altra tombola? Sì.
1: Un'altra tombola.
3: È la prova del 9.
2: Cioè, una è andata a sapere cosa che ricerca nella sua vita. Scusa.
1: Lo so, è un passaggio che sono sempre alla ricerca, è come alla ricerca sono ancora alla ricerca. Credo di morire prima di trovarla, però credo di essere ancora in ricerca. Rifletterò ancora.
2: Oh, allora che fra poco ti puoi cercare finché ti vuoi.
3: Poi sparisce come Giorgio.
1: No, beh, già sparito abbastanza, insomma.
3: Ah,
1: insomma, sì, sì, sì.
2: Cioè,
1: tutto morto, tutto morto.
2: Futono. Quando che sei morto? È l'unica se sai.
1: Trovare il colpevole.
2: No, trovare non mi ricordo quanti chi era sulla casa del morto.
1: Sì. Tutti là.
2: Ti hai capito? Vabbè. Cioè,
1: sì,
2: dico, se mi penso che ognuno degli altri abbia, diciamo, un desiderio. Mi sento che il mio fisico ha dei bisogni e prima guardo che tipo di bisogni chi c'è, dove chi mi porta, perché chi c'è da guardare dove chi ti porta, e dopo decide se fare un tentativo oppure no, perché dopo fra
1: certo.
2: Poco quei non ti capisco più.
1: Ma certo, però e ora se ritorno un po' in drio di dire ok, dare a chi e ricevere da chi?
2: Dite cosa scegliere.
1: Infatti, è proprio là che volevo decidere, capito?
2: Vabbè, ma scusa,
1: è un po' strano, è tutto un po' strano.
2: No, ti dici strana.
1: No, beh, se sa che sono strana. Sono un po' chiara, no, però no, sono strana.
2: No, ti sei strana, non chiara. Chiara ti sei quando che ti decidi di fare una roba.
1: No, chiaro, davvero. Chiaro, giusto.
2: Ma così strana, non ti sa dove fare bene o dove fare del male. Ecco, ti sei da donna indecisa. Non ti decidi di io il tuo corpo.
1: Ma solo là è sostrana, sostrana, perché da che altre parti sono abbastanza decisa.
2: Vabbè, siamo di parlare là.
1: Siamo di parlare l'orario è quello. Un'ora di cazzate posso dirla anche a me stasera.
0: Ecco, ogni riferimento a fatti e persone puramente casuale.
1: Sì, ecco. Ecco Giorgio, rifletterò, ma magari la prossima volta.
2: No, ma non c'è questione che ti ha a parlare con me, ti ha a parlare con te.
1: No, che okay, vabbè, ma certo che devo parlare con me, però insomma siamo qua in quattro che parliamo,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì.
1: Che altri che mo indorme sai tutti.
2: Scusi, perché quello che mi capisco, che ti dica dei bisogni, perché non ti sei ancora spenta. perché il giorno che tu ti spegni, no, non ti si morda. Purtroppo là non ti si morda. Capisci scusa? Ecco, è ora ti cava la pace quando che ti morirà là. Che, cioè, ti morirà, nel senso che non ti ha più desiderio. Cioè, non è che sì, muori, adesso dire morte e dire brutta roba. Ma è cioè, il desiderio.
0: La pace dei sensi prima dai.
2: Hai capito? Ora non ti ha più, è l'idea che non ti ha più. Perché così basta niente niente, basta che ti faccio un massaggio, basta che così, basta che qua, ti senti un certo non so che, ah, e ti senti che ti ha tutto desiderio ancora vivo.
1: Te senti se sei ancora vivo qualcosa.
2: Certo, certo. Scherzo.
1: Beh, allora, mi è venuto un flash adesso che non c'entra niente, è giusto perché Luca della Mandria o di Mandria?
0: Della
2: Mandria.
0: È una frazione diciamo di Padova, un quartiere.
1: Sì. Ah, siete
0: siamo
1: Padova?
0: Già sotto a Padova, okay. Siamo già sotto Padova, ai confini con Abano Terme.
1: Ah. È sempre gentile Zavaro, saluta tutti quanti.
0: È una adorazione per te.
1: Ma a parte questo, no? Mi qui nomi sono una disastro, nel senso, proprio non me, sbaglio con continuazione i nomi e perciò metto insieme tutti, però Zebeo, che adesso per dire a Gabriella che è un amore de donna, che dice sempre bisogna quando che viene Torme Orfeo, dice no, e ora ci sono, mi piace che è una splendida
2: sì, Orfeo sarebbe il sonno.
1: Sì, oddio, per forza.
2: Morfeo,
1: giusto?
2: Morfeo.
1: Ecco, mi Morfeo, quando che lo trovo, lo ciappo subito in coppa perché dormo poco, però quando che si ciappa.
0: Ma secondo me il sonno più bello, il momento più bello che si riposa è quando si è stremati dalle forze. Come che ti siedi sul divano a bocca aperta, ti ciappi sonno.
1: Secondo me lì è il sonno migliore. E mi sento anche che russo, mi sveglio anche. Sì,
0: dal rumore ti svegli automaticamente.
1: Roba incredibile.
2: Anche ti sei pericolosa di sentirti che dei russi.
1: No,
0: Giorgio, vorrei russarte, ma in un'altra forma.
1: Ah, ok.
2: No, guarda, okay. Guarda che come mi sono innocente.
0: È innocente, innocente.
1: No, ma non. Te daria un vaso adesso, ma.
0: Quello da anche a moglie.
2: Vabbè, ma quello posso anche accettarlo. Ma okay, altre okay. Robe no.
1: Ah, no.
0: No, perché se offende non gli fa.
2: Non mi offendo, sei tu che si offende.
1: Comunque go do pulcinetti meravigliosi dentro in incubatrice adesso, che ti pensa che ha più calzini, ha più peo sui pie che so schiena.
2: Che roba sia?
1: Go i pulcinetti, i pulcini. Lara, gona roba.
3: Non darglieli a Giorgio, se no te li accoppa. Gli tira subito il collo.
2: Mi ero specialista di anche quello.
1: Ah, ma sento un assassino.

0: E ora dai la volta, dai tu, dai
1: tu. Bibi, bibi.
0: E finalmente dopo l'ultima, i continui al cuore.
2: Ma se comandai i miei pulcinetti qua, piccinini, vediamo se riesco a farti ancora a vedere.
1: Ah, che te fai bibi col telefono, non so cosa che
2: ne importa, aspetta.
1: Bibi, Ario qua, madonna che razza sei io. Vara, che becco arancio, ma sei un pulcino, vara.
3: Ma sei un pulcino?
2: Aspetta che sbaglio, ho l'incubatrice.
1: Vara, pore bestie, vara. Bello.
0: Scusa.
1: Pare un falchetto, pare.
0: Ci si dice una roba, te terabi?
2: No, no, amore.
0: No, ti metti che il mio pulcino dentro di
1: e ti ho fai venire grande. E ti ho fai venire grande. Ti ho incubi. Incube o ben quello di Giorgio che ha bisogno, tanto bisogno.
4: Incubalo bene. No.
0: Fatto io.
1: È che da incubarlo.
0: No, e Anna non gliene frega, non gliene frega niente. Neanche la mamma.
1: Non gliene frega un pulcino. Non gliene frega un pulcino.
0: Oh. E quando che hai fame di idee che ci mette a ridere?
1: Ecco, ah, perché? Mamma.
0: E ora che dico, ma sei mio o sei io che sei pauco?
1: Tutti e due.
2: Sì, ma te che, guarda, sentite, ma se perché non te lo vedi, ma quello che devo mandare a Thomas adesso, la fotografia del cucinetto qui pei, lei come il tuo uccellino, nel senso che ga i pei, credo, che stessi ancora qui, e se vede poco i pie.
1: Sì, ma
2: no, se vedi più
1: la stessa affinità che non vengono nessuno dei due.
0: No, ma mi dice cosa che ho visto che non ho. Mi posso vedere
3: che
0: i
3: pei.
0: È l'unica roba che manca c'è le scarpe. Perché non ho i piedi.
1: Andare a scarparlo per fare le scarpe adesso, questo tipo.
3: No, non ha le scarpe che non hai i piedi.
2: Pazzesco, pazzesco.
3: Dai, che è tardi, sennò domani mattina.
2: Ok, dai. Sì, è una tribolazione. Vi saluto, vi do un bacione.
0: Ciao,
2: un piacere. Giorgio, prossima settimana, perché fa il bip bip. Se sentiamo la prossima settimana, saluto tutti, un bacione.
0: Va bene. A proposito, se qualche volta ti vuoi provare, ti diciamo di banco che so.
1: A fare triangolo.
0: No, fare triangolo. Perché mi non so gli orari che vuoi chiamarti.
2: Dai, teciamomi.
0: Ecco, bravo.
2: Sì, non te vei letto presto a sera.
0: No, no, ma mi sono letto là, tranquillo.
1: Ma no, lui ti aspetta a letto, che è diverso.
2: Che bello, ragazzi, roba seria, proprio.
3: No. Roba da uno
1: da urlo.
2: Allora, me o scaldo e ti te godi, Anna.
0: No,
3: me.
1: Che Anna fa?
3: No, che so.
1: Anna fa guardona. No, Anna vai via.
3: Proprio non è nel mio stile.
1: Anna è uccella di boscolo.
2: Il boscolo che se a ciosa che se ti boscolo che mamma imperversa, mia quanti no. Boscolo che
1: boscolo,
2: che
1: ti osso scarpa e va è un altro cognome ancora penzo
2: che
1: boscolo scarpa ti osso e penzo quei sì cognomi che se penzo quindi esisto penzo
2: penso sì esatto penso, ma Bosco penso. Veramente addirittura i Bosco che si è scritto una volta sull'elenco telefonico che c'era di Antonio di Giuseppe
1: detto, Boscolo Angelo Meneguolo Boscolo Ecegion Boscolo Anzoletti
0: e gli sono nomi
1: sì, no? Sì, ma sì sono nomi che i gas scriverli pubblicarli se ne è tutti Boscolo e
2: certo.
1: C'erano solo loro perché se vai a Milano è tutti Mario Rossi, Marco Rossi, Antonio Rossi, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi, Rossi.
2: Vero, vero.
0: No, ci sono tanti Rossi, sì, che pochi tempo cristiani.
1: Che sei, il primo di Rossi li hai in comune.
2: Dai, mettiamo una canzone bella, canzone Gabriella, quella che piace.
1: Ciao,
2: grazie. Ciao, cara. Ciao.

0: Ecco qua, siamo arrivati alla fine, gente. Quindi vi salutiamo caramente, tutti quelli che hanno partecipato a tenere su un po' la trasmissione, ringraziando la carissima Beatrice, che sempre chiudiamo sempre con il suo applauso, con tutto. Quindi caramente tutti qui salutiamo allora Roby da Mestre, Stefano di Vicenza, Max, Angelo Adadiasolo, e poi abbiamo Davide il poeta pazzo, Antonio di Ferrara, il nostro carissimo RDM, Michele di Venezia, la Giulia di Vicenza e tutti la Gabriella dell'Olmo, la Nives, carissima Nives, un abbraccione forte, saluto coramente anche il nonno Piero con la Valentina, la Maria di Limena, insomma gente, vi saluto tutti caramente e vi aspettiamo sabato alle ore 21:30 con la trasmissione di Thomas. Maestro. Giorgio,
1: eccolo qua, vi saluto tutti, vi ringrazio di tutto, buonanotte, buon riposo, buon tutto, e mi raccomando, con la vita dovete essere sicuri di quello che dite e non essere, diciamo, dare date e numeri che non potete dare delle affermazioni. Io quelle cose là non le dico mai, succede così o succede colà, perché io per esempio dico quello che sento che può succedere, però non mi azzardo a dire con esattezza cosa, come, perché è come che vi ho parlato della nuova cordata che verrà fuori, che può venire fuori per governare il paese, però non, altro non ve so dire, perché non mi interessa sapere se è vera, se non è vera, perché dico che
2: cosa che hanno fatto come col 5 Stelle, Giorgio, che era una nuova cordata di aria fresca, e cambiare tutto per non cambiare niente, come
1: quello vuoi farci, è così prima.
2: la vita è un'incognita,
1: così è la vita, ma da quello che sento che è tutta gente nuova, gente che sa far politica, diciamo, e non è quel tipo di politica che sta facendo governo o da una parte e dall'altra, che politica proprio governativa non ne fanno, perché noi del popolo siamo abbandonati al nostro destino.
2: Purtroppo.
1: Ciao a tutti, vi ringrazio della serata. Noi io verrò solamente che giovedì, fino a che la Anna mi porta, vengo volentieri, perché così quattro chiacchiere in famiglia, perché io, come che ripeto, mi sono affezionato a un canale che reputo che abbia una gran sincerità, che è il Canale Italia, diciamo con il mio carissimo amico Vito Monaco, Versace e tutta quella gente là. Mi dispiace domani che c'è quella signora che è brava,
2: è professionale,
1: ma telefono solamente quelli di sinistra, non si sa perché.
2: Ecco questa, buonanotte Giorgio.
1: Ecco, esatto, con questa buonanotte.
2: E ciao a tutti, ciao gente, da Radio Gamma 5. Ciao a tutti.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. Fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso, viva funesta delle cagnette, a

nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare,

0: Buona giornata a tutti amici, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo 7 maggio 2026. Allora, vi dico subito che ho col piacere con noi l'ospite di oggi in regia insieme a me, che è il Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Ecco, ciao Filippo. Filippo adesso si è preso in carico anche lui un bel onore, insomma, perché adesso è il nuovo presidente dell'associazione I Semi di Girasole, giusto Filippo?
1: Sì, sì.
0: E quindi sei nella fase di transizione per prendere un po' ragione, un po' di tutto, di conoscenza, un po' di tutti i meccanismi burocratici, sì, e casini vari, perché poi le associazioni come la radio è tanto bella, il problema è che c'è sempre qualcuno che poi si deve fare carico di tutto il carico burocratico, amministrativo.
1: Sì, e ci vuole un po' di tempo da dedicare a queste cose, un po' di attenzione, ma insomma dai, siamo anche un bel gruppo che riesce a condividere, esatto, a parlare di questi argomenti qua, insomma, con col giusto modo, perché poi no, non è uno scherzo, insomma, bisogna fare le cose come vanno fatte.
0: Esatto. Non è uno scherzo, no, perché il Seme di Girasole oltretutto è un'associazione di promozione sociale con la possibilità, come Radio Gamma 5, di ricevere il 5 per 1000, sì, che il nostro pubblico, il pubblico di Radio Gamma 5, ha molto generosamente sì, dato,
1: per aiutato,
0: cui ci ha consentito in questi, siamo al quinto anno mi pare,
1: sì,
0: se
1: sì,
0: non parlo
1: sì,
0: errato, sì, insomma, un lustro fa, quando siamo partiti, sembrava un sogno semplicemente impensabile, e invece siamo riusciti addirittura ad acquistare, grazie al 5 per 1000, ad acquistare quei 2 ettari di terreno e di bosco di Eleonora e Luca, no? I figli,
1: sì,
0: di Lino e
1: Rita,
0: che in qualche modo, con l'annesso rustico eccetera, che ci ha consentito di avere una sede, un posto fisico,
1: un luogo, sì, per lavorare,
0: dove lavorare la terra innanzitutto, sì, sì, non è innanzitutto lavorare la terra, fare l'orto biodinamico eccetera eccetera, e avere la possibilità pian pianino di ampliare le attività.
1: Esatto, sì, perché poi noi ci troviamo a leggere, ci troviamo a studiare, i pranzi, ma anche il sostegno, quello che è stato in questi anni, è stato un po' anche il sostegno che siamo riusciti a darci l'un l'altro tra i vari partecipanti, perché vuoi la persona magari ha bisogno di un aiuto economico, vuoi una persona magari è andata male con l'orto, allora non c'ha magari degli ortaggi, allora ci si aiuta in qualche modo, o vuoi qualche lavoro, no? Un po' in tutte le famiglie ci sono i lavori particolari, certo, dove magari uno per necessità, che ne so, il tempo o la legna o
0: ma
1: altro.
0: Infatti adesso noi, a parte che ci siamo trovati in 14-15 a casa di mia madre e sì, abbiamo tagliato una montagna di legna che veniva fuori dai campi, no? E
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ha consentito insomma intanto di avere della legna per scaldarsi d'inverno, ma sì, senza un aiuto da parte vostra sarebbe stato semplicemente impossibile poterlo fare, perché abbiamo organizzato il taglio della legna, il trattore col cardano, il casino, cioè,
1: sì,
0: insomma tutto questo. Adesso andremo sabato, saremo a casa di Lino per dargli una mano con, dopo il disastro,
1: sì,
0: che ha avuto,
1: sì, con quella tromba d'aria
0: che ha avuto lì nel bosco poi di casa sua, dove
1: sì,
0: purtroppo sono cadute parecchie piante. Lui si è trovato, Lino ha più di 70 anni, si è trovato da solo sostanzialmente,
1: sì,
0: perché poi altro fattore di questa società di merda qual è?
1: Che
0: sono saltati, che stanno saltando a una velocità incredibile i rapporti sociali, Filippo.
1: Sì.
0: Cioè, quindi sempre più persone, e soprattutto poi se sono in età avanzata, si trovano sole
1: sì,
0: di fronte a un'emergenza, che può essere di salute personale o ecco una cosa di questo tipo, che per fortuna non c'è la salute, ma cadono piante pazzesche, grosse, perché la tromba d'aria le tira giù. Cazzo fai da solo?
1: Esatto, sì,
0: cosa fai? Chiami una ditta che ti chiede, non so, 10.000 euro, sto buttando a caso cifre spaventose per farti lavoro, chi è che se lo può permettere oggi, no?
1: Esatto.
0: E quindi noi andiamo lì a dargli una mano, per esempio,
1: sì,
0: sabato, domenica,
1: vicino, a fare quello che riusciamo a fare, perché
0: certo,
1: il gruppo e la salute per fortuna ce l'abbiamo, e quindi riusciamo a stargli vicino, a sostenerli e a non andare via, a non voltarci dall'altra parte, ecco,
0: hai detto niente, perché poi alla fine di tutto ogni associazione ha i suoi obiettivi, i suoi progetti, ce li abbiamo anche noi ovviamente, quindi e abbiamo questa via, questa volontà di crescita personale e spirituale di ognuno di noi, no? Per migliorarsi tutto sommato e cercare di raggiungere uno degli obiettivi, insomma uno dei tanti, è quello di raggiungere un profondo e convinto altruismo
1: verso gli altri,
0: certo, che è la strada fondamentale per ricreare dalle fondamenta dei rapporti sociali solidi. Questo è il fondo poi della questione, perché è inutile,
1: la questione sociale.
0: E allora lo si fa dalla coltivazione biodinamica ai corsi di pittura piuttosto che di coso, all'approfondimento dell'antroposofia e ad aiutare praticamente una persona, in questo caso Lino, ma poi avete aiutato me, chi ha bisogno,
1: certo.
0: Ci si trova, si dice, vale, facciamo non subito ma magari la prossima settimana, in 10, 15, 20 persone, quelle che sono,
1: che
0: si dà una mano, in qualunque
1: che hanno disponibilità.
0: Non è cosa di poco conto questa per i periodi sociali che stiamo, giusto Filippo?
1: Sì, una volta magari, che ne so, c'erano le famiglie numerose, i quartieri, che ne so, i parenti, i cugini, penso magari le famiglie, no? Che si era in 7-8 fratelli, c'era gente, c'erano braccia. Adesso magari ci sono i pensionati che vivono nelle periferie delle città e vivono in un appartamento da soli, magari conoscono il vicino di casa, ma tutti gli altri 10 famiglie che sono intorno
0: non
1: sono degli sconosciuti.
0: Certo.
1: E quindi in questi momenti, quando una parola detta, un tè preso insieme, insomma una discussione, una vicinanza, può essere il modo per aiutarsi, condividere delle problematiche che sono le problematiche della vita di tutti, è inevitabile.
0: C'è da dire che proprio per questo, tenendo conto che adesso anche la radio ha la possibilità di riprendere incredibilmente il 5 per 1000, e anche perché abbiamo intenzione di allargare un po' il capannone, di creare uno spazio un po' più grande nella sala anche per il nostro gruppo di acquisto, di Radio Gamma 5, eccetera. Adesso vedremo come ci stiamo muovendo, avremo bisogno ovviamente di fondi, di aiuti, ma non dimentichiamo il seme di girasole, che comunque per gli ascoltatori, per chi ha possibilità naturalmente, il 5 per 1000 e che ha il codice fiscale, lo dico che tanto nessuno se lo ricorderà, ma intanto lo ripeto: 930 396 70299. Ripeto, il codice fiscale per il 5 per 1000 al progetto di triarticolazione sociale del seme di girasole è 930 396 70299. Questo è un aiuto. Oltre a, li sentite gli spot della radio in questo momento che stanno andando a martello, giustamente per ricordare il 5 per 1000 Radio Gamma 5 naturalmente. Se vi dividete un po', voi ascoltatori, voi famiglia di Radio Gamma 5, perché poi io l'ho sempre considerato una famiglia di Radio Gamma 5, quest'anno, l'anno scorso l'ha data al seme, quest'anno la dà la radio, o viceversa, o uno di due della famiglia dà la radio e un altro al seme Gersole, insomma in qualche modo da riuscire ad avere un minimo di sostegno, perché questo ci consente di recuperare spese, ma soprattutto all'interno dell'associazione di poter avere quella base di denaro per poter anche in qualche modo fornire un ausilio e un aiuto economico vivo a chi si impegna in prima persona anche, no? Quindi applicando la triarticolazione sociale e quella divisione dei compiti all'interno di un'associazione che Steiner da sempre aveva sostenuto, da 100 anni aveva sostenuto, insomma, no?
1: Sì, appunto in tutta quella che è la dinamica un po' dell'associazione, poi appunto c'è chi segue magari più l'aspetto un po' burocratico, chi organizza le riunioni, chi è più nel lavoro pratico, in
0: Nel lavoro
1: campo,
0: concreto.
1: esatto, chi magari segue l'aspetto più spirituale, allora magari c'è il gruppo di studio, ma c'è anche un interrogarsi tra di noi, no? Su quali sono poi le modalità vere e proprie, sulle relazioni che intessiamo tra di noi. Quindi ci sono veramente tanti aspetti da tener conto e da condividere con tutti, perché no, non tutti abbiamo tutte le esperienze uguali, quindi c'è chi magari ha un'esperienza più in un campo, più in un altro. E poi appunto il momento comunitario è proprio il momento dove tutti un po' rendono conto e ci si interroga insieme e si cerca di capire la strada da seguire.
0: Non è cosa di poco conto al giorno d'oggi, tutto sommato, questo atteggiamento, perché va come si può dire, va nella direzione ostinata e contraria rispetto a quella che è la involuzione, io la chiamo l'involuzione sociale che stiamo vedendo. Poi è chiaro che non si può generalizzare, è sempre sbagliato, però
1: Certo.
0: in linea generale possiamo dirlo che c'è negli ultimi 15 anni, in maniera chiarissima, poi dal Covid in poi ancora di più, c'è un veramente pericoloso e profondo isolamento, atomizzazione della socialità, cioè si sono rotti i rapporti, ma anche dentro la famiglia. Cioè, ormai veramente c'è una vita autonoma e indipendente, ognuno pensa sostanzialmente ai cavolacci suoi e c'è pochissima. Sempre meno, insomma, c'è sempre meno solidarietà, fraternità, nei
1: Sì.
0: rapporti.
1: Sì, nonostante magari hai a che fare magari con i tuoi zii, con i parenti più vicini, dai quali magari ti aspetti un po' di ascolto, magari un po' di dialogo, perché magari uno ha un'idea e un altro ne ha un'altra, allora magari si pensa che essendo che siamo parenti, magari un po' di confronto sano, senza dover urlarsi dietro, possa esserci. Però no, non è più così automatico.
0: No,
1: No,
0: non lo è
1: cioè,
0: per niente in
1: magari
0: realtà.
1: una volta era una consapevolezza condivisa di tutti, però adesso si sta perdendo.
0: Adesso dice Andrea Sceriffo, ci manda naturalmente il nostro amico Andrea
1: Ah,
0: Sceriffo che ci manda: siete grandi, vi ammiro, vi stimo. Buongiorno Paolo e Filippo, grazie per quello che fate e grazie a
1: sì. Ah,
0: te che
1: grazie a te.
0: naturalmente sei sempre stato un grande aiuto e un grande sostegno alla radio e hai sempre ricambiato come hai potuto quello che la radio comunque ti ha dato in tutti questi anni ed è bella anche la tua memoria che hai messo sul libro. E
1: Certo.
0: ringraziamo anche Paul che ci dice: ciao Paolo, da quest'anno dono il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, giustamente perché
1: Giustamente.
0: è la
1: Ah,
0: cosa.
1: sì.
0: Se c'è la possibilità di dare una mano con il contributo tramite un bollettino postale o bancario dove hanno la sede i semi di girasole, sì, c'è,
1: Ah,
0: che è
1: sì.
0: il conto corrente bancario, che no,
1: Sì.
0: ce l'ho perché me l'ha dato
1: Ah,
0: Giulia.
1: ottimo,
0: Adesso
1: dai.
0: lo tiro
1: Perfetto.
0: fuori un secondo, che vediamo. Un secondo solo. Allora, qui si va sul sito, no?
1: Sì, o se no questo volevi, quello
0: Allora aspetta un
1: là
0: attimino,
1: che
0: è
1: c'è in
0: sotto, vero?
1: fondo.
0: Sì, allora, non ti, leggere l'IBAN è impensabile. Allora si va associazione, vai su internet, associazione Il Seme di Girasole e lì hai il codice fiscale, naturalmente per i 5 per 1000, ma hai anche l'IBAN, giusto? Che comunque lo leggo, ma è
1: Sì,
0: troppo lungo.
1: ma sai che sul sito della radio dovrebbe. Ah no, scusami, su
0: No.
1: Ciao Bei.
0: Su Ciao Bei.
1: Se tu vai in fondo c'è una descrizione perché diciamo il Ciao Bay poi era
0: Il
1: stato
0: sito
1: creato,
0: ciaobei.org, giusto?
1: sì, e
0: Ciaobei.org.
1: trovi nella descrizione del sito a un certo punto che si parla anche della nostra associazione perché poi Lino aveva tirato fuori, messo
0: Quindi
1: anche tutto
0: e
1: quel
0: qui c'è l'IBAN
1: discorso.
0: IT71T030S, ma non lo leggo tutto perché è
1: È
0: impensabile, Paul.
1: lunghissimo.
0: Vai a vedere su ciaobei.org, alla fine tu dici com'era, perché
1: Sì,
0: non lo
1: alla
0: so.
1: fine sulla descrizione, quella dov'è che è tutto viola,
0: Sì?
1: trovi i dati. O se no, ci chiami.
0: Va bene, allora dai, intanto dai tuo numero di telefono, Filippo, perché
1: Ok.
0: alla fin fine, scusami, aspetta che
1: Sì, c'è.
0: me lo segno anche qua, che così Dimmi.
1: Ok, allora 334.
0: Sì.
1: 25.
0: Sì.
1: 63.
0: Sì.
1: 058.
0: Perfetto. Allora, Paul, al limite, se mandi un messaggio a Filippo al 334 25 63 058, Filippo ti caccia, ti manda per WhatsApp per dire il codice fiscale,
1: sì, il codice,
0: alla fine,
1: esatto.
0: Che così fai quella donazione di quei 10-15 mila euro, come sei abituato a fare tu, Paul. Non è che grazie comunque, dai, veramente.
1: No, dai, grazie, perché poi ci dai il là per raccontare anche di una donazione che ci è stata fatta. E che è sempre un piacere, perché appunto la gente della radio ci sente e poi ci contatta, sappiamo, ma anche tu, Paolo, sai dagli anni della tua esperienza che ci sono tante persone che ci sentono e condividono, no, questo sogno, questa volontà,
0: sì,
1: di portare avanti, come è stata per la radio, anche è stato per noi dell'associazione, che abbiamo ricevuto un bel aiuto da tutta la gente della radio.
0: Sì, abbiamo ricevuto l'aiuto fondamentale per piantare le fondamenta di un'associazione,
1: esatto.
0: Perché altrimenti, se, per carità, un'associazione può andare avanti in tanti modi, logicamente, ma riuscire ad avere un terreno tuo,
1: sì,
0: con uno stabile, e diventa la base fisica su cui poter poi evolvere su una marea di altre cose, e questo è stato possibile solo grazie all'ascoltatore di Gamma 5,
1: perché se no non
0: potevamo farlo, per cui noi vi ringrazieremo sempre con tutto il cuore,
1: sì,
0: infatti, perché io la chiamo
1: conoscenza.
0: Famiglia di Gamma 5, perché è vero anche che noi siamo qua in prima linea, per carità, con il discorso delle trasmissioni, e ti esponi in prima linea su tante cose, infatti lo paghi anche a volte, no, in questa cosa qui, però è anche vero che le persone che ti ascoltano e sono in ascolto e che comprendono il senso di quello che stiamo facendo, che è l'idea di Franco Carraro, porca puttana, che è l'idea di creare una rete di solidarietà e di fraternità, perché questo era l'obiettivo principale. Arriva qua, uno ti ascolta, ha un bisogno, si cerca di dargli un aiuto. Dopo non sai che siamo la SOS però quello che si può fare, ma anche solo passando informazione, passando consapevolezza, passando, uno incomincia a farsi un'idea che solo in questo momento in Veneto, perlomeno, non è che conosco tante altre realtà come la nostra. Allora, in cambio di questo c'è affetto, c'è riconoscenza e anche piccoli aiuti di tipo economico che consentono di creare quella rete di rapporti umani, come dicevamo, Filippo, no?
1: Esatto, che ti aiuta poi quando ne hai bisogno, poi ognuno di noi vive la sua vita, certo, e magari non gli capita niente, però a tante persone magari arriva il karma che gli presenta dei problemi, e questi problemi a volte non sono così automatici
0: neanche facili da risolvere. Ecco perché effettivamente avere, è quello che dico sempre, Filippo, Dio buono, cioè è il mio chiodo fisso, avrò anche rotto i coglioni a furia di ripeterlo, però ragazzi, una rete di mutuo soccorso, che è quella che in ogni epoca, ti faccio un esempio, negli anni 70, quando è partito Franco Carraro, c'era, perché c'era una mentalità completamente diversa, i giovani di allora l'avevano istintivamente, intanto non avevano il telefonino, non c'era la società digitalizzata che c'è oggi, e c'erano ancora i rapporti umani come primo livello, quindi tu crescevi abituato ai rapporti umani positivi, negativi, ma avevi rapporti umani continui. Quando arrivavi all'età adulta eri già maturo per dire facciamo qualcosa insieme, e diventava automatico fare qualcosa. Quindi c'erano le reti di mutuo soccorso, la cassa peota, e c'era una moralità che adesso non c'è più, insomma tutta una serie di cose. Bene, quell'elemento era la coesione sociale che ti consentiva in situazioni di difficoltà di avere un aiuto, ed era una cosa reciproca. Questa cosa, se tu hai visto nei decenni, è andata progressivamente sparendo, c'è poco da fare. Con questo non è che non ci sia più, per amor di Dio, esiste ancora Gamma 5, dopo 50 anni, cazzo. Qualcuno ci ha tenuto in piedi, e non è che ci siamo rimasti in piedi da soli. Certo, io ci ho messo tutta la mia vita, e tanta altra gente ci ha messo la sua vita qua dentro. Però senza un aiuto da fuori, col cazzo che saremo qua ancora. No? E quindi questa realtà è quella che noi, che poi il seme di girasole vuole concretizzare perché chi vuole aderire, chi all'associazione può farlo in qualunque momento. Sì, io sì. ti ridò il telefono di Filippo, che adesso è il 334 25 63 058, e lì Filippo può dare anche eventualmente il conto corrente della radio, il bliban della radio, dell'associazione, che così si può fare anche un'offerta. E uno, giustamente, come ha fatto Paul,